0: so Attivisti provenienti da fuori Beringen?
1: Also ob man von einer Bewegung sprechen will, das weiß ich nicht genau. Es gibt einfach viele kritische Stimmen.
2: Non saprei dire con certezza se si possa parlare di un vero e proprio movimento. Ci sono semplicemente molte voci critiche accanto ad altre che comprendono le ragioni a favore di questi centri, di cui tutti abbiamo bisogno in qualche misura. Pensiamo, per esempio, ai servizi di cloud, allo streaming e alle applicazioni di intelligenza artificiale. Sono ormai elementi profondamente radicati nella nostra vita quotidiana e tutte queste attività si svolgono proprio all'interno dei centri di elaborazione dati. Ci sono quindi delle critiche, ma non soltanto quelle. Un aspetto interessante è che inizialmente a Beringen e a Schaffhausen le critiche locali provenivano soprattutto dalla sinistra. Erano portate avanti da partiti come il Partito Socialista e i Verdi, oltre che da organizzazioni ambientaliste. Se guardiamo lo spettro politico, troviamo per esempio una politica socialista, Eva Neumann, che ha organizzato serate informative e presentato iniziative politiche, contribuendo così ad avviare un dibattito piuttosto ampio. Nel frattempo però nella politica locale sono emerse posizioni critiche sia a sinistra che a destra. Ci si chiede se questi centri di elaborazione dati sorgano effettivamente nei luoghi più adatti, se la loro presenza porti davvero dei benefici ai comuni e ai cantoni, oppure se, al contrario, comporti soltanto un consumo di risorse. A Beringen ormai sono moltissime le persone che hanno un'opinione su questi centri. Sono coinvolti partiti, associazioni, organizzazioni, cittadine e cittadini, e molti di loro assumono una posizione piuttosto critica. Quando la scorsa estate sono arrivati nel cantone quelli che definirei gruppi di estrema sinistra per protestare, inizialmente sono stati accolti con diffidenza. Durante le manifestazioni, infatti, alcuni si presentavano mascherati con un atteggiamento che poteva essere percepito come radicale. Forse si temevano anche degli scontri. Tuttavia, per quanto riguarda le argomentazioni, ed è proprio questo l'aspetto interessante, sono emerse numerose convergenze. Per esempio, la questione del consumo di risorse, in particolare acqua e elettricità. Si è così notato che anche questi giovani attivisti radicali hanno trovato una certa comprensione nella regione, almeno da parte di una parte della popolazione. C'è poi un altro elemento importante. Per la prima volta le critiche a questi centri sono state oggetto di una copertura mediatica a livello nazionale in tutta la Svizzera. In precedenza se ne parlava soltanto in modo sporadico, soprattutto se confrontiamo la situazione con quella di altri paesi europei e in particolare degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, infatti, il dibattito sui data center, sulle grandi infrastrutture, sui colossi della tecnologia, è già molto più acceso e le critiche sono decisamente più forti. Basti pensare che negli Stati Uniti, secondo quanto viene riportato, 7 persone su 10 sarebbero contrarie alla costruzione di nuovi centri di elaborazione dati.
0: E rimanendo in Svizzera, Beringen rappresenta un caso isolato oppure potrebbe essere un precursore di ciò che ci si può aspettare anche in altri cantoni svizzeri?
1: Ich würde sagen, Beringen ist ein Einzelfall, was jetzt die Kritik betrifft, aber es ist bei weitem kein Einzelfall, was eben Rechenzentren angeht.
2: Direi che Beringen è un caso isolato per quanto riguarda le proteste e le critiche, ma certamente non lo è per quanto riguarda la presenza dei data center. In Svizzera esistono ormai circa 120 strutture di questo tipo. Nella maggior parte dei casi sono state costruite senza grandi dibattiti, soprattutto nelle aree attorno a centri come Ginevra, Zugo, Basilea e in particolare Zurigo. In queste zone però lo spazio comincia lentamente a scarseggiare. I centri vengono quindi costruiti sempre più lontano dai principali centri urbani come a Schaffhausen, in comuni e cantoni che forse hanno meno esperienza nell'affrontare le questioni che queste infrastrutture sollevano. Da dove arriverà l'acqua? Sarà necessario costruire nuove sottostazioni elettriche? Come si può sfruttare il calore residuo, cioè tutto il calore prodotto e disperso da queste strutture? Sono questioni che possono mettere a dura prova un comune. Anche a Schaffhausen è stato necessario imparare molte cose, intervenire e introdurre nuove leggi. Non tutto è andato per il verso giusto e non tutte le questioni sono state risolte. La stessa situazione potrebbe presentarsi anche in molti altri comuni svizzeri, perché la tendenza è chiaramente quella di costruire un numero sempre maggiore di questi centri nel paese. La Svizzera è una destinazione interessante, è stabile e dispone di personale altamente qualificato. Per questo sicuramente verranno costruiti altri centri. Le aziende elettriche ricevono da tempo numerose richieste da parte di imprese che vorrebbero realizzare qui le proprie strutture. Una delle ragioni potrebbe essere anche il fatto che all'estero diventa sempre più difficile costruire nuovi centri perché il dibattito pubblico è già molto più acceso rispetto a quello che si osserva in Svizzera.
0: Per quanto riguarda invece le ragioni dell'opposizione, Beringen è un esempio di ciò che accade nel resto del paese? Le motivazioni sono le stesse in tutta la Svizzera?
1: Ja, die Gründe sind schon meistens dieselben, ja. Nur wird in den nicht überall gleich stark und gleich laut diskutiert. Die Gründe.
2: Sì, nella maggior parte dei casi le ragioni sono le stesse. Naturalmente non ovunque se ne discute con la stessa intensità e con lo stesso livello di partecipazione. Le motivazioni sono chiare e sono diverse. La questione del consumo di risorse è al centro del dibattito praticamente ovunque. Questi centri hanno bisogno di molto terreno, occupano ampie superfici, consumano acqua e richiedono enormi quantità di elettricità. In Svizzera presto circa il 5% del consumo totale di elettricità sarà assorbito da questi centri. All'estero in alcuni casi il dibattito è ancora più acceso che in Svizzera perché la presenza di queste strutture contribuisce anche all'aumento dei prezzi dell'elettricità. In Svizzera questo fenomeno non si è ancora verificato, ma resta comunque il timore che con la costruzione di un numero sempre maggiore di centri l'elettricità possa diventare insufficiente. Un'altra questione riguarda i benefici per i comuni. Questi centri generano davvero entrate fiscali? Non necessariamente. Le aziende che costruiscono data center in Svizzera provengono talvolta dall'estero, dagli Stati Uniti, da altri paesi europei o da altre parti del mondo e non trasferiscono necessariamente in Svizzera la propria sede legale. E di conseguenza potrebbe anche non esserci alcun gettito fiscale significativo per il territorio. E c'è poi la questione dei posti di lavoro. Le stime in questo ambito sono diverse, ma è possibile che i centri di elaborazione dati generino relativamente pochi posti di lavoro rispetto alla superficie che occupano e alle risorse che consumano per funzionare. Un'altra domanda riguarda i dati che vengono effettivamente archiviati in queste strutture e il livello di trasparenza al riguardo. Ho già sentito paragonare questa situazione a quella del segreto bancario. In passato, per esempio, non si sapeva esattamente quale denaro venisse custodito nelle banche. Oggi, per quanto riguarda i centri di elaborazione dati, non si sa quali dati vi vengano archiviati. Anche questa è una delle critiche che si sentono ripetere frequentemente. E poi c'è la questione delle big tech, le grandi e potenti aziende informatiche. Vogliamo davvero mettere a loro disposizione spazio e infrastrutture nel nostro paese? Queste imprese dispongono già di un potere enorme. Infine, questi centri potrebbero persino rendere una regione meno sicura perché potrebbero diventare potenziali obiettivi di attacchi in caso di conflitto. È stato sollevato anche il rischio che possano essere oggetto di sabotaggi. Queste sono, in sintesi, alcune delle principali ragioni che ricorrono nel dibattito sui centri di elaborazione dati.
0: Che cosa possiamo dire invece del livello di accettazione e di opposizione nei confronti dei data center in Svizzera, anche facendo un paragone con gli altri paesi?
1: Also bisher waren die Rechenzentren eigentlich kein großes Thema in der Schweiz.
2: Finora in Svizzera i data center non sono stati un tema particolarmente rilevante nel dibattito pubblico. Ho però l'impressione che la situazione sia destinata a cambiare perché l'opposizione all'estero sta crescendo molto rapidamente e si fa sempre più forte, soprattutto negli Stati Uniti e anche in Europa. In altri paesi alcuni progetti sono già stati bloccati. In Svizzera finora questo non è accaduto. Questi progetti sono inoltre diventati una questione politicamente delicata. Credo quindi che in futuro, in Svizzera, i nuovi progetti verranno esaminati con maggiore spirito critico rispetto al passato. Questo vale però soltanto per una parte della popolazione, perché molte persone riconoscono anche l'utilità di queste strutture. Le persone e le aziende hanno bisogno della capacità di elaborazione che offrono per usufruire di servizi come il cloud, lo streaming e i social media. Tutte queste attività passano attraverso i centri di elaborazione dati. Infine, c'è un altro aspetto importante. I data center ospitano anche i dati di tutti noi e da questo punto di vista si può sostenere che abbia senso conservare questi dati in Svizzera e che sia quindi opportuno costruire qui anche i centri che li ospitano. Molte persone considerano questo un vantaggio. È, per così dire, l'altra faccia della medaglia. Nel complesso, tuttavia, penso che le critiche siano destinate a diventare sempre più forti in tutta la Svizzera.
1: Aber insgesamt denke ich schon, dass die Kritik lauter werden wird in der ganzen Schweiz.

Nella navata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, la voce di Patrizia Bovi, accompagnata dal suo ensemble Micrologus, è risuonata tra gli affreschi di Giotto ed altri maestri della pittura medievale, i quali hanno raccontato per immagini la vita del santo. Il concerto, inserito nel programma della 81esima edizione della Sagra Musicale Umbra, si è svolto il 25 settembre in un'atmosfera di particolare suggestione. Amor dolce senza pare è uno dei canti dell'Audario di Cortona, il quale è una delle prime fonti del patrimonio dei canti devozionali in volgare che con immediatezza rappresentano il sentimento della religiosità vista e vissuta dal basso da parte della società medievale. L'ensemble Micrologus è stato uno dei primi gruppi in Italia a far conoscere questo repertorio che esalta i valori della spiritualità cristiana e il loro concerto è iniziato con l'intonazione della sequenza contenuta nel Cantorino di Reims, un manoscritto musicale custodito nella biblioteca del Sacro Convento di Assisi, il quale testimonia la diffusione europea dell'ordine dei frati minori e dei canti che si riferiscono a questa comunità. La sequenza, in Superna Civitate, racconta le virtù dell'operato di San Francesco. Ecco una traduzione dei suoi versi iniziali. Nella città celeste la corte del cielo giuisce felice per la novità di Francesco. Dio ce lo ha mandato da poco ed egli ha promesso di rimanere per sempre con la Chiesa. Egli è la guida dei frati minori, non è inferiore a nessuno degli antichi santi, ma è più giovane per età. E vivendo nel mondo di oggi ha compreso con maggior prontezza la lezione dei santi di un tempo. L'antico legislatore teneva gli uomini lontani dal peccato con i severi precetti della legge. Francesco, invece, luce dell'ultima epoca, ha riportato il mondo alla santità delle origini.

Per comprendere il significato del titolo del concerto eseguito nella Chiesa Superiore della Basilica di Assisi dall'ensemble Microlocus, giullari di Dio alle origini della lauda italiana nell'ottavo centenario del transito di San Francesco, vale la pena leggere un passaggio della biografia del santo redatta da Tommaso da Celano. È tratto dalla Vita Seconda, compilata attorno al 1246 o 47, come emendamento della Vita Prima, scritta in precedenza. Capitolo 90. Quando il santo era lieto di spirito, cantava in francese. A volte si comportava così. Quando la dolcissima melodia dello spirito gli ferveva nel petto, si manifestava all'esterno con parole francesi e la vena dell'ispirazione divina, che il suo orecchio percepiva furtivamente, traboccava in giubilo alla maniera giullaresca. Talora, come ho visto con i miei occhi, raccoglieva un legno da terra e mentre lo teneva sul braccio sinistro, con la destra prendeva un archetto tenuto curvo da un filo e ve lo passava sopra accompagnandosi con movimenti adatti come se fosse una viella e cantava in francese le lodi del Signore. Bene, spesso tutta questa esultanza terminava in lacrime ed il giubilo si stemperava in compianto della passione del Signore. Non bisogna dimenticare che la madre di Francesco era francese e per l'esattezza provenzale. E in ogni caso questa ed altre testimonianze confermano la natura poetico-musicale di una parte della predicazione del santo fondatore dell'ordine francescano, una dimensione artistica accuratamente rappresentata da questo concerto, promosso e organizzato dalla Sagra Musicale Umbra, che ha sede a Perugia. Nel programma di Assisi, l'ensemble Microlocus ha eseguito anche una versione strumentale della lauda Verbum Bonum e Soave, perché uno dei punti di forza di questo gruppo è proprio quello della ricchezza e della varietà dei timbri che accompagnano il canto. Tra le altre cose, come testimoniano le ricerche di Francesco Zimei, che da tempo collabora con i musicisti di Microlocus, parte delle laude venivano anche danzate, come lasciano supporre alcuni documenti all'epoca della loro creazione.

uno dei momenti più suggestivi del concerto di Assisi dei Microlocus è stato quello nel quale hanno intonato l'ipotesi di ricostruzione musicale del celebre Cantico di Frate Sole o delle Creature, che inizia con i versi «Altissimo, onnipotente, buon Signore». D'altronde, come ha scritto Zimei nella presentazione dell'evento, l'uso del canto come espressione immediata e vibrante della vita contemplativa sembra essere maturato in seno alle tradizioni dell'ordine minoritico sull'esempio stesso di Francesco d'Assisi. E sempre nel programma di sala Goffredo degli Esposti ha precisato: «La ricostruzione della musica del Cantico di Frate Sole è un'operazione che riguarda l'intera opera, suddivisa in un'antifona iniziale e nei seguenti versetti

il concerto dell'ensemble Microlocus, che si è svolto nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco di Assisi, è stato forse uno dei momenti più intensi del programma della Sacra Musicale Umbra, anche perché si è svolto pochi giorni prima del 4 ottobre, nel pieno delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del santo. E non poteva non concludersi con un canto che fa parte del Laudario di Cortona, il primo documento musicale in volgare della storia della musica italiana, canto che è interamente a lui dedicato. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

0: In Germania troviamo la nostra corrispondente Cristina Giordano. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di fatti di attualità in Germania e di un dibattito che si è riaperto dopo la vittoria del partito della sinistra radicale Linke a Berlino. È il dibattito sull'antisemitismo che ha coinvolto anche il mondo culturale. Cristina Giordano, qual è stata la miccia che ha innescato questa nuova polemica?
1: Sì, diciamo che alla festa post-elettorale della Linke a Berlino circa 3 settimane fa, tra i tanti ragazzi elettori del partito è stato avvistato anche l'attivista pro-palestina Ibrahim, che è descritto da diverse fonti come un sostenitore del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che è considerata organizzazione terroristica dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Ed è un episodio che ha riportato al centro del dibattito le posizioni del partito della Linke, in particolare sul conflitto di Gaza. In queste ultime ore è inoltre emerso che Ibrahim, dopo aver partecipato appunto alla festa della Linke, avrebbe preso anche un volo per Istanbul per partecipare a un incontro in cui ci sarebbero stati anche funzionari di Hamas, ed è una vicinanza che fa discutere. Tutto questo bisogna appunto inquadrarlo in un dibattito più ampio su cosa possa o non possa essere considerato antisemita. I tedeschi sono molto rigidi sulle critiche nei confronti di Israele, considerando il passato storico un tema molto molto delicato. La Germania riconosce l'esistenza dello Stato di Israele come ragione di Stato, quindi c'è un impegno politico e morale molto importante. Le posizioni della Linke sono state già in passato messe al microscopio. I critici sostengono che una parte della base del partito sostenga o tolleri posizioni antisemite, soprattutto sul conflitto a Gaza. Ovviamente non tutti condividono questa rigidità, e c'è invece chi dice che bisogna distinguere la critica al governo di Netanyahu sulla sua politica militare da quelli che sono poi gli attacchi razzisti agli ebrei.
0: E in particolare, per addentrarci proprio nelle varie parti del dibattito, qual è la posizione ufficiale del partito della Linke?
1: Beh, diciamo che la candidata della Linke, che potrebbe presto ricoprire la carica di sindaca della capitale tedesca, cioè la turco-tedesca Elif Eralp, immediatamente è intervenuta per chiarire che Berlino è capace di abbracciare tutti, quindi musulmani ed ebrei, che porterà avanti una politica in difesa della vita ebraica, no? Ha sottolineato l'importanza del Jüdisches Leben. Tra l'altro, già la scorsa primavera la Linke di Berlino aveva già presentato un piano per appunto rafforzare e proteggere la vita ebraica nella città, e anche ora, proprio in queste ultime ore, in vista di una possibile coalizione tra Linke, SPD, quindi i socialdemocratici, e i Verdi, questo tema è stato chiarito. Queste ultime ore sono stati avviati colloqui, quelli che si vengono definiti colloqui esplorativi, no? In vista appunto di una possibile coalizione, e un punto importante è stato proprio la posizione riguardo all'antisemitismo. Viene sottolineato che appunto lo Stato di Israele va riconosciuto, pur riconoscendo allo stesso tempo l'autodeterminazione dei palestinesi. Il presidente del Consiglio degli Ebrei, Josef Schuster, invece ha espresso forti preoccupazioni sulla possibilità di un governo a guida della Linke a Berlino, e in una lettera aperta oltre 400 ebrei e ebrei di Berlino si sono opposti a un governo che includa questo partito della sinistra radicale tedesca. Ma va detto che in realtà il mondo culturale ebraico non è ovviamente tutto di questa opinione. Per esempio la storica Stefanie Schuler-Spingerum, che è direttrice del Zentrum für Antisemitismusforschung dell'Università di Berlino, quindi il Centro per la Ricerca sull'Antisemitismo, dice che si tratta di una polemica post-elettorale eccessiva, e invita a guardare anche all'interno di altre forze politiche dove l'antisemitismo sarebbe radicato. Il riferimento ovviamente al partito di estrema destra AfD è piuttosto chiaro, diciamo però che questa storica non è la sola ad aver espresso dubbi sulla qualità del dibattito in Germania.
0: E in che modo, arrivando proprio al punto, al centro di quello che vogliamo capire, in che modo il mondo culturale è entrato in questo dibattito?
1: Beh, diciamo che 2 settimane fa è stata pubblicata una lettera aperta firmata da 150 intellettuali di origine ebraica in Germania in difesa della Linke, tra cui la scrittrice ed ex presidente dell'associazione PEN Berlin Eva Menasse, la poetessa e saggista Esther Dichreit, il regista Woody Aloni, la scrittrice Irene Dische, poi ci sono la giornalista Deborah Feldman, per esempio, che è autrice del famoso bestseller Molti conosciamo perché ha ispirato la serie Unorthodox, insomma, e tanti altri. Il dibattito sull'antisemitismo è ovviamente arrivato anche alla Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte che si sta per concludere in questi giorni, anche perché ricordiamo il 7 ottobre 2023, che è appunto l'anniversario dell'attacco terroristico contro Israele da parte di Hamas, cade proprio in questi giorni. Già alla vigilia della Buchmesse era stato messo in discussione il ruolo di Maha El-Issi, che è membro della giuria del Deutsche Buchpreis, il più alto premio letterario in lingua tedesca. C'era stato appunto, diciamo, c'erano state delle critiche da parte di Daniel Neumann, che è membro del comitato esecutivo del Consiglio centrale degli ebrei in Germania. Secondo lui, appunto, El-Issi avrebbe taciuto sulle atrocità commesse da Hamas, anche se in realtà lei avrebbe criticato l'uccisione di giornalisti palestinesi da parte dell'esercito israeliano. Quindi diciamo che ci sono posizioni contrastanti sul suo ruolo. L'organizzazione comunque del premio ha difeso El-Issi e forse diciamo che non ci sarebbe stata chiusura migliore nel dibattito nel dare il premio a un romanzo che invece racconta 90 anni di storia del passato nazista in Germania, scritto da un'attrice di origine iraniana. Il libro si intitola Die Lücken, le lacune, la scrittrice è Shida Bazyar e si riferisce proprio ai vuoti di memoria collettiva.
0: E questo ci ha dato un'idea della temperie culturale a questo proposito in Germania. Naturalmente è un tema caldo, appunto, ha ricordato Cristina Giordano, la Buchmesse è ancora in corso e naturalmente si intrecciano i pareri e le prese di posizione. Grazie Cristina Giordano per averci fatto capire un po' meglio quale sia la questione e come venga affrontata in Germania. Grazie mille, buona giornata e ci risentiamo per una prossima corrispondenza.
1: A presto!

0: Caffè Zimmerman. 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria a tutta il femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmerman, dal 5 ottobre al 2 novembre, ogni lunedì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno a voi tutti e ben ritrovati a concerto.ch da Claudio Farinone. Nella puntata di oggi ci dedichiamo a un ensemble svizzero che si chiama Zeitgeist Trio. Zeitgeist significa letteralmente spirito del tempo, è un'espressione tedesca che fu introdotta nel XVIII secolo dai filosofi romantici di quell'epoca ed era usata appunto per indicare un clima culturale, anche filosofico, morale, politico che domina in un'epoca storica. Zeitgeist, quindi tempo, spirito. Due parole per definire questo trio che si è formato nel 2020 con sede in Svizzera e che riunisce il violinista Tim Crawford, il violoncellista Martin Gidi e il pianista Martin Jollet. Un ensemble che si è rapidamente affermato come uno dei gruppi di musica da camera emergenti più interessanti della Svizzera, ha vinto la prima edizione del concorso di musica da camera Paul Juon nel 2023 e si è esibito in sale da concerto molto importanti, penso per esempio alla Tonhalle di Zurigo, ma ha anche suonato in Inghilterra, in Francia, in Lituania. È un trio che si è formato appena prima del periodo della pandemia, con prove intense, in particolare sui tri per pianoforte di Schumann, che hanno gettato le basi della loro identità musicale. Hanno frequentato individualmente master in esecuzione solistica alla Musica Academy di Basilea e dopodiché appunto si sono uniti per dedicarsi interamente alla musica da camera, esplorando l'intero repertorio per trio, anche per quartetto con pianoforte. I loro concerti spaziano dal repertorio classico alla musica contemporanea e oltre al concorso che vi ho citato prima, il trio Zeitgeist ha ottenuto riconoscimenti al concorso Orpheus e ha vinto anche il premio Musica Academy di Basilea per il miglior recital del 2022 ed è il massimo riconoscimento conferito dall'istituzione per la musica da camera. Cominciamo ad ascoltarli in una bellissima pagina di Maurice Ravel. Si tratta di un estratto da un concerto avvenuto a Sierre nell'ambito della rassegna Arte e Musica il 1 marzo del 2006, di quest'anno appunto, all'Hotel de Ville. Ascoltiamo un movimento molto vivo dal trio per pianoforte, violino e violoncello in La minore di Maurice Ravel, che è una composizione da camera appunto per questa formazione che Ravel compose nel 1914 e che dedicò al suo insegnante di contrappunto. Fu eseguito per la prima volta nel 1915 e al pianoforte c'era niente meno che Alfredo Casella, con lui c'erano Gabriel Villon al violino e Louis Fouillard al violoncello. Lo ascoltiamo quindi nell'esecuzione dello Zeitgeist Trio, Tim Crawford al violino, Martin Gidi al violoncello e Martin Jollet al pianoforte.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento molto vivo dal trio per pianoforte, violino e violoncello in la minore di Maurice Ravel, eseguito dallo Zeitgeist Trio, Tim Crawford al violino, Martin Egidi al violoncello, Martin Jolet al pianoforte, in un concerto avvenuto il 1° di marzo di quest'anno a Sierra, all'Hôtel de Ville di questa città. Torniamo sulla figura di Maurice Ravel con la Alborada del Grazioso per orchestra, qui appunto la ascoltiamo nell'elaborazione per il trio con pianoforte, ed è il quarto dei 5 movimenti della suite per pianoforte Miroir appunto di Maurice Ravel. La scrisse nel 1905, nel periodo quando stava terminando il suo quartetto per archi, e così scrisse questa suite di 5 brevi pezzi per pianoforte, orchestrandone poi in seguito 2, tra cui appunto l'Alborada del Grazioso, che noi riascoltiamo in un'ulteriore elaborazione. Naturalmente siamo sempre con lo Zeitgeist Trio, protagonista della puntata di oggi di Concerto.ch, formata da Tim Crawford, da Martin Egidi e da Martin Jolet, rispettivamente al violino, violoncello e pianoforte.

Abbiamo ascoltato un altro estratto dal concerto avvenuto il 1 marzo del 2026 all'Hôtel des Villes di Sierre ed era l'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel nell'elaborazione per trio con pianoforte. Continuiamo ad ascoltare i giovani bravissimi del Zeitgeist Trio con la musica di Felix Mendelssohn, con il trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in Do minore, opera 66. A questo trio, a questa formazione, Mendelssohn si dedicò in due occasioni nella sua vita, e tutte collocate negli anni della maturità, prima col trio Opera 49, poi con quello che andiamo ad ascoltare adesso. Era la primavera del 1845, quando Mendelssohn scrisse questo lavoro a Francoforte. Erano i mesi successivi all'abbandono dell'incarico di direttore della Cappella di Federico di Prussia, che il compositore deteneva a Berlino dal 1841. E la partitura costituisce un po' l'ultimo approdo di Mendelssohn nella produzione cameristica, dove va sicuramente a riferirsi all'opera schubertiana, o meglio all'approccio appunto schubertiano relativamente a questa formazione, spingendosi forse anche oltre sulla strada di una connotazione, se vogliamo, più complessa e romantica del genere. Ascoltiamo quindi lo Zeitgeist Trio nel trio per pianoforte e violino, violoncello numero 2 in Do minore, opera 66 di Felix Mendelssohn Bartholdy, che si articola nei movimenti di allegro energico con fuoco, andante espressivo, scherzo molto allegro quasi presto e finale allegro appassionato.

Un concerto con il Zeitgeist Trio. Abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in do minore, opera 66 di Felix Mendelssohn, che si articola nei movimenti di allegro energico con fuoco, andante espressivo, scherzo molto allegro quasi presto e poi finale allegro appassionato. Sempre con Tim Crawford al violino, Martin Egidi al violoncello, Martin Jolet al pianoforte. Siamo all'ultimo ascolto di questa puntata di Concerto.ch che abbiamo dedicato a questi tre giovani valenti musicisti e andiamo ad ascoltare un estratto da un concerto avvenuto nel cantone Ampenzello il 22 di ottobre del 2023, dove i tre eseguivano la musica di Paul Huon. Vi ricordo due cose su questo compositore, soprannominato un po' il Brahms russo, un appellativo che probabilmente gli era stato assegnato dal suo compagno di studi Sergei Rachmaninov, proprio per il carattere delle sue prime composizioni. Dicevo appunto, Paul Huon è nato a Mosca da padre svizzero del cantone dei Grigioni e madre di origine tedesca. Ha cominciato a frequentare il conservatorio a Mosca, dopodiché appunto ha sviluppato tutta la sua carriera e nel 1890 si è trasferito nella capitale tedesca, dove ha scritto e insegnato musica, e nel 1911 è stato nominato professore di composizione all'Accademia di Musica di questa città. Di lui ascoltiamo la suite per violino, violoncello e pianoforte in do maggiore, opera 89, la quale si articola nei movimenti di moderato, giocoso, andantino, allegretto e allegro giusto.

0: era lo Zeitgeist Trio, ovvero il violinista Tim Crawford, il violoncellista Martin Egidi e il pianista Martin Jollet. Abbiamo ascoltato in conclusione di questa puntata di Concerto.ch dedicata interamente a loro la suite per violino, violoncello e pianoforte in do maggiore opera 89 di Paul Huon, nei tempi moderato, giocoso, andantino, allegretto, allegro giusto. È tutto per oggi, ringrazio la nostra Lissa Nembrini per le scelte musicali, da Claudio Farinone un saluto e alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La CNE, cioè la Commissione Nazionale d'Etica in materia di medicina umana, chiede più rispetto durante il parto. Si tratta di una prima svizzera, la presa di posizione è stata pubblicata inizio estate, che finalmente dà un seguito ai preoccupanti dati emersi negli ultimi anni. In Svizzera, ci dicono questi dati, una donna su tre ha un ricordo traumatico del proprio parto e una su quattro dice di aver subito una forma di coercizione, come interventi senza il proprio consenso, discorsi paternalistici o pressione dal personale medico-sanitario.
1: E noi torniamo su questo tema in occasione della ripartenza nella Svizzera italiana dopo la pausa estiva del gruppo di autoaiuto Riparto dal mio parto, organizzato dall'associazione Nascere Bene Ticino, un'associazione che promuove informazioni per un parto consapevole e rispettato con focus sulla fisiologia. Un gruppo di autoaiuto, dicevo, che offre proprio uno spazio di ascolto e di condivisione per le donne che hanno vissuto il parto come un'esperienza dolorosa. Il prossimo incontro, il secondo di questo nuovo anno, si svolgerà martedì 20 ottobre a Besso. Tutte le date sono disponibili sul sito dell'associazione. Noi di questo vogliamo parlare oggi con la facilitatrice del gruppo, Isabella Pellizzari Villa. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, Isabella Pellizzari Villa è docente di latino e greco presso il liceo di Lugano 1 e su questo tema del parto traumatico è autrice di ricerche, conferenze e ancora del saggio autobiografico. Volevo andare a partorire in Olanda, storia di un taglio cesareo annunciato, uscito per Tipo Print SA nel 2018, in cui parte proprio da una sua esperienza personale di parto traumatico. Sempre in collegamento telefonico con noi anche la seconda ospite, la dottoressa Monia Todesco Bernasconi, ben arrivata anche a lei.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Monia Todesco Bernasconi, lei è specialista in ginecologia e ostetricia in medicina materno-fetale, è la primaria di ostetricia e di medicina perinatale presso l'ospedale cantonale di Arau e lo ricordiamo, il suo impegno per un'ostetricia non intervenzionista, magari ci torneremo nel corso della nostra conversazione, l'aveva portata nel 2017 ad aprire la prima casa nascita nell'area di un ospedale in Svizzera.
0: Allora io comincerei la nostra chiacchierata di oggi partendo da Isabella Pellizzari Villa. Il parto e il diventare madre sono uno dei momenti trasformativi più stravolgenti nel corpo e nella vita di una donna, e questo è evidente anche per chi non può fare questa esperienza, come nel mio caso, un uomo, ma che ha assistito a questi momenti. È un momento carico di aspettative simboliche, anche magari di timori. Per quali ragioni un parto può essere un evento traumatico?
2: Per molte ragioni, direi. Il trauma da parto è un fenomeno complesso, legato a fattori personali ma anche situazionali, tra cui le esperienze negative precedenti, il vissuto soggettivo, la natura, il decorso del parto, ma anche la qualità del supporto ricevuto e le modalità dell'assistenza. In alcuni casi, per esempio, i vissuti negativi sono associati agli interventi inefficaci o alle procedure eseguite senza un'indicazione chiara o senza che la madre percepisca un effettivo pericolo. Altre volte non è l'intervento medico in sé che risulta traumatico, ma il modo in cui è messo in atto e gli effetti che produce. Possono avere un impatto negativo le procedure dolorose, non annunciate, non accompagnate da informazioni o spiegate sbrigativamente come aiuti. In singoli casi anche il ritardo e il rifiuto dell'intervento da parte degli operatori hanno conseguenze traumatiche. Ci sono poi alcune partorienti che segnalano situazioni in cui non sono state ascoltate o credute, hanno subito pressioni o hanno ricevuto commenti, giudizi e rimproveri, oppure il loro dolore fisico e psicologico è stato in qualche modo minimizzato.
1: Ci può fare magari un esempio proprio pratico di situazione che può svolgersi durante un parto e che poi dopo viene vissuto come traumatico dalla partoriente?
2: Una procedura magari dolorosa che non viene spiegata, non viene annunciata, eseguita magari in una situazione di urgenza in cui la donna percepisce che c'è qualcosa che non va e però non riesce a capire cosa c'è che non va, è una situazione potenzialmente traumatica. E è chiaro che ci sono dei momenti, appunto come le situazioni di urgenza, in cui non è possibile dare delle spiegazioni, però questo lavoro si può fare prima, durante la gravidanza, e si può eventualmente recuperare la spiegazione in un secondo momento. Ecco, ci sono degli ospedali, per esempio, che offrono dei colloqui postnatali che sono molto utili proprio per ripercorrere il parto, capire cosa è successo e ricevere le spiegazioni che magari non sono state date sul momento.
1: La esperienza negativa, traumatica del parto è spesso, non sempre, associata a quella che noi oggi chiamiamo violenza ostetrica. In realtà proprio già questa terminologia di violenza ostetrica è anche al centro di una discussione, un dibattito, viene in parte contestata dal mondo medico. Monia Todesco Bernasconi, ecco, ci spiega in che cosa consiste la violenza ostetrica e il perché di questo dibattito attorno al termine.
3: E come dice lei, viene molto dibattuto su questa definizione. Quello che dobbiamo prendere in considerazione è che parliamo della violenza sulla donna. Quindi chi meglio della donna è in grado di definire quello che ha sentito, quello che ha vissuto, e quindi credo che la definizione appartenga esclusivamente alle donne che la subiscono. Quindi c'è molto poco da discutere sulla definizione. Quello che più tocca il personale sanitario, me compresa, è quando vengo accusata di violenza. E qui naturalmente si pensa a tutto quello che è la violenza di proposito, lontano dalla nostra missione come personale sanitario, e qualcosa di volontario, di fisico. Invece si tratta molto molto spesso di altre faccette della violenza che molto spesso non vengono percepite come tali dal personale sanitario e ancora più spesso non hanno a che vedere direttamente con degli interventi diretti o con delle manifestazioni dirette del personale, ma anche magari con la struttura che è a disposizione. Un esempio: il fatto di tralasciare, di ignorare una paziente, adesso dico ignorare, ma indirettamente, e magari dovuto al fatto di avere poco personale all'interno di un'istituzione e avere tre partorienti allo stesso tempo da curare. Non si potrà mai proporre un accompagnamento come per esempio a casa del parto, in cui una levatrice, tra l'altro di fiducia, accompagna durante tutto il parto.
0: Isabella Pellizzari Villa, se abbiamo capito bene, insomma, mi sembra di aver capito che queste forme di coercizione, di violenza, non riguardano tanto la presa in carico in sé, bensì più che altro la dimensione relazionale della cura. Ecco perché la relazione informale, la comunicazione verbale svolgono un ruolo così importante, possiamo dire, nella cura in generale, ma ancora di più nel parto, in un momento in cui la donna è estremamente vulnerabile.
2: Ma dal punto di vista etimologico, il termine cura si riferisce alla condizione soggettiva di chi si preoccupa per l'altro. In questo senso la cura non si risolve nell'atto clinico, ma implica presenza umana e continuità dell'assistenza. Una relazione medico-paziente improntata alla cura tiene conto di diversi elementi, per esempio il vissuto, i valori personali, il contesto di vita, il supporto familiare e sociale, l'unicità della persona. E questa dimensione assume particolare rilievo, direi, nel parto, inteso come un evento intimo e delicato che coinvolge il corpo e la sfera personale. Nel momento del parto le donne si trovano in una situazione di vulnerabilità, di esposizione, a volte di dipendenza, di sentirsi viste, ascoltate e rispettate. Così si costruisce un rapporto di fiducia, e senza un rapporto di fiducia anche un atto clinicamente indicato può avere un impatto traumatico.
1: Monia Todesco Bernasconi, lei parlava anche, evidenziava problemi strutturali. Noi ricordiamo che in Europa, Svizzera inclusa, il parto è spesso sovramedicalizzato. Do solo un dato a titolo di esempio: secondo le linee dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la percentuale dei tagli cesarei dovuti a ragioni mediche non dovrebbe superare il 10-15%, mentre in Svizzera, lo dicono ancora gli ultimi dati dell'OPSAN, l'Osservatorio Svizzero della Salute, un bambino su tre nasce con taglio cesareo, un dato che è ancora più alto in Ticino, il 36%, ma insomma è solo un dato su tanti. In che modo una cultura del parto meno medicalizzata nelle case parto o anche all'interno degli stessi ospedali, che meglio seconda i tempi della partoriente e del bambino, può aiutare a ridurre i rischi di trauma e violenza appunto percepita?
3: Ma in maniera rilevante, ecco, tutto parte proprio da una consapevolezza sociale della possibilità di accompagnare questa fase della donna, questo momento così vulnerabile, come è stato detto, in maniera più fisiologica possibile, per quanto sia possibile dai dati che sono dati, insomma, dalla salute della donna, della sua situazione psichica, eccetera. Ed è molto importante anche avere questa, appunto, questa consapevolezza sociale come approccio preventivo, dare questa autonomia alla donna, e la donna è in grado di sentire e capire ciò che succede con il proprio corpo, ecco, dare questo spazio. La possibilità di partorire con una levatrice di fiducia, per esempio in una casa del parto, è sicuramente un approccio che dà rispetto a questa autonomia, a partire proprio dalla fiducia che si instaura già durante la gravidanza, e quindi la partoriente che arriva non si trova confrontata con una struttura nuova, con personale che non ha mai visto prima, e è più in grado di esprimere le proprie esigenze, e dall'altra parte anche il personale è più predisposto ad ascoltare, perché conosce il paziente, la partoriente, e la conosce, sa come reagisce, e quindi percepisce anche quando la partoriente dice: ho bisogno di un antidolorifico, ho bisogno dell'anestesia peridurale, lo sa che è così, non è quel momento, oppure capisce che è un grido d'aiuto, che ha bisogno più di sostegno. E queste sono veramente finezze che sono possibili a un livello molto, molto umano, molto individuale, quando si ha appunto questa fiducia, questa conoscenza che si riesce a costruire nel tempo, che purtroppo è istituzione come può essere quella di un ospedale, dal punto di vista strutturale non è a disposizione.
0: Ecco, ma proprio su questo, Monia Todesco Bernasconi, lei ha esperienza sia all'interno dell'ospedale sia in una casa di nascita, ma appunto lei dice: è difficile in un ospedale riuscire ad ottenere tutto questo, dall'altra parte però non rischia di esserci in qualche modo una diseguaglianza di accesso per le donne che vorrebbero partorire in questo modo più diciamo così individualizzato, con più seguito, che però devono andare in una casa del parto ma non possono farlo in ospedale allo stesso modo? Rischia insomma di esserci un po' una diseguaglianza di accesso a un parto diverso? Non bisognerebbe lottare perché tutto questo avvenisse negli ospedali?
3: Non si tratta propriamente di una diseguaglianza d'accesso, si tratta molto più spesso di non conoscere la possibilità di avere accesso a una casa del parto, per esempio, oppure ecco, un'altra possibilità di incontro a questa esigenza dell'accompagnamento individuale sono le levatrici aggiunte, che possono lavorare benissimo in una struttura ospedaliera e conoscere la partoriente già durante la gravidanza e accompagnarla durante la gravidanza.
1: A tale proposito ricordiamo che proprio in Canton Ticino è in corso un progetto pilota proprio legato alla levatrice aggiunta, così come è importante ricordare che l'accompagnamento personalizzato, individuale, già in gravidanza con una levatrice è qualcosa che esiste e tutti vi possono accedere, è come dire, riconosciuta e sostenuta e coperta dalla la MAL in Svizzera. Torniamo all'esperienza di parto traumatico, che non è un vissuto che, come dire, si volatilizza da solo poi nell'arco delle settimane o dei mesi successivi, è una ferita che resta, fra l'altro è un fattore di rischio significativo per l'emergere di altre problematiche del postpartum, dalla depressione a disturbi da stress post-traumatico. Ecco, Isabella Pellizzari Villa, arrivando al vostro gruppo di autoaiuto ticinese Riparto dal mio parto, che ha luogo una volta al mese, ecco, ci racconta un po' come si svolge, che tipo di lavoro, sostegno, supporto offre alle donne?
2: Sì, Riparto dal mio parto è un gruppo omogeneo, è composto da mamme che hanno avuto un'esperienza appunto di parto negativa e gli incontri sono dedicati allo scambio e alla condivisione tra pari e hanno luogo in un ambiente sicuro e privo di giudizio. Questa attività dal mio punto di vista contribuisce a contrastare i sentimenti di solitudine e i sentimenti di inadeguatezza che spesso accompagnano i vissuti negativi, soprattutto in presenza di un tabù. Sappiamo che di fronte alla nascita di un bambino sano il dolore materno può essere percepito in qualche modo come ingiustificato o come dettato da ingratitudine nei confronti degli operatori, per esempio, e quindi molte mamme provano anche imbarazzo, provano sensi di colpa e fanno molta fatica a concedere spazio alle loro emozioni negative. Il gruppo di autoaiuto vuole offrire questo spazio.
0: Dunque uno spazio anche di dialogo. Certo, fa sempre impressione la differenza tra la retorica della nascita presente nelle nostre società e poi la sua realtà, no? Come ci stavano descrivendo le nostre ospiti, spesso una realtà nella quale la donna non si sente libera di esprimere i propri sentimenti, le proprie ansie, le proprie difficoltà. Ecco, ricordiamo che le esperienze traumatiche durante un parto toccano innanzitutto la donna partoriente, una su tre, secondo uno studio condotto dal SCIV nel 2018, ma possono coinvolgere anche il partner nel 5% dei casi o la stessa equipe curante. Ecco, io vorrei chiedere a Monia Tudesco Bernasconi se può magari descriverci delle pratiche, delle procedure virtuose che avete messo in atto presso la Frauenklinik di Aarau per migliorare proprio la relazione fra partoriente e lo staff curante.
3: Grazie dell'opportunità di parlare di questo aspetto, anche perché, come detto, quando siamo accusati di violenza ci sentiamo proprio toccati nella parte più sensibile della nostra missione. Ecco, quello che è molto, molto importante per noi è discuterne. Per esempio, abbiamo alla fine di ogni parto c'è un piccolo debriefing, una piccola discussione che dura veramente solo 2-3 minuti tra al di fuori della sala parto, in cui la levatrice e il medico che ha assistito al parto si danno un feedback. Come ti è andata? Come ti ho vissuto? Secondo te come ha funzionato questa comunicazione con la signora? E lì c'è non solo, diciamo, il debriefing del parto stesso, ma si costruisce anche un dialogo, che è un dialogo che poi continuerà anche al prossimo parto, in presenza della partoriente, quindi evitando anche situazioni tra il personale o situazioni nella comunicazione che possono essere percepiti dalla signora, dalla partoriente come violenza. Ecco. Questo è un aspetto, poi
0: c'è per esempio un piano per il parto che avete implementato, no? Nel vostro lavoro.
3: Delle donne incinte, abbiamo messo sulla nostra homepage un esempio di piano del parto. All'inizio era molto difficile per me pensare di offrirlo, perché pensavo sempre sì, poi una donna incinta si fa delle idee sul parto e vuole raggiungere tutti i punti che si è prefissa. E ho dovuto cambiare veramente la mia opinione e anche formulare queste domande e scriverlo anche, che sono uno spunto di riflessione per la partoriente stessa. Ecco, riflettere come voglio io vivere questo parto, cosa è importante per me, quanto voglio che sia coinvolto il mio partner, tante cose, così sia il personale sanitario che lo legge e sia la partoriente hanno un'idea base e si parte da lì nella comunicazione e non da zero. Quindi c'è già una base di informazione che aiuta specialmente in decisioni che vanno prese d'urgenza.
1: E quindi una lista di preferenze anche molto pratiche: voglio una playlist con la musica, voglio fare il bonding pelle a pelle col mio bambino appena nato, voglio che il mio partner possa essere vicino e presente, tutte cose molto pratiche. Bisogna essere flessibile, poi il parto non sempre va come uno desidera, però ecco che questo aiuta, può aiutare la donna ad arrivare più consapevole, come diceva Monio Tedesco Bernasconi, a questo momento. Siamo in conclusione, ancora una brevissima dichiarazione da parte di entrambe, perché comunque stupisce, no, che la CNE, la Commissione Nazionale d'Etica, chieda questo maggiore rispetto durante il parto. Stupisce perché primo arriva dopo anni, quasi 10, no, dall'uscita degli studi che citavamo in apertura, e secondo che riguardi un paese, la Svizzera, che a noi piace così immaginare come un polo ospedaliero d'eccellenza. Allora, la violenza ostetrica assolutamente non è un problema solo svizzero, è un fenomeno diffuso, ma perché è ancora così presente? E per ragioni, come dire, di genere, legate a un ambiente medico ancora piuttosto maschile, o piuttosto per un generale paternalismo, anche banalizzazione intorno alla nascita o ancora altro? Proprio due battute per concludere. Iniziamo da Isabella Pellizzari Villa.
2: Ma sicuramente c'è l'aspetto del genere, c'è anche l'aspetto del paternalismo. Vorrei però mettere in luce un paradosso che è stato in qualche modo evocato anche dalla ginecologa Tedesco Bernasconi, cioè come può la cura, che per definizione è rivolta al bene del paziente, essere violenta? E questo paradosso, secondo me, fa sì che le esperienze negative delle partorienti vengano riconosciute, ma siano ricondotte soprattutto a fattori soggettivi, individuali, che non mettono in discussione la presa in carico. Perché se la violenza è associata necessariamente alla volontà di fare del male, è chiaro che la cura non può essere violenta. E quindi secondo me si comincia a combattere la violenza ostetrica quando si comprende che gli atti, le parole, i gesti non sono violenti nelle intenzioni, ma nelle modalità e negli effetti che producono.
0: Monia Tedesco Bernasconi, è una questione di violenza di genere la violenza ostetrica?
3: Ma indubbiamente è una parte di questa violenza, e dico la violenza sulla donna in generale, non è il caso che inizi adesso a fare una lista di
0: certo.
3: Tutto quello che sappiamo anche dalle notizie, e c'è una violenza di genere in diversi ambiti, e in una fase appunto così vulnerabile come quella del parto, ancora di più. Ma io vorrei concludere veramente con un appello positivo, ecco, piuttosto invece adesso di mettere l'accento sulla violenza, vorrei lanciare un appello proprio per una consapevolezza sociale, come approccio preventivo a questa violenza, e veramente il desiderio di umanizzare di nuovo il parto, di approcciarci alla partoriente come essere di grande valore, che sa benissimo e sente cosa sta succedendo con se stessa, che ha questa forza anche di attraversare questa fase così difficile come quella del cambiamento, quella del parto. Ecco, l'umanizzazione, accompagnare la persona come persona, ascoltarla, percepire e intervenire sempre con un consenso, veramente rispettando le proprie decisioni.
0: Sì, la grande forza delle donne che partoriscono e la necessità anche di avere una consapevolezza sociale maggiore in tutta la società, dunque sul momento del parto. Noi raccogliamo volentieri questo invito, speriamo anche di aver dato una mano ad allargare la consapevolezza su questo tema e ringraziamo dunque le nostre ospiti di oggi, Isabella Pellizzari Villa e Monia Todesco Bernasconi. Grazie ancora per essere state con noi.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: E grazie anche a te, Barbara.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

gonna see for you. African blues. It's not a joke. It's a reality.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto, un augurio di buon sabato e anche di buon ascolto con Verde Aurora Weekend, il fine settimana della nostra rete. A Verde Aurora Weekend quest'oggi Ira Rubini al microfono e come sempre un sommario della mattinata con Verde Aurora, che prevede gli appuntamenti con l'informazione, con la musica di Rete 2, con le rassegne stampa dei quotidiani, l'agenda degli appuntamenti culturali, i nostri percorsi musicali che alle ore 8 visiteranno alcuni ascolti, alcune pagine musicali di grandi protagonisti della musica classica. Ritroveremo gli arpeggi, i nostri approfondimenti musicali, ritroveremo anche un attimino le vicende della lingua italiana, mentre ritroveremo poi la sintesi del dossier di Alphaville alle 10 e poi alle 10.35 circa, dopo il notiziario, Charlot. La puntata di Charlot di quest'oggi sarà in diretta dal FIT Festival palco del Reale e sarà condotta da Monica Bonetti. Il meglio di Cappa e Spalla, tratto dalla trasmissione quotidiana che va in onda su Rete 2 dal lunedì al venerdì, e poi naturalmente le notizie del radiogiornale delle 13. Il nostro primo ascolto musicale è di Georg Philipp Telemann. Da Mestin en Tour, les musiciens de Saint-Julien ci fanno ascoltare, con il flauto di François Lazarevich, che è anche il direttore di questo ensemble, questa composizione di Telemann.

E dunque Georg Philipp Telemann in questa composizione tratta dall'album Beauté Barbare, dedicato dalle Musiciens de Saint-Julien alle composizioni di origine o di ispirazione, diciamo, folcloristica di diversi compositori. Mestin en Turc era ciò che abbiamo ascoltato e siamo arrivati al momento in cui diamo un'occhiata ai titoli dei quotidiani. Cominciamo con quelli della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino: dimissioni e incognite nelle case per anziani. Non c'è pace a Mendrisio per ECAM. Il presidente Daniele Caversasio ha lasciato la carica ed è in uscita anche la vice direttrice. Ancora vacante in aggiunta il posto di direttore. Ci sono degli approfondimenti nelle pagine interne del Corriere del Ticino. Un altro caso noto, caso Gobbi, prospettato il licenziamento a due poliziotti. Nuovi sviluppi in relazione al cosiddetto caso Gobbi. È stato infatti prospettato il licenziamento a due dei tre agenti della polizia cantonale indagati per violazione del segreto d'ufficio. Gli accertamenti degli inquirenti proseguono per capire chi avrebbe inviato, a chi avrebbero inviato materiale sensibile. E poi la crisi dei bar storici di Lugano. Dopo la chiusura del Laura ci si interroga sulle difficoltà della ristorazione. Anche il bar trattoria Apollo, situato in Corso Elvezia, passa di mano senza abbassare però per sempre le serrande, come invece è accaduto al noto, al famoso bar Laura. Cosa sta succedendo ai bar storici? Diverse le opinioni nelle pagine interne. Dagli Stati Uniti una notizia che è all'ordine del giorno di quasi tutti i media internazionali: fucilazione in diretta per il killer pluriomicida. Pete Hegseth, ministro della guerra di Trump, ha annunciato che l'uccisione di Nidal Hassan sarà trasmessa senza filtri. Per Riccardo Nuri di Amnesty International l'effetto sulle persone è terrorizzante e brutalizzante, e su questo argomento si concentra anche l'editoriale firmato da Paolo Galli, che mette insieme due mondi, il mondo di Hegseth nel giorno del Nobel. Questo è il titolo dell'editoriale. Non possiamo farci ingannare dalle apparenze, ci aiuterebbero a ridurre Pete Hegseth a una figura quasi cinematografica, il villain dei film d'azione, ma sarebbe un modo di rendere la realtà più accettabile, proprio per questo più pericolosa e devastante. Abbasserebbe la soglia oltre la quale la violenza ci appare intollerabile. Il compiacimento con cui Hegseth ha annunciato la volontà di trasmettere in diretta la fucilazione di un condannato a morte si presta certo a letture di colore sull'interpretazione dei rispettivi ruoli da parte degli uomini dell'amministrazione Trump. Ma ciò che non è accettabile è il contenuto di quanto ha promesso. L'uccisione di un uomo trasformata in spettacolo e offerta in pasto a un intero paese, anzi al mondo tutto. E poi un titolo dal fondo pagina del Corriere del Ticino: la società di navigazione del lago di Lugano, causa civile contro il governo. Tutelare i propri interessi di fronte alla campagna di delegittimazione di cui è oggetto da tre anni a questa parte, con questo intento la società ha promosso una causa civile nei confronti del Consiglio di Stato per violazione della legge federale contro la concorrenza sleale. Ci spostiamo sulla prima pagina della regione, che dà quest'ultima notizia di cui abbiamo tratto il titolo e alcune righe dal Corriere del Ticino come principale notizia della sua prima pagina. C'è una fotonotizia con una fotografia dove si vedono i battelli della società Navigazione Lago di Lugano con due signore che li fotografano sedute su una panchina sul lungo lago. Cantone con le FART, e quindi anche qui la notizia che la società di navigazione si è rivolta al Tribunale d'Appello. E poi il Nobel per la pace, il premio a navi Pillai scatena Trump e Netanyahu. L'esperta magistrata sudafricana scelta dal comitato norvegese parlò apertamente di genocidio per Gaza. Stati Uniti e Israele, vergogna, demonizza gli ebrei. Il Nobel assegnato certamente con un intento preciso dall'Accademia di Svezia, ha sollevato appunto negli Stati Uniti e in Israele molte critiche e grandi riconoscimenti, grandi plausi in molta parte del mondo occidentale.
e poi due commenti, o meglio un commento, un dibattito. Stefano Piri firma un editoriale dal titolo Melonellum e Malinconia, l'umore generalmente malmostoso che circonda l'approvazione della nuova legge elettorale italiana che il governo chiama Stabilicum e l'opposizione Melonellum mette più che preoccupazione una certa malinconia. Sarà perché non ci si riesce a mettere d'accordo nemmeno più sul tradizionale latinismo, gag ormai senile di cui del resto quasi nessuno ricorda l'origine. Sì, perché è una caratteristica che è cominciata addirittura negli anni 90, quando Giovanni Sartori, scherzando, disse Habemus Mattarellum, la prima legge elettorale della Seconda Repubblica, scritta da Sergio Mattarella, che oggi è presidente della Repubblica Italiana. O forse perché ormai pressa poco, ogni legislatura il governo italiano si fa su misura una nuova legge elettorale a colpi di fiducia. Certamente questa è la situazione e i voti appunto sono le votazioni su questo argomento sono proprio di questi ultimi giorni. Il dibattito nella parte bassa della regione è firmato da Daniele Caversasio, che parla di cure a domicilio. Comincia così: una persona anziana torna a casa dopo un ricovero, ha bisogno di cure infermieristiche, di aiuto nelle attività quotidiane, di una terapia che potrebbe cambiare nelle settimane successive. L'ospedale ha concluso il proprio intervento, altri professionisti iniziano il loro. Per la persona e per i suoi familiari però il percorso è uno solo. La domanda decisiva è semplice: chi si accorge se nel passaggio qualcosa si interrompe? Questo è il tema. Sono alcuni questi i titoli della stampa della Svizzera italiana di quest'oggi.

Di Clara Schumann, da Tre romanze opera 22, abbiamo ascoltato Andante molto, con Emmanuel Pahud al flauto e Eric Lesage al pianoforte. Ci spostiamo sui giornali italiani, Corriere della Sera, ovviamente oltre ai molti commenti alla legge elettorale di cui parlava anche la Regione. Nella stampa della Svizzera italiana vi segnaliamo invece molti titoli sulle notizie di esteri. Nobel, l'ira di Israele e Stati Uniti. Premio per la pace alla giudice Navi Pillay che parlò di genocidio a Gaza. Trump, misure contro la corte dell'AIA, tutto il Nobel è truccato, questo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. Il governo Netanyahu, Goebbels applaude questo Nobel, quindi insomma dichiarazioni piuttosto pesanti. Il premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che aveva definito Gaza un genocidio, scatena l'ira di Donald Trump, dura reazione anche di Israele. E anche qui una fotonotizia che raffigura il segretario alla guerra statunitense Pete Hegseth sul palco al Trade Point Atlantica Sparrow Point nel Maryland, in cui ha annunciato di voler trasmettere in streaming l'esecuzione del condannato a morte che appunto aveva ucciso una serie di commilitoni dopo essersi radicalizzato. E il titolo è La morte in streaming scuote l'America, non siamo l'Iran, hanno dichiarato molti come reazione insomma a questo annuncio del segretario alla guerra. C'è un'altra notizia di esteri che riguarda sempre gli Stati Uniti, intesa sul diesel con la Russia via le sanzioni. Donald Trump ha annunciato un'intesa con Putin per fornire agli Stati Uniti diesel russo sganciare queste forniture dalle sanzioni che sono collegate al conflitto russo-ucraino. L'ira del presidente Zelensky dichiara che questo è un regalo alla Russia e che produrrà soltanto orrori. Il voto di midterm è il titolo dell'editoriale firmato dall'inviato Federico Rampini. Tante crisi e un'anatra zoppa. Una batosta per il Partito Repubblicano il 3 novembre, le elezioni di midterm sembra ormai sicura. Di conseguenza, dopo l'insediamento del nuovo congresso a gennaio, entreremo nel dopo Trump. Gli USA, è vero, sono una repubblica presidenziale, la politica estera e la difesa in particolare sono prerogative dell'esecutivo e Trump ha ancora un biennio alla Casa Bianca, ma il Congresso ha l'ultima parola in materia di bilancio. Se taglia i fondi al Pentagono, mancheranno i mezzi per la guerra con l'Iran. Proprio questo calcolo sul calendario politico spiega il comportamento di Teheran. Anche in altre parti del mondo si diffondono aspettative sul verdetto degli elettori americani palesemente insoddisfatti. C'è la speranza che, una volta castigato il bullo, con un Trump ridimensionato e ridotto alla condizione di anatra zoppa, destino comune alla maggioranza dei presidenti statunitensi nell'ultimo biennio del secondo mandato, i benefici possano sentirsi in tutte le crisi internazionali aperte. Ancora Massimo Gramellini a fondo pagina del Corriere della Sera, e ritorniamo alla questione di Pete Hegseth. Il diversamente sensibile Pete Hegseth, scrive Gramellini, ministro della guerra di Trump, ha annunciato che il militare statunitense di origine palestinese, condannato a morte per una strage di commilitoni, sarà fucilato in streaming, messo al muro in diretta sugli smartphone. Dalle nostre parti, propaggini decadenti dell'impero neobarbarico, succede ormai solo negli spot di Massimo Lopez. Gli unici paesi al mondo dove la gente viene ancora fucilata sono la Corea di Kim e l'Afghanistan. Tutti posticini altamente raccomandabili, però a onor del vero soltanto Kabul diffonde le immagini dell'impresa. Quindi pesantemente ironico Massimo Gramellini su questa notizia, che campeggia con una doppia foto: il Nobel alla giurista sudafricana Navi Pillay, ritratta sulla prima pagina di Repubblica, e la fotografia di Nidal Malik Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood. Un Nobel per il diritto è il titolo. E il commento invece alla fucilazione in streaming di Hassan: gli USA senza più limiti, fucilazione in diretta e affari con Putin sul gasolio. C'è un'altra notizia di esteri, energia, Bruxelles blocca la tassa sugli extra profitti. Si allontana la molto discussa tassa europea sugli extra profitti alle aziende energetiche.
All'Ecofin, alla riunione di ieri, lo scontro è stato duro, tanto che alla fine il commissario agli affari economici, Valdis Dombrovskis, ha dovuto ammettere che c'è stata una discussione senza esito e che tutto è stato rinviato. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico-finanziario, che però da quando è iniziata la manovra israeliana su Gaza, la manovra militare su Gaza, riporta, e non così molti altri quotidiani anche internazionali, le notizie su Gaza. A Gaza oltre 2 milioni di abitanti senza riparo per affrontare l'inverno, e cita i dati del rapporto dell'OIM, parte dell'ONU, che riguarda proprio le vittime di guerra. Mancano i materiali edili. Nei territori occupati, inoltre, c'è un altro pezzo, sempre sul Sole 24 Ore, in Cisgiordania, ieri 19 attacchi di coloni a case e attività dei palestinesi. E ancora il Nobel per la pace alla giudice Pillay Netanyahu, le proteste di cui abbiamo già detto, anche qui commentate sul Sole 24 Ore. La notizia con una fotografia di Putin e Trump nel summit in Alaska del 2025, a proposito dei nuovi affari che hanno stipulato. Trump snoba le sanzioni europee, compra tonnellate di gasolio da Putin. Poi una notizia sulla borsa di Wall Street, nuovo record. Cala la tensione sui bond invece in Europa, mentre le vendite cinesi saranno la metà di quelle previste nei prossimi 4 anni. Una notizia che ovviamente ha un riverbero importante a livello internazionale. Infine, sul Manifesto, il titolo Nobel alla sbarra, riferendosi appunto agli atti di accusa espressi sonoramente da Israele e Stati Uniti nei confronti di questa assegnazione del Nobel per la pace. E infine un'intervista al giurista triestino Mariniello, che parla proprio di concetto di giustizia universale. Da Pretoria a Gaza la giustizia vera è universale, il diritto internazionale è resistenza alla legge del più forte, e ci sono anche le spiegazioni tecnico-giuridiche internazionali. Questi alcuni dei titoli e degli spunti di lettura dalla stampa italiana di quest'oggi.

0: Ed era Franz Schubert, di cui abbiamo ascoltato dal quartetto in re minore di 810 La morte e la fanciulla, lo scherzo allegro molto con il quatuor Alfama. Siamo arrivati così all'agenda di oggi.
1: L'agenda.
0: E allora cominciamo con le proiezioni. Come sempre ci sono dei film in programmazione anche quest'oggi per il Cinema Forum alle ore 18 a Bellinzona, la proiezione di Love di Dag Johan Haugerud nell'ambito di un ciclo intitolato Cinema Norvegese Contemporaneo. Al Cinema Iride di Lugano invece alle ore 18 a Fida i film di Kamal Al-Jafari, una coproduzione palestinese tedesca del Qatar, del Brasile e della Francia, nell'ambito del FIT Festival 2026. E le conferenze, gli incontri, raccontare ciò che brucia, la relatrice è Cecilia Sala, nell'ambito di Sconfinare Festival a Bellinzona in Piazza del Sole alle 20.45. Allo spazio PAN di Lugano alle 10.30 un incontro dal titolo E se li lasciassimo errare? Un incontro rivolto a genitori, educatori e a tutti gli adulti che accompagnano l'infanzia. A Villa Saroli alle 16.30 Lugano, editoria Taglia e Cuci, reading poetico, il Verziere, editore, incontra Sartoria Utopia. I relatori sono Ariele Mornini, Francesca Genti, Marco Falchetti, Manuela Dago, modera Marco Miladinovic, nell'ambito di Fuori Norma. E ancora le pistoliere, letture ad alta voce con Simone Holliger, Simonetta Martini e Romain de Vatevie. All'Elisarium di Minusio alle 14. Tango Storie di Donne allo Spazio L alle 20.30 a Locarno, di e con Fanè Descangaiada alla Cambusa Teatro. Festa d'autunno per gli eventi, musica e animazioni con Guggen, i Pincirö, La Riva che Spaca, Folkheads, a partire dalle 11 in Piazzale delle Scuole a Balerna. E ancora Sconfinare Festival 2026 con tanti appuntamenti in Piazza del Sole a partire dalle 10 a Bellinzona, tra cui quello che vi abbiamo già annunciato. A Mendrisio il mercato coperto per tutto il giorno, volti e storie di volontariato, tavola rotonda, laboratori, stand di numerose associazioni. A Porza, a Fuori Luga, dalle ore 18.45, anteprima di Le Sovversive, festival intersezionale e interdisciplinare con performance, tavole rotonde e musica. Il Festival dell'Incontro arriva a San Vitale in vari luoghi e per la musica ci sono gli Steel Riders con un programma di country in Piazza Torre ad Ascona alle 14.30, Joe Colombo, Eve Gallagher Band in un programma di blues in Bellinzona Blues and More al Garage Ferrari di Bellinzona, lo Spartito Unplugged 2026 al Palaroller di Biasca alle 19.30 con pop rock acustico e tanti gruppi, il Free Elephant Concert a Verso al Teatro Dimitri alle ore 20 con Harry Kenzo, Ayelé, Lou Valli e molti altri musicisti. Mentre per la musica classica, ad Ascona, nel centro storico alle 14, per Classica Ascona, l'Ascona Choral Academy. Mentre, sempre per Classica Ascona, nella sezione Next Generation, a Locarno, alla Chiesa Nuova, alle 17.45, un recital di Dmitri Yudin, che suonerà al pianoforte pagine di Beethoven, Liszt e altri autori. Alla Chiesa di San Francesco di Locarno, alle 19.30, il concerto per la pace con l'Ascona Festival Choir, il Tenebre Choir, diretti da Nigel Short. La Youth Symphony Orchestra of Ukraine, diretta da Oksana Liniv. I solisti sono Maria Stella Maurizi, soprano, Freya Apfelstedt, contralto, Tomislav Jukic, tenore, Lobel Barun, basso, in programma pagine di Havriletz e Dvorak. E la rassegna è sempre Classica Ascona. Anton Violinist and Friend con Anton Jablokov e Lucie Coy al violino, Adam Kuruk al pianoforte e Claude Auri al violoncello. Eseguiranno pagine di Vivaldi al Teatro di Locarno alle 20.30. Il consueto vespro d'organo con Giulio Mercati, pagine di Roibke in programma alla Chiesa Santa Maria degli Angeli di Lugano alle 17. L'orchestra Le Nove in concerto, diretta da Yuram Ruiz, il solista Enrico Dindo al violoncello, a Palazzo dei Congressi di Lugano alle 20.30. A Mendrisio, la Chiesa di San Giovanni, per Cantar di Pietre, i Libri d'Ore con l'ensemble Gli Invaghiti alle 17.30. E poi per i ragazzi Scopri le forme, l'atelier didattico alle ore 15 al Max Museo di Chiasso, Pollicino col gruppo Confabula dei giurellari di Gulliver a Gerra Verzasca alle 15, L'occhio curioso, scoprire le illusioni ottiche, atelier per bambini molto piccoli a Museo Casa Rusca di Locarno alle 14 e poi ripetuto alle 15.30. E il Museo in Erba alle 14.15 con un altro atelier dedicato ad Alberto Burri e un sacco di idee. Per il teatro, ricordiamo, Siamo ancora vive, da un testo di Concita De Gregorio al Teatro Sociale di Arogno alle 20.30, il monologo di Luca Chierigato con Paola Valcheri al Teatro Tan di Biasca alle 20.30, Quando arriva il buio, e poi Felici di volare con Luisa Ferroni, Deborah Palmieri al Teatro Paravento di Locarno alle 19, Checkpoint Utopia di Alan Alpenfeld ai Sentieri Selvaggi al Fit Festival, con cui poi ci collegheremo per Charlot, e sempre al Fit Festival Four Walls and a Roof di Rabin Mroué e Lina Majdalanie all'HAC in palco Sala Teatro alle 20.30.

Osi Allac, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Osi al LAC, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro del LAC di Lugano, giovedì 15 ottobre alle 20.
1: Rete 2. Ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni. In studio è guerra aperta tra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale dell'ONU, contro la quale Washington ha annunciato nuove sanzioni. La notizia arriva a poche ore dall'assegnazione del premio Nobel per la pace Navi Pillay, che della Corte è stata giudice nonché alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, un premio che ha fatto infuriare Israele e Stati Uniti, perché nella sua veste di presidente della commissione d'inchiesta ONU su Gaza l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio. La Corte Penale Internazionale, dal canto suo, ha subito risposto stigmatizzando le sanzioni e giudicandole un attacco allo Stato di diritto, e ha assicurato che continuerà a adempiere al proprio mandato. La Corte è stata sostenuta dall'Unione Europea, che si dice pronta a prendere tutte le misure per aiutarla. La Svizzera ha anche dichiarato il proprio sostegno nei confronti della CPI in risposta alle sanzioni. La Confederazione ribadisce il suo appoggio verso la stessa in qualità di istituzione giuridica imparziale e indipendente, precisa il Dipartimento Federale Affari Esteri. A questo punto però facciamo un passo indietro con Piero Grabeck e torniamo a ieri per capire chi è esattamente la donna che è alla base dello scontro.
2: Intanto diciamo che Navi Pillay era a Norimberga, in Germania, la città dove è andata in scena alla fine della Seconda Guerra Mondiale il celeberrimo processo contro i vertici del regime nazista, che scatenò il conflitto e si macchiò di terribili crimini. Un momento storico per il diritto internazionale fu quello. Pillay era proprio lì per una conferenza concernente il diritto internazionale, un luogo, un momento particolarmente significativi.
3: We are living through an era when international law and human rights are under significant political attack.
2: Stiamo vivendo in un'era in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sotto forte attacco politico, ha subito commentato. Questo peggioramento è particolarmente visibile attraverso gli attacchi contro la Corte Penale Internazionale. Il comitato del premio Nobel ha detto giusto. Un sistema giuridico internazionale nel quale i criminali di guerra devono rispondere dei loro atti e alle vittime di abusi venga resa giustizia è la precondizione per un mondo di pace. E poi ha lanciato una frecciatina diretta verso Washington, proponendo ironicamente, ma solo ironicamente, di condividere il premio con il presidente statunitense Trump, che in passato ha più volte mostrato la sua frustrazione per non essere stato lui ad essere premiato con questo prestigio riconoscimento. Navi Pillay, da parte sua, può godere di un solidissimo passato quale militante per i diritti umani, innanzitutto in patria, nel Sudafrica, ancora immerso nell'apartheid, la discriminazione nei confronti dei cittadini neri, e poi un posto di giudice nella Corte Penale Internazionale. È stata per diversi anni a Ginevra, in riva alle mano, alla guida dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, ha partecipato all'importante rapporto sulla situazione a Gaza. Ora, 85 anni, si sta occupando del Myanmar e in particolare della situazione nella regione occidentale del Rakhine, per valutare se anche lì vi sia stato un genocidio.
1: Stiamo valutando la questione, lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva dell'esecuzione con fucilazione in diretta streaming. Comunque sarà ucciso tramite fucilazione, non mi interessa come morirà, ma morirà, ha detto il presidente. La dichiarazione segue alla crescente pressione sul segretario della difesa Pete Hegseth affinché rinunci a trasmettere in diretta l'esecuzione. Il vicepresidente J.D. Vance ha preso le distanze dall'annuncio, mettendolo in dubbio la realizzazione. Nidal Hassan, 56 anni, dovrebbe essere giustiziato il 3 dicembre nella base di Fort Hood in Texas, dove 5 novembre 2009 uccise 13 persone, tra cui 12 militari, e ne ferì oltre 30 in un attentato ispirato dall'organizzazione jihadista Al-Qaeda. Francia, dopo la promessa di impiegare d'urgenza 3.000 insegnanti supplenti, il movimento studentesco delle scuole superiori è in apparente netto rallentamento, anche se circa 150 istituti rimangono chiusi e per martedì è prevista una nuova giornata di mobilitazione. Frattanto, l'Ispettorato Generale della Polizia Nazionale, cioè la cosiddetta Polizia delle Pulizie, ha aperto 24 inchieste per episodi avvenuti dall'inizio del movimento studentesco alle scuole superiori. Una delle inchieste più recenti riguarda una ginocchiata sferrata da un agente al volto di un manifestante giovedì durante il corteo a Place de la Bastille a Parigi. Dall'inizio della protesta degli studenti delle superiori a metà settembre sono rimasti feriti oltre 200 studenti, così come più di 800 tra poliziotti e gendarmi. Parliamo infine della qualità dell'aria di Singapore, che è precipitata venerdì nella fascia non salutare, toccando un picco mai registrato dall'ottobre 2023. Il peggioramento è causato dal denso fumo transfrontaliero spinto dai venti di Sumatra e Kalimantan, aggravato dalle condizioni di siccità insolita legate al Niño, che ritarda le piogge monsoniche e esaspera i focolai indonesiani. E infine dall'interno, la consigliera agli stati dell'Unione Democratica di Centro di San Gallo, Esther Fridley, non correrà per il seggio di Guy Pamela in Consiglio federale. Preferisce concentrarsi al suo mandato di consigliera agli stati, come dichiarato in serata al portale Toggenburg 24.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal. Hockey su ghiaccio, prosegue la marcia dello Zurigo in testa alla classifica. Ieri sera la Corner Arena, nona vittoria record, come il Davos lo scorso anno, ed il Ginevra una quindicina di anni or sono. 3-2 in rimonta all'overtime dopo che i bianconeri erano avanti 2-1 grazie a Türkauf e Tanner. Il Berna ha vinto il derby 4-2 sul Bien. Ritorno alla vittoria per il Kloten 4-1 a Davos e 3-0 del sorprendente Lagnau sul Rapperswil. In classifica Zurigo evidentemente al comando, davanti proprio al Lagnau e alla Ginevra. Ambrin quinta posizione, nono il Lugano. Questa sera Lugano in trasferta a Bien, mentre l'Ambrì ospiterà il Berna. Ginevra Davos, Ajoie Lagnau, Rapperswil Losanna e Zurigo Friburgo le altre partite in cartellone. In Swiss League dalle 17:30 Olten Bellinzona. Per il calcio dalle 18 torna la Superliga, la IL Arena. Il Lugano riceve il Lucerna, alla stessa ora anche Zurigo Thun e Servette Sion. La Challenge League invece è già ripartita ieri sera con il successo della capolista Stade Lausanne. Vince anche Liverdon, Stade in testa alla graduatoria a più 5. La nazionale femminile ha fatto invece un passo, probabilmente già decisivo, verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo, vincendo l'andata della semifinale playoff 7-3 in campo neutro in Ungheria contro Israele. Ritorno in programma martedì a Sion. La Serie A riparte con Inter Parma e Napoli Frosinone. I motori in mattinata alle gare sprint, di MotoGP alle 9 in Indonesia e per la Formula 1 alle 11 a Singapore. Infine la pallacanestro dalle 17:30 Nyon contro A++ Massagno, alle 19:30 Friburgo Lugano.
6: Stamattina sud nuvolamenti a tratti estesi, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato lungo le Alpi e soprattutto in Engadina, nuvoloso e a tratti qualche goccia portata da nord. A bassa quota la massima sui 20 gradi, in alta Engadina intorno ai 12. In pomeriggio nelle vallate superiori tendenza favonica, in montagna vento debole o moderato da nord-ovest. A 2000 metri la temperatura sarà sui 7 gradi.
7: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Di Arthur Honegger abbiamo ascoltato da Trois chansons de la petite sirène, Berceuse delle sirene, eseguita da Anna Prohaska, il soprano, accompagnata al pianoforte da Eric Schneider. E la nostra rassegna stampa inizia sul Corriere del Ticino, dove siamo ritornati nell'inserto Weekend, dove vi segnaliamo una intervista di Mattia Sacchi con Dario Ranza, un celebre protagonista della scena della gastronomia internazionale. Appena compiuto 70 anni, ha guidato cucine importanti, ha lanciato giovani divenuti chef stellati e segnato un'epoca. Al ristorante Ciani di Lugano, Dario Ranza guarda Loris Meaux guidare la cucina che fino a pochi anni fa portava la sua impronta. Da almeno 2 anni la responsabilità è sua. Io lo accompagno e se servono 2 mani in più entro in cucina, ma non gli impongo nulla. Fino a qualche anno fa non si discuteva, dice ridendo. Ai giovani dico di muoversi, viaggiare e anche rischiare. È importante, le esperienze se non le fai poi ti mancano. E poi il calcio. Le partite di mio figlio non le ho mai perse. Andavo in cucina alle 6, uscivo per vederlo e poi tornavo. Aggiunge, il servizio in sala è fondamentale, il nostro ambasciatore, si può mangiare benissimo ma se il servizio tratta male il cliente, quel cliente non torna. Volevo che i giovani imparassero a porzionare e a servire davanti al tavolo, sono gesti che si trasmettono facendoli. Quindi la passione ti conquista quando smetti di pelare patate, questa è un'altra delle affermazioni del celebre chef. Una doppia pagina sempre sull'inserto Weekend del Corriere del Ticino dedicata alla salute mentale in Svizzera. Scherzosamente Marco Ortelli intitola un pezzo Un paese sull'orlo di una crisi di nervi. In un'epoca segnata dal ritmo frenetico della quotidianità, stress e burnout nascono proprio dal nostro correre ininterrotto. Come osserva il filosofo Byung-Chul Han, la perdita della capacità contemplativa è responsabile del fatto che la vita attiva sia diventata un correre frenetico. Attorno a queste tematiche si snoda Salute mentale, il tempo di stare bene, una conferenza in programma martedì 13 ottobre alle 18:30 nella sala conferenze della clinica Sant'Anna, per riflettere sui dati del disagio contemporaneo con una persona su 4 in Ticino colpita da burnout e per abbattere i tabù sulla sofferenza emotiva. Ci sono delle interviste. Sara Fumagalli, psichiatra e direttrice sanitaria della clinica Santa Croce di Orselina, dichiara: nella nostra società molte persone funzionano ma non stanno bene. Equilibrio, prestazione, ascolto. La salute psichica non è uno stato rigido ma un equilibrio dinamico che coinvolge aspetti psicologici e socioambientali. Oppure Vanessa Dietler, che è specialista in medicina interna generale al Centro Medico di Lugano Centro, dichiara: il ruolo del medico di famiglia. A partire dal Covid-19 ho riscontrato più stress, ma parlarne è ancora un tabù. Oltre all'intelligenza artificiale, per fortuna ci siamo ancora noi. In caso di bisogno noi medici, il nostro ruolo è ascoltare e valutare. E poi ancora Francesca Lecce parla di terapia, è una psicologa psicoterapeuta, ricercatrice associata presso il CTS di Arezzo e dice: conta il problema ma anche come viene gestito, spesso si soffre per le soluzioni adottate se non sono quelle corrette per il soggetto che è preso in considerazione. Insomma, tema interessante e direi universale in tutte le società occidentali. Mentre sempre sul Corriere del Ticino, inserto Weekend, un'ultima segnalazione di spunto di lettura, il Cannocchiale di Raffaella Castagnola si concentra sulle tracce di Guido Ceronetti sulla strada che da Cetona in Toscana porta a Lugano. I luoghi degli scrittori sulle rotte del turismo culturale spesso riservano grandi sorprese. Ci sono comunità che non lasciano andare il proprio

È ancora più forte. In Ticino sono custoditi manoscritti e documenti, ma anche disegni e raccolte di collage del celebre intellettuale e scrittore. Questi alcuni spunti di lettura dal rinserto weekend del Corriere del Ticino.

Era il terzo movimento Brightly dalla sonatina per clarinetto e pianoforte di Rory Boyle, con Fraser Langton al clarinetto e James Wilshire al pianoforte. Diamo un'occhiata anche alle pagine culturali della regione, dove ci sono due interviste interessanti che da un lato raccontano chi è Alessio Mariani, alias Murubutu, che è ospite di Sconfinare e racconta il potenziale culturale e sociale di intrecciare letteratura e storie con un genere molto amato ovviamente dalle generazioni più recenti, cioè il rap. Sono morti senza polsi, senza opporsi, senza porsi, scopi e sogni, anche se vivi già vuoti e ignari, anche se vivi già morti, ignavi. È attraverso una successione di anime, parole e immagini che Murubutu al secolo Alessio Mariani racconta gli ignavi in Antinferno, brano contenuto nel concept album del 2020, Infernv, ispirato alla prima cantica della Divina Commedia realizzato con Claver Gold. Non si limita a prendere Dante e a trasferirlo in canzone, ne conserva la materia narrativa, la trasforma in ritmo e la fa passare attraverso le possibilità espressive del rap. Una intervista dunque sulle pagine della regione, mentre un'altra intervista alla regista Marta Bergman, che è in concorso al Film Festival Diritti Umani di Lugano con L'Enfant Bélier, una coppia di migranti, un poliziotto e uno sparo. Non volevo un film manicheo, dichiara. Il film sarà proiettato alle 20:30 al Cinema Corso e la regista dichiara: volevo fare un film che facesse riflettere senza buoni e cattivi. È un film che ci avvicinasse alle persone perché vediamo sempre i migranti in modo generico. L'Enfant Bélier della regista belga di origine rumena Marta Bergman, appunto in concorso al film Festival Diritti Umani di Lugano, lunedì alle 20:30 al Cinema Corso, si apre infatti con la quotidianità in un campo di migranti. Questi due degli spunti sulle pagine culturali della regione di oggi.

Di Pauline Viardot, la sonatina per violino e pianoforte in La minore, da cui abbiamo ascoltato questo scherzo con Anna Agafia al violino e Frank Braley al pianoforte. Siamo sulle pagine del Corriere della Sera, dove vi segnaliamo un pezzo con battute, una intervista di Cristina Taglietti, inviata a Francoforte. Che scopre quali sono le intenzioni, le direzioni che prenderà la Buchmesse di Francoforte con il suo nuovo direttore Joachim Kaufmann, che sarà appunto alla guida della celebre manifestazione dedicata ai libri e all'editoria dal 1 di novembre. L'idea, tra l'altro, di un festival nel fine settimana. Business, intelligenza artificiale, grande pubblico, la mia Buchmesse è nel futuro. La Fiera del Libro di Francoforte si svolge fino a domani, quest'anno per la 78esima edizione della rassegna Il Paese Ospite, la Repubblica Ceca. Al vertice c'è ancora lo storico direttore Jürgen Boos. Dal 1 novembre si insedierà il nuovo direttore Joachim Kaufmann appunto ribadisce più volte Joachim Kaufmann che questa è ancora la fiera di Boos. Ci tiene a precisare che il passaggio appunto avviene solo il 1 di novembre, siamo in una fase di transizione. Il nuovo direttore è nato in una famiglia di editori, il suo trisavolo fondò nel 1816 Kaufmann Verlag, di cui è ancora azionista di maggioranza. Ha 53 anni, è un enfant prodige dell'editoria tedesca. A 32 anni era già responsabile di Carlsen, gruppo svedese Bonnier. Tra l'altro questo marchio è specializzato soprattutto in libri per ragazzi e fumetti e pubblica in tedesco Harry Potter. Ieri alla Buchmesse ha raccontato la sua storia e nuove sfide in un forum con Andrew Richard Albanese, direttore di Publishing Perspective. Ho tante idee ma non ho ancora un piano concreto, sarebbe ridicolo e anche sbagliato averlo perché non conosco ancora abbastanza bene la Buchmesse, anche se partecipo come espositore da moltissimi anni. Insomma, si vedrà. In realtà poi dopo dice molte cose, dice l'interesse non è solo nei titoli ma anche nelle trasposizioni su altri linguaggi espressivi come può essere il cinema e anche i videogame narrativi. Questo pezzo sul Corriere della Sera, mentre sulla Repubblica ci sono altri spunti che tra l'altro un po' hanno a che fare anche con la Buchmesse. Si parla di nuovo del colosso editoriale economico di Harry Potter. Raffaella De Santis, anche lei a Francoforte, ha intervistato Nigel Newton, che ha fondato e dirige Bloomsbury, la casa editrice che pubblica la fortunata serie, il fortunato ciclo di Harry Potter, e qui ci racconta la sua ultima missione. Il romanzo di Rowling, racconta, mi giunse dopo i rifiuti di 11 colleghi, mia figlia bambina lo lesse e mi convinse a pubblicarlo. Scoprì io Harry Potter, ora faccio il lobbista per difendere la lettura. E intanto appunto arriva la notizia che ci sono una serie TV e due libri attesissimi per rilanciare ancora una volta la fama del celebre maghetto. Ci spostiamo infine sull'inserto alias del manifesto per segnalare che c'è una tripla pagina tutta dedicata a Michel Foucault. Filosofo, militante e oltre, il suo pensiero ha una risonanza mondiale, oggi usato per comprendere l'attualità e scoprire le nuove prassi che ha sperimentato e ha invitato a percorrere. A 100 anni dalla nascita continua la ricerca della prossima sollevazione. Quindi un approfondimento con molte firme sull'inserto alias del manifesto su Michel Foucault.

di Dušan Bogdanović, dalla suite breve per chitarra solo abbiamo ascoltato questa giga eseguita da Thibaut Garcia.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Siamo arrivati così al nostro percorso musicale di musica classica dedicato ai suoi grandi protagonisti. Questa volta abbiamo scelto Katia Scanavi, celebre pianista di origine greca ma anche russa, nata a Mosca e nipote del regista, del celebre regista russo Alexander Zarchi. Scanavi ha iniziato la sua carriera concertistica dopo avere ottenuto a 18 anni il celebre terzo premio alla celebre Long Thibaud Competition, oltre al premio Maria Callas, il Gran Premio Maria Callas ad Atene. Ha ricevuto svariati riconoscimenti, tra cui una menzione d'onore al 13° concorso internazionale di pianoforte Chopin. Molte le sue collaborazioni e ovviamente il suo lavoro che si dipana attraverso tanti paesi, anche perché ormai Katia Scanavi fa base a Berlino, è sia di solista con molte produzioni musicali, sia invece di solista associata a grandi orchestre di rilevanza internazionale. Oggi abbiamo scelto in realtà di fare un percorso attraverso una sonata, proprio per far sentire il pianoforte di Katia Scanavi con un più ampio respiro e non soltanto in un movimento. Per cui vi proponiamo di ascoltare insieme la sua esecuzione della sonata per pianoforte numero 2 in La maggiore di Ludwig van Beethoven. Katia Scanavi.

0: Ed era la sonata per pianoforte numero 2 in La maggiore di Ludwig van Beethoven, eseguita al pianoforte da Katia Scanavi, a cui abbiamo dedicato il percorso musicale di quest'oggi, che abbiamo voluto concentrare in un'intera sonata, anche perché questa sonata è racchiusa in una produzione discografica di Katia Scanavi, dedicata a tutte le seconde sonate per pianoforte, oltre a Beethoven, Schumann e Prokofiev. Ed è il momento dell'intervento. Informazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni. In studio, gli attacchi informatici contro aziende e privati sono in aumento in Svizzera. Lo dimostrano non solo i recenti casi che hanno visto al centro la Cassa Pensione Federale Pubblica, due istituti di previdenza pubblici bernesi e ieri la piattaforma della compravendita web Ricardo e anche l'impresa aerospaziale Beyond Gravity. Anche il numero di segnalazioni spontanee di incidenti informatici all'Ufficio federale di cybersicurezza ha raggiunto un nuovo livello record. La scorsa settimana, per esempio, le autorità sono arrivate a contare un totale di 1587 notifiche volontarie. Si tratta del valore settimanale più alto, almeno dall'inizio dell'anno scorso. La gran parte dei casi riguarda il phishing, cioè i tentativi di sottrazione di informazioni, le truffe e i messaggi indesiderati. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato, nel corso di un colloquio con l'omologo Donald Trump, che la Russia è disposta a fornire petrolio ai mercati statunitense e globale in un contesto di crisi del carburante. L'iniziativa, confermata da Trump, ha suscitato aspre critiche da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha definito la decisione di Washington indegna e debole, proprio mentre una delegazione ucraina si trova negli Stati Uniti per condurre dei negoziati. Parliamo adesso dell'uragano Isaias, che ha toccato terra proprio in Florida. Lungo il suo percorso sono previsti venti violenti fino a 165 km orari e inondazioni. Isaias è di categoria 2 su scala di 5. E due forti terremoti di magnitudo 7,7 e 6,6 sulla scala Richter, accompagnati da una serie di scosse di assestamento, hanno colpito il sud di Panama nel pomeriggio di venerdì, causando il crollo di edifici e provocando evacuazioni in tutto il paese. Rientrato l'allarme tsunami. È guerra aperta tra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale dell'ONU, contro la quale Washington ha annunciato nuove sanzioni. La notizia arriva a poche ore dall'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, che della Corte è stata giudice nonché alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, un premio che ha fatto infuriare Israele e Stati Uniti, perché nella sua veste di presidente della commissione d'inchiesta ONU su Gaza l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio. La Corte è stata sostenuta dall'Unione Europea, che si dice pronta a prendere tutte le misure per aiutarla. La Svizzera ha dichiarato il proprio sostegno nei confronti della Corte Penale Internazionale in risposta appunto alle sanzioni. La Confederazione ribadisce il suo appoggio, siccome istituzione giuridica imparziale e indipendente. Il parere di Bernardino Regazzone, già ambasciatore elvetico in diverse località del mondo.
1: Dunque, questo è un premio importante perché ricorda l'importanza delle regole, del rispetto delle regole in un mondo dove sembra prevalere sempre di più soltanto la forza. Certo, il diritto senza la forza è zoppo, come del resto la forza senza il diritto, ma purtroppo vediamo prevalere soltanto l'una contro l'altro attualmente. Mi sembra duopo di poter interpretare questo premio, di ricordare l'importanza del rispetto delle regole e anche di quella parte del diritto internazionale che è il diritto penale internazionale, che ha portato alla creazione del Tribunale Speciale sulla Jugoslavia, sul Ruanda e poi della Corte Penale Internazionale, della quale la Svizzera è stata uno dei primi sostenitori. Oggi troviamo in una situazione dove la Corte stessa e il diritto penale internazionale vengono fatti oggetto di sanzioni, quindi diciamo una situazione paradossale ma quanto rivelatrice di questo prevalere della forza sulle regole. C'è una tendenza invalsa a voler dire sì, i tempi sono cambiati, queste regole non contano più niente, liberiamocene. No, assolutamente no, non bisogna liberarcene, ma anche se non sono efficaci oggi bisogna ricordare che sono l'unica forza, l'unica ancora per quegli attori che non hanno una forza per imporsi, è l'unica via che c'è. Quindi ne riconosco sì la debolezza, ma d'altra parte giammai ne liberarcene come di un ferro vecchio.
0: La Società Navigazione Lago di Lugano, la SNL, attiva anche sulla parte svizzera del Lago Maggiore, ieri ha comunicato di aver avviato un'azione civile nei confronti del governo ticinese, accusato di concorrenza sleale, di aver messo in piedi nei suoi confronti una campagna persecutoria. John Robbiani.
2: Un tentativo di accerchiamento, è stato detto, per far andare via la SNL dal Lago Verbano, dalla parte svizzera del Verbano, e mettere al suo posto le FART, le ferrovie autolinee regionali ticinesi. Questa era del resto la volontà del governo annunciata in luglio dall'allora consigliere di Stato Claudio Zali. Sostituzione via SNL dentro le FART, che sarebbe dovuta entrare in vigore già in dicembre, ma così non sarà. Brevemente, gli accordi internazionali dicono che sul lago Ceresio la gestione della navigazione è supervisionata dalla Svizzera, sul lago Maggiore dall'Italia. Sul Ceresio la navigazione è affidata alla SNL, sul Maggiore alla gestione governativa Navigazione Laghi, che risponde a Roma ma che per la parte svizzera subaffitta le navi e le tratte alla SNL. E questo con un contratto valido fino al 2046. SNL dunque naviga sia sul Ceresio sia sul Verbano. Il governo vorrebbe cambiare la situazione e togliere alla SNL il Maggiore per darlo alle FART. Ma non avendo il potere legale di scindere il contratto tra gli italiani e SNL, ha deciso di annullare i contributi pubblici che SNL riceveva per la tratta Magadino-Locarno, pensando che SNL senza quei soldi avrebbe lasciato campo libero alle FART. Ora conferma di voler battagliare in tribunale, anche perché si sente al centro di un'azione persecutoria da parte del governo.
0: Giudiziaria ticinese, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi di carcere un 28enne che tra il giugno 2024 e novembre dell'anno dopo ha ripetutamente violentato la compagna. L'uomo, che aveva già precedenti penali ed era in condizionale per una condanna precedente, è stato riconosciuto colpevole anche di lesioni, sequestro di persone e ingiurie. Il giudice ha accolto quasi interamente la richiesta dell'accusa. In un processo basato soprattutto su indizi, ha ritenuto credibile il racconto della vittima, mentre l'imputato ha cercato più volte di minimizzare i fatti. Infine, la 14ª edizione degli Swiss Cheese Awards, in corso a Friburgo, sono stati premiati ieri sera i 3 migliori formaggi svizzeri. Il Gruyère AOP del caseificio La Guignard si è aggiudicato il titolo di miglior formaggio nella categoria pasta extra dura e dura. A trionfare come pasta semidura è la Tête de Moine AOP della Fromagerie de la Suze. Il migliore invece a pasta molle è alla Tom Fleurette. Beh, su questa notizia gustosa vi lascio al resto dell'informazione, non prima di avervi augurato un felice fine settimana anche con la RSI.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati, il Lugano ha trattenuto un punto alla Corner Arena perdendo 3-2 l'overtime contro lo Zurigo, che è riuscito a rimontare il 2-1 dei bianconeri di Turcauf e Tanner le reti. Il Berna si è invece aggiudicato il derby sconfiggendo 4-2 la Bienne. Ritorno alla vittoria per il Kloten, 4-1 ad Avos e 3-0 del Langnau sulla Rapperswil. In classifica Zurigo sempre al comando davanti alla Langnau e al Ginevra. L'Ambri Pioten quinta posizione, nono rango per il Lugano. Questa sera in pista entrambe le ticinesi contro due bernesi, il Lugano giocherà a Bienne, l'Ambri Piotto ospiterà la squadra della capitale, Ginevra Davos, Ajoie Langnau, Rapperswil e Losanna e Zurigo contro Friburgo le altre partite. In Swiss League dalle 17.30 Olten, Bellinzona Snakes. Dalle 18 torna invece la Super League di calcio alla AIL Arena, il Lugano riceve il Lucerna, alla stessa ora anche Zurigo Thun e Servette Sion. La Challenge League è ripartita con i successi di Stade Lausanne e Yverdon, con lo Stade a più 5 in graduatoria proprio sull'Yverdon. La nazionale femminile invece ha mosso un passo verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo, vincendo l'andata della semifinale playoff 7-3 contro Israele. Ritorno in programma martedì a Sion. In Serie A si riprende con l'Inter in casa con il Parma e il Napoli opposto alla Frosinone. In mattinata si corrono le sprint di MotoGP alle 9 in Indonesia, di Formula 1 alle 11 a Singapore. Infine la pallacanestro vede in campo le due luganesi, dalle 17.30 Nyon Massagno, dalle 19.30 Olympique Friburgo Lugano.
5: Lugano. Stamani a sud annuvolamenti a tratti estesi, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato lungo le Alpi e soprattutto in Engadina, nuvoloso e a tratti qualche goccia proveniente da nord. A bassa quota massima sui 20 gradi, in alta Engadina 12, in pomeriggio nelle vallate superiori tendenza favonica. In montagna vento debole moderato da nord-ovest, a 2000 metri la temperatura sarà sui 7 gradi.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
5: A Verde Aurora Weekend, la mattina del fine settimana di Rete 2, sono le 8:41 ed è il momento dei nostri arpeggi.
6: Arpeggi.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Bentornati al nostro ciclo su John Coltrane, che era un musicista non solo dotato di un immenso talento, ma era anche una persona molto curiosa e molto desiderosa di esplorare territori di cui non aveva particolare consapevolezza. E a un certo punto, tra l'inverno e la primavera tra il 1960-61, Coltrane si è interessato molto a quelle che oggi chiameremo musiche etniche, in modo improprio peraltro, diciamo musiche di altre tradizioni culturali, musiche dell'Africa, musiche dell'Andalusia, quindi del Mediterraneo europeo, musiche dell'India, musiche del Sud America, musiche davvero di varie parti del mondo, anche del folklore anglosassone. Non era una novità, c'erano diversi musicisti che all'epoca si stavano interessando a questo, tanto più che altro per rinnovare il repertorio o tentare approcci melodici diversi e improvvisativi anche. Coltrane invece ha un altro interesse, sta cercando un comune denominatore fra tutte queste musiche e lo trova nel fatto che tutte queste musiche hanno una base pentatonica, che in termini tecnici vuol dire che ci sono delle scale di soli 5 suoni, sono tra le scale più antiche del mondo, che si ritrovano nel folklore, nelle tradizioni davvero di mezzo mondo. Coltrane intuisce questa cosa e capisce anche che queste semplici scale di 5 suoni sono adattissime a quel concetto modale che abbiamo visto anche nella scorsa puntata, che gli viene dall'India, cioè suonare su una sola scala o su un paio di scale, magari lavorando principalmente su questi blocchetti pentatonici di 5 suoni. Questo concetto viene declinato su un repertorio molto vario e Coltrane esplora questo repertorio vario ascoltando dischi che gli procurano degli amici, che glieli suggeriscono, o comprando dei suoi, tra cui per esempio dei dischi di musica africana. Ed è così che concepisce Africa, che è una lunga suite di un quarto d'ora, di cui ascolteremo solo un frammento iniziale, in cui ci sono due contrabbassi e una grande orchestra, principalmente di ottoni, in cui Eric Dolphy ha orchestrato gli accordi pianistici di McCoy Tyner. Ne risulta un lavoro grandioso, da cui emerge un'Africa tribale, potente, ma anche capace di evocare dei miti originari molto forti, come un grande riferimento culturale, etico, creativo per la musica di Coltrane, che qui davvero sembra invocare degli dèi con il suo sax tenore. È il primo disco che lui fa per la nuova casa discografica Impulse, a cui poi resterà legato per tutta la vita. La registrazione è del 7 giugno del 61. Ascoltiamo un frammento di questo grandioso Africa.

Coltrane era un musicista curioso ma anche pragmatico. Africa veniva dall'ascolto di un non identificato disco di musica africana, ma siamo riusciti a identificare invece un disco dei Weavers, che era un quartetto di folk revival popolarissimo, che nel 55 fece un concerto alla Carnegie Hall, il cui disco ebbe un successo enorme. E questo disco Coltrane lo ascoltò, ed è da questo disco che lui ha preso per esempio Green Sleeves, e da questo disco che ha preso El Vito, che nel disco dei Weavers si chiama Venga Jaleo, che è una canzone popolare andalusa da cui poi lui ha ricavato un altro brano. Sentiamo, come se avessimo le orecchie di Coltrane, questo Venga Jaleo suonato e cantato dai Weavers dal disco del 55 alla Carnegie Hall, che Coltrane aveva nella sua collezione.

Questo che avete ascoltato era un disco che Coltrane aveva a casa, e studiandosi questo brano ha capito che i movimenti delle scale flamenco ricordano in parte i movimenti del blues tra maggiore e minore, e sono armonicamente molto stimolanti, e quindi nel maggio del 61 registrò un brano che si chiama Olé, che non è altro che il Vito, cioè la melodia che avete appena ascoltato, arrangiata per un gruppo con Freddie Hubbard, Eric Dolphy e McCoy Tyner, due contrabbassisti, Art Davis e Reggie Workman, e naturalmente Elvin Jones. Noi ascoltiamo la parte finale dove Coltrane suona il sax soprano. È chiaro che c'è una somiglianza con My Favorite Things, il tempo ternario, il sax soprano, ma è quello che vuole Coltrane: scoprire quali sono i legami profondi fra repertori lontani fra di loro.

E questo è Olé di John Coltrane, ovvero El Vito, 1961. L'appuntamento da Stefano Zenni è alla prossima puntata del nostro ciclo.

0: Sono le 9, abbiamo ascoltato dal concertino per violoncello e archi di Moisei Weinberg Samuilovic, Allegro vivace con la Jewish Chamber Orchestra Munich diretta da Daniel Grossman.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E siamo arrivati all'appuntamento con Un attimino. La puntata di quest'oggi si intitola Come lacrime nel favonio, di un galileo sorprendentemente Umberto Eco, della confortante evanescenza del corsivo parlato e di un sumero che i sumeri non hanno mai pronunciato così, con Marco Amerighi.
2: Lovvo, muoro, ciaone,
3: caffettino,
2: ma anche no,
3: fa riderissimo,
2: a pericena,
3: pizzata,
2: un attimino,
3: un attimino,
1: un attimino, che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Cosa c'è davanti a lei, Fazioli? Le ultime novità editoriali?
4: Sì, più o meno. Più o meno. Sì.
5: Conoscendo il suo amore per i classici, le ultime novità saranno del 1500.
4: Sì, ma lo sa che ha quasi indovinato oggi? 1623.
5: Freschissimo di stampa.
4: Fresco e sempre fresco. Il saggiatore di Galileo Galilei.
5: Ah beh, vabbè, davanti a Galileo non posso fare obiezioni. Scommetto che ha pronta la frase da leggermi.
4: Scommette bene, e nei giorni scorsi ho riletto La favola dei suoni, che secondo me è uno dei più bei racconti del 600 italiano, e che è quasi una rappresentazione della ricerca scientifica.
5: Una favola scientifica, quindi.
4: Più o meno, parla di un ricercatore che vuole scoprire l'origine del suono e gira per il mondo scoprendo, per esempio, che il suono di un violino può venire riprodotto anche in una osteria sfregando il dito sull'orlo di un bicchiere.
5: Chi non ci ha mai provato?
4: Sì.
5: E qui si vede il Galileo scienziato.
4: Ma anche filosofo. Qual è l'origine del suono, se lo stesso effetto può venire riprodotto in più modi?
5: Beh, lasciamo la domanda aperta e proseguiamo, direi.
4: Aspetti, la citazione.
5: Ah, certo, non hanno già parlato della favola di Galileo.
4: Ne ho parlato, ma volevo leggerle anche l'inizio, perché è una descrizione sorprendente del nostro tempo.
5: Del nostro tempo, ma se sarà 1600 e rotti.
4: Senta come comincia e mi dica se non sta parlando di un social network.
5: Fazioli.
4: Sì, mi perdoni, di una rete sociale. Senta. Parmi d'aver per lunghe esperienze osservato tale essere la condizione umana intorno alle cose intellettuali che quanto altri meno ne intende e ne sa, tanto più risolutamente voglia discorrerne.
5: È Umberto Eco quattro secoli prima, le famose legioni di imbecilli.
4: Sì, e non è finita. Galileo ha osservato pure che, cito, all'incontro la moltitudine delle cose conosciute ed intese renda più lento ed irresoluto al sentenziare circa qualche novità.
5: È l'antiopinionismo.
4: Sì.
5: Mi piace, bravo Fazioli. È quasi come se avessimo intervistato Galileo.
4: E sarei curioso di conoscere la sua parola cara.
5: E anche io, ma temo che non sia possibile.
4: No, direi di no.
6: La parola cara.
4: E il nostro ospite oggi, l'abbiamo già annunciato, non è Galileo Galilei per ragioni, diciamo, anagrafiche, ma un autore contemporaneo che siamo fieri di ospitare a Un attimino. Marco Amerighi, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno.
7: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
5: Marco Amerighi vive a Milano, dove lavora come editor, traduttore e ghostwriter per varie case editrici. È curatore anche di Book Pride, la fiera dell'editoria indipendente.
4: Con il romanzo Le nostre ore contate, Mondadori, ha vinto il premio Bagutta Opera Prima e con Randaggi, Bollati Boringhieri, è stato finalista al premio Strega.
5: La sua opera più recente è Quanto splende questo nero, uscito da poco sempre per Bollati Boringhieri.
4: Oggi siamo qui per scoprire la parola cara di Marco Amerighi. Prego.
7: Ma è un compito arduo. Mi sembra che siamo in un momento storico in cui forse bisogna riapprofondire un po' le parole che pensiamo di conoscere. E allora porto la parola più semplice e banale del mondo, che è amore.
4: Amore. E devo dire che in tante puntate nessuno aveva osato tanto scegliere proprio l'amore. Come mai proprio questa?
7: Sì, beh, perché c'è una definizione che dà di amore Adorno che per me è un po' un faro nella vita in generale, ma soprattutto nella scrittura, cioè in quel processo creativo in cui si tratta di mettersi nei panni altrui. E Adorno diceva appunto che l'amore è la capacità di vedere il simile nel dissimile. E allora a me sembra un concetto semplicissimo eppure molto a fuoco, molto bello. E se tutti, io credo, guardassimo così il mondo, beh, forse non percepiremmo più l'altro come estraneo, no? Perché in ogni estraneo noi vedremmo una parte di noi, quindi riconosceremmo noi nell'altro.
5: E invece la sua parola grama, dando spazio anche al brutto, a qualcosa per cui provare avversione anziché amore?
7: Questa è divertente, ma allora recentemente ho scoperto, perché purtroppo poi da scrittore, come dire, scopro sempre una nuova ossessione in me, questo è peggiorativo, credo che quegli anni andrà sempre peggio, però credo che una delle cose più recenti che ho sperimentato come negative sul sottoscritto è quando un conoscente, una persona, qualcuno che sta per strada mi dice: ho proprio bisogno di una cosa leggera. E questa cosa leggera spesso prende un po' una deriva un po' bieca, un film, un libro leggero, ci sono tutte le ragioni per affidarsi alla leggerezza, naturalmente, ma quello che poi spesso non ci accorgiamo è che quello che vogliamo è semplicemente chiuderci, smettere di pensare, avere qualcuno che ci intrattenga, e con un intrattenimento che spesso però non è, come dire, approfondito, non ci lascia un segno, è qualcosa che passa totalmente superficiale e che però ci rincuora.
4: Riprendendo anche due parole che ha detto Marco Amerighi, perché parlava di amore e anche di ossessione, dell'ossessione che può sviluppare uno scrittore, e si intuisce che il romanzo Quanto splende questo nero è forse nato proprio da una piccola ossessione artistica, e del resto è la storia del pittore Lorenzo Viani, e nel romanzo c'è un personaggio che decenni dopo la vita del pittore, il primo pittore espressionista italiano e anarchico, cerca le opere di quest'uomo, e quindi uno dei personaggi proprio ossessionato dal pittore, e immagino che lo fosse anche l'autore Marco Amerighi. Amore
7: sì,
4: e ossessione.
7: L'hai detto molto bene. Ecco, la parola ossessione forse ci porta a pensare a un tipo di rapporto un po' sbilenco, un po' sbagliato, forse anche un po' tossico, ma in realtà sì, tornerei proprio all'amore. E da una parte c'è un pittore che è nato 100 anni prima di me, che è morto nel 1936, che è stato il primo pittore espressionista d'Italia, un Munch che però non conosceva Munch perché era un autodidatta, era un povero, e che molto giovane ha capito che aveva una missione, che dentro di lui c'era un talento che per forza doveva esplorare, ed era l'arte, era la pittura. E lui è vissuto in un contesto molto difficile, Lorenzo Viani, quindi è come dire, porta sulla tavolozza una serie di soggetti che sono molto duri, sono quelli con cui lui è vissuto, sono quelli che lui chiama i vageri, cioè i vagabondi, le prostitute, i lavoratori, insomma le persone che nessuno guardava. E poi fa un'altra cosa, giovanissimo, capisce che il modo per rappresentarli doveva essere il nero. Quindi voi capirete il motivo per cui Lorenzo Viani, nonostante sia stato considerato il primo pittore espressionista d'Italia, non è passato alla storia, perché insomma chi dipinge gli ultimi e li dipinge di nero è molto improbabile che possa vendere un quadro, e questa è esattamente la sua vita, va così. E la cosa incredibile di questo personaggio è che per tutta la vita lui non cede, nonostante le lusinghe, nonostante grandi del Novecento italiano, da Puccini a D'Annunzio a Ungaretti, gli dicano guarda che però c'è anche un'altra strada per avere successo, lui invece prosegue, va per la sua strada. E quindi è una storia di, sì, di ossessione, ma veramente di amore per gli ultimi e amore per l'arte.
4: E noi raccomandiamo a chi ci ascolta di scoprire questi personaggi in Quanto splende questo nero di Marco Amerighi, uscito per Bollati Boringhieri.
5: Grazie Amerighi, a risentirci, buon lavoro.
4: Buona giornata.
7: Grazie a voi.
4: L'angolo del fastidio. E la vedo insolitamente raggiante, Pagani.
5: Ma sa che sono di ottimo umore.
4: Sì, è uno strano mood.
5: Fazioli?
4: Volevo dire, uno strano modo per iniziare un angolo del fastidio, questo buon umore.
5: Sì, però oggi celebriamo un anniversario di morte.
4: Ecco, rieccolo il suo inconfondibile ottimismo.
5: Lei se lo ricorda il dilagare del corsivo qualche anno fa?
4: E che cosa intende? Il corsivo, sì, beh, esiste da ben più di qualche anno, no?
5: Scusi, ha ragione, mi sono spiegato male. Mi riferisco al corsivo parlato. quella palude di dolore e melma putrida che invase le nostre orecchie dai canali sociali nel 2022.
4: Quella palude, sì, mi pare di ricordare qualcosa, sì.
5: Cercavamo con fatica di uscire dalla pandemia, eravamo tutti stanchi, fragili, e forse per questo ci siamo lasciati contaminare da quella diabolica parlata.
4: Sì, ora forse mi torna in mente, era quella inflessione molto popolare fra le ragazzine, no? Che esasperava una certa cantilena milanese.
5: Bravo, e per farle meglio ricordare il gusto di quegli anni, le ho portato un assaggio.
4: Lei è sempre così premuroso.
8: Buongiorno Lugno, benvenuti nella vostra prima lezione di corsia. Ti spiego un pochino come funziona.
4: Ho dei problemi di respirazione.
8: Allora, io vi dirò una parola in italiano e subito dopo in corsivo. Voi dovrete semplicemente duettare il video e ripetere la parola in corsivo.
4: Duettare il video, sì.
5: Basta così direi, sì. Come si sente?
4: Beh, stavo meglio prima. Ho come la sensazione che due lumache senza guscio, sa, se quelle marroni in dialetto inerci.
5: Sì.
4: Ecco, mi pare di sentirmele strisciare nelle orecchie.
5: Fazzoli, immagine stupenda, come, sì. Un po' da Star Trek 2, l'ira di Khan, la Botany Bay, il parassita che entrava nel cervello di Chekhov.
4: Ecco.
5: Vabbè, mi scusi. Lei ricorderà comunque che in quei tempi c'erano sempre sui canali sociali persone che annunciavano con tono apocalittico la morte dell'italiano, e li possiamo anche capire visto quello che abbiamo sentito.
4: Sì, sono stati mesi strani, diciamo.
5: Linguisti che si gettavano giù dai palazzi, glottologhe che facevano seppuku brandendo come katane i loro dizionari devoto Oli.
4: Sì, lei e le sue iperboli distopiche. Comunque il seppuku si fa con la wakizashi o con il pugnale tantò, non con la katana.
5: Però Fazzoli, lei è preparato su tutto, persino sul Bushido, l'antico codice del samurai. Comunque era per dire.
4: Sì, io sono un samurai sotto mentite spoglie. Comunque, vuole gentilmente arrivare al punto. Stavamo parlando del corsivo.
5: Il punto è che il corsivo parlato è morto. Le sue nefaste influenze sono durate pochi mesi e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come un peto in una giornata di favonio.
4: Pagani, veramente, Blade Runner... Rutger Hauer sul tetto del palazzo sotto la pioggia battente, le lacrime nella pioggia. Lei mi fa una parodia con cos'era, un peto e il favonio?
5: Beh, però ha colto la citazione,
4: sì,
5: vedo.
4: Sì, purtroppo. Ma proprio lei, così appassionato di fantascienza, dai.
5: E mi serviva qualcosa di
4: trasformare
5: forte.
4: Blade Runner in un film degli anni 70 con Lino Banfi.
5: Vabbè, lei sottovaluta il valore culturale delle commedie anni 70 con Lino Banfi.
4: Sì. È pur vero che della cantilena del corsivo, non si è più sentito parlare, come se non fosse mai esistita.
5: Svanita. Come?
4: Pagani, la prego.
5: Come lacrime nella pioggia,
4: sì,
5: dai.
4: Ecco, grazie.
5: Comunque il corsivo parlato, questa piaga che sembrava aver irrimediabilmente infettato la nostra lingua, in realtà si è dissolta nel giro di pochi mesi, praticamente da sola, semplicemente per stanchezza o forse per noia dei parlanti.
4: Ed è per questo che oggi la vedo così di buon umore.
5: Eh sì, Fazzoli, perché la fine del corsivo è la dimostrazione di un fatto.
4: Sì.
5: La nostra lingua, pur martoriata da anglismi, da coniugazioni sbagliate, da indicativi messi a caso dopo un verbo dubitativo, da nuove mode, spesso di una stupidità avvilente come questa che abbiamo sentito, dispone ancora di un sistema immunitario in grado di fagocitare ed espellere, se non tutte, almeno le infezioni più gravi.
4: Quando diventa così solenne quasi mi commuove, Pagani. Tant'è dunque, il corsivo parlato è scomparso.
5: Le tracce purtroppo rimangono, perché su internet non sparisce niente. I video di gente che parla in questo modo sono tutti ancora lì. Però sono diventati ormai una testimonianza storica, archeologica, che ci sia di monito, caro Fazzoli, conoscere gli errori della storia per provare quantomeno a non ripeterli.
4: Ha ragione.
5: Fazzoli, per favore, non lo faccia veramente mai più.
4: Impara il sumero. Anzi,
5: no.
4: Impara il sumerio.
5: No, Fazzoli, lei mi vuole vedere morto.
4: Ci provo.
5: Mi dica piuttosto qualcosa in sumero, qualsiasi cosa.
4: Non l'avevo mai vista tanto ansioso di imparare.
5: Sumero, mi dia del sumero, del buon vecchio sumero.
4: Agli ordini, vorrei soffermarmi oggi sui verbi composti.
5: Perfetto.
4: Vale a dire i verbi nei quali una parte nominale modifica il valore semantico di base.
5: Fantastico.
4: Questo crea un significato nuovo. Per esempio, a e ag, letteralmente misurare il braccio, formano il verbo ordinare.
5: Mi piace, quindi ag.
4: Sì, oppure igi e du, aprire l'occhio, cioè vedere, oppure shu e zi, che diventano saccheggiare.
5: Schulzi.
4: Sì, oppure Schulzio.
5: No, ecco, sì. Mi sento male. Chiamate qualcuno, il mio povero cuore.
4: Non faccia così, venga. Ecco, le verso un bicchiere d'acqua, tanto ormai siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
5: Vi ricordiamo l'uscita, sì, parte anteriore.
4: Coraggio, coraggio.
5: Arrivederci.
4: A presto!
5: Marg, tu
4: mai più, le prometto, mai più, mai più,
5: mai, mai più. Più.
0: Ed era la puntata di oggi di Un Attimino, Andrea Fazioli, Marco Pagani in corsivo e naturalmente come ospite avete sentito c'era Marco Amerighi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo era un estratto da una produzione musicale tutta dedicata al violino, per l'esattezza il Black Oak Ensemble Trio d'archi che arriva da Chicago, ha realizzato un doppio album dedicato appunto a pagine di raro ascolto. In questo caso Desiree Rustrat, che è la violinista del Black Oak Ensemble, insieme con Aurélien Fort-Pedersoli alla viola e David Cunliffe al pianoforte, ci hanno proposto un estratto dal trio per violino, viola e violoncello di Jean Françaix. Era il primo movimento Allegretto vivo.

Di Nadia Boulanger, da trois pièces per violoncello e pianoforte, abbiamo ascoltato il secondo in La minore, eseguito al violoncello da Victor-Julien Laferrière e al pianoforte da Théo Fouchneret. Mentre precedentemente avevamo ascoltato Francesco Piemontesi al pianoforte in uno dei 12 studi di esecuzione trascendente di Franz Liszt, il terzo Paysage, poco adagio.

0: Di Edward Lalo, il violino di Augustin Adelich, ha eseguito la Sinfonia spagnola in Re minore, opera 21, da cui era tratto questo secondo movimento, Scherzando allegro molto. Insieme a Adelich, la London Philharmonic Orchestra, diretta da Omer Meir Welber. Ed è il momento delle notizie.
1: Nome?
2: Dario.
1: Cognome?
2: Fo.
1: E adesso mi ripete chi stava cercando?
2: Io l'ho già detto, Franco Parenti.
1: Parenti, l'attore?
2: Proprio lui. E per favore mi faccia entrare, che devo registrare.
1: Signor Fo, non si scaldi, qui siamo alla Rai, non al mercato. Io qui non l'ho mai visto.
2: Se però non mi fa entrare, la trasmissione non andrà mai in onda.
1: Questo lo dice lei, intanto mi lascia un documento.
2: Ma se ce l'ha tra le mani, il mio documento?
1: Certo, ma devo controllare se la foto corrisponde. Qui siamo.
2: Alla Rai, l'ha già detto.
1: Se lei fa ancora lo spiritoso, non so quanta strada farà da noi.
2: Se sono tutti come lei, qui ne farò molto poca.
3: Le canzoni del signor Dario Fo di Gian Gilberto Monti. Regia Claudio Laiso. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Lino Bini, la consigliera agli stati democentrista Esther Fridley non si candiderà per il seggio di Guy Parmelin in Consiglio federale. Ne ha dato notizia alla diretta interessata attraverso la stampa d'Oltre San Gottardo, dichiarando di volersi concentrare per ora sul suo mandato al Consiglio degli Stati, dove intende ricandidarsi il prossimo anno. Tra i papabili per la carica in governo figurano per ora la consigliera nazionale ginevrina Céline Amadrou e la consigliera di Stato zurighese ed ex consigliera nazionale Nathalie Ricli. Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio in particolare, un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti, e questo in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa Putin-Trump che non ha mancato di sollevare critiche, soprattutto da parte ucraina, che nella notte è tornata a bersagliare le infrastrutture energetiche russe, colpita anche la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Da parte sua il presidente ucraino Zelensky mette in guardia: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità nella guerra russa-ucraina. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di proposta di pace, forti anche proprio dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di grigio russo agli Stati Uniti. Due terremoti di magnitudo rispettivamente 7.7 e 7.6, seguiti da diverse scosse di assestamento di minore intensità, sono stati registrati ieri nel sud di Panama. Il tremore della terra ha causato danni a diversi edifici e infrastrutture pubbliche, oltre all'interruzione momentanea della corrente elettrica. Timori e preoccupazioni tra la popolazione anche nella capitale Panama City. Tecnici al lavoro per verificare eventuali vittime e l'entità dei danni. Nessun disagio per ora alla navigazione attraverso il canale di Panama, che resta aperto. Fino a questa sera su delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse e passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani in tutto il paese almeno in parte soleggiato.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Di Charlotte Sui, Histoire sentimentale, opera 34, abbiamo ascoltato il quarto movimento Oubli Animé con l'Orchestre Nazionale Avignon-Provence, diretta da Deborah Waldman, in una pagina discografica tratta dalla Boîte à Pépites, che pubblica diversi volumi dedicati alle compositrici del XX secolo.

Di Maurice Ravel, dal quartetto per archi numero 1 in fa maggiore, abbiamo ascoltato il quarto movimento, Vif et Agité, con il quatuor voce.

Vasilena Serafimova alle percussioni e il quatuor Ardeo agli archi in questo terzo movimento assai lento dal quintetto per flauto, violino, viola e violoncello, oltre all'arpa, di Jean Crasse.

Di Igor Stravinsky, dal concerto per violino in re maggiore, era tratto questo capriccio, eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Galizia, diretta da Dima Slobodeniuk, al violino Ilija Gringolc.

Dal disco A Dark Flaring Works for String Quartet from South Africa, il Signum Quartet ci ha proposto questo allegro feroce tratto da 5 elegie per quartetto d'archi del compositore sudafricano Arnold Wick.

E da Bernstein, West Side Story, un album che contiene gli arrangiamenti dei brani del celebre musical interpretati in questo caso da Gwendolyn Mazin al violino, David Cristobal Litago al sax, Henriette Jensen al sax, Marike Schröter al sax e Jonas Chance al sax. La trascrizione era per l'appunto per quattro sassofoni e violino. Il brano che abbiamo ascoltato era Guy Officer Krupke. E siamo arrivati adesso, sono le 10 a Verde Aurora Weekend, al momento della sintesi del dossier di Alphaville.

0: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Al microfono Mattia Pelli per questa sintesi del sabato del dossier di Alphaville che questa settimana era dedicato ai data center e si intitolava Digital Real Estate, il valore nascosto dei data center, un dossier curato da Enrico Bianda. I data center che rappresentano oggi una questione fortemente conflittuale, costituiscono il prezzo fisico e materiale della rivoluzione digitale, dell'intelligenza artificiale, entrando in diretta competizione con le comunità locali per l'uso e la difesa di risorse vitali e limitate, quali acqua e elettricità. Sabato 3 ottobre si è tenuto a Rho, vicino Milano, un corteo per chiedere una moratoria sui nuovi impianti. L'infrastruttura che alimenta cloud e intelligenza artificiale sta diventando un problema molto concreto per chi se la ritrova vicino a casa. Partiamo dunque con questa sintesi del dossier della settimana ascoltando un estratto del reportage dalla manifestazione di Rho curato da Anaïs Poirot.
1: Quindi tu sei presente oggi a Rho per questa manifestazione e, quindi quelli, e fai anche parte di questo comitato di Vittuone.
2: Siamo due paesi, Vittuone e Sedriano, sono due paesi molto vicini e stanno costruendo, vogliono, ci sono progetti, tre data center a Vittuone e uno a Sedriano per ora. E sono paesi molto piccoli e queste strutture sono veramente grandi e impattanti sul nostro territorio. Ce ne siamo accorti a cose fatte per due progetti di Vittuone e uno di Sedriano che è in corso la via ancora. Poi abbiamo scoperto che c'è anche una proposta ancora non ufficiosa, ancora non ufficiale, per un terzo data center a Vittuone.
1: E quindi i cittadini non sono stati consultati?
2: No, i cittadini non sono stati consultati, noi ci stiamo mobilitando per cercare rassicurazioni e assicurazioni da parte dei sindaci e poi però che comunque ancora non abbiamo avuto. Qualcosa si sta smuovendo perché abbiamo fatto delle raccolte firme, l'amministrazione di Sedriano si è resa conto e quindi adesso faranno un'assemblea, un consiglio comunale aperto in cui ci parleranno un attimo del progetto, però intanto il progetto l'avevano approvato.
3: Sono Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio, che è il comitato fondamentalmente del comune di Lacchiarella.
1: E quali sono le altre preoccupazioni che avete?
3: Allora, le preoccupazioni più grosse che noi abbiamo riscontrato un po' tra tutti i progetti è il fatto di queste famose isole di calore, da cui se ne sta discutendo parecchio nell'ultimo periodo, per cui ci sono tutta una serie di studi di carattere internazionale e anche nazionale. Noi abbiamo presentato uno studio apposito fatto da un fisico dell'Università di Pavia proprio sul caso di Lacchiarella, in cui fondamentalmente si andrebbe a aumentare la temperatura addirittura fino a 5 gradi nei pressi del data center, con una ricaduta fino a 5 km di distanza con un aumento delle temperature. Problema che questa variazione microclimatica è molto impattante da un punto di vista ad esempio per l'agricoltura, perché va a creare fondamentalmente delle bolle di calore che possono permettere la proliferazione di tutta una serie di parassiti per l'agricoltura, ma soprattutto anche il fatto che queste isole di calore vanno a trattenere quelli che sono gli inquinanti, in particolare il particolato fine, che si trasformerebbe in particolato secondario e in estate in ozono, e quindi ci sarebbe un problema di carattere sanitario molto grande. Oltre a questo, per la Chiarella il problema, essendo che si trova proprio su una falda acquifera subaffiorante, cioè nel senso che la falda acquifera è a un metro di profondità, e quindi andare a installare questo grandissimo data center con grandissime quantità di stoccaggio di gasolio, stiamo parlando di 4 milioni e 200 mila litri di gasolio di stoccaggio, è un problema ambientale molto grande.
1: E quindi tu sei venuto con un cartello, ce lo vuoi leggere?
4: Fatti non foste per l'artificiale intelligenza, ma per seguir virtute e conoscenza, perché anche nelle lotte si può imparare dal passato, da uno dei nostri grandi che ha lottato per tutta la vita, che è Dante Alighieri.
0: Queste erano alcune testimonianze degli abitanti di Rho, presenti alla manifestazione dello scorso 3 ottobre. Nel corso della settimana abbiamo ulteriormente approfondito la questione dei data center, concentrandoci anche sul delicato fronte dell'economia. Infatti, dagli Stati Uniti alla Svizzera, sempre più comunità si mobilitano contro la costruzione di nuovi data center, poiché queste strutture causano l'aumento dei prezzi di elettricità e acqua per i residenti, oltre ad inquinare. Ne abbiamo parlato con Marco Bettiol, professore associato di economia e gestione delle imprese all'Università di Padova. Risentiamo la sua risposta in merito alla possibilità di costruire un modello di sviluppo dei data center capace di coinvolgere la comunità nel processo decisionale, nella definizione dei benefici.
5: È molto difficile pensare a data center ad impatto zero, sono industrie comunque energivore. Quello che sta accadendo è che si sta lavorando su queste strutture su due fronti: uno sul tema dell'efficienza, quindi di aumentare sempre di più e migliorare l'uso dell'energia che viene inserita nei data center, e dall'altro di lavorare molto sulle fonti rinnovabili, scusate. Quindi di aumentare la quota di questi data center alimentati da fonti rinnovabili. Su questo gli operatori si stanno impegnando davvero molto. È anche vero che la domanda, proprio in relazione all'intelligenza artificiale, che ha cambiato un po' le regole negli ultimi anni, sta aumentando notevolmente. E questo diciamo, ha portato ad esempio ad alcuni operatori internazionali a pensare di costruire o di rimettere in funzione, per la verità, centrali nucleari, certo, in parte dismesse, oppure di pensare a forme di alimentazione di energia nucleare con i nuovi, diciamo, reattori o piccoli reattori di nuova generazione che però non sono ancora disponibili. Quindi c'è stata una domanda davvero elevata rispetto alla diffusione dell'intelligenza artificiale, che difficilmente era prevedibile da un certo punto di vista che si diffondesse con questa velocità. Sul tema dell'uso dei dati è un tema molto complesso, articolato. Al momento diciamo che l'utente medio non si pone grandi problemi su quante dati utilizza, anzi sempre di più noi come consumatori tendiamo a produrre e accumulare dati nel tempo, dalle nostre fotografie sui nostri smartphone che non cancelliamo mai, fino a tutti i dati che produciamo. Quindi almeno nel breve termine è difficile pensare a un uso critico o consapevole della, diciamo, una riduzione dei dati, ma anzi quello che ci aspetta nel prossimo futuro è sicuramente un aumento della quantità di dati che utilizziamo. L'AI ha aumentato anche questo elemento, sì, diciamo, in modo notevole.
0: Tra l'altro anche in Svizzera si sta discutendo del rilancio, diciamo così, dell'utilizzo dell'energia nucleare, anche se gli stessi operatori del settore sostengono che forse non è il caso, semplicemente perché dal punto di vista economico, insomma, è molto impegnativo e forse non sostenibile. Ma per concludere, Marco Bettiol, io volevo chiederle questo: le grandi aziende come Amazon e Meta hanno iniziato politiche di compensazione delle comunità. Amazon investirà più di $1 miliardo in 5 anni negli Stati Uniti in settori come istruzioni, reti idriche ed energetiche. Meta ha speso $500 milioni in infrastrutture idriche e igieniche per rispondere anche alle critiche, no, nate attorno alla costruzione dei data center. Le sembra una soluzione interessante, oppure si tratta in qualche modo di una risposta privata a un bisogno pubblico?
5: Sicuramente in questo momento è una risposta privata alle richieste e anche alle proteste che vengono dal territorio. Forse qui bisognerebbe organizzare una risposta più coordinata, no? Anche a livello di normative che siano in grado di analizzare meglio in modo più puntuale le esternalità negative e capire sul territorio in che modo intervenire.

0: Riprendiamo la sintesi del dossier della settimana andato in onda ad Alphaville e dedicato al valore nascosto dei data center, spostando lo sguardo sulla nostra realtà, la Svizzera. A Beringen, nel canton Schaffhausen, un data center è in costruzione, un secondo è in progetto. Il consumo di elettricità del cantone potrebbe più che raddoppiare, serve molta acqua per raffreddare i server. Questo naturalmente ha scatenato le proteste della popolazione. Urs Gilgen, corrispondente SRF per Berna e Friburgo, ci spiega chi protesta e perché, se Beringen sia un caso isolato in un paese come il nostro, con circa 120 data center, e ci spiega anche quali timori alimentano il dibattito. L'ha intervistato Matteo Ungaro.
1: Also den Protest in Beringen, den gab es deshalb, weil hier eine kleine Gemeinde und ein kleiner Kanton, kann man sagen, vor einem großen internationalen Thema gestanden hat.
2: La protesta di Beringen è nata perché una piccola comunità in un piccolo cantone si è trovata ad affrontare una questione di portata internazionale. Un centro di elaborazione dati è già in costruzione, mentre un altro è in progetto. Di conseguenza il consumo di elettricità dell'intero cantone è destinato a raddoppiare e anche di più. Inoltre, per raffreddare i server di questi centri è necessaria una grande quantità d'acqua. Tutto questo ha suscitato preoccupazione tra la popolazione. Beringen e nel canton Schaffhausen si discute da tempo dell'effettiva utilità di questi data center. Quest'anno, però, le critiche si sono intensificate. Si possono distinguere due livelli di protesta. Da un lato c'è la critica locale, presente già da tempo, fin da quando, 5 anni fa, è stato progettato il primo centro. Da allora cittadini e politici critici nei confronti del progetto sono intervenuti ripetutamente nel dibattito, hanno raccolto firme e promosso petizioni. Quest'anno è emerso un nuovo livello di protesta con la partecipazione di organizzazioni di sinistra provenienti da tutta la Svizzera. A luglio sono arrivate nella regione di Schaffhausen, dove hanno manifestato e criticato questi centri di elaborazione dati. Hanno allestito un accampamento, ma la loro presenza non è stata gradita. La polizia le ha allontanate perché non erano autorizzati. Poi si sono spostati oltre il confine nazionale, in Germania, subito dopo Schaffhausen, continuando lì le proteste. Queste organizzazioni contestano il consumo di risorse, ma anche gli interessi che vi sono dietro, ossia il fatto che siano sostenuti da potenti multinazionali statunitensi. Secondo loro, queste aziende vorrebbero controllarci attraverso l'intelligenza artificiale e altre applicazioni informatiche. E questa è una delle ragioni della protesta. Accanto alla dimensione locale, dunque, c'è quindi anche una dimensione a carattere internazionale.
1: Und darum diese Proteste, also es ist zu dieser lokalen Dimension kann man auch eine internationale Dimension dazu.
3: Che cosa possiamo dire invece del livello di accettazione e di opposizione nei confronti dei data center in Svizzera, anche facendo un paragone con gli altri paesi?
1: Also bisher waren die Rechenzentren eigentlich kein großes Thema in der Schweiz.
2: Finora in Svizzera i data center non sono stati un tema particolarmente rilevante nel dibattito pubblico. Ho però l'impressione che la situazione sia destinata a cambiare, perché l'opposizione all'estero sta crescendo molto rapidamente e si fa sempre più forte, soprattutto negli Stati Uniti e anche in Europa. In altri paesi alcuni progetti sono già stati bloccati. In Svizzera finora questo non è accaduto. Questi progetti sono inoltre diventati una questione politicamente delicata. Credo quindi che in futuro, in Svizzera, i nuovi progetti verranno esaminati con maggiore spirito critico rispetto al passato. Questo vale però soltanto per una parte della popolazione, perché molte persone riconoscono anche l'utilità di queste strutture. Le persone e le aziende hanno bisogno della capacità di elaborazione che offrono per usufruire di servizi come il cloud, lo streaming e i social media. Tutte queste attività passano attraverso i centri di elaborazione dati. Infine, c'è un altro aspetto importante. I data center ospitano anche i dati di tutti noi e da questo punto di vista si può sostenere che abbia senso conservare questi dati in Svizzera e che sia quindi opportuno costruire qui anche i centri che li ospitano. Molte persone considerano questo un vantaggio. È, per così dire, l'altra faccia della medaglia. Nel complesso, tuttavia, penso che le critiche siano destinate a diventare sempre più forti in tutta la Svizzera.
1: Aber insgesamt denke ich schon, dass die Kritik lauter werden wird
0: Ci avviamo alla conclusione di questa sintesi del dossier di Alphaville andato in onda questa settimana dedicato ai data center e torniamo in Svizzera italiana. Sul nostro territorio c'è un centro d'eccellenza dedicato alla ricerca sull'intelligenza artificiale. Si tratta dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, affiliato sia all'Università della Svizzera Italiana che alla SUPSI. A Marco Zaffalon, direttore scientifico e professore ordinario presso la SUPSI, abbiamo chiesto se il suo istituto si sta ponendo il problema dell'impatto ambientale dei data center.
4: Ce la poniamo probabilmente più come persone singole che come istituto, perché noi non è che abbiamo, penso, più molta più esigenza della persona comune di usare questi sistemi qui. Ce lo poniamo perché appunto quello è estremamente delicato come problema, che veramente è un problema assolutamente non trascurabile. C'è infatti, come lei saprà bene, anche un sacco di ribellione negli Stati Uniti contro, certo, i data center. C'è un movimento contro l'AI, no? Perché non vogliono data center nel loro giardino, per così dire, come si diceva una volta delle centrali nucleari, no? È un problema importante. Il problema è che lo stiamo usando tutti adesso, no? L'LLM. Una volta ci preoccupavamo delle query su Google, che potevano e fanno in effetti produrre della CO2. Adesso le query a un modello di linguaggio sono molto molto più pesanti, consumano un sacco. Quindi queste cose che noi facciamo tutti i giorni, no, chiunque di noi usa LLMs, alla fine produce un sacco di inquinamento attraverso questi data center. Quindi è un problema grosso. Come affrontarlo bene nessuno lo sa in questo momento, anche perché appunto c'è una grande spinta del mercato a usare questi sistemi, grandissimi soldi in gioco, grandissimi interessi anche personali nostri, no? Quindi è un problema di cui non credo che ci sia una soluzione facile all'orizzonte.
0: Qualcuno ci diceva questa settimana che sarebbe importante pensare a una legislazione anche da questo punto di vista, magari europea. Che ne pensa?
4: Diciamo, l'Europa fa già parecchie leggi, non so se sia il caso che ne faccia ancora, nel senso che l'Europa ha legiferato tanto e ha prodotto poco in termini di AI, no? Possiamo diventare certamente il legislatore del mondo per quanto riguarda l'AI, però se gli altri dopo producono sistemi efficienti da vari punti di vista, useremo comunque quei sistemi lì che inquinano e tutto. Non credo che la legislazione da sola sia la soluzione, però chiaramente va regolato. Regolerei piuttosto in questo momento qui altre cose, come appunto l'uso deliberato un po' indiscriminato dei cosiddetti agenti su internet, che rischiano di fare disastri.
0: Agenti dunque che possono in qualche modo gestire tutta una serie di operazioni sui nostri computer, no? E che poi possono fare danni in giro, come abbiamo visto per le recenti fughe di agenti che hanno fatto un po' di che hanno causato problemi un po' in giro. I server sui quali vi basate per il vostro lavoro sono in Svizzera, sono o invece servizi internazionali, come nella maggior parte dei casi per quanto riguarda il vostro istituto?
4: Ma guardi, se parliamo dell'ITS, è proprio il grosso del nostro calcolo è fatto su server locali, quindi cioè proprio nostri, li compriamo.
0: Chilometro zero, insomma.
4: Diciamo qualcosa del genere. E poi, ovviamente, se invece giriamo ChatGPT oppure Claude, questi sistemi praticamente hanno una parte che gira nel cloud e quindi lontano da qui. In realtà, se ci muovessimo, come un po' già ci stiamo muovendo, anche su LLMs, quindi un modello di linguaggio aperti come quelli cinesi piuttosto che altri, o come Apertus che abbiamo qui in Svizzera, e quelli si possono installare sui computer in modo locale, e credo in realtà che questa sarà una delle cose che avremo molto di più, soprattutto nelle nostre aziende che non vogliono chiaramente condividere i loro dati sensibili con aziende che stanno dall'altra parte dell'oceano e che a causa per esempio della quello che si dice il Cloud Act degli Stati Uniti, in teoria possono bloccare i nostri dati ovunque se Trump lo decide, no?
0: Con la voce di Marco Zaffalon si conclude questa sintesi del dossier settimanale andato in onda ad Alphaville, dedicato ai data center e curato da Enrico Bianda. Io sono Mattia Pelli, vi ringrazio per essere stati con noi questa mezz'ora e vi auguro una buona continuazione di ascolto con i nostri programmi.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 10:26, questo è sempre Verde Aurora Weekend, Moreno Waltz con Moreno alla chitarra dal suo album Miochka, Musicien Manouche d'aujourd'hui.

0: Ed era Massimiliano La Rocca con Fantasia su un quadro d'Ardengo Soffici, con lui l'organetto di Riccardo Tesi e il pianoforte di Daniele Biagini. Ed è il momento delle notizie.
1: Margherita Cascio, regista, editrice e codirettrice artistica del Film Festival Diritti Umani di Lugano. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12.45.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio in particolare. Un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti, e questo in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa Putin e Trump che non ha mancato di sollevare critiche, soprattutto da parte ucraina, con il presidente Zelensky che ha messo in guardia: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Kiev, che nella notte è tornata a bersagliare le infrastrutture energetiche russe, colpita anche la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Al canto suo l'esercito russo ha bombardato nuovamente la regione ucraina di Zaporizhia, uccidendo almeno 7 civili, tra cui 3 bambini. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità nella guerra russo-ucraina. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di pace, forti anche dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di greggio russo agli Stati Uniti. Crescono le voci nei confronti della Casa Bianca, che nelle scorse ore ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della Corte Penale Internazionale. Una notizia che giunge a poche ore dall'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, che dalla Corte è stata giudice, nonché alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. A criticare la decisione dell'amministrazione Trump, e ultima in ordine di tempo, la premier giapponese Sanae Takaichi, che si è detta profondamente preoccupata parlando di misura incompatibile con lo Stato di diritto nella comunità internazionale, ribadito il pieno sostegno quindi alla Corte Penale Internazionale. Per lo sport, motore in primo piano con il motociclismo e Marc Marquez, che ha vinto la gara sprint della MotoGP in Indonesia, balzando in vetta alla generale con 4 punti su Martin, giunto stamattina quarto al traguardo. Secondo posto per il giapponese Ogra e terzo l'italiano di Gian Antonio. Gara breve in agenda invece in Formula 1 alle 11 a Singapore, con la Red Bull di Verstappen in prima fila davanti alla Mercedes di Russell. Fino a questa sera su delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse, passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani tutto il paese almeno in parte soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Le 10.32, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend. Come vi abbiamo annunciato, oggi la puntata di Charlot è una puntata speciale. Sarà in diretta dal FIT Festival di Lugano, con molti ospiti e artisti internazionali. La puntata, come sempre, curata e condotta da Monica Bonetti, e noi dunque le diamo immediatamente la linea.
4: Va la sigla.
1: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.

0: purtroppo accesserà e che ci lascerà portare a termine questa puntata davvero un po' speciale di Charlot, perché siamo in esterna, siamo in diretta, ospiti del FITTI, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea. Ci troviamo a Zona Franca, proprio davanti al Teatro Foce, che ha ospitato la maggior parte degli spettacoli e che in questo fine settimana diventa anche luogo di incontro, di ritrovo, di discussione, di musica, perché no, anche di festa. Questa sera dalle 22 l'appuntamento è con Ivrea Tronic, un nome che forse ad alcuni degli ascoltatori di Rete 2 suonerà poco, non dirà molto, però questo collettivo di musica elettronica nato a Ivrea, come lascia intuire il suo nome, sta trasformando i suoi eventi, con i suoi eventi sta trasformando la provincia italiana in un laboratorio di sperimentazione sonora, ma anche di sperimentazione sociale. Questo forse è uno degli elementi più curiosi, più interessanti. Questa è la 35esima edizione del festival. Nel corso della settimana abbiamo già potuto assistere a diversi interessanti appuntamenti, in alcuni casi in arrivo e in collegamento con molto lontano, come accaduto lo scorso venerdì con l'evento che ha visto coinvolti Lugano, Basilea e Johannesburg, collegate per vivere l'avventura di un gruppo di giovani nella notte della città sudafricana. Altre produzioni invece nascono proprio dal territorio, sul nostro territorio, e avremo modo di parlarne più tardi con una delle giovani protagoniste del progetto Sentieri Selvaggi. Ora, per questo secondo fine settimana, il FIT ha in programma alcuni dei suoi piatti forti con artisti di richiamo internazionale molto interessanti. Alcuni di loro saranno con noi nel corso della prossima ora. Uno è già seduto qui a fianco a me. È un piacere dare il benvenuto in diretta ai microfoni di Rete 2 a Sergi Casero Nieto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Sergi Casero Nieto è un performer catalano originario di Barcellona che per molti anni, sette, ha vissuto ad Amsterdam. È un artista poliedrico che opera all'incrocio tra design, ricerca storica, arti performative. Utilizza l'arte performativa come strumento di analisi del contemporaneo, ma se il suo lavoro è anche ancorato alla memoria, alla storia, al confronto con il passato, è un confronto che non è mai di stampo nostalgico, ma che serve a trovare piuttosto chiavi di lettura per interpretare la complessità del reale e le sue stratificazioni. Lo scorso anno, forse lo ricorderete, Sergi qui al FIT aveva presentato il suo El Pacto dell'Olvido, un lavoro sulla memoria, o forse sarebbe meglio dire sull'oblio, no? Degli anni del franchismo. E è uno spettacolo che poi ha riproposto al Festival di Narrazione di Arzo alla fine di agosto, e proprio in quell'occasione è anche stato ospite di Charlot e di in rete, in podcast trovate ancora l'intervista e il suo intervento, insomma. Quest'anno invece, proprio ieri sera qui nella sala del Foce, che era gremita, era piena, una delle serate da sold out, è andato in scena No Pares Sigue Sigue. Come lo traduciamo intanto, Sergi?
1: Non fermarti, vai vai.
0: Io avevo pensato piuttosto a non fermarti, pedala pedala, anche perché in scena Sergi, quasi per tutta la durata dello spettacolo, è impegnato su una cyclette. Un'immagine direi forte, metaforica, no? Del nostro affannarci continuamente, però inchiodato lì, non va da nessuna parte e continua a pedalare quasi su una corsa sul posto. Biciclette in scena se ne sono viste diverse in questi ultimi anni a teatro, ma è una di queste, anche se in questo caso l'utilizzo è davvero un po' particolare. È una citazione di qualcuno di questi spettacoli o viene da qualche altro, da qualche altra parte questo elemento?
1: No, per me l'utilizzazione della cicletta è viene da una maniera un po' autobiografica. No, autobiografica. Bueno, il fatto è che io vivia ad Amsterdam. Sì, io posso prendere? Sì, grazie.
0: Abbiamo messo gli ombrelli, giusto per chi non ci può vedere.
1: Io vivi a Amsterdam durante sette anni e durante questi sette anni hanno stato economicamente drammatici. Io ho avuto del lavoro precario e uno dei lavori era rider. Allora, mentre io facevo del rider, io pensavo come... Io sto come... poniendo tutto l'esforzo.
0: Metto tutte le mie forze.
1: Metto tutte le mie forze in questa esperienza di vivere a Olanda, al Paese Bassi, perché penso che questo mi porterà al siguiente livello, ma penso... Dove sta questo seguente livello? Io sono qui con la cicletta pedaleando, lavorando e no vado a...
0: E dove vado? Rimango dove sempre vado? Sul focus.
1: Sì, sembra che nada se muove. Allora, questa era come starting point dell'utilizzare la cicletta. E dopo la cicletta funziona e il linguaggio del spinning funziona estremamente bien per parlare di questa cosa dell'euforia e l'entusiasmo come un agente per manipolare, un'energia manipolatoria che il capitalismo utilizza. Allora, per me era importante lavorare con il linguaggio del fitness e utilizzando la cicletta.
0: Questo manipolazione del mercato del lavoro, del mercato anche del tempo libero, questa manipolazione e questa spinta verso un consumismo dominato da logiche di massimizzazione del profitto, appunto anche quando si pensa all'after work, non è un caso che forse si utilizzi per uno spazio che dovrebbe essere di divertimento, ancora la parola work domina un po' tutto lo spettacolo, ed è forse quello che dà l'impronta sociale più forte in questo caso. Però c'è anche, come dire, una versione più pop rispetto ad altri spettacoli di Sergi, una versione apparentemente anche più divertita, più divertente, più così appunto, più, con un dinamismo diverso, in cui è previsto anche il coinvolgimento del pubblico. Ecco, come vive questa parte della sua performance? Sergi, come avete sentito, parla spagnolo, parla catalano, parla un po' di italiano, parla un po' di inglese e fa lo stesso in scena, rendendo assolutamente comprensibile il suo pensiero e quello che vuole dire.
1: Sì, allora, un secondo, perché qui abbiamo diverse domande. Per me era importante parlare di questo capitalismo edonico, che io penso che, non solo io penso, a distinti filosofi che parlano di questo capitalismo che non è una accumulazione di materiale o di bienes, sino che è una accumulazione di esperienze. E queste esperienze sono capitalizzabili. Il nostro tempo libero è un tempo libero che è produttivo, perché quando noi siamo in tempo libero, stiamo nell'Instagram, che stiamo produciendo e che stiamo... sì, che tutto è quantificabile, tutto è sì, quantificabile basicamente. Allora, per parlare di questo e per parlare dell'euforia di che parlava previamente, per me era importante utilizzare questa euforia, questa energia, e portare l'energia sul palco e mostrare come questa manipolazione con il pubblico. Per me questo lavoro è come un specchio deformato che mostra al pubblico lo grotesco.
0: Il grottesco.
1: Il grottesco di questa situazione in la che noi siamo ora mismo. Allora, il lavoro con il pubblico è andato... Non è la prima volta che io lavoro con il pubblico in scena, e per me era importante aprire questo e anche per mostrare la precarietà con la che io ho fatto il spettacolo, perché per me era come, allora, io voglio tutto questo ma io non lo posso tenere perché io non ho di soldi, allora il pubblico lavorerà per me.
0: Ma questo mettersi così, come dire, esporsi così tanto, c'è anche un esporre l'attore a una certa fragilità, a un grosso rischio anche, no? In questo incontro con il pubblico, che volta a volta può, immagino, rispondere bene. Ieri sera ha risposto molto bene, con grandissimo calore, però può anche non essere sempre così. Come ha affrontato correre questo rischio?
1: È una pezza che, come il capitalismo, lo fagocita tutto. Allora, tutto lo che passa è materiale per la pezza,
0: per lo spettacolo, per la performance.
1: Allora, non ha in questo spettacolo non ha errore, perché tutto è materiale. Allora, io penso che Yo he imparato molto di lavorare con el público cuando yo lavoraba como camarero. Perché quando tu lavori come camarero, tu sei, è una performance.
0: Il cliente ha sempre ragione.
1: No, il cliente nunca ha ragione. Il cliente pensa che ha ragione, come il pubblico pensa che ha ragione. Per me il cliente non ha ragione. Tu controllas tutto, ma il cliente voglia, il cliente chiede una esperienza e farà tutto per tenere questa esperienza. Il pubblico chiede l'esperienza. Il pubblico, pensiamo che il pubblico è difficile o è aggressivo contro l'artista, ma no, il pubblico veramente quiere disfrutar. Ha pagato un biglietto. Allora io penso che sempre è il pubblico sempre sta a favore. Ieri è sempre funziona e sempre ha dei personaggi entro il pubblico che fanno che sono più difficili. Ieri il lettore, ma è chi fa la performance.
0: Certo.
1: È in questa difficoltà che la performance funziona. Allora, io sono come estremamente permeabile a lavorare con lo che passa sul palco.
0: In linea con quello che richiede il mercato del lavoro, Sergi è estremamente flessibile.
1: Flessibile, sempre a disposto.
0: Bene, c'è un altro elemento nei lavori di Sergi Casero Nieto che ricorre in qualche modo ed è la forza delle citazioni. A volte sono citazioni che possono venire da memorie familiari, come appunto capitava con il Pacto dell'Olvido, dove c'era una frase che a me è rimasta molto impressa ed era quella di: se non lo mangi oggi lo dovrai mangiare domani. Riassumo molto, molto sinteticamente. In questo caso c'è una citazione tratta da La vita è sueño di Calderón de la Barca, quindi il siglo d'oro del teatro spagnolo, e la citazione viene dal monologo del principe Sigismondo, tenuto prigioniero in una torre fin dalla nascita per una profezia, che fatica a distinguere tra veglia e sonno e che, esattamente come il protagonista di No pare sighe sighe, passa dal momento del riposo a quello in cui si muove senza soluzione di continuità, in qualche modo, no? In cui non si capisce bene dove sono. La citazione originale la dico in spagnolo, che è molto comprensibile comunque: y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. È quasi identica a quella che utilizza Sergi, ma c'è una piccola variazione, facciamo spiegare a lui qual è e perché.
1: Vale, per me il personaggio di Segismundo, di Calderón de la Barca, è un personaggio che è molto prossimo alla mia storia, perché quando io stavo alla università studiando design, io era parte di un gruppo di teatro e abbiamo fatto La vita è sueño e io era Segismundo. He imparato tutto il monologo e tutto questo, e per me Segismundo in ese momento era un momento che io tenía 20 años e io pensavo che il mondo era per me e che tutto sería una progressione hasta el siguiente
0: livello, fino al prossimo livello,
1: il livello successivo,
0: tutta una salita, ma anche
1: dopo,
0: tutto un ambiente.
1: E dopo la crisi economica, e dopo, bueno, tutto questo. E allora per me Segismundo rappresenta molto bene questa figura della frustrazione, che è un personaggio che prova la miel, la gioia, ma solo un giorno, e dopo ritorna alla merda. E per me è come questa frustrazione, è una frustrazione di Segismundo, è una frustrazione che rappresenta molto bene la mia generazione, una generazione che in un momento pensa che lo tendrà tutto, ma dopo ritorna alla situazione economica tragica della Spagna in ese momento. Allora per me era come: possiamo lavorare con questo? E quando io leia il monologo di Segismundo, io pensavo: ma questo può funzionare come un mantra motivazionale? Perché è esattamente questo, questa idea del sueño, è come una idea un po' di influencer criptobro neoliberale yogi, no? Uh-huh. Allora decidi metterlo in la scena del yoga, che è una scena que una escena que mostra como el cambio del personaje, como el personaje se transforma en un una en un cómo se llama en italiano, como en un explotador, es quien entiende que desde el individualismo puede quizás sortire de esta precarietà. Allora,
0: quindi l'individualismo può portare a una soluzione rispetto alla precarietà che il mercato del lavoro propone.
1: Questo è quello che il personaggio pensa. Uh-huh. Allora, no, voglio parlare di...
0: E quindi i sogni si realizzano.
1: È chiaro, per lui, ma è una... Sì, è un po'...
0: È un po' una chimera, come sì. Giustamente Calderon dice nella prima parte del monologo. Sergi tra poco deve scappare perché ha un aereo che lo porta da un'altra parte. Un'ultimissima riflessione veramente molto rapida, perché Paola Tripoli, che in questo momento sta facendo da reggi ombrello, perché come sentirete la pioggia batte sopra di noi, nel suo editoriale cita l'importanza del teatro come luogo di memoria, anche di raccoglitore di memoria per il futuro in questo mondo un po' pazzo che non capiamo bene quale senso abbia, e forse appunto per ritrovare quel senso è bene andare dove una volta

0: non viene a prendere l'applauso, ne ha chiesti tanti durante lo spettacolo, forse sono stati sufficienti in qualche modo, però ecco, c'è questo distacco in cui non c'è un commiato, no? In qualche modo.
1: Vale, allora, la decisione è che non so hasta quanto puedo parlare del finale.
0: No, senza troppo, però ecco, perché non c'è questo rincontro? Perché appunto quel patto?
1: Hay dos motivos. Para mí hay dos motivos. Uno, principalmente porque hay un aplauso, el aplauso entre el público. Porque para mí la liberación del público ha de ser, o sea, para mí el quien fa el lavoro alla fine es el público. Chi entra en la trampa que es esta performance es el público. Y chi sorte de la trampa, que a la fine es el objetivo del espectáculo. E il pubblico tutti insieme. Allora, questo hai un applauso, ma questo applauso è per il pubblico, non per me, perché io sono una persona terribile nello spettacolo. Io non merezco l'applauso. L'applauso è per il pubblico. Anche perché lo che passa in scena ha una rappresentazione, ma también hay una realtà.
0: Il personaggio potrà essere terribile, è comunque il performer Sergi Caseronieto, performer, autore, attore, direi che è un grandissimo personaggio. Chiedo magari anzi di salutarlo qui a questo punto con un applauso, se tra una mano e l'altra che reggono i... Grazie mille Sergi, grazie davvero per essere stato con noi. Noi per dar modo ai prossimi ospiti di accomodarsi sotto gli ombrelli, il duo libanese Lina Majdalani e Rabih Mrueh, sentiamo un brano musicale.

0: questa Pick Me Twiglight con la big band del sassofonista e arrangiatore Ed Palermo. Mentre l'ascoltavamo si sono accomodati qui al mio fianco sotto gli ombrelli Lina Majdalani, spero di pronunciare correttamente il nome.
1: Correct.
0: E Rabih, qui non ci provo neanche, mi scuso con il nome. No, Rabih. È questo che mi rende. Non sta facendo delle smorfie. Mi perdonerà.
2: Primavera,
0: Rabih. Primavera Mrue, lo abbiamo ribattezzato. Saluti e benvenuti.
3: Buongiorno.
0: Allora, loro parleranno in francese e in inglese. Io riassumerò le loro risposte, mentre abbiamo Katia Gandolfi che si è prestata per una traduzione quasi immediata mentre io faccio le mie domande in italiano. Allora, innanzitutto una brevissima presentazione. Artisti e performer e drammaturghi libanesi sono di base a Berlino. Lina Majdalani e Rabih Mrue sono da oltre 20 anni nel panorama teatrale internazionale, una voce incisiva, rigorosa e innovativa al tempo stesso. I loro lavori intrecciano teatro, documentario, video, performance, letture e sono stati ospitati nei più prestigiosi festival e istituzioni europei. Dalla Biennale di Venezia, a Documenta di Kassel, fino al Festival d'Avignone, oppure alle Wiener Festwochen. Riconosciuti con premi di rilievo internazionale, cito soltanto l'ultimo, recentissimo, il Theaterpreis di Berlino, quest'anno, nel 2026, tornano al FIT, dove erano stati ospitati nel 2019 con Sand in the Eyes, e questa sera portano al FIT, ma sul palco dell'HAC, il loro ultimo lavoro, Four Walls and a Roof, una performance che inizia con l'elenco delle domande assurde a cui Brecht dovette rispondere nel 1947 di fronte alla Commissione per le attività anti-americane. È quello il punto di partenza per una riflessione che coinvolge la censura, la democrazia, l'esilio e che spazia tra passato e presente. Io vorrei partire proprio dal titolo, Four Walls and a Roof, quattro mura e un tetto, che evoca la definizione primaria minimalista di un rifugio, di una casa. Nella vostra ricerca artistica, la nozione di spazio non è mai neutrale, però è sempre attraversata dalla storia, dalla guerra, dall'esilio, soprattutto dalla precarietà, dal non sentirsi mai sicuri. Da dove nasce l'esigenza di partire proprio da questo nucleo primordiale, dalle quattro pareti e un tetto? E quale valore assume? C'è anche l'ambulanza che sta arrivando a segnare l'importanza di questo momento. Si usa dire il bello della diretta, aspettiamo però che passi perché sennò non ci fa sentire. Quale valore assume oggi questo simbolo nel vostro teatro, questo simbolo del rifugio? Lina Majdalani magari vuole iniziare?
1: Bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation à cette émission. Oui, tout à fait. Quatre murs et un toit, c'est le résumé essentiel de ce qu'est une maison, un home, un foyer. Mais c'est aussi, donc c'est un lieu où on est chez soi, où on se sent bien, où on peut recevoir d'autres personnes. C'est aussi un refuge où je me cache de quelqu'un d'autre, où je me cache des intempéries, où je me cache des animaux sauvages, je ne sais pas. Et ça peut être aussi une prison. La cellule d'une prison, c'est aussi quatre murs et un toit. Donc, tout objet, toute invention ou création humaine, elle a des dimensions très, très différentes. On a tendance à voir une dimension et oublier les autres. Et c'est sur quoi on travaille d'habitude. Et dans cette pièce particulièrement, bien que c'est lié ensemble, mais notre point de départ n'est pas nécessairement l'exil, mais plutôt le discours de droite et de l'extrême droite qui, eux, veulent donner trop d'importance à leur nation, cet esprit nationaliste, comme ma nation, my home, homeland, ma patrie. Du père, papa, bravo. Et c'est eux qui veulent préserver leur home, leur foyer, leur maison, leur nation, de toute personne qui serait différente, qui serait étrangère. Donc c'est plutôt En déconstruisant la notion de home, pour nous, ce qu'on attaque, c'est les discours de droite, les discours nationalistes. Et bien sûr, vient avec tout ça la notion d'exil, de précarité, des émigrés, des réfugiés et de toute personne. Voilà.
0: Allora ne faccio un breve riassunto. La casa è certamente il luogo in cui ci si sente al sicuro, è il rifugio dalle minacce, è il luogo in cui rintanarsi, può anche diventare una prigione però, ed è in questo concetto anche di ambiguità, di molti significati che hanno lavorato e in particolare hanno lavorato su quello che è la retorica della nostra casa, di quelle che sono le destre europee, i movimenti nazionalisti che insistano sul concetto di patria, e ha ricordato come patria venga da padre e dunque ci sia un concetto anche estremamente patriarcale in questo, diceva, ma immagino l'abbiate capito, bravi per questo, insomma, in senso molto, molto ironico. E quindi per loro era importante mettere l'accento su tutte queste diverse e contraddittorie significati che il concetto di casa, di home, può assumere. Non so se Rabi vuole aggiungere qualcosa a questo, se no io vorrei chiedergli anche come voi avete definito spesso, no, la vostra pratica attraverso il concetto di performance, di lettura, di teatro documentario non convenzionale. Un teatro dove gli archivi, dove i ricordi personali si mescolano al dispositivo scenico. Io volevo che ci raccontasse come nello spettacolo che vedremo questa sera sul palco dell'AC la presenza fisica degli oggetti e dei materiali sulla scena dialoga con la fragilità della memoria, con lo scomparire delle tracce che l'esilio implica.
3: I will start from the first part of your question. Which is the definition of our works. I think it's a rumor that was spread and we could not stop it. I would like to stop it. We tried to stop it. Our theater is not a documentary theater.
0: Allora, innanzitutto traduco il l'esempio, yes, visto che l'inglese, okay, magari è un pochino meno diffuso, meno comprensibile alla maggior parte del nostro pubblico. Dice intanto che è un po' un pettegolezzo, che è questa cosa del teatro documentario, che insomma si è diffuso e si sono ritrovati un po' in questa situazione.
3: Yeah, so someone put this label on us like documentary theater and then it was like spread. And you know rumors, it's very hard to stop a rumor.
0: Molto difficile poi fermare questi pettegolezzi.
3: Yeah, but let's say like our theater use a lot of documents inside it, but it doesn't mean that it's a documentary theater. Anyway, we try all the time to make our theater open, so it's not in four walls and a roof. So to open it to everything, and theater is where all the elements from like literature to video to lighting to music, it's all construct what is called theater.
0: Allora, dice che il loro è un teatro che usa i documenti, ma non per questo è un teatro documentario, ed è un teatro in cui questi diversi documenti concorrono a creare poi lo spettacolo, il testo e la performance.
3: And as I said, like documents are like something physical and a sense in our works, and they are present there to question a lot of things. One of them is the memory. To talk about memory, but to criticize it, not to say like we have to preserve memory. Memory is very important, but it's also dangerous, especially when it comes to collective memory.
0: Dice che la memoria è importante e questi documenti servono a preservare, raccontare la memoria, ma se è importante è anche pericolosa, soprattutto quando si parla di memoria collettiva.
3: Voilà.
0: C'è un forte parallelismo tra il vostro lavoro sulle immagini, gli spazi e lo sguardo di Brecht. Nel testo dello spettacolo c'è una disanima precisa, ad esempio nel mettere a confronto due immagini, analizzando somiglianze e differenza di le due immagini scattate, che Brecht ha voluto scattare al momento dell'inizio dei suoi due esili, nel momento della partenza dalla Germania e poi del momento della partenza poco dopo quel processo che inaugura un po' il periodo delle liste nere di Hollywood, il momento in cui parte dagli Stati Uniti per tornare in Europa. Da dove nasce l'esigenza di mettere a confronto proprio quelle due fotografie e che cosa emerge dalla sovrapposizione tra lo spazio, dettaglio fotografico e memoria, quella memoria di cui ci parlava poco fa Rabhi?
1: Ces deux photos précisément n'étaient pas dans notre projet initial, c'est par hasard. Et on aime beaucoup tomber sur des hasard dans notre travail, dans notre processus de recherche et qui emmène le travail vers des nouvelles dimensions. En faisant nos recherches sur l'exil de Brecht, et nous sommes tombés sur ces deux photos et on a été très intrigués pourquoi Brecht a pris une photo en Allemagne avant de quitter l'Allemagne et une autre photo juste avant de quitter les États-Unis, presque pareil, presque identique. Ce hasard extraordinaire sur lequel on est tombé dans nos recherches nous a captés. On ne pouvait plus faire abstraction de ça parce que ça complète notre projet de réflexion dans cette pièce. Et ce qui nous a capter, c'est pas seulement la similarité, mais c'est le fait que Brecht a pris une photo de lui-même à chaque fois dans son bureau, devant sa table de travail. Et c'est ça qui est important pour nous, le travail de réflexion. C'est là où notre individualité apparaît, c'est là où, en tant que citoyen, en tant qu'animal politique, nous nous distinguons des autres. Et c'est ça qu'on veut essayer de censurer, d'éliminer à l'époque, aujourd'hui à nouveau, et c'est ça qu'ils ne peuvent pas emprisonner entre quatre murs et un toit, notre liberté de réflexion et de travail.
0: È stato quasi un caso trovare queste due immagini, ma nel momento in cui sono venuti in contatto con quelle due immagini quasi identiche, non hanno più potuto prescindere, sono stati, come dire, quasi costretti a lavorare, a inserirli nel lavoro. E quello che li colpiva era appunto il fatto che fossero molto simili, che fossero stati presi dietro la scrivania, quindi che fossero connessi con il lavoro e con la riflessione, con il pensiero. E si sono chiesti molto a lungo perché Brecht avesse voluto scattare quelle fotografie in quel modo, in quel momento. E le ha portati a volerli mettere in qualche modo al centro dello spettacolo. Io posso spoilerare magari soltanto che una, il pubblico la vede, l'altra il pubblico non la può vedere, per cui magari se ci sta ascoltando può andare a cercarla perché in rete la si trova e avere un'idea della forza di queste due immagini anche, come dire, con la memoria visiva di averla vista e non solo con quello che lo spettacolo questa sera ci potrà dire. Un'ultima cosa prima di salutarvi, perché so che dovete andare a prepararvi, è uno spettacolo complesso con molti momenti, Rabhi vuole essere sicuro che sia tutto a posto. Voi lavorate insieme da molti anni e avete sviluppato un linguaggio che vi appartiene e che sfida anche le convenzioni narrative visive. Come si è evoluto il processo creativo per questo specifico lavoro, per questo lavoro per quattro mura e un tetto, lo traduco già in italiano, e in che modo le vostre due visioni si sono completate per costruire questo racconto sul palco? Rabhi?
3: Yeah, since a long time we started to re-question what is theater, how we do theater. Probably because we get bored of what we were doing. So and we started to doubt how we used to do theater. So we started to think about what is theater, how we do theater today. And this question that haunted us, and it's still till today, we don't have answer how we do theater, what to do theater, but it keeps up, keeps us alive, the question alive to keep the research and to reflection about it. So that means that we all the time we found something there, immediately we question it. So we construct and deconstruct all the time to keep the reflection going on and the question alive.
0: Questo lavoro in particolare è molto legato alla riflessione che loro conducono da sempre sul senso del teatro e del fare teatro, e questo interrogarsi attraverso questo tipo di scrittura ha portato la riflessione ancora oltre, li ha fatti continuare ancora e ancora a interrogare il loro lavoro, la loro pratica sul palco, proprio su questa ricerca di senso e di significato in quello che fanno e in quello che fare teatro significa nella nostra società oggi. Yeah. Io vi ringrazio davvero per essere stati ospiti di Charlot. Ci vediamo questa sera sul palco dell'AC, lo ricordo ancora una volta, alle 20:30 con Lina Majdaleni e Rabi Rouet. Ancora un po' di musica prima di accogliere Camilla Parini e Irma De Marchi, le ultime ospiti di questa nostra puntata di Charlot.

0: cosa può esserci di meglio per un festival internazionale di teatro che accoglie ospiti dalle regioni più varie del mondo, del brano di un gruppo che ha fatto delle contaminazioni storiche e culturali la propria caratteristica. Il brano che abbiamo appena ascoltato, dal sapore quasi medievale, era Raiko, dall'album del 2025 Songs of the Birds del musicista israeliano Avital al mandolino, accompagnato dal Between Worlds Ensemble. Tra le novità del FIT di quest'anno c'è il programma Watch and Talk, avviato con il sostegno di Pro Helvetia, che accoglie 8 artisti emergenti, 4 svizzeri e 4 provenienti dalle antenne di Pro Helvetia sulla regione araba. Arrivano da Algeria, Tunisia e Egitto gli artisti di quest'anno, e attraverso un programma variegato in questi giorni di festival hanno vissuto esperienze condivise, incontri, scambi di idee, workshop, serate conviviali, e naturalmente hanno assistito agli spettacoli del FIT. A far loro da tutor un artista che il FIT lo conosce bene per l'averlo frequentato e animato sia come artista che come collaboratrice da molti anni e in molti modi diversi, si è accomodata qui al mio fianco. Buongiorno e bentrovata Camilla Parini.
1: Buongiorno, grazie.
0: Il corpo e le immagini, con il loro universo e potenziale espressivo, sono da sempre parte della pratica autoriale di Camilla Parini, cofondatrice del collettivo Treppenwitz e del movimento Ticino is Burning, premio svizzero alle arti sceniche nel 2021. Con l'associazione Idra, Camilla ha portato a Lugano la straordinaria, co-curando la programmazione di arti performative. Dunque la sua è un'esperienza sia da performer, sia dall'interno, sia da organizzatrice in qualche modo. E allora, cos'è successo nel corso della settimana? Come ha gestito questa prima esperienza di Watch and Talk al FIT? Lei che di Watch and Talk ne ha vissuti diversi da artista ospite, e quindi da un'altra prospettiva, come si è trovata, che cosa ha significato, che cos'è, insomma, un racconto dall'interno di questa novità del FIT?
1: Ma forse la prima cosa che mi viene da dire è che sicuramente questo tipo di esperienze sono innanzitutto un'opportunità, è la possibilità di aprirsi per far entrare esperienze diverse e sguardi diversi, e per poter condividere e incontrarsi. E sì, nella mia vita ho avuto l'occasione di fare dei Watch and Talk come artista in altri festival, e ogni festival ha la sua anima, ogni esperienza è unica, e questo trovo che sia anche molto bello. E l'anima si costruisce anche in base al gruppo che poi c'è, che non puoi prevedere. E credo che, oltre che soprattutto nel caso del FIT Festival, che comunque è un festival che si trova in una regione specifica della Svizzera, sia l'occasione di far conoscere sì una programmazione, un festival, ma anche il contesto all'interno del quale questo festival vive, che è la Svizzera italiana, con le sue potenzialità, la sua bellezza, un paesaggio incredibile che di primo impatto per l'artista e gli artisti che non conoscono questo territorio è subito un bagno di bellezza.
0: Colpo di fulmine anche per molti, no?
1: Anche un colpo di fulmine, ma allo stesso tempo la sfida è quella di far conoscere la realtà del territorio, le difficoltà, le potenzialità, quello che significa per noi, per me in quanto artista o per il festival, portare, difendere, continuare a credere nella cultura all'interno di questo territorio qua, ed è un incontro sempre molto nutriente e stimolante.
0: Tra i diversi appuntamenti che sono stati protagonisti di Watch and Talk questa settimana, in questi 10 giorni, c'era anche un workshop con Laurence Yadi, che è una coreografa franco-algerina che risiede a Ginevra. La scelta del movimento come linguaggio comune con cui condividere. Certo, c'erano persone che hanno lingue e culture diverse, la coesistenza, intanto lo scambio di culture mi sembra che fosse molto al centro di questa esperienza, ma anche appunto quello dell'utilizzo del corpo e in particolare del movimento come linguaggio capace di svelare quello che sfugge alle parole, quei ricordi, le emozioni, le memorie sepolte magari appunto di appartenenze multiple.
1: Sì, non nasconderò i problemi di comunicazione che magari abbiamo avuto effettivamente nelle traduzioni tra le diverse lingue e insomma lo zoppicare con la capacità di parlare bene una lingua piuttosto che un'altra. Lo spazio del workshop, nonostante io poi l'abbia vissuto un po' trasversalmente, non l'ho seguito tutti i giorni, ma ho potuto cogliere l'energia dei partecipanti e delle partecipanti, è proprio un luogo di incontro altro, perché se si è vero che loro arrivano da luoghi diversi dove ci sono dei confini anche culturali, esperienziali che ci separano, ma lo spazio del movimento, della danza, del corpo è quello spazio dove rende il confine veramente un punto di incontro e di contatto e che permette di creare qualcosa che nasce da un luogo che credo non si possa definire a parole, è proprio un'esperienza che va più in profondità.
0: Noi siamo in radio e siamo fatti di parole evidentemente, quindi non possiamo mostrare quello sguardo che in questo momento Camilla mi sta gettando, però si può sentire il suo tono, no? Nell'affinare, nel cercare la parola più precisa. Credo che le emozioni passino in ogni caso anche per chi non ci sta vedendo qua ma sta ascoltandola. Camilla l'anno scorso è stata protagonista insieme a un gruppo di ragazzi di un'altra di quelle che possiamo definire le novità del festival, che è Sentieri Selvaggi, un titolo bellissimo tra l'altro. Volevo vivere sotto pressione, nascevo pentola, che era tutto un programma. Sentieri Selvaggi è un progetto triennale, quest'anno è stato condotto da Alan Alpenfeld che ha portato un lavoro dal titolo Checkpoint Utopia o Utopia in scena ancora fino a domani, quindi si può ancora andare a scoprirlo. Alan in questo momento appunto è a teatro, non può essere con noi, però c'è con noi una delle giovani partecipanti, Irma De Marchi. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, magari brevissimamente, no, forse non ce l'abbiamo, lo riprendiamo dopo se possiamo. Irma l'anno scorso non faceva parte del gruppo, quindi non ha lavorato con Camilla. Quest'anno la via che Alan ha scelto per parlarvi, per entrare in comunicazione con voi, è quello che lui mi ha detto quando l'ho sentito qualche giorno fa, un linguaggio che quando aveva più o meno la vostra età per lui era fondamentale, era importante ed era quello dei videogiochi. Ecco, io volevo chiedere intanto a Irma come si è trovata a usare questa metafora del videogioco in fondo per esplorare scrittura, emozioni e racconti, e come si è trovata all'interno del gruppo nel lavorare con qualcuno che ti guida, che vive con te un'esperienza di questo tipo.
2: Ma allora, per iniziare, nel linguaggio dei videogiochi mi trovo abbastanza bene a lavorare, perché nonostante Alan intenda un altro tipo di linguaggio, perché comunque i videogiochi durante il tempo si sono evoluti parecchio, ovviamente i giochi che gioco io adesso hanno una narrazione e anche una drammaturgia molto più importante, non tanto importante ma molto più espressa, se così si può dire, e quindi sono stata molto intrigata, soprattutto all'inizio, quando Alan ci ha proposto di raccontare delle utopie su cui abbiamo lavorato attraverso questi videogiochi. E, è stato un lavoro molto interessante, soprattutto riuscire a catturare le nostre idee, i nostri pensieri, quello che volevamo esprimere soprattutto, e metterlo attraverso una cosa che tutti ci possono giocare alla fine, tutti possono sperimentare, perché è la vera magia del videogioco alla fine, di potersi immedesimare proprio in prima persona nel personaggio principale del videogioco. Quindi quello è stato molto interessante, soprattutto anche lavorare con altre persone nel mio gruppo. Nel mio gruppo eravamo in due insieme a Catarina, che è qua presente tra l'altro adesso, appunto, ripeterò, molto interessante soprattutto riuscire a catturare anche le idee delle altre persone, riuscire a comprendere quello che nello stesso contesto loro vogliono esprimere al di là di quello che vuoi esprimere tu, cioè vedere il loro punto di vista rispetto a qualcosa. E secondo me è molto importante, soprattutto anche alla mia età, comprendere il messaggio che che qualcuno vuole dare al di fuori da quello che tu pensi, no?
0: Allora io aggiungerò che i videogiochi in realtà voi li avete proprio inventati sia come drammaturgia sia come forma, e E anche questo vale come invito ad andare a scoprire questa installazione performativa, perché è difficile definirlo uno spettacolo vero e proprio, ma ha molti elementi diversi. Una delle cose che mi ha più colpito è la vostra capacità di esprimere le vostre emozioni attraverso metafore, attraverso una scrittura che è molto per immagini, e mi chiedevo se era un'abitudine anche in altre fasi, oppure se è un'abitudine che avete appreso lavorando con Alan.
2: Allora, per me personalmente era già un'abitudine in altri ambiti. Io ogni tanto scrivo, mi rilassa molto e soprattutto mi lascia quasi buttare fuori delle emozioni, ma non tanto cioè escluderle, però comprenderle e anche viverle meglio. E quindi per me comunque scrivere e esprimere le mie emozioni scrivendo attraverso metafore è già stata una cosa che ho fatto più volte. Tuttavia, penso che per altre persone invece è stata anche una cosa abbastanza nuova, se così si può dire, perché ognuno nel gruppo aveva dei modi diversi in cui era più a suo agio esprimersi. Infatti avevamo persone che disegnavano per riuscire ad esprimersi, persone che scrivevano, persone che parlavano proprio nei microfoni, che ci saranno delle registrazioni nell'installazione. Quindi sì, assolutamente, scusa. Però sì, quindi è molto interessante anche semplicemente vedere ognuno il suo modo in cui si sente più a suo agio per esprimersi.
0: E io una volta di più invito allora ad andare a scoprirlo ancora questo pomeriggio e domani, il nuovo lavoro di Sentieri Selvaggi. Arriviamo appunto al termine con questo. Rete 2 continua a parlare di spettacolo tra poco con Indovina chi viene al cinema, che oggi ospita Margherita Cascio insieme ad Antonio Prato, la direttrice artistica del Film Festival Diritti Umani, che sta per iniziare e di cui si occuperà la prossima settimana anche Charlot. A me non resta che ringraziare tutti gli ospiti che hanno preso parte a questa puntata: Sergi Caseronieto, Lina Majdelani, Rabin Rouet, Camilla Parini e Irma De Marchi. Grazie allo staff del FIT, a Barbara Tartari per le scelte musicali e a Ira Rubini, a cui ridò la linea, che ci ha assistito egregiamente dallo studio. Un saggio di puro swing per chiudere, anno 1959, il pianismo intriso di blues di Junior Mans, scortato da un gigante del contrabbasso. Vi lascio all'ascolto di Small Free da Monica Bonetti. Buon proseguimento d'ascolto e buon fine settimana.

0: E grazie dunque a Monica Bonetti e a tutti gli ospiti di questa puntata in esterna e in diretta dal Fit Festival di Lugano. Noi fra poco abbiamo appuntamento con l'informazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: In studio Lino Bini, gli Stati Uniti e la Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio in particolare. Un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti, e questo in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa Putin-Trump che non ha mancato di sollevare critiche, soprattutto da parte ucraina, con il presidente Zelensky che ha messo in guardia: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Kiev che nella notte è tornata a bersagliare le infrastrutture energetiche russe, colpite anche la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Dal canto suo l'esercito russo ha bombardato nuovamente la regione ucraina di Zaporizhia, uccidendo almeno 8 persone, tra cui 3 bambini. E intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità nella guerra russa-ucraina. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di pace, anche forti dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di grigio russo agli Stati Uniti. Le autorità di Taiwan hanno deciso di aumentare la spesa per la difesa quale deterrente per un'eventuale aggressione da parte della Cina, che da tempo sta esercitando pressioni per far valere le proprie rivendicazioni territoriali. A dare notizia è il leader dell'isola, che Pechino definisce provincia ribelle, stando al quale tale passo è stato deciso per prevenire una guerra e non per ingaggiarla. Permane l'allerta maltempo in diverse regioni, soprattutto del sud Italia. Stato di massima allerta in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Sicilia dove ieri alcune trombe d'aria hanno causato ingenti danni, con tetti scoperchiati, auto ribaltate e alberi sradicati. Nel Trapanese, nell'area di Marsala in particolare, è iniziata la conta dei danni con i sopralluoghi dei tecnici, per precauzione chiuse diverse scuole. Nel Messinese, a Lipari, l'esondazione di alcuni riali ha trasformato le strade in fiumi di fango e terra. I danni. I terremoti che ieri hanno scosso il sud di Panama hanno causato almeno una trentina di feriti e danni a edifici, strade e ponti. Nessun disagio per ora alla navigazione del canale di Panama, che resta aperto. Fino a questa sera su delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse, passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani in tutto il paese almeno in parte soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ti è tempo di cappa e spalle, noi vogliamo parlare del Nobel per la letteratura a Dan Carson. Nel 2001 il New York Times l'aveva definita una delle grandi maestre del pastiche. Susan Sontag di lei disse: una delle poche scrittrici in lingua inglese di cui leggerei qualsiasi cosa scrivesse. Poi ancora, quando leggi le sue opere assorbi una straordinaria combinazione di intelligenza, arguzia, emozione, qualità che raramente si trovano riunite nella stessa persona. Queste invece sono le parole dello scrittore Michael Ondaatje, l'autore del paziente inglese, ma forse quella che ancora meglio ci restituisce la cifra di Dan Carson è il commento di Emmett Robbins, studioso e grecista, che dice: Dan Carson riesce a riportare in vita gli antichi greci e a farli parlare al XX secolo senza tradire ciò che l'antichità ci ha tramandato. Ma io non voglio dire altro, perché questo è il tema di cui vogliamo parlare con Paolo Di Paolo. Buonasera, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a voi.
0: Allora, Paolo Di Paolo, dicevo, Dan Carson, allora, premio Nobel per la letteratura. Lei è stata tra l'altro la prima donna a vincere il premio T.S. Eliot per la poesia, poi nel 2010 ha ottenuto il Pen Award for Poetry in Translation. Si diceva da qualche anno che era in lizza per il premio Nobel, anche negli scorsi giorni, insomma, era tra i nomi che si facevano. Ma è stata una sorpresa, punto numero uno, poi alla fine questa scelta. E che cosa ci dice anche la scelta che è stata fatta dall'Accademia svedese, che alla fine appunto decide di premiare, e in questo caso decide di premiare lei?
1: Ma guarda, di solito nel novero dei cosiddetti papabili, di quelli indicati dai bookmaker, c'è qualcosa che poi si avvera. Non so bene come si informino i bookmaker perché scommettano su Dan Carson e su Kan Xue, e quest'anno queste erano, diciamo, nella top 10 delle scommesse. E tra l'altro Kan Xue e Dan Carson in Italia sono pubblicati in larga parte da Utopia Editore, che è un editore molto giovane, molto piccolo, ma veramente molto attento alla grande letteratura, quindi è curioso anche questo. Carson stava nei cataloghi di grandi editori, era stata scoperta, diciamo, anche con Autobiografia del Rosso da Bompiani, adesso si ritrova nella Nave di Teseo. Ma insomma, per dire che è una scrittrice che effettivamente, come anticipavi, non è del tutto sconosciuta, come è successo in altre circostanze, quando i giornalisti si guardavano con gli occhi sbarrati davanti a quella famosa porta bianca della saletta in cui viene annunciato il Nobel per la letteratura. Dan Carson ha una tradizione di lettura, e anche i nomi che richiamavi lo testimoniano. Io credo che sia una scelta controcorrente in un senso però molto preciso, proprio quello di controcorrente rispetto al dominio dell'attuale. In un tempo vorticosamente iperpresente, dove ogni giro di minuti è un nuovo evo, dove dimentichiamo molto facilmente quello che è successo 3 mesi fa, dove non sentiamo più un senso di continuità temporale, premiare una scrittrice che sta sempre in dialettica con la classicità, con la tradizione, significa dimostrare che la letteratura vive soprattutto in questa tensione, mi viene da dire, emotiva e conoscitiva con il passato. Un passato che però Carson reinventa continuamente, rimodella anche con grande ironia, con intelligenza, muove il suo registro stilistico dalla poesia al poem and prose, alla meditazione saggistico-narrativa, al frammentismo, niente forme convenzionali. Ma questo non significa, lo dico per non spaventare chi ci sta ascoltando, che sia una scrittrice impervia, ostica. Certo, non è la lettura, come si chiamava una volta, da ombrellone, però questo non significa che non sia accogliente proprio per la sua intelligenza calda. Cioè, non è una scrittrice fredda, non è una scrittrice didattica, benché sia un insegnante che ha una lunga esperienza di, appunto, lavoro proprio sulla lingua e la letteratura greco-latina, eccetera. Però ecco, io credo che la messa a fuoco della sua produzione fatta dall'Accademia di Stoccolma ha a che fare soprattutto con questo, la imperitura vitalità della matrice della letteratura universale, quindi in qualche modo il mito, le storie fondative che noi riusciamo a interrogare continuamente, lo dimostra anche l'accanimento in termini di dibattito sull'Odissea di Nolan, che noi riusciamo comunque a sentire come fosse materia contemporanea.
0: Esatto, quanto ci ha appassionato, per quanto tempo abbiamo parlato dell'Odissea di Nolan, sembravamo non finire mai, siamo andati avanti veramente per tantissimo tempo, difficilmente un film, ecco, negli ultimi negli ultimi anni ha mobilitato, ecco, così tanti critici, così tante persone che alla fine hanno detto la loro, e un po' pensando ai classici, alla loro importanza, viene anche un po' in mente questa immagine, no? Che siamo nani sulle spalle dei giganti, e forse mai come oggi abbiamo bisogno di esserlo, di guardare un po' più lontano, perché facciamo fatica a farlo, e questi grandi testi ci possono, o la conoscenza naturalmente di questi grandi testi, ci possono permettere di farlo. Intanto io ricordo che Anne Carson è nata a Toronto nel 1950, di casa in Michigan. Lei è poetessa, saggista, traduttrice, grecista, docente di lettere classiche e letture comparate all'università, e appunto dicevamo, le sue due grandi cifre quindi sono davvero un po' queste, Paolo Di Paolo. Una è quella di far saltare i generi, pensiamo anche al suo romanzo in versi che appunto è uscito per La nave di Teseo, che citavi poco fa, e poi il fatto, ecco, di riuscire a riportare in vita gli antichi greci e farli parlare al XX secolo, senza però tradire l'origine, l'anima. Ma se volessimo invece poi raccontare qualcosa di più di Anne Carson, cosa potremmo dire, Paolo Di Paolo?
1: Potremmo dire che la sua biografia, quella che circolava sui suoi libri fino a qualche tempo fa, segnata da un sommo understatement appunto ironico, recitava semplicemente Anne Carson insegna greco per guadagnarsi da vivere, questo era, diciamo, la sua autodefinizione. Quindi c'è evidentemente anche una capacità ironica, di, non credo di falsa modestia, ma insomma di misura delle cose. D'altra parte è stata raggiunta dall'annuncio e dalla notizia mentre era in Islanda a sua detta per ascoltare il vento, e questo la dice lunga anche sul suo modo di stare nel mondo, no? Vai in Islanda, Reykjavik, ti arriva la notizia ma non sei raggiungibile, no? L'assistente ha dovuto fare i salti mortali per farglielo sapere. Anche questo mi sembra un tratto interessante. E poi c'è una cosa che mi piace molto, e sta in un libro che si chiama Economia dell'imperduto, titolo sofisticato ma affascinante. Beh, l'economia dell'imperduto è un'economia in contrasto con l'economia dominante, è l'economia di ciò che non è perdibile, il denaro si può perdere, il linguaggio no, dice Carson, e quindi i poeti hanno questa grande capacità di custodire un patrimonio che non si perde, è il patrimonio delle parole, e in questo senso credo che raccontare le vicende dei poeti, come lei fa in questo libro, dicendo tra l'altro che erano tutti spiantati, che in fondo no, tutti si sono trovati nell'occasione di sperperare le eredità paterne, però che cosa hanno fatto guadagnare all'umanità? Un patrimonio non è, che non è perdibile, che appunto è l'imperduto. Questa dimensione credo che sia veramente affascinante in lei, perché si sente che anche nella più buia delle stagioni una fiducia nel linguaggio e nelle parole ci restituisce a noi stessi.
0: Questo è molto bello, una fiducia nel linguaggio e nelle parole. E adesso, siccome tu parlavi del silenzio, del suo soggiorno, del suo ascoltare il vento in Islanda, mi è venuto anche in mente anche Crocetti Editore l'ha tradotta e pubblicata, e tra l'altro proprio quest'anno è uscito un saggio di Anne Carson, Il genere del suono, un'esplorazione del suono secondo la prospettiva di genere. Sì. No? E sì, sì. Ecco, che è questo forse il volume più recente che è stato tradotto, sì, in italiano di Anne Carson. E poi appunto Crocetti Editore invece ha pubblicato la sua raccolta che in tre volumi, Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Era una nuvola, che naturalmente sono di diversi anni fa, ma che sono usciti adesso negli ultimi credo 4 anni per Crocetti Editore. Ma appunto tu citavi anche altri editori, e Paolo Di Paolo, mi sembra che abbiamo fatto una bella panoramica, insomma, per descrivere, per delineare Anne Carson, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. E se dovessimo però ecco pensare alla sua poesia, io oggi ne ho letta alcune, devo dire la verità, non la conoscevo così bene. Una delle cose che mi è piaciuta leggendo i suoi testi, che c'è questa grande associazione libera di idee, per cui c'è un passare, no, da una cosa all'altra che si percepisce, bisogna magari rileggere più di una volta per entrare, per seguire, ecco, il filo delle sue associazioni.
1: Sì, ho una frase davanti che dice: l'immaginazione è il nucleo del desiderio, e questa immaginazione di Anne Carson è proprio, ha questa forza di sprigionare un desiderio e anche una sorta di epifania nella connessione inaudita tra elementi del cosmo. Ecco, il titolo che citavi, Vetro, Ironia e Dio, la dice lunga, no? Che c'entrano il vetro, l'ironia e Dio? Però pensate un po' alla trasparenza, pensate al fatto che vetro, ironia, rende più chiare le cose, e Dio se la ride, come dicevano i proverbi yiddish, mentre l'uomo si dà da fare. Insomma, c'è qualcosa che in questo accostamento apparentemente incongruo poi arriva una sintesi che è una rivelazione.
0: Una sintesi che è una rivelazione, questa è una delle grandi forze della lirica, della poesia. Paolo Di Paolo, grazie, è stato un piacere.
1: Grazie a voi.
2: E dunque questo era il meglio di Cappa e Spalla, come avete sentito Paolo Di Paolo sul Nobel ad Ann Carson, la conversazione a cura di Natascia Fioretti.

nebbia quella notte. Mi cercavano tre o due poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sima Generotte.

Sono le 11.51 a Verde Aurora Weekend, questa è la celebre Che Notte di Fred Buscaglione e Leo Chiosso nella versione di Mike Patton di Roy Paci e dell'Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, registrata durante una tournée teatrale in cui Patton, cantante statunitense e leader di rock band come Faith No More e Mr. Bungle, si è alleato con la tromba di Roy Paci, appunto con questa grande orchestra, per fare una cover molto speciale di questo famoso brano di Buscaglione.

E questo era forse uno dei brani più celebri degli Inti Illimani, il gruppo cileno famosissimo, insomma, il brano era dell'81, Alturas, da Alturas de Machu Picchu, forse l'album più celebre di questo ensemble che appunto ha fatto un po' la storia della musica politica.

E questa ballata era Capital Eye di Andrew Bird, voce e violino, da un brano recentissimo tratto dall'album Borrow or Rob.

0: E questo era Flick Flack dalla colonna sonora del film Lenny di Bob Fosse con Dustin Hoffman del 1974, firmata da Ralph Burns.
1: Un autore e un'autrice pressoché coetanei. Due libri completamente diversi, eppure uniti da storie autobiografiche con diversi gradi di finzione al loro interno. L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, della scrittrice belga Lara Taverne, è la storia straordinaria e terribile del fratello minore dell'autrice, ritrovato nella foresta lappone con un taccuino nel quale racconta il suo ultimo viaggio. In Una splendida rovina, del pluripremiato Vincenzo Latronico, tornano le ansie della generazione dei 30-40enni attraverso la cronaca del fallimento di una coppia. Storie vere o quasi, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
2: Rete 2.

12.06, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 10 ottobre. Charles Aznavour, Des Amis des Deux Côtés, dall'album Je Voyage.

E questo era Minha Terra Tempalmeiras di Arthur Verocagi con la voce solista di Lu Oliveira e lo stesso Arthur Verocagi al pianoforte elettrico.

0: E questa era la celebre Stomping at the Savoy con la firma di Chick Webb nella versione di Etienne Charles alla tromba da Creole Orchestra, disco del 2024 di questo trombettista americano. Siamo arrivati con Stomping at the Savoy al nostro appuntamento con l'agenda culturale di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: Molti gli appuntamenti d'agenda anche questo sabato. Vi segnaliamo fra le proiezioni quella di Love di Dag Johan Haugerud, che sarà, anzi è programmata per quest'oggi alle ore 18 al Cinema Forum di Bellinzona, mentre all'Iride di Lugano sempre alle 18 a Fidai Film di Kamal Al-Jafari nell'ambito del FIT Festival. E poi raccontare ciò che brucia, la relatrice è Cecilia Sala, nell'ambito di Sconfinare Festival in Piazza del Sole a Bellinzona alle 20.45. Ma gli appuntamenti di Sconfinare Festival sono molti e il programma naturalmente lo trovate sul sito sconfinarefestival.ch. Editoria Taglia e Cuci, più reading poetico, il Verziere editore incontra Sartoria Utopia, i relatori sono Ariele Mornini, Francesca Genti, Marco Falchetti, Manuela Dago, modera Marco Miladinovic nell'ambito di Fuori Norma a Villa Saroli a Lugano alle 16.30. Le pistoliere, letture ad alta voce con Simone Holliger, Simonetta Martini e romande Vatte Via, l'Elisarion di Minusio alle ore 14. Per la danza, tango, storie di donne di e con Fané Descangaiada, per Cambusa Teatro, ma allo Spazio L di Locarno alle 20.30. E ancora volti e storie di volontariato, tavola rotonda, laboratori, stand di molte associazioni al mercato coperto di Mendrisio per tutto il giorno. Anteprima di Le Sauversive, festival intersezionale e interdisciplinare con performance, tavole rotonde, tutto il programma su generando.ch nell'ambito appunto di Generando Visioni di Genere a Porza, fuori Luga dalle ore 18.45. Il Festival dell'Incontro in vari luoghi arriva a San Vitale, mentre per la musica Steel Riders sono la band di country che si esibirà in Piazza Torre ad Ascona alle 14.30, mentre a Bellinzona al Garage Ferrari alle 19.30 appuntamento con Joe Colombo e la Eve Gallagher Band per un programma di blues nell'ambito di Bellinzona Blues and More. Spartito, Unplugged 2026, pop rock acustico con tanti gruppi a Biasca al Palaroller alle 19.30. Free Elephant Concert al Teatro Dimitri di Verscio alle 20 con Harry e Kenzo, Aiele, Lu Valli e molti altri. Per la musica classica vi segnaliamo che alle ore 20.30 al Teatro Kursaal di Locarno si terrà il concerto Le Quattro Stagioni, Anton Violinist and Friends. Dopo il grande successo ottenuto al Sociale di Bellinzona, il progetto arriva per la prima volta a Locarno con una particolare rilettura delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e protagonista Anton Jablokov. Proseguiamo e vi segnaliamo che per Classica School, sempre musica classica, nel centro storico alle 14 ci sarà la Ascona Choral Academy, mentre alla Chiesa Nuova di Locarno alle 17.45, sempre per Classica Ascona ma Next Generation, ci sarà un recital di Dmitri Yudin al pianoforte. Il concerto per la pace a Locarno alla Chiesa di San Francesco alle 19.30 con l'Ascona Festival Choir, il Tenebre Choir diretti da Nigel Short, la Youth Symphony Orchestra of Ukraine diretta da Oksana Liniv, con i solisti Maria Stella Maurizi soprano, Freya Apfelsted contralto, Tomislav Jukic tenore e Lobel Barun basso. E poi il Vespro d'organo, il recital organistico di Giulio Mercati che eseguirà pagine di Reupke alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Lugano alle 17. L'orchestra alle 9, concerto sinfonico diretto da Yuram Ruiz col solista Enrico Dindo al violoncello, in programma musiche di Tchaikovsky a Palazzo dei Congressi di Lugano alle 20.30. Alla Chiesa di San Giovanni di Mendrisio alle 17.30 per Cantar di Pietre, l'ensemble Gli Invaghiti con i libri d'oro. Molti gli atelier per i ragazzi, scopri le forme e l'atelier didattico al Max Museo che prende il via a Chiasso alle ore 15, mentre a Gera Verzasca sul sentiero delle leggende alle ore 15 Pollicino col gruppo Confabula dei giullari di Gulliver. L'occhio curioso, scoprire le illusioni ottiche è l'atelier per bambini molto piccoli a Museo Casa Rusca a Locarno alle 14 e poi di nuovo alle 15.30. E ancora Alberto Burri, un sacco di idee, è il titolo dell'atelier creativo al Museo in Erba di Lugano alle 14.15. Per il teatro Siamo ancora vive, da un testo di Concita De Gregorio, la regia di Max Zatta, al Teatro Sociale di Arogno alle 20.30. A Biasca, al Teatro Tan, alle 20.30, Quando arriva il buio, il monologo di Luca Chierigato con Paola Valchera. Lady Mystery Agatha Christie di e con Alessandro Tacconi al Parco San Rocco di Coldrerio alle 20.30. Felici di volare con Luisa Ferroni, Deborah Palmieri per la regia di Miguel Ángel Cienfuegos al Teatro Paravento di Locarno alle 19. E infine c'è anche l'inaugurazione di una mostra quest'oggi, la mostra di Farid Laid, Silver on Glass, fotografie, al Canvetto Luganese di Lugano. L'inaugurazione quest'oggi alle ore 17 ed è tutto per l'agenda culturale di oggi.

Dall'album recentissimo Songs from Porgy and Bess, il quartetto jazz britannico Chris Cow Quartet con la voce di Imogen Ryle in There's a Boat Leaving Soon for New York, tratto appunto da Porgy and Bess, il capolavoro di George Gershwin.

0: Lasciamo Hank Mobley, che nel 1960 registrava questa Take Your Pick con il suo ensemble e il suo sassofono dall'album Roll Call, perché siamo arrivati al momento dei titoli del radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasier. Gasolio russo per gli Stati Uniti. I presidenti Trump e Putin annunciano un accordo, una mossa a poche settimane dalle elezioni di metà mandato per far scendere i prezzi dei carburanti, ma in totale contrasto con il recente ampliamento delle sanzioni contro Mosca. Restano ancora ignoti i responsabili dell'atto doloso all'origine dell'interruzione della tratta ferroviaria tra Yverdon e Losanna. Le indagini considerano anche la vicinanza della collina di Mormont e il cementificio Olcim, in passato al centro di contestazioni ecologiste. Nella corsa alla successione di Parmelin in governo non ci sarà la consigliera agli stati sangallese Esther Fridley. Intanto, oltre alle possibili candidature femminili e romande, si fa anche il nome del consigliere nazionale turgoviese Pascal Schmid, esperto di politica d'asilo. Il Kunsthaus di Zurigo propone una mostra che riunisce per la prima volta due artisti anagraficamente lontani, Munch e Lasnich. Più che un confronto, vuole essere una conversazione attraverso immagini, così la direttrice. E nella pagina sportiva vi portiamo nella nuova dimensione raggiunta dall'attaccante Aieti a Lugano in un campionato di Super League che riprende oggi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Alle 12.32, ultima parte di Verde Aurora Weekend di questo sabato 10 ottobre, è il momento di parlare di grande schermo con Indovina chi viene al cinema.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con Indovina chi viene al cinema, lo sguardo che diamo settimanalmente alle uscite nelle sale e alle proposte del piccolo schermo di casa. Sono Moira Bubola.
2: Io sono Alessandro Bertoglio. Oggi cominciamo da uno dei film più importanti e più discussi di questa stagione e lo facciamo con un estratto dal trailer ufficiale.
3: ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
4: זה סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו
3: ויזואלית. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה בהוצאה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
1: Non possiamo non cominciare da Nazza, in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia e premio speciale della giuria. Il film è un documentario di 80 minuti diretto da Yuval Abram e Rachel Zohr e dal momento in cui è stato presentato è diventato il centro di tutti i discorsi sul cinema. Durante alcune conversazioni segrete che si svolgono di notte sui tetti di Tel Aviv, i meccanismi alla base dello sterminio di massa, sterminio pianificato da Israele ai danni dei civili palestinesi a Gaza, i meccanismi, dicevo, vengono svelati proprio da coloro che li hanno progettati e messi in atto. Diretto da due dei registi che avevano già lavorato al documentario No Other Land, vincitore dell'Oscar, Nazza è un film durissimo e potente. Intanto il termine Nazza è un acronimo che indica in ebraico i danni collaterali, le persone innocenti che potrebbero essere uccise nel momento in cui viene colpito un obiettivo militare, o presunto tale, di Hamas attivo nella striscia di Gaza. Solo due registi israeliani probabilmente potevano convincere dei militari a sbottonarsi in questo modo, ad accettare di essere intervistati su un tetto di un palazzo di Tel Aviv, con la rassicurazione dell'anonimato. Le interviste montate negli 80 minuti di film sono già state pubblicate sul quotidiano britannico The Guardian, che coproduce il film e che le ha realizzate in collaborazione con due organi di stampa indipendenti. Questo per garantire l'autenticità. È insomma il garante giornalistico del film. Fra i produttori figura anche Jonathan Glazer, il regista di La zona di interesse. Il film Nazza sarà presentato al Film Festival dei diritti umani di Lugano e uscirà nelle nostre sale dal 29 di ottobre. Dal 10 di ottobre sarà però disponibile gratuitamente online sul sito di The Guardian.
5: È successa una cosa all'improvviso e ho un po' perso la testa.
6: Non ci puoi stare con me. Devi andare via.
7: Serve un parente, un familiare.
8: Uno di voi mi ha dato un bambino. Aiutami a trovarlo.
9: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
2: Sempre da Venezia, ma fuori concorso, arriva Nessun dolore, ultima fatica di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La storia è quella di Davide, un trentenne con la passione dei libri. Non ne legge tanti, ma li vende in una piazza di Roma. Elsa è la sua cliente più fedele e gli fornisce i volumi di seconda mano. In un giorno come tanti, a Davide viene consegnato d'improvviso per strada un bambino che viene dal Nord Africa, che lo segue in silenzio come un cagnolino fedele. Un incidente, la corsa in ospedale con il piccolo sconosciuto tra la vita e la morte. Per Davide significa entrare in un inferno personale fatto di reticenze, rimorsi, smarrimento. Ma proprio da Venezia ecco come ci ha raccontato il suo film Gianni Amelio.
10: Quando il dolore arriva a un punto talmente forte da diventare insopportabile, ci sono due strade. O si muore di dolore, oppure da questo dolore si trova la forza di continuare a vivere. Quindi il dolore ti può dare una vita diversa e questo farà il protagonista. Ecco, è un film che è in positivo come evoluzione di racconto. Per questo il dolore scompare a un certo punto. Non che sia scomparso o scompaia nella realtà, ma scompare nella mia rappresentazione della realtà come augurio, come speranza, come utopia, cioè in un mondo di tragedie continue, ecco, io faccio un film nel quale una luce di speranza voglio averla.
11: Senti, prima di cominciare voglio mettere bene in chiaro una cosa.
12: Ok.
11: Non mi sembri un gran fan di Facebook, ma io lo sono. Sono qui per aiutare Facebook, non per danneggiarlo, ok?
12: Mi hai inviato tu un messaggio. Di chi vuoi parlare?
13: Il presidente apre la seduta.
14: Questa azienda e quell'uomo hanno un ruolo senza precedenti nella nostra società. La quantità di disinformazione che diffondi si sta propagando a macchia d'olio.
15: Sono per la libertà d'espressione. Non sono io a mentire e non impedirò loro di vedere chi lo fa.
1: A 16 anni di distanza da The Social Network, diretto da David Fincher, incentrato sui fondatori di Facebook e sul fenomeno popolare che ha creato, ecco arrivare il sequel, The Social, il prezzo della verità, diretto da Aaron Sorkin e interpretato da Jeremy Allen White, Mickey Madison e Jeremy Strong. Il tema di questo ritorno al civico numero uno di Hacker Way a Menlo Park è un fatto di cronaca vero, quello della giovane ingegnere Frances Haugen che decide di rivolgersi a Jeff Horwitz, un giornalista del Wall Street Journal. Insieme intraprendono un'indagine pericolosa per portare alla luce i segreti meglio custoditi del social network. Le loro indagini condurranno infine alle rivelazioni che diventeranno note come The Facebook Files.
0: Indovina chi viene al cinema.
2: Per il brano di oggi torniamo allo scorso Locarno Film Festival. Una delle grandi star di questa edizione è stata Olivia Wilde con il suo ultimo film da regista, The Invite, per il quale in molti credono in un possibile premio, che sia poi il Golden Globe o l'Oscar, si vedrà. Uno dei momenti più importanti del film ha come colonna sonora la bellissima By Your Side di Chadet.

0: Domani si inaugura la nuova edizione, la 13ª del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, che si protrarrà fino al 18 di ottobre e prevede la proiezione di 26 film e documentari, oltre ai consueti incontri e tavole rotonde. Il premio Diritti Umani per l'autore sarà consegnato alla regista camerunense Rosine Mbakam, che sarà presente al festival per ritirare il premio e presentare due dei suoi film. Margherita Cascio è, insieme ad Antonio Prata, la direttrice artistica del festival. Margherita ha studiato filosofia e poi cinema a Ginevra. Nel suo curriculum ci sono anche alcuni film da regista. L'abbiamo incontrata per parlare del festival, ma anche per conoscerla meglio. Cominciamo, come sempre, dallo scoprire come e quando è nata in lei la passione per il cinema.
1: Ma allora, probabilmente nasce intorno ai miei 15 anni. In realtà noi in casa non avevamo il televisore, quindi diciamo tutto quello che era cinema, oltre ad andare al cinema come usava allora fare tra i ragazzini, diciamo forse più di adesso, e tutto quello che era film, cinema, insomma audiovisivo, lo vedevo da mia nonna. Poi un giorno mio fratello maggiore, che faceva la SUPSI di comunicazione visiva, aveva allestito una specie di piccolo cineclub insieme ad altri, dei professori, ad altri studenti, e mi ci ha portato. Per cui in questa cantina lì in via Ronchetto, in questo cineclub un po' abusivo tra studenti, ho visto dei film, e forse quello che mi ha colpito di più era Fitzcarraldo di Herzog, perché io non avevo idea che il cinema, diciamo, fosse capace di fare queste cose e fosse anche quello, al di là di quanto, insomma, bello e controverso forse oggi ancora possa essere quel film, ma per me è stata una magia totale e quindi posso sì forse dire che nasce lì.
2: Ecco, non avevate la televisione, ma probabilmente avevate molti libri, visto che una parte del tuo tempo lo usi per gestire una parte di una casa editrice che porta il tuo nome.
1: Eh sì, beh. Diciamo questa nasce prima di me, Cascio Editore, è un progetto sempre di questo fratello che, appunto, avendo studiato grafica, si è poi appassionato in realtà alla stamperia artigianale e ha creato questa piccola casa editrice, che è un'associazione, quindi diciamo lavora in base al tempo volontario di chi vi partecipa. Io sono tornata poi dai miei studi in Ticino. Ho iniziato a dargli una mano, quindi non è proprio il mio nome inizialmente.
2: Conosciamo un pochino meglio Margherita Cascio. Tu hai studiato filosofia e poi cinema a Ginevra, che sono due pilastri importanti per arrivare a quello che stai facendo adesso.
1: Anche mentre studiavo filosofia, sapevo già di voler in realtà fare una scuola di cinema. Poi su questo tema c'è tutto il dibattito, penso aperto ancora oggi, di quanto per fare cinema serva una scuola di cinema. Questo è un grande dibattito aperto e lo lascio aperto perché nonostante io abbia fatto una scuola di cinema non sono sicura che, cioè, la realtà dimostra che non c'è una sola strada in questo senso, anzi, a volte studiare altro permette di affrontare, diciamo, meglio la dimensione poi narrativa del cinema. Per me studiare a Ginevra o comunque in una scuola molto pratica come sono le scuole di cinema svizzere, che non sono in realtà delle scuole di cinema, fatta l'eccezione diciamo del nostro CISA, ma sono scuole d'arte con all'interno una sezione di cinema, sicuramente mi ha allargato una serie di orizzonti proprio per l'approccio, chiamiamolo didattico, di quel tipo di scuole in cui tu non ti specializzi tecnicamente, ma viaggi in un mondo, in varie professioni, lavori a workshop e incontri anche moltissime persone.
2: Tu hai fatto anche alcuni film, alcuni cortometraggi. Esperienza chiusa o in futuro puoi pensare di ricominciare?
1: Sarà una domanda. No, allora sì, non credo sia un'esperienza chiusa, perlomeno nella mia mente. Poi è vero che dopo la realtà ogni tanto ti porta a fare altro. Chi lo sa? Lasciamola aperta.
2: Oggi comincia il Film Festival Diritti Umani di Lugano. Qual è la missione del festival e come si è evoluta negli ultimi anni?
1: Allora, il Festival dei diritti umani Lugano nasce nel 2014 su iniziativa della neonata, allora, Fondazione Diritti Umani, proprio partendo un po' da un modello che era quello dell'FIFDH, il festival dei diritti umani, diciamo, più famoso in Svizzera, ma in realtà anche a livello internazionale, che si svolge appunto a Ginevra. E l'idea era quella di poter portare anche in Ticino un'esperienza simile, cioè fare in modo che il cinema potesse essere strumento e veicolo di riflessione per tutta una serie di tematiche, quelle appunto dei diritti umani, e che la sala cinematografica diventasse uno spazio di dialogo oltre anche il film, quindi film accompagnati da dibattiti, da mediazione culturale, con un'attenzione particolare anche al pubblico scolastico.
2: Il cinema può davvero incidere sulla percezione pubblica di temi complessi come possono essere le migrazioni, le guerre, le discriminazioni?
1: Questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere, cioè se l'arte effettivamente possa incidere sulla realtà. E forse girerei la domanda: ha veramente questo compito, questa responsabilità?
2: Bella, e allora te la giro ancora anch'io. Quale caratteristiche deve avere un documentario o un film per andare oltre la semplice denuncia, per far presa sul pubblico?
1: Il cinema sicuramente ha un suo linguaggio, quindi chiaramente questa è un'esperienza che facciamo tutti quando siamo al cinema, quando guardiamo un film. Deve rispettare delle regole tecniche di narrazione, al netto della varietà di differenze anche appunto di linguaggio quando parliamo di cinema, cioè cinema raccoglie milioni di cose diverse in sé, di esperienze visive e narrative diverse. Quali criteri debba rispettare per avere un impatto sulla realtà, sulle nostre anche coscienze, visto che parliamo di un tipo di cinema legato ai diritti umani? Sinceramente su questo punto non oso rispondere fino in fondo, perché non c'è, a mio avviso, nessun tipo di regola, tranne forse una, che è quella del

0: L'esperienza di essere lì, di essere lì tutti insieme, di vedere una cosa che magari uno non è abituato normalmente a vedere, cioè di interrompere un po' un ritmo quotidiano, possa a quel punto, comunque questa è la speranza, attivare una curiosità che poi porti a ripetere l'esperienza anche scegliendolo individualmente.
1: C'è un film sulle tematiche legate ai diritti umani che ti ha particolarmente colpito e che hai detto, ecco, io vorrei occuparmi di questo?
0: Sicuramente nel mio percorso personale di studi, ancora prima di approdare al Film Festival Diritti Umani Lugano, avevo una particolare affezione e interesse per questo tipo di cinema, cioè per un cinema che fosse particolarmente attento alla realtà. Mi sono appassionata soprattutto al mondo del cinema documentario, io personalmente, dove ho scoperto man mano andando avanti cose bellissime, partendo da un po' i mostri sacri, magari un po' intellettuali di nicchia, ma come da Wiseman a Chris Marker, Van der Kuyken, tutto quel mondo di fatto potrebbe benissimo entrare in un festival come il nostro, in programmazione. Tutti questi autori sono, appunto, partono da questa, a mio avviso, sincerità di intenzioni verso la realtà che gli permetterebbe oggi di entrare in un contesto come questo. Quindi lavorare per il Film Festival Diritti Umani Lugano in un qualche modo poi è diventato naturale a partire dalla mia curiosità e passione verso un tipo di cinema che già era presente in me.
1: Abbiamo la domanda finale che può essere semplice o difficile a seconda di come la si prende. Qual è il film Coperta di Linus di Margherita Cascio? Qual è il film rifugio, quello che ogni tanto bisogna rivedere?
0: Allora, dipende un po' dall'umore, sicuramente. Penso a dei film della mia infanzia che appunto vedevo con mia nonna, ad esempio Jerry Lewis.
2: Indovina chi viene al cinema.
3: Arriviamo alle proposte del piccolo schermo. Lunedì 12 ottobre su RSI La 2 alle 21.55 circa sarà proposto il film Mamma Yamuna, il fiume avvelenato di Vito Robbiani. Dietro al Taj Mahal, uno dei simboli dell'India, scorre la Yamuna, fiume sacro dell'induismo e risorsa idrica essenziale per New Delhi, che è stata dichiarata ecologicamente morta nel 2017. Nel tratto che attraversa la megalopoli, le sue acque sono ricoperte da schiume tossiche. Molte persone si immergono nella schiuma, destando incredulità e preoccupazione. Il documentario di Vito Robbiani è un viaggio lungo il fiume, dalla sua sorgente Himalayana fino alla confluenza con il Gange, e ci mostra come ci adattiamo al collasso ambientale, fino a quando non diventa irreversibile. Attraverso immagini poetiche, frammenti di vita quotidiana ed echi mitologici, il fiume diventa l'unico vero protagonista, uno specchio della nostra indifferenza collettiva.
1: Io vi segnalo due proposte che trovate sulla piattaforma gratuita della Serghe SSR PlaySwiss. Sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento. La prima è la serie Blind, intrigante poliziesco tratto dal bestseller internazionale di Christine Brand, diretto da Christian Johannes Koch e Barbara Kulksar. Protagonista un insolito duo che si addentra in oscuri mondi paralleli, rischiando la vita pur di scoprire la verità. Tutto inizia quando nel cuore della notte Nathaniel si presenta in polizia ricoperto di sangue, denunciando il rapimento di una donna dal suo locale. Quando però diventa lui stesso un sospettato, il barista si rivolge all'amica e giornalista investigativa Milla. Insieme i due si imbattono in una fitta rete di menzogne dietro cui si cela una pericolosa cospirazione. Toxic di Stéphanie Chua e Véronique Raymond riguarda invece una misteriosa contaminazione del lago Lemano. Una tenace biologa e il marito poliziotto si lanciano in due indagini parallele che mettono a dura prova il loro già fragile equilibrio di coppia. Nel frattempo, la scomparsa di una bambina durante un corso di vela apre un nuovo, inquietante mistero.
3: E torniamo nelle sale cinematografiche, perché i cineclub della Svizzera italiana propongono in queste settimane di ottobre un'importante e bellissima rassegna dedicata al cinema norvegese contemporaneo. Cinematografia quella norvegese non più emergente, ma arrivata a conquistare premi importanti nei maggiori festival europei. Punto centrale saranno tre film di Joachim Trier e tre di

0: Johan Haugerud, la sua premiatissima trilogia di Oslo. Per il programma dettagliato vi rimandiamo ai siti del vostro cineclub di riferimento per questa rassegna dedicata al cinema norvegese contemporaneo. Concludiamo ricordandovi che dopo il primo appuntamento al Palacinema di Locarno arriva questa sera al Lux Art House di Massagno La notte del cortometraggio, rassegna che include l'anteprima di alcuni film prodotti recentemente nella Svizzera italiana, affiancati da tre programmi a tema fino a tarda notte.
1: E la citazione di oggi è questa e ci riporta al film Castaway con Tom Hanks. Devo continuare a respirare perché domani il sole sorgerà e chissà la marea che cosa potrà portarmi. Bella lezione di vita.
0: Bellissima Alessandro, anche per questa settimana Indovina chi viene al cinema si conclude con il nostro tradizionale saluto da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Buon cinema!
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Siamo arrivati alla fine della nostra mattinata con Verde Aurora di questo sabato 10 ottobre. Vi lasciamo con Roy Hargrove e il suo ensemble con questa Everybody Wants to Be a Cat, il film della Disney dedicato al jazz. Fra poco le notizie del radiogiornale. Intanto un saluto, un augurio di buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Rete 2 da Ira Rubini stamani al microfono di Verde Aurora Weekend. A risentirci.

0: musica elettronica, esplorazioni sonore e profondo amore per il cinema. Questi i tratti distintivi del percorso creativo e musicale del chitarrista e polistrumentista Adriano Lanzi. Ha sonorizzato dal vivo diversi classici del cinema muto, creando una vera e propria terza opera. Parallelamente, ha costruito una carriera solista altrettanto intensa, influenzata da nomi come Robert Fripp o Terry Riley. Il suo album The Calling è un gioiello minimalista per chitarra dall'atmosfera sospesa. Adriano Lanzi è ospite di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasi. E gasolio russo per gli Stati Uniti. I presidenti Trump e Putin annunciano un accordo, una mossa a poche settimane dalle elezioni di metà mandato, in totale contrasto con il recente ampliamento delle sanzioni contro Mosca. Restano ancora ignoti i responsabili dell'atto doloso all'origine dell'interruzione della tratta ferroviaria tra Yverdon e Losanna. Le indagini considerano anche la vicinanza alla collina di Mormont, in passato al centro di contestazione. Stazioni ecologiste. Nella corsa alla successione di Parmelin in governo non ci sarà la sangallese Esther Fridley. Intanto, oltre alle possibili candidature femminili romande, si fa anche il nome del consigliere nazionale turgoviese Pascal Schmid, esperto di politica d'asilo. Il Kunsthaus di Zurigo propone una mostra che riunisce per la prima volta due artisti anagraficamente lontani, Munch e Lasnich. Più che un confronto, vuole essere una conversazione attraverso immagini, così la direttrice. E nella pagina sportiva vi portiamo nella nuova dimensione raggiunta dall'attaccante Aieti a Lugano in un campionato di Super League che riprende oggi. Trump ha dunque raggiunto a sorpresa un accordo con Putin per la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio nei prossimi mesi. Un voltafaccia rispetto all'inasprimento delle sanzioni decise dal Congresso poche settimane fa contro chiunque compri gas e petrolio russi. L'intento del presidente statunitense è quello di far scendere il prezzo dell'energia a poche settimane dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Allora coinvolgo Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington. Andrea, cosa si sa innanzitutto di questo nuovo accordo con la Russia?
4: Sul suo social Truth, Trump ha parlato di una telefonata di grande successo con il presidente russo Vladimir Putin, con la Russia che avrebbe concordato di fornire nell'immediato oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato globale, compreso quello americano, e ulteriori 500.000 tonnellate nel mese di novembre. Sono sicuro che i prezzi scenderanno, ha scritto su Truth il presidente statunitense, che sul fronte interno deve fare i conti con i prezzi della benzina abbondantemente sopra i 4 dollari al gallone e prezzi del diesel ben sopra i 6 dollari al gallone. Insomma, in gravi difficoltà politiche, con un tasso di gradimento al 37%, in buona sostanza Trump ha cercato un assist, un aiutino da Vladimir Putin in vista delle midterm del 3 novembre.
3: Ecco, l'annuncio dell'accordo tra Trump e Putin è arrivato in un momento particolare, cioè proprio alla vigilia dell'incontro a Miami in Florida tra i negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner e una delegazione ucraina.
4: Proprio così, infatti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha subito aspramente criticato la decisione di Trump, parlando di regalo di compleanno a Putin, di decisione assolutamente terribile, visto che la Russia finanzia la sua guerra di aggressione principalmente proprio con l'esportazione di gas e di petrolio. Una decisione oltremodo sconcertante, quella del presidente americano che appena qualche settimana fa aveva firmato la cosiddetta legge Lindsey Graham, dal nome del defunto senatore della South Carolina. Una legge che prevede un ampliamento delle sanzioni contro la Russia, calibrate proprio contro il settore energetico russo e contro chi compra gas e petrolio russi. E invece la Casa Bianca, per meri calcoli di politica interna, ha fatto una giravolta a 180 gradi. Non soltanto le sanzioni previste dalla legge Graham non vengono applicate, ma il Tesoro ieri ha annunciato la sospensione fino al prossimo 7 aprile delle sanzioni sul diesel russo.
3: E c'è sconcerto in Europa per questo accordo, ma l'unica reazione esplicita di condanna è quella di cui ci parlava proprio Andrea Vosti, quella di Zelensky, che lo ha definito un regalo a Putin e un investimento nella guerra della Russia. Sentiamo Bettina Müller.
5: Solo il governo britannico ha fatto sapere in una dichiarazione che manterrà la pressione economica sulla Russia attraverso le sanzioni e che continuerà a sostenere militarmente e finanziariamente l'Ucraina. E questo però senza criticare frontalmente il patto tra Trump e Putin. Per il momento invece silenzio, probabilmente risentito, da parte di tutti gli altri leader europei, in grande difficoltà per i costi dell'energia in continuo aumento a causa della guerra contro l'Iran e delle sanzioni contro la Russia. L'AfD in Germania, in grande ascesa di consensi, critica la rinuncia all'importazione di idrocarburi russi a basso costo, decisa per evitare di finanziare la guerra contro l'Ucraina. E l'AfD attribuisce a questo molte delle difficoltà dell'economia tedesca. Posizione simile dei maggiori partiti di estrema destra in Europa. Ora la giravolta della Casa Bianca con il suo patto per l'acquisto immediato di 300.000 tonnellate di diesel dalla Russia mette ancora più sotto pressione i leader europei e la loro politica di sanzioni contro la Russia di fronte a prezzi dell'energia in rialzo. Il ministro degli esteri francese si è limitato a condannare gli attacchi della Russia contro i civili in Ucraina di questi ultimi giorni, 6 morti a Zaporizhia stamattina, di cui 3 bambini. E dalle cancellerie europee si fa planare il dubbio che la Russia sia davvero in grado di fornire tanto diesel agli Stati Uniti, quando solo il 60% delle sue raffinerie è funzionante.
3: Torniamo in Svizzera. All'origine dell'incendio di ieri mattina nei pressi della stazione di Éclepont c'è un atto di sabotaggio. I disagi che stanno interessando il Canton Vaud e in particolare la tratta Yverdon-Losanna continueranno almeno fino a domani. Il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta, ma secondo alcune speculazioni il sabotaggio potrebbe essere legato a rivendicazioni ecologiste. Il nostro corrispondente Aaron Guidotti.
6: Secondo le prime constatazioni effettuate sul posto dalla polizia, all'origine dell'accaduto sembra esserci un atto doloso. I cavi elettrici, situati a livello del suolo e utilizzati per la segnaletica luminosa, hanno preso fuoco. Ma è la vicinanza alla linea di raccordo del gigante del cemento Holcim a sollevare qualche interrogativo. Poco lontano da lì c'è infatti il più grande cementificio del gruppo, ai piedi della collina di Mormont. Holcim è stata spesso presa di mira da parte di attivisti ecologisti, in particolare a causa del loro progetto di ampliamento della cava. Queste però per il momento sono solo speculazioni, nessuno ha infatti rivendicato il sabotaggio e la polizia non fa direttamente il legame tra le due cose, ma le indagini sono in corso così come i disagi al traffico ferroviario. L'incendio ha causato l'interruzione totale del traffico tra Cossonay-Pontalà e Chavornay, oltre a gravi ripercussioni su diverse altre linee, nonostante l'attivazione di un servizio sostitutivo di autobus.
3: Esther Friedli non si candiderà per il seggio che lascerà Guy Parmelin in Consiglio federale. La sangallese lo ha dichiarato ieri al portale di informazione Toggenburg 24. La 49enne ha spiegato che vuole concentrarsi sul suo mandato di consigliera agli stati. Ci dice di più Paola Latorre.
7: Esther Friedli si è detta onorata per essere stata presa in considerazione come candidata, ma, come si legge in un'intervista pubblicata da Toggenburg 24, non vuole lasciare il Consiglio degli Stati dopo soli 3 anni e mezzo. La 49enne era considerata una delle favorite per la carica di consigliere federale in rappresentanza della Svizzera tedesca, ma ci sarebbe stato forse un ostacolo alla sua elezione, quello della sovrarappresentazione del Canton San Gallo. Con Karin Keller-Sutter, il cantone è infatti già una consigliera federale. Molti ritengono che sia giunto il momento per l'UDC di eleggere la prima consigliera federale donna della sua storia. Ora, tra i nomi evocati, restano in lizza la consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru e la consigliera di Stato zurighese ed ex consigliera nazionale Nathalie Ricli. Quest'ultima è considerata una candidata forte da Christoph Blocher, ex consigliere federale e leader storico del partito. Ieri, dal suo canale televisivo, ha però chiaramente sostenuto il consigliere nazionale turgoviese Pascal Schmid, esperto di asilo nell'UDC e che secondo Blocher dovrebbe porre fine al caos in questo settore. Il partito parte infatti dal presupposto che il nuovo consigliere federale UDC guiderà la giustizia o la difesa. Il Dipartimento dell'Economia lasciato da Parmelin potrebbe interessare uno degli attuali ministri, Beat Jans, che potrebbe, come i suoi predecessori, alla prima occasione lasciare il Dipartimento di Giustizia, ma anche Martin Pfister, oggi la difesa, potrebbe, stando alla stampa odierna, essere interessato a un cambiamento.
3: Adesso andiamo in Francia, dove un attacco informatico ha rallentato il voto per le primarie della sinistra socialdemocratica, primarie organizzate per scegliere il candidato alle presidenziali del prossimo anno. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
8: Migliaia di elettori pronti a votare su una piattaforma che però funziona a singhiozzo. È cominciata così ieri mattina la primaria della sinistra socialdemocratica francese. Un attacco informatico infatti ha rallentato il voto fin dall'apertura, alle 8. Secondo gli organizzatori sono stati bot e programmi automatici a sommergere la piattaforma con decine di migliaia di false connessioni, con lo scopo di sovraccaricarla e mandarla in tilt. Il voto è proseguito, ma molti elettori non sono riusciti a esprimere correttamente la propria preferenza. Ieri alle 19 avevano votato soltanto 20.000 persone su circa 140.000 iscritti. Gli organizzatori hanno quindi deciso di concedere più tempo e la consultazione, che doveva chiudersi questa sera, resterà aperta fino a domani alle 18. I risultati dovrebbero arrivare mezz'ora dopo. In gioco c'è la candidatura alle presidenziali del prossimo anno per il Partito Socialista e per i suoi alleati. A contendersela sono in 5, tra cui Raphaël Glucksmann, il grande favorito, Olivier Faure, il leader del Partito Socialista, e Ségolène Royal, che era già stata candidata nel 2007. A scegliere tra loro saranno poco più di 140.000 iscritti, molto meno rispetto alle primarie del passato. Quasi 3 milioni di francesi avevano votato nel 2011, quando vinse François Hollande, e circa 2 milioni nel 2017.
3: Parliamo ora della Spagna, che si avvia alle elezioni anticipate di fine novembre e che è al centro del nostro podcast Il Mondo là fuori. La Spagna e le sue recenti crisi, crisi di governo, crisi dei migranti a Ceuta e crisi dell'alloggio. La nostra collaboratrice Mariangela Paone, appena rientrata da Ceuta, ci parla delle sfide del governo Sánchez e della protesta contro l'aumento degli affitti e dei prezzi delle case. Ecco un estratto.
9: È una protesta che nelle forme, cominciando dall'accampata nella Puerta del Sol, il chilometro zero di Madrid, ricorda un po' quella degli Indignados, il movimento del 2011 nato sull'onda della grande recessione e da cui poi nacque il partito Podemos. Gente senza casa e case senza gente era uno degli slogan di 15 anni fa ed è tornato a riecheggiare nelle piazze.
10: La verdad que fue bastante ilusionante ver a tanta gente accampando por una cosa que pasa realmente todos los días, que al final no estamos aquí.
9: Ma è una protesta che rispetto ad allora è molto più trasversale, perché il problema della casa oggi non riguarda solo i giovani, che all'epoca erano la maggioranza di chi protestava. Una delle dimostrazioni di questa trasversalità sono state le manifestazioni che nell'ultimo fine settimana hanno attraversato tutto il paese. Ce n'è stata una grandissima sabato a Madrid, secondo gli organizzatori sono scese in piazza 500.000 di persone, e poi ci sono state manifestazioni in tutte le principali città: Bilbao, Salamanca, Siviglia, Valencia, dove ci sono state anche cariche della polizia.
3: La scommessa di Sánchez è il titolo del nostro podcast, lo potrete sentire tra poco alle 13.30 su Rete 1, ma lo trovate anche su sito e applicazioni RSI digitando Il Mondo là fuori. E per concludere vi parliamo di due artisti d'eccezione per la prima volta esposti insieme. Sono Edward Munch e Maria Lasnik, a cui il Kunsthaus di Zurigo dedica un'ampia esposizione visibile fino al 21 febbraio. È una mostra che mette a confronto diretto le opere del maestro norvegese e della Grande Dame della pittura austriaca. Anagraficamente lontani, Munch muore nel 1944, Lasnik nel 2014, ma con molti punti in comune. Un'occasione per vedere riunite quasi 150 opere, in parte prestiti dal Museo Munch di Oslo e dalla Fondazione Maria Lasnik di Vienna. E un'occasione per ricordare che il Museo Zurighese possiede la più importante collezione di Munch al di fuori della Scandinavia. Il contributo è di Emanuela Burgazzoli.
11: Potrebbe sembrare una formula facile quella del dialogo a distanza tra due artisti, il maestro della modernità Munch e la più contemporanea Maria Lasnik, ma gli accostamenti fanno nascere connessioni nuove.
12: I used a metaphor like this exhibition like a visual tango.
11: Per noi era importante che fosse un incontro alla pari, come in una danza, ci dice la direttrice del Kunsthaus, Anne Meister. Questa mostra si potrebbe definire un tango per immagini. C'è intensità, passione, intimità, ma anche malinconia. Abbiamo lavorato per cercare un equilibrio tra i due. Era molto importante per noi questo aspetto. Non doveva essere una competizione, ma un'autentica conversazione.
12: Images and through the visual.
11: Molte le sovrapposizioni tra i due artisti. Munch è uno dei modelli dichiarati di Lasnik. Per entrambi la pittura è questione esistenziale, entrambi artisti incompresi. Lasnik esule volontario a lungo negli Stati Uniti in Francia e riceve i primi riconoscimenti al suo rientro in Austria, ormai sessantenne. Munch, considerato autore scandaloso in Norvegia, soggiorna in Francia e in Germania. La sua prima grande retrospettiva del 1922 si è tenuta proprio al Kunsthaus di Zurigo, ma in comune hanno anche temi e stile.
12: But also in the way, also in their teams.
11: In entrambi, continua De Meester, sono presenti un'angoscia esistenziale, la ricerca del senso della vita, dell'equilibrio tra i differenti generi e un'ossessione per la morte, comunanza tematica ma anche visiva. In tutti e due c'è un uso esplosivo dei colori usati per dipingere la realtà fisica e spirituale, una pennellata lineare molto espressiva, tutti aspetti che si percepiscono subito senza avere grandi conoscenze, eppure hanno due identità forti e distinte e questo impedisce di fare un confronto sistematico.
12: Does not invite you to say like who's better or does it really look alike? It invites you to feel.
11: Una mostra che invita dunque a sentire gli intrecci, grazie anche a un allestimento che favorisce la libera circolazione dello sguardo tra le sezioni tematiche, dedicate al ritratto, all'autoritratto, al tema del ciclo vitale, al rapporto con la natura e gli animali e al corpo, che Lasnik racconta dall'interno, dando nuovi colori e forma alle sensazioni fisiche. Un'arte che illumina di luce nuova anche il pittore dell'anima Munch.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
13: Buongiorno da Omar Meshal. Chiusa l'ampia finestra di Nations League, il calcio di Super League riparte con il Lugano in testa con 6 punti di vantaggio su Young Boys e Sion. Lugano che alle 18 ospita l'AIL Arena il Lucerna, mentre il Sion è impegnato nel derby a Ginevra contro il Servette. Completano il quadro odierno Zurigo Thun. Ok su ghiaccio con il Lugano impegnato a Bien e l'Ambrì alla Gottardo Arena contro il Berna. Ticinesi inserite nella bagarre che vede dai leventinesi quinti in classifica a 14 punti, passando per il Lugano ottavo con 12, fino al Kloten ultimo con 9, 10 squadre in 5 punti. Lugano reduce da 4 punti tra Losanna mercoledì e Corner Arena ieri con la sconfitta all'overtime contro lo Zurigo, capolista ancora imbattuta. In Swiss League alle 17.30 Olten Bellinzona. Il motociclismo e Marc Marquez, che in Indonesia ha vinto la sua 8ª gara sprint della stagione di MotoGP, precedendo Ogura e Di Giannantonio. Lo spagnolo balza così in vetta alla generale con 4 punti su Martin, stamattina quarto. Gara breve anche in Formula 1, contraddistinta da una pioggia di ritiri e vinta a Singapore da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel ciclismo è scattata la 120esima edizione del Lombardia con Remco Evenepoel grande favorito. In assenza di Pogacar, vincitore delle ultime 5 edizioni consecutive, il belga proverà a sfatare anche il brutto ricordo del tremendo incidente che lo coinvolse nel 2020. Tennis, sconfiggendo con un doppio 6-2 la ceca Bartunkova, Mirra Andreeva è la prima finalista del Masters 1000 di Pechino ed affronterà la vincitrice del confronto pomeridiano tra Zheng e Mertens. Infine la pallacanestro alle 17.30 Nyon contro A++ Massagno, alle 19.30 Friburgo-Lugano.
14: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud si passerà tempo in parte soleggiato, fatta eccezione lungo le Alpi dove sarà molto nuvoloso. Al nord, in pianura passaggio a tempo asciutto con schiarite, altrove molto nuvoloso con precipitazioni sparse. Temperature massime 20 gradi al sud e 16 gradi al nord. Ed ora passiamo alla previsione per domani, domenica 11 ottobre. Si attende una giornata abbastanza soleggiata, fatta eccezione per il versante nord alpino, dove lo sarà solo in parte. Le temperature saranno comprese fra 10 e 20 gradi al sud, mentre fra 8 e 16 gradi al nord. Per il momento è tutto, a voi un buon proseguimento di giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi partiamo da Alzira, un'opera poco conosciuta del catalogo verdiano, un'opera che lo stesso compositore considerava tra le sue meno riuscite, ma che è stata scelta come titolo inaugurale dalla nuova edizione del Festival Verdi di Parma. La rarità però non è l'unica ragione per andarla a vedere, ci racconterà tutto Giacomo Agosti che l'ha vista per noi. Nella seconda parte abbandoniamo la voce che sta al centro di un grande sistema teatrale dell'orchestra per concentrarci sull'estremo opposto, la voce sola, una sorta di sfida che il soprano Laura Catrani percorre da anni in sala da concerto, che ora ha raccolto in Vox in Femina, un progetto discografico dove esplora una vasta gamma di possibilità del canto senza accompagnamento a partire da Luciano Berio e Kathy Berberian. Noi però partiamo dall'Alzira, ascoltiamo un estratto dal concertato conclusivo del primo atto dalla produzione in scena al Festival Verdi, ancora fino alla metà avanzata di ottobre. Le voci principali di questa produzione sono Marta Torbidon, ruolo del titolo, Antonio Poli come Zamoro, Daniel Luis de Vicente come Guzmano, la direzione di James Conlon.

0: Abbiamo dunque con noi Giacomo Agosti, che è andato a vedere quest'opera, dicevamo una scelta coraggiosa per certi versi o comunque molto interessante da parte del Festival Verdi di aprire questa edizione 2026 con un titolo che lo stesso Verdi ad un certo punto, no, definì un'opera brutta, un'opera che Verdi aveva scritto per Napoli, e quindi forse anche in questa sede ci sono delle ragioni per alcune scelte che sono in parte conservatrici, ma in parte è un'opera che ci restituisce effettivamente il punto in cui Verdi era. Giacomo Agosti, vale la pena di vedere l'Alzira?
1: Certamente le parole di Verdi, quelle parole che sono note, no? È proprio brutta, dovrebbero dissuaderci. Allora, che cosa resta? Resta sicuramente una curiosità compilatoria, cioè voglio vedere tutte le opere di Verdi, in fondo sono tante, sono poco più di 20, ma non sono tantissime, quindi ogni volta che posso mettere una bandierina sono più contento. Poi cercare effettivamente di dare un contenuto a questo titolo, perfino questo titolo è un titolo strano, no? Che cosa è Alzira? Sembra un nome, appunto, poi si capirà, ecco, un nome femminile. Allora, provando a calarci dentro il libretto, dentro le attese, dentro le aspettative, abbiamo un nome strano, un nome che si porta una lea di banalità, di mediocrità e poi una grande curiosità. Alzira viene da un testo teatrale di Voltaire e questo è sicuramente una cosa curiosa, ma se dovessimo subito dire che cosa viene in mente, tra Voltaire e Giuseppe Verdi c'è il librettista Salvatore Cammarano. E allora, siccome tutti noi quando andiamo all'opera abbiamo una serie di nomi tutelari nella testa, quindi una serie di persone a cui non possiamo non pensare, viene in mente Massimo Mila, no? Il grandissimo studioso torinese, autore dei libri famosi su Mozart, ma poi appunto su Verdi, già negli anni 30, che diceva: di Voltaire in Alzira non resta assolutamente niente. Allora, è un peccato? Si è perso qualcosa? Io direi che si è aggiunto qualcosa. Alzira è un bellissimo libretto di Cammarano. Non importa che, secondo Mila, si perda qualcosa di questo mondo, perché poi dobbiamo dirlo, Alzira è ambientata in Perù. Quindi non è l'unica opera di Verdi ambientata in America, ma è l'unica opera di Verdi ambientata nel Sud America, se dobbiamo tacere quel riferimento così bello che c'è nella Forza del Destino, no? Nel personaggio di Alvaro. Quindi dicevo, ma allora si è perso davvero qualcosa o c'è invece un Sud America o c'è un mondo degli Inca? Io direi che in realtà ce n'è tanto, c'è tantissima tensione. E quindi questa Alzira che si va a mettere all'interno delle collaborazioni tra Verdi e Cammarano, se non ricordo male, dopo la Giovanna d'Arco, ma sicuramente prima della Luisa Miller, quindi Schiller, e prima del Trovatore, Alzira allora ha tante ragioni per essere vista, non soltanto di natura compilatoria o di natura filologica, ma proprio anche per essere vissuta dall'interno. Alzira è un grandissimo quartetto di soprano, tenore, baritono, basso, e ha dei bellissimi concertati, e ha proprio, direi, ha una tenuta media sostenuta, intensa, molto più bella di altre opere di Verdi di quel periodo.
0: Forse possiamo comunque considerare una distanza anche storica fra Voltaire e Cammarano, no? Perché l'Alzira di Voltaire del 1736, Cammarano scrive questo libretto un secolo e un decennio più tardi per Giuseppe Verdi, quindi interessano cose diverse, ma mi sembra che Giacomo Agosti ci stia dicendo che Cammarano riesce non solo a costruire un libretto estremamente efficace e utile per Giuseppe Verdi, ma un libretto che riesce a mettere a disposizione di Verdi tutti quegli elementi che interessano a lui per la sua drammaturgia, per la sensibilità che è di Verdi.
1: Perché infatti quando si vede Alzira non si ha l'impressione di non vedere un'opera di Verdi o di essere portati in un'area generica, ma di essere portati invece, te lo posso dire con sincerità, da una parte verso i Masnadieri, quindi l'opera di Verdi basata su Schiller, e dall'altro lato di essere portati verso Ernani. È Ernani l'opera che viene più presente guardando Alzira, perché è comunque un'opera, come anche i Masnadieri, di fuorilegge, di un confronto tra ordine costituito e ciò che sta fuori dall'ordine stesso, e in questo ci ritrovo tanto della drammaturgia verdiana.
0: E del resto, quando Verdi compone l'Alzira siamo appunto poco dopo la composizione dell'Ernani, e alcune assonanze, diciamo, no, consonanze, richiami, rimandi sono abbastanza evidenti, anche se appunto si disse, lo disse forse Verdi stesso in qualche modo implicitamente nel suo giudizio, che quest'opera rispetto anche a Ernani stesso rappresenta un po' un passo indietro, nel senso è un'opera meno sperimentale ed è un'opera invece in cui è come se Verdi volesse esibire la sua padronanza della forma tradizionale. È così? Ci suona così ancora oggi, Giacomo Agosti?
1: È affascinante quello che dici, Gaia, perché secondo me quello che tu dici, che la strada di Alzira parte da Ernani e arriva al Trovatore. Se il Trovatore è così particolare, perché il Trovatore in qualche modo è questa specie di materia fosforica dell'opera romantica, no? C'è una specie di fosforo che si accende nel buio e che si distrugge nel buio stesso, perché distruggendo si disgrega la forma di un certo tipo di melodramma romantico, no? Cioè il Trovatore non si può credere se si crede a Rigoletto e alla Traviata, eppure il Trovatore per qualche versi è più perfetto ancora, no? Eppure talmente perfetto che non lo si vede mai perfettamente in teatro. Ecco, allora, se la strada porta lì, almeno una delle tante strade della riforma del teatro musicale verdiano portano al Trovatore, allora certamente Alzira è una stazione, è una tappa all'interno di questa strada.
0: Diceva Giacomo Agosti, prima abbiamo un quartetto di voci importanti. In parte il rimando al Trovatore, devo dire che anche a me è venuto tanto in mente il Trovatore ascoltando l'Alzira, forse inevitabilmente un po' anche c'è una trama, diciamo così, ridotta all'osso, comparabile, no? Che è un po' la solita trama, per la verità, cioè che abbiamo comunque un soprano e un tenore, come avrebbe detto Shaw, che si amano, e un baritono che tutto sommato si oppone loro, che in questo caso è Gusmano, è anche il governatore, quindi è anche colui che opprime le popolazioni indigene. Quindi in termini di drammaturgia verdiana è anche un po' l'emblema del potere, il problema del potere, che è un problema che c'è in tutta l'opera verdiana, no? In tutta il lascito delle opere di Verdi. E poi c'è Alvaro, che è il padre di Gusmano, e quindi c'è un salto generazionale, insomma ci sono due parti. E poi appunto i due eroi, invece, diciamo così, due giovani, che sono Zamoro e Alzira, appunto, che appartengono alla popolazione americana. Vogliamo dire qualcosa anche sui ruoli vocali, magari anche ragionando sulla produzione di Parma?
1: Sì, quello che manca probabilmente e che giustifica poi la perfezione, il salto del Trovatore, è il rapporto con la morte. Cioè il Trovatore ha un ruolo, che è il mezzo soprano, che è Azucena, che è il motore di tutto lo spettacolo. Ecco, è Azucena che manca in Alzira, è quel rapporto lì, è quel senso di vendicatività, è quella confusione tra il reale e l'irreale, è quella soglia di follia di bruciare il proprio figlio pensando che fosse un altro bambino. Quello è il salto che in Alzira non c'è, questo lo riconosco. Laddove in Ernani, se dovessimo dire la condanna del corno, quel richiamo all'indietro, quel senso di tragicità è già presente. Allora, da questo punto di vista è vero, Ernani è un pilastro e dall'altra parte c'è il Trovatore. Alzira è un po' più in basso, è vero, ma la temperatura, e se vogliamo adesso appunto parleremo anche dei ruoli canori appunto che si possono vedere a Parma, ma la temperatura è esattamente la stessa, e direi più del Trovatore che non di Ernani.

0: La voce di Marta Torbidon come Alzira, sempre un estratto tratto dalla produzione in scena fino al 17 ottobre al Teatro Reggio di Parma nell'ambito del Festival Verdi. Cosa vogliamo dire, Giacomo Agosti, di questa produzione?
1: La produzione di Parma è decisamente una buona produzione, e siccome si può dire che tutte le opere vivono semplicemente nella realizzazione pratica, drammatica, concreta, fattuale sul palcoscenico, questo è ancora più vero per un'opera che non si conosce. Perché io terrei conto soprattutto di questo: ognuno che vada a vedere un Nabucco o una Ida ha già in mente qualcosa, chi va a vedere Alzira non ha delle immagini, quindi se la produzione è fuorviante questo è fortemente compromissorio, cioè crea veramente un problema grosso per l'ascolto, per l'intesa e per l'apprezzamento. Questo, devo dire, nello spettacolo di Parma assolutamente non è successo. Non ci sono stati mai momenti di noia, perché la temperatura musicale, la temperatura, e a questo punto possiamo dire drammatica, era tenuta per tutto lo spettacolo da James Conlon. Conlon è un direttore americano che si può sentire e che si è sentito veramente molto molto spesso nei teatri d'opera italiani, si può trovare repertorio larghissimo, addirittura anche in cose molto belle che ha fatto sulla musica da cinema per il Novecento, ma difficilmente avevo visto Conlon così dentro una partitura, così parte integrante di una partitura stessa. C'era una gogica, c'era una tensione drammatica straordinaria, veramente straordinaria. Quindi trovo che bisogna davvero partire da lui e dall'orchestra che hanno offerto, e anche il coro hanno offerto veramente una tenuta proprio intensa intensa. E se si pensa che dentro il programma di sale è scritto che certe volte il coro femminile di Alzira è considerato talmente brutto dai coristi che i coristi non lo vogliono cantare, bisogna dire che stavolta è proprio passato tanto tanto. Ecco, questo per quanto riguarda la tenuta media.
0: E passando invece alle voci dei protagonisti?
1: Beh, cominciamo subito da Marta Torbidoni, che è davvero, trovo, un soprano lirico con momenti anche di agilità molto molto interessanti, cioè ha proprio cantato bene, è stata bene in scena, è stata bella da vedere, è stata credibile in tutti i momenti. E subito dopo ci metterei Zamoro con Antonio Poli. È una parte forse anche più difficile, perché è proprio quel tipo di canto del tenore romantico, no? Che si stava creando in quel periodo storico, e Antonio Poli, che non avevo ancora sentito in ruoli così spinti, mi è piaciuto veramente tanto. E poi ci mettiamo il baritono spagnolo Daniel Luisi de Vicente, che nella parte del cattivo aveva dei colori anche qua molto intensi, molto da Conte di Luna ante litteram. E poi la grande sorpresa di Alzira è quella del lieto fine, no? Quindi in un'opera che è quasi meccanica nel portare il protagonista fino alla morte, cioè nel portare Zamoro fino alla morte per via degli ordini impartiti dal cattivo, e poi viene perennemente salvato o da una casualità o da un potenziale sacrificio di Alzira. Questa volta invece nel finale dell'opera è Cusmano che decide di perdonare, e quindi che ci porta a un'altra temperatura verdiana ancora, che è quella del ballo in maschera. E questa è una grande sorpresa. Se uno non ha letto il libretto prima è veramente una sorpresa, perché è come star vedendo il Trovatore e poi vedere che finisce come il ballo in maschera.
0: Naturalmente in tutto questo, ed è anche una delle ragioni per cui è stato compilato in questo modo il cartellone di quest'anno del Festival Verdi di Parma, Alzira porta con sé un mondo esotico, no? Come per un altro verso fanno le due opere che tu stesso citavi prima, cioè Nabucco per un verso, Aida per l'altro verso, che sono effettivamente i due titoli di questo cartellone. Di questo esotismo rimane qualche cosa nella musica, e contemporaneamente ti chiedo, lo vediamo sulla scena?
1: Ecco, questa forse è la domanda più interessante. Allora, nella musica direi di no, e quindi forse qua Mila aveva visto giusto. Nella messa in scena, la messa in scena del regista Manuel Renga è una messa in scena che gioca a sottolineare questo mondo dei conquistadores, quindi questo mondo antico della Spagna prepotente, vorace, appunto colonialista al massimo, nei confronti degli Inca sfruttati. Questo il regista Renga ha cercato di farcelo vedere in diversi modi, quindi alternando per esempio i costumi del passato, quindi i costumi di un passato lontano, con i costumi, diciamo così, di un colonialismo eternamente presente, no? Potremmo dire quasi il mondo dei campesinos, ecco, rispetto al mondo degli Inca. Questo sappiamo che succede, questo sappiamo che si fa, e questo onestamente non turba, perché torno a quello che ho detto prima: nessuno sa niente di Alzira. Con tutta la buona volontà, una persona anche mediamente colta, anche appassionata, non sa neanche che Alzira è basata su un testo teatrale di Voltaire ambientato nel Nuovo Mondo. Quindi dal momento che può succedere tutto, il regista deve dare molte informazioni. E questo Renga l'ha fatto per esempio fin dal prologo, come si usa spesso ora durante l'esecuzione del prologo da parte dell'orchestra, c'è un'azione scenica in cui si vede Alvaro, il papà di Gusmano, che sta per essere ucciso dagli Inca che l'hanno catturato, e poi l'intervento di Zamoro che lo salva. E così possiamo anche ricordare che c'è un basso, un bravissimo basso, che è Alessio Cacciamani nel ruolo di Alvaro, che poi appunto canta e che si sente anche nel bellissimo concertato per la fine del primo atto.
0: Ci ha raccontato Giacomo Agosti tutti e tanti aspetti positivi di questa produzione. C'è qualcosa che non ti è piaciuto?
1: Ma forse, come posso dire, una leggera indulgenza nei confronti di un estetismo, di un voler fare le cose belle, che oggi usa, sì, diciamo negli ultimi 40 anni usa, me le messe in scena anche del primo Verdi, anche quando Verdi forse non ha bisogno di essere riscattato, ci si può permettere di essere anche un po' più sporchi, un po' più brutti, secondo me, quando si ha un materiale di questo tipo in mano.

0: Arturo Toscanini e il coro del Teatro Regio di Parma. Naturalmente il Festival Verdi, come di consueto, allinea tre titoli verdiani. Uno di questi è Alzira, un altro è Nabucodonosor, a sua volta in scena fino al 24 ottobre, se volete andarlo a vedere, guidato da Francesco Lanzillotta e con lo spettacolo con regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi. E poi il terzo titolo invece è la ripresa, un ritorno, se vogliamo, almeno dal punto di vista della produzione scenica, della celebre Aida di Zeffirelli per il piccolo teatrino di Busseto, quella Aida geniale in cui la monumentalità di quest'opera è surrogata tutta da un immaginario, perché lo spazio scenico è veramente molto molto piccolo e quindi tutto viene percepito come da qualcuno che fosse in seconda fila e non riesce a vedere la grande marcia trionfale. Noi ora però voltiamo pagina, abbandoniamo la musica di Verdi, passiamo alla musica geniale, ironica e contemporaneamente davvero sempre molto seria di Kathy Barbarian. Ascoltiamo un estratto di Stripsody.
1: Bye! You stupid kite! Come down out of that tree! Chuff, chuff, chuff! Clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, click!
0: Kathy Barbarian aveva scritto questo brano per la propria voce, noi invece l'abbiamo ascoltato dalla registrazione che chiude Vox in Femina, ovvero sia la versione discografica edita da Stradivarius di un progetto per voce sola di Laura Catrani, e Laura Catrani è qui con noi. Allora, cos'è questo progetto per voce sola? Partiamo proprio da questo. Intanto la voce sola, che è già di per sé un po' come camminare sul filo per un'acrobata.
2: Vox in Femina è uno scrigno, è un contenitore di musica fatta cucita addosso alla mia voce, addosso alla mia personalità. Ovviamente sono partita da questi pezzi storici, appunto Sequenza terza di Luciano Berio e Stripsody di Kathy Barbarian, per poi iniziare un percorso molto personale e anche un po' solitario in cui metto in gioco la mia voce attraverso la scrittura di giovani compositori viventi, quindi compositori con cui posso avere un dialogo e farmi scrivere della musica, appunto, apposta per la mia vocalità.
0: Cosa chiede Laura Catrani agli autori? Di lavorare sulla vocalità che già c'è, quindi di portarla in luoghi comodi come i cantanti del passato, no? Chiedevano, oggi parlavamo di Giuseppe Verdi, per dire. O piuttosto andate insieme verso territori nuovi sconosciuti, cioè anche l'occasione per scoprire cose nuove e spingere la voce in direzioni fin qui non esplorate.
2: Esattamente questo. La volontà è quella di non adagiarmi in qualcosa che conosco già, ma di permettermi, attraverso proprio la ricerca e anche lo spunto che i compositori danno, di esplorare le mie potenzialità e andare a toccare i miei limiti. La voce diventa suono, diventa rumore, diventa canto, diventa urlo. Questo è un po', insomma, il segno del mio lavoro, pur mantenendo, io credo, una grazia nel portare il mio lavoro al pubblico, che comunque deve in qualche modo riconoscere come parte della propria vita, non può essere solo un'astrazione e basta.
0: Però partiamo un po' da quella che potrebbe essere, in un certo senso, l'eredità stessa di Kathy Barbarian o di Luciano Berio, cioè la scelta che è di quegli anni lì, anche molto di rompere, diciamo così, la linea vocale che aveva dominato, no, per secoli, di fare della voce sostanzialmente un materiale sonoro.
2: Sì, io credo che i compositori con cui lavoro si divertano a chiedermi cose un po' assurde, molto difficili e che quindi richiedono una grandissima perizia. Per esempio, parliamo di Gutta Cavat Lapidem di Leonardo Marino, che è un brano del 2021 che ho commissionato io a Leonardo perché avevo bisogno di parlare del tema dell'acqua, di portare l'acqua dentro al mio duo con Claudio Astronio, Flowing Water.

Questo brano è stato costruito proprio sulla ripetizione di questo ritmo creato dalle claves, da alcuni bastoncini di legno che io suono mentre canto. Adesso cantare è una parola un po' grossa, che io suono appunto in modo ritmato, incessante, proprio dare il senso della goccia che va a scavare la roccia e va a crearsi una strada in un materiale che sembrerebbe non possibile scalfire, e invece cosa fa l'acqua? L'acqua trasforma. E Gutta Cavat Lapidem è costruito su suoni, rumori che io faccio in simultanea mentre canto. Per esempio suono, e mentre suono questi bastoncini produco con la voce. Cioè io creo una micropolifonia e un piccolo contrappunto che è un po' inaspettato, perché la voce siamo abituati a sentirla come una lunga linea, no? Che crea suoni uno dietro l'altro, appunto la melodia. Invece in questo caso è stratificato il brano e richiede una grandissima complessità, perché anche il testo viene interrotto, viene cantato su una linea melodica interrotta che io devo mantenere però intonata dall'inizio alla fine.

0: Era dunque Gutta cavat lapidem di Leonardo Marino, l'abbiamo tratto dalla pubblicazione discografica per Stradivarius Vox in Femina, quindi nell'esecuzione di Laura Catrani, però diceva prima non recidere completamente il legame con il passato, quindi quella vocalità più consueta, no? Per le nostre orecchie, della linea melodica, del continuo, compare anche in alcuni di questi brani.
1: Per esempio il caso di Paolo Marchettini nel Lago L'ora la notte, dove comunque io canto una linea melodica naturalmente con caratteristiche di composizione e di armonia non tradizionale e anche con tecniche di suoni, di rumori che non sono appunto considerati tradizionali, ma la voce comunque si dispiega come una voce cantata senza interruzione e con la qualità della voce che deve emergere.

0: Paolo Marchettini nel lago L'ora la notte era solo un estratto di questo brano e insieme anche ai frammenti precedenti che abbiamo ascoltato del disco di cui stiamo conversando con Laura Catrani, fornisce un'immagine piuttosto evidente di come qui compaiano tantissime pratiche vocali, dalla bocca chiusa alla capacità di sovrapporre linee per creare armonie o polifonie, pur essendo la voce sola, in qualche caso sono addirittura pratiche, mi sembra, di derivazione strumentale. Quindi una grande varietà di procedimenti, un assemblaggio originale sia per ciascun singolo pezzo, sia nel progetto stesso di Laura Catrani, che lo porta, dicevamo, in scena. Come reagisce il pubblico, Laura Catrani?
1: Il pubblico capisce che il mio compagno di giochi è il silenzio, quindi si immedesima subito nel mio lavoro. Questa magia si crea ogni volta che io porto in scena qualcosa a voce sola. A voce sola significa veramente essere sola, sola sul palcoscenico, senza nessun conforto di un compagno, di una musica, di un appoggio. E significa anche che quando metto piede sul palcoscenico, fino a quando poi io esco, io tengo una tensione teatrale che non mi permette di distrarmi, non mi permette di uscire da questo contratto che io stipulo insieme al pubblico. Loro diventano parte dello spettacolo.
0: Dunque non solo un progetto discografico, non solo e semplicemente un concerto, ma un progetto in cui c'è una dimensione teatrale intrinseca. Quest'anno però è uscito un altro disco in cui Laura Catrani è protagonista, ma con un salto ad un mondo completamente diverso, perché parliamo di un disco edito da Arcana con musiche di Barbara Strozzi, una compositrice del Seicento, e in questo disco Catrani lavora con un ensemble super specializzato nella musica barocca, ovvero sia l'Accademia dell'Annunciata guidata da Riccardo Doni.
1: La domanda che ci siamo posti, Riccardo Doni ed io, è stata: come avrebbe affrontato una voce abituata ad affrontare il repertorio del Novecento e contemporaneo la musica del Seicento? Quindi questo è il nostro progetto, il nostro prodotto.
0: Ve ne offriamo un assaggio, dunque, che sarà anche il nostro ultimo ascolto per la puntata di oggi del Ridotto dell'Opera. Ascoltiamo solo l'aria di quella che è una più lunga cantata di Barbara Strozzi, è una cantata intitolata Che si può fare, la voce è quella di Laura Catrani, l'Accademia dell'Annunciata, guidata da Riccardo Doni.

0: intervallo.
1: Trema la trama. La rondine di Giacomo Puccini.
2: La rondine è forse l'opera più elegante di Puccini, ma anche quella che dimostra una verità universale. Quando tutti sono troppo educati per litigare davvero, finiscono comunque per soffrire moltissimo. Ecco la trama, una sorta di Traviata formato Netflix. Siamo a Parigi, Magda è una donna raffinata, elegante, ricchissima, mantenuta dal banchiere Rambaldo. Vive in una casa splendida, organizza salotti esclusivi, ha camerieri, musicisti, abiti da sogno. L'unica cosa che le manca è essere felice. Durante una conversazione tra amici si parla del vero amore, tutti filosofeggiano, uno racconta, l'altro pontifica, un poeta improvvisa versi, è praticamente un podcast in costume. Magda ricorda quando, da ragazza, si innamorò davvero. Il pubblico sospira, Magda sospira, persino l'orchestra sospira. Nel frattempo arriva Ruggero, un giovine provinciale appena sbarcato a Parigi. È talmente ingenuo che chiede dove si possa trovare un locale allegro. Gli consigliano il Bal Bullier. Magda, per curiosità, si traveste da ragazza qualunque e va anche lei al Bal Bullier. Perché? Perché nelle opere basta togliersi i gioielli, cambiarsi cappello per diventare irriconoscibili. Funziona sempre. Ruggero la incontra, si innamora all'istante, lei si innamora a sua volta. Naturalmente lui non ha minima idea di chi lei sia davvero e naturalmente nessuno glielo dice, perché spiegare le cose è contrario alle leggi dell'opera lirica. I due scappano sulla Costa Azzurra, vivono felici, passeggiano, si guardano negli occhi, cantano. Sembra che tutto vada bene, ma è questo il problema. Ruggero scrive a mamma. Riceve una risposta entusiasta. La mamma è felicissima. Se questa ragazza è proprio quella giusta, sposatela, fai figli, vivi felice. Magnifico. Peccato che Ruggero abbia descritto una donna che i suoi genitori non conoscono. Magda invece sa perfettamente che se raccontasse tutta la verità sul proprio passato, la famiglia del giovane non accetterebbe mai quel matrimonio. A questo punto in molte opere partirebbero duelli, congiure, avvelenamenti. Qui no. Qui non succede niente, anzi, Puccini fa una cosa molto più crudele, fa parlare due persone intelligenti. Magda capisce che Ruggero l'ama sinceramente, capisce che anche lui sogna una vita semplice, borghese, una moglie senza ombre, e allora prende la decisione più dolorosa, se ne va. Ruggero non riesce a capire perché, ma lo spettatore sì, è proprio questo che rende il finale così amaro, nessuno muore. Per gli standard dell'opera italiana è quasi scandaloso. Sono due persone che si amano e comprendono che il loro amore nella società in cui vivono non ha un futuro. Magda vola via proprio come la rondine del titolo. E la rondine dimostra che un finale senza morti può essere persino più triste di uno con una dozzina di cadaveri in scena.
1: Firmato Nicola Cattò.

La voce del soprano Angela Gheorghiu, interprete dell'aria Il bel sogno di Doretta dalla Rondine di Giacomo Puccini. L'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi era diretta da Anton Coppola per un disco EMI Classics del 2006.

0: Il ridottino.
1: Ed eccoci arrivati nel nostro ridottino, dove guardiamo a ciò che succede sul nostro territorio in ambito vocale. Partiamo con l'ultima settimana di Classica Ascona. Una festa corale è quello che aspetta tutti coloro che si troveranno a passare per le strade di Ascona il 10 ottobre a partire dalle ore 14. Sarà possibile infatti ascoltare gli ensemble vocali della Ascona Choral Academy a Piazza San Pietro, presso l'Arcipreto, alla Galleria della Carra e nella piazza antistante il Collegio Papio. A Mendrisio, invece, presso la chiesa di San Giovanni Battista, sempre il 10 ottobre a partire dalle 17:30, prosegue il grande omaggio di Cantar di Pietre a San Francesco con un concerto dell'ensemble Gli Invaghiti intitolato I Libri d'Ore, spiritualità domestica e pratiche devozionali. Infine, per domani, domenica 11 ottobre 2026, a partire dalle ore 17 vi segnaliamo presso la sala multiuso di Paradiso il concerto del coro lirico di Lugano sotto la direzione di Andrea Cupia con Jader Costa al pianoforte, impegnati in una selezione di arie liriche. Per chi invece preferisse restare a casa, io vi ricordo che questa sera Musica in Scena negli spazi di Prima Fila propone Il Pirata di Vincenzo Bellini in un'esecuzione diretta da Fabrizio Maria Carminati alla testa di orchestra e coro del Teatro Massimo Bellini di Catania, con un trio di protagonisti formato da Javier Camarena, Marina Rebecca e Franco Vassallo. E proprio con un estratto da questa registrazione noi ci salutiamo, invitandovi a tornare a sintonizzarvi sulle onde di Rete 2 questa sera a partire dalle ore 20.

0: Il Mediterraneo non è solo lo scenario delle nostre vacanze, ma un ecosistema complesso che sta cambiando volto. Con le temperature in aumento, il Mare Nostrum cambia. E cambiano anche le specie che lo abitano, gli equilibri ecologici e perfino le attività economiche che dal Mediterraneo, da sempre, dipendono. Oliviero Mordenti, dell'Università di Bologna. Viviana Piermattei, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Cronache di un mare che cambia, di specie aliene e tropicalizzazione nel Mediterraneo. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Oggi alle 18.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini è salito ad almeno 15 morti, tra cui 3 bambini e diversi feriti. Il bilancio, ancora provvisorio dell'ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, dove è stata presa di mira soprattutto la regione di Zaporizhia. Dal canto suo Kiev è tornata a colpire le infrastrutture energetiche russe, colpita in particolare la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità nella guerra russa-ucraina. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di pace, forti anche dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di greggio russo agli Stati Uniti. Un accordo che non ha mancato di sollevare critiche, letto da più parti come una mano di Mosca tesa alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre, dove il presidente americano Trump appare in difficoltà, in perdita di consensi. Dall'interno la consigliera agli stati democentrista Esther Friedland non si candiderà per il seggio di Guy Parmelin in Consiglio federale. Ne ha dato notizia alla diretta interessata attraverso la stampa ad Oltre San Gottardo, dichiarando di volersi concentrare per ora sul suo mandato al Consiglio degli Stati, dove intende ricandidarsi il prossimo anno. Tra i papabili per la carica in governo figurano per ora la consigliera nazionale ginevrina Céline Amadrou e la consigliera di Stato zurighese ed ex consigliera nazionale Nathalie Ricli. Si protrarranno almeno fino a domani i disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Losanna e Verdun, interrotta ieri a causa di un sabotaggio che ha innescato un incendio in una struttura elettrica. Per fare chiarezza su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità, il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. Da più parti l'atto doloso viene legato ad una possibile matrice ecologista. In autunno cresce il rischio di incidenti sulle strade con animali selvatici, caprioli e cervi in particolare. A rilevarlo è la Mobiliare, che ha registrato oltre 10.500 casi negli ultimi 5 anni, soprattutto nella Svizzera orientale e nell'Alto Piano. La compagnia assicurativa ha registrato un incremento del 12% delle segnalazioni nell'ultimo trimestre del 2025 rispetto alla media pluriennale. Fino a questa sera su delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse e passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani tutto il paese almeno in parte soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buon pomeriggio e io non vorrei tornare sempre sugli stessi argomenti, ma mi rendo conto che ci sono dei temi letterari talmente giganteschi che continuano a tornarci davanti agli occhi. E uno di questi è la verità letteraria e la finzione letteraria di conseguenza. Perché a uno, quando si trova davanti dei libri nuovi, viene da pensare, insomma, alle solite banalità, no? Nella finzione c'è più spazio, lo scrittore è un po' il demiurgo di quell'universo, però devi capire come sviluppare la storia, come incastrare le cose, i meccanismi, no, del romanzo. La verità, invece, se racconti la verità, è più limitante, ma allo stesso tempo ti aiuta perché sai già dove andrà a finire. Insomma, queste cose qui si pensano le solite. Ma poi, come sempre nella vita e per fortuna anche nella letteratura, le cose sono più complesse di così. E allora oggi parleremo ancora, se mi perdonate, di questo, e cioè di fiction, di non-fiction, di autofiction, che sono però discorsi davvero inevitabili nella letteratura contemporanea. E lo faremo, insomma, con libri piuttosto belli.
1: I work as a teacher, a writing teacher.
2: Dunque, riguardo all'autofiction, devo ammettere che, io ho insegnato in una scuola di scrittura per tanti anni e a molti dei miei giovani studenti, che ovviamente scrivevano autofiction, ho detto molto severamente: questo non è interessante, questo è materiale privato. Se vuoi scrivere del divorzio dei tuoi genitori, scrivilo nel tuo diario, non è roba che mi interessa leggere. Quindi non era assolutamente nei miei piani fare autofiction, ma penso che l'autofiction possa funzionare se riesci a guardare la storia con una visione d'autore e ti prendi la responsabilità di renderla una storia sulla vita in generale e non solo sulla tua particolare piccola vita.
1: A story about life in general and not about just your particular small life.
0: Benvenuti con Alice, con me, Michele Serra. Cominciamo il sabato letterario di Rete 2, oggi sabato 10 ottobre, e lo facciamo con la voce che abbiamo appena sentito, quella di un'autrice fiamminga che sarà tra i protagonisti della puntata di oggi. Lei si chiama Lara Taverne e ha molto di cui parlare se si parla di verità e finzione letteraria, perché il libro con cui si presenta al pubblico italofono è effettivamente una storia vera e una storia personale, quella di suo fratello. Non è una storia allegra, non è una storia certamente allegra, perché suo fratello Wolf, una decina di anni fa, quando ne aveva solo 19, se n'è andato di casa, ha fatto perdere le sue tracce e ha raggiunto le foreste del nord della Svezia, la Lapponia, dove si è praticamente lasciato morire. Ecco, lei racconta questa storia che è estremamente personale, estremamente dolorosa e che è vera. Però lei la definisce un romanzo proprio per i motivi che diceva prima in quella breve frase che abbiamo sentito. E lo fa in questo libro, che è il suo primo tradotto in italiano, dopo che ha venduto più di 50.000 copie in patria, che insomma per quei luoghi è davvero un caso letterario, e il libro si intitola proprio L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf. Quindi, vita vera che diventa romanzo. E la vita vera che diventa romanzo è anche al centro di tutta la produzione di uno degli scrittori italiani che in questi anni ha avuto più successo all'estero. Lui è Vincenzo Latronico, con Le Perfezioni ha venduto 200.000 copie più o meno solo nei paesi anglosassoni e si è trovato candidato al Booker Prize, all'International Booker Prize, l'anno scorso. Latronico ha appena mandato nelle librerie il suo ultimo romanzo, che si intitola Una splendida rovina, e racconta di una coppia di trentenni, più che trentenni, che, insomma, si sono innamorati da poco, decidono di lasciare Berlino per comprare una casa da restaurare nella campagna della Pomerania. Ecco, la splendida rovina del titolo è quella. Ma presto, oltre che splendida, diventerà, come dire, una metafora concreta del mondo e delle relazioni che crollano, che non funzionano intorno a loro. E anche poi di un sacco di altre cose che vedremo nella seconda parte della puntata con Vincenzo Latronico. Ma inizierei con Lara Taverne, con L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, una storia davvero devastante che raccontiamo tra poco.

0: Siamo nel 2012. Il giovane Wolfgang Taverna è uno studente belga di 18 anni. Lascia la sua stanza nella città di Ghent e fa perdere le sue tracce. La sua famiglia lo cerca per circa 6 mesi, finché Wolfgang, detto Wolf, viene ritrovato ai margini di un bosco in Lapponia, quindi nel nord della Svezia, a 3.000 km di distanza. Purtroppo però Wolf è morto, il suo corpo era nascosto dalla neve e dal ghiaccio ed è rimasto lì per chissà quanto tempo. Appare subito chiaro che Wolf, molto probabilmente, ha raggiunto quelle terre desolate e si è semplicemente lasciato morire. In una tasca del suo cappotto viene ritrovato, ben protetto dalle intemperie, un diario in cui Wolf ha annotato ogni giorno del viaggio che l'ha portato fino a quei luoghi. La sorella di Wolf, sorella maggiore, è la scrittrice Lara Taverna. Lara lascia passare 10 anni prima di trovare il coraggio di riaprire quel diario e poi decide anche che avrebbe raccontato quella storia in un romanzo. E quindi eccolo qua, si intitola L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf e arriva in questi giorni per la prima volta in italiano dopo, l'abbiamo detto, essere stato un caso letterario in Belgio ed essere stato venduto in decine di paesi. Allora, è facile capire che ovviamente la storia è triste, il libro comincia con la sparizione di Wolf e con le conseguenze che ha sulla famiglia, molto triste, però poi, pagina dopo pagina, inizia, come posso dire, a sentirsi come un crepitare della vita dentro questa storia di morte e Lara racconta anche una serie di particolari, anche buffi in un certo senso, sicuramente ironici di questa storia. E allora, chiacchierando con Lara Taverna, che normalmente parla olandese ma come molti da quelle parti parla anche un ottimo inglese per fortuna, mi sembrava giusto partire dalla parte meno oscura di quella storia, proprio dall'ironia e perfino dall'umorismo che lei ha deciso comunque di metterci dentro raccontandola.
1: When I started to write, I was truly scared that I would write a book that was too dark.
2: Quando ho iniziato a scrivere, avevo davvero paura di scrivere un libro troppo oscuro. Così ho preso un foglio di carta e ci ho scritto sopra: non scriverò un libro sulla morte, scriverò un libro sulla vita. È stato una specie di motto che mi ha accompagnato durante la stesura del libro e per seguire questa idea ha aiutato a inserire un po' di umorismo. Chiaro che è stato possibile perché l'ho scritto 10 anni dopo la morte di mio fratello. Ho avuto bisogno di tempo solo per essere in grado di guardare a questi eventi in modo diverso, altrimenti penso che sarebbe venuto fuori un libro davvero troppo, troppo oscuro. Tutti pensano abbia scritto questo libro piangendo tutto il tempo. In realtà non ho pianto neanche una volta mentre lo scrivevo. La prima volta che ho pianto davvero è stata quando ho finito il libro e sono andata dal mio editore con il manoscritto. La sede è in una casa meravigliosa ad Amsterdam. Il sogno di mio fratello era diventare lui stesso uno scrittore. E quando sono entrata, quando ho posato sul tavolo il manoscritto, ho visto il suo nome scritto sulla prima pagina. C'era scritto Lara Tavern e Wolf Tavern. C'era il suo nome su quel libro, non solo come titolo, ma anche come autore. Lì ho davvero avuto la sensazione di avergli dato il posto che voleva avere. E lì ho iniziato a piangere. Ma prima, mentre scrivevo, no. Penso che se piangi tu, scrittore, quando scrivi, i tuoi lettori non piangeranno. Devi essere molto forte e mantenere la distanza per far sì che i tuoi lettori provino delle emozioni. Penso che sia questo quello che succede. In order to make your readers feel
0: something. I think that is what happens. E dunque, siamo arrivati alla giusta distanza. Lara Taverna ha cercato una giusta distanza che le permettesse davvero di scrivere questa storia di suo fratello. Ma quando ha finito e ha mandato in stampa la storia di suo fratello Wolf, questo in qualche modo viene da pensare l'ha consolata?
2: No, non posso dire che sia una consolazione, sinceramente. Mi dispiace tanto, vorrei che lo fosse per me stessa. Quando ho iniziato a scrivere l'ho fatto in modo ingenuo, sperando proprio che alla fine sarei stata consolata dal libro. Pensavo che sarei stata in grado di riportare indietro mio fratello, di descriverlo in modo tale che sarebbe tornato, in un certo senso. Soprattutto pensavo che avrei in qualche modo demistificato l'enigma della sua morte, che avrei capito finalmente perché ha fatto quello che ha fatto. A volte però semplicemente scopriamo che la vita è un enorme mistero e che il labirinto in cui ci troviamo è ancora più oscuro e complesso di quello che pensavamo. Quindi non credo veramente in quella cosa che qualcuno chiama scrittura terapeutica, scrivere come modo di guarire se stessi. Non è quello che succede. Credo veramente che le storie siano la cosa più importante che abbiamo per sopravvivere come esseri umani. Per esempio, la storia di mio fratello, prima di scriverla, io l'ho raccontata ai miei figli ancora e ancora e ancora, perché credevo che se avessero avuto una storia a cui aggrapparsi, sarebbero stati al sicuro dal trauma. Avere una storia da poter raccontare dà una certa forma di sicurezza e, intendiamoci, non deve essere una storia vera al 100%. Quando i miei figli erano piccoli, io ho raccontato loro un'altra versione di quella storia, una storia che potevano sopportare. Poi, anno dopo anno, ho aggiunto alcuni dettagli che si avvicinavano di più alla realtà.
1: And year after year, I added a few details that came closer to reality.
0: Lara Taverna racconta molto bene l'ambivalenza di questo sentimento, della letteratura che non può essere davvero una cura per l'anima, ma nonostante questo rimane necessaria, a qualcosa serve, e scrivere serve sempre. Ovviamente però decidere di scrivere un libro su suo fratello, morto nei fatti suicida, non è stata una decisione facile.
2: Sono nata e cresciuta in una famiglia in cui scrivere era davvero importante. Ricordo che condividevo una stanza con mia sorella e lì parlavamo molto, fino a mezzanotte. E nonostante questo, anche allora spesso ci scrivevamo lettere. Quando mia sorella è andata a vivere da sola, mi scriveva una lettera ogni giorno. Quando andavamo in vacanza, ogni sera, scrivevamo qualcosa sulla giornata. Se non scrivevamo, era come se non fosse successo. Dovevamo scriverlo per renderlo reale. Quello che mi ha aiutato a decidere che avrei potuto, che in un certo senso mi era permesso scrivere questo libro, è stato il momento in cui ho realizzato che non stavo scrivendo la biografia di mio fratello, non stavo scrivendo la storia di chi era Wolf, chi era da bambino, come era a scuola, non stavo scrivendo quella storia, anche perché sono sicura che qualcun altro, un amico intimo o una delle mie sorelle che gli era più vicina rispetto a me, avrebbe potuto scrivere la sua storia molto meglio. Ma a un certo punto ho deciso che avrei scritto una storia su quello che ci unisce, e cioè un amore quasi ossessivo per la narrativa. Entrambi avevamo un'immaginazione troppo grande, un'immaginazione che ostacolava la realtà. Quando Wolf andava a scuola, poi tornava e ci raccontava così tante storie che era impossibile fossero successe in un giorno. La sua immaginazione, in pratica, lo portava via con sé. E la stessa cosa succedeva quando leggeva un libro. Quando leggeva un libro, lui diventava il personaggio. Per me era lo stesso, e quindi ho lavorato su quell'aspetto, sul perdersi nelle storie, storie che possono essere confortanti in un certo senso, ma che possono anche essere un po' pericolose quando ci credi troppo, quando ti ci perdi dentro. Possono essere pericolose. E ho pensato, se scrivo di quell'aspetto, sono l'unica che può scriverne.
1: They can be dangerous, and I thought when I write about that aspect, then I am the only one who can write it.
0: L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, ne stiamo parlando con Lara Taverna, e ora che il libro ha trovato un pubblico di lettori davvero ampio, cosa pensa lei? Come vive questo successo, ecco?
1: I really hate the word success because it doesn't mean anything.
2: Odio la parola successo perché non significa nulla. Ora ho molti lettori, ma non è cambiato niente. Mi sento sola come mi sentivo prima. Provo le stesse sensazioni quando sto con i miei figli e li vedo crescere e penso tipo, lo sto facendo bene? Quelle sono le cose importanti. Il successo è una cosa strana. Non puoi toccarlo, non puoi afferrarlo. Ma sono abbastanza sicura che mio fratello, che amava davvero ricevere attenzioni, sarebbe lusingato nel vedere il suo nome su un libro in italiano. Ma ovviamente con questo non posso ricomprarlo, non posso riportarlo indietro. A volte sogno che la stessa cosa, lo stesso successo, sia arrivato con uno dei miei libri precedenti, uno che non parlava di lui. Mi sarebbe piaciuto di più, perché questa è una storia così difficile. Il successo è qualcosa che tu vedi come una festa, ma dall'altra parte è un libro terribile. Non un libro sulla felicità, ma una storia davvero molto triste. Quindi c'è uno strano divario tra le due cose, con cui non mi sento a mio agio.
1: that I don't feel comfortable with. Yes.
0: Tra i tanti particolari che Lara Taverne racconta nell'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, ce n'è uno che fa pensare più degli altri. Allora, Wolf ha deciso di morire perso in una foresta, in mezzo alla natura, dopo essersi in qualche modo isolato dalla società. E questa storia ricorda in un certo senso quella di Into the Wild, il romanzo e poi il film di Sean Penn. E Lara Taverne racconta che Wolf quel film l'aveva visto e che era rimasto molto colpito da quella storia. Però lei dice che non potrebbe mai pensare che è stata colpa in qualche modo di quel film se suo fratello ha poi deciso di prendere una decisione così definitiva.
1: I will never blame a story or a beautiful story, I think.
2: Non incolperò mai una storia, una bella storia, per quello che ha fatto mio fratello. Sarebbe facile dire, se mio fratello non avesse visto in

0: in cui era morto suo fratello, l'avrebbe visitato, l'avrebbe visto. Però poi il libro si interrompe proprio prima dell'arrivo in quel luogo cruciale. E allora, com'è andato davvero quel viaggio? È stato utile in qualche modo?
1: One week before my departure, I decided I didn't dare to go.
2: Una settimana prima della mia partenza, dopo che avevo programmato da tempo quel viaggio nella foresta, ho deciso che non volevo più andare. Avevo troppa paura di tutto, del treno notturno, della foresta. Avevo la sensazione che sarebbe stato come in una fiaba, la foresta oscura, il treno di notte, stare seduta per 20 ore in quel veicolo chiuso. Avevo troppa paura. Quindi ho scritto un finale per il libro, come se fossi già andata e tornata da quel viaggio. L'ho mandato al mio editore e lui ha detto: Lara, sei davvero fortunata perché credo a tutto quello che hai scritto, quindi non c'è più bisogno che tu vada davvero a visitare quel bosco. Ero molto sollevata, non dovevo più andare in quel posto oscuro al nord. Poi però un giorno, prima della data della partenza segnata sul biglietto, ho realizzato che se il pubblico si fosse interessato al libro, avrei dovuto fare interviste, tenere presentazioni e conferenze e quindi avrei dovuto mentire. E ho pensato, beh, sono un'ottima bugiarda, sono una scrittrice, certo, ma sarò in grado di rispondere a quelle domande se non ci vado davvero. Quindi all'ultimo minuto ho deciso di andare, sono salita su quel treno notturno e ho scoperto che non era per niente spaventoso. Ero lì con 4 persone nel mio scompartimento e tutti hanno iniziato a raccontare dove stavano andando. Erano tutti molto felici. Quando hanno chiesto a me dove stavo andando, ho pensato, oh no, ora rovinerò l'atmosfera. Però lo stesso gli ho raccontato cosa stavo andando a fare. Gli ho mostrato il vecchio calamaio che avevo con me, che volevo portare nel posto dove mio fratello è morto. Quelle persone, quegli sconosciuti, hanno ascoltato la mia storia. Poi si sono guardati tra di loro e hanno deciso che si sarebbero in qualche modo presi cura di me. E l'hanno fatto. Sono stati gentilissimi per tutto il viaggio. Hanno chiesto di cosa avessi bisogno. È stato bello. Poi sono scesa dal treno. Dovevo camminare qualche chilometro fino alla foresta. Pioveva. Avevo gli stivali pieni d'acqua. E beh, non era come immaginavo che sarebbe stato. Speravo fosse un posto in qualche modo romantico, ma era solo una località isolata, con persone che vagavano in giro e molto traffico di auto che non si fermavano. A un certo punto ho sentito che avrei avuto un attacco di panico, quindi mi sono seduta alla fermata dell'autobus. Ho chiamato mio marito e gli ho detto: non andrò nella foresta. E lui ha fatto questa cosa assurda e molto, come dire, da uomo. Ha iniziato a chiedermi se avevo preso la strada più breve per le foreste. Mi ha chiesto un sacco di cose pratiche, se ero andata dritto, se avevo girato a destra, eccetera. Poi mi ha chiesto, vedi questo cartello sulla strada? Era un cartello con scritta sopra una parola svedese che significa uffici. Era proprio davanti a me. In pratica aveva trovato dov'ero usando Google Maps. Da quel momento in poi siamo andati avanti insieme verso il bosco. Lui era a casa, ma eravamo insieme. A un certo punto sono arrivata al ponte per entrare nella foresta e lì gli ho detto, da qui in poi posso farcela da sola. Mi sentivo di nuovo al sicuro e mi sono sentita al sicuro anche nella foresta. Pensavo che sarebbe stato spaventoso e oscuro, ma non lo era affatto. Era estate, in Lampogna, in quella stagione, il sole praticamente non tramonta. C'era costantemente luce ed era tutto molto bello. Sono rimasta lì fino a molto tempo dopo mezzanotte, nel posto dove mio fratello è morto.
0: E dunque questo è il racconto della vita vera di uno dei tanti momenti che sono serviti a Lara Taverna per raccontare al mondo la storia vera di suo fratello che ha deciso di allontanarsi dalla civiltà, di andare in mezzo alla natura e di lasciarsi morire. E sono serviti quei momenti per mettere insieme questo libro che però lei ci tiene a ribadirlo, anche se quello che racconta è tutto vero, è comunque rimane un romanzo.
1: Absolutely yes. I can't help reshaping a story.
2: Assolutamente, certo, è un romanzo. Non posso fare a meno di rimodellare una storia quando ci metto le mani sopra. Ogni storia inizia con la realtà, certo, ma poi devo raccontarla in un altro modo, devo remixarla. È qualcosa di cui non posso fare a meno. C'è sempre l'immaginazione che mi sussurra nelle orecchie cose come: ehi, guarda che anche questo è interessante. Per esempio, in famiglia avevamo molte foto di Wolf. ma nel libro a volte dovevo descrivere una sua foto che non esisteva, perché lo raffigurava meglio delle foto vere che avevamo. Un altro esempio che c'è nel libro è una lista di domande che Wolf faceva quando aveva tipo 4 anni. Le faceva davvero, delle domande strane, ridicole, quindi ho pensato che sarebbe stato bello nel libro avere una lista di quelle domande. Quindi ho cercato in casa e qualcuno effettivamente le aveva scritte.

0: It, ma sono rimasta un po' delusa. Non era bella come pensavo che sarebbe stata. Allora ho lavorato giorni e giorni per riscrivere quella lista e una delle domande che ho inventato era: esiste un sole di notte? Qualche mese dopo che il libro era stato pubblicato, è successa una cosa bellissima. Ho sentito mia madre che diceva a mia zia: sono così contenta che Lara abbia menzionato nel libro che Wolf chiedeva sempre: esiste un sole di notte? In pratica lei, mia madre, che conosceva Wolf benissimo, aveva iniziato a credere alle cose che avevo inventato, perché, credo, quella domanda lo rappresentava meglio di qualsiasi altra domanda che avesse davvero fatto.
1: I still believe that this question marked him better than any real question that he had asked.
2: E questa era la voce di Lara Taverna. Ringrazio anche Chiara Fanetti che ci ha prestato la sua per il doppiaggio. Lara Taverna in libreria con L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, una storia tanto triste quanto piena di vita, e l'editore è Ponte alle Grazie.

0: Ancora con Alice, con me Michele Serra, abbiamo ascoltato una scrittrice belga che è diventata un caso letterario prendendo una storia vera, profondamente personale, trasformandola in racconto, in romanzo, e di vita vera che diventa fiction si parla sempre quando si parla dei libri di Vincenzo Latronico, autore poco più che quarantenne italiano, che è diventato straconosciuto all'estero con il suo ultimo libro, Le Perfezioni, che è stato definito, tra le altre cose, il ritratto più tagliente della vita degli expat nella Berlino di questi anni. Questo l'hanno scritto sul New York Times, non l'ho scritto io. Più in generale, quel libro è stato considerato il ritratto della disillusione di una generazione di europei, tutti quanti giovani, colti, anche stilosi, ben intenzionati, ma soprattutto in un certo senso convinti di poter entrare a far parte di una specie di grande utopia cosmopolita. Ecco, in un certo senso si potrebbe dire che il discorso continua in quest'ultimo romanzo di Vincenzo Latronico, che si intitola Una splendida rovina, è appena arrivato nelle librerie con l'editore Einaudi. Qui non c'è più la grande città dei sogni, Berlino, ma dalla città in questo caso si scappa perché semplicemente non ci si può più stare, proprio per motivi economici principalmente. E dice Latronico che ogni storia è una storia di case, e in effetti anche questa. Qui la casa è quella che i due protagonisti, che sono trentenni innamorati, comprano per pochi soldi in un paesino della campagna dell'ex Germania dell'Est, quindi la ex DDR. Peccato che la casa è un rudere e loro dovrebbero rimetterla a posto più o meno con le loro mani e con le loro risorse, anche se poi ovviamente sono dei lavoratori intellettuali, quindi sono, diciamo, improvvisati in questo ruolo. E allora inizia il resoconto di questo progetto, che poi diventa il resoconto di tutti gli incontri che i due faranno lavorando a questo progetto. Addirittura a un certo punto sembra che mettano in piedi una specie di comune dove vengono a vivere anche altre persone, e poi ancora diventa il resoconto del fallimento di questo progetto, della loro relazione e anche, verrebbe da dire, del mondo in generale, proprio una rovina, però una splendida rovina come da titolo. Ecco, dipende sempre un po' da come si interpretano le cose, no? Da come si mettono insieme i fatti raccontati. E lo stesso Vincenzo Latronico dice all'inizio del libro che i fatti raccontati sono, fra virgolette, quasi tutti quasi veri, che insomma è molto divertente. Io la scorsa settimana sono andato a Milano a intervistarlo nel suo studio e insomma, visto anche il tema della puntata, non potevo che cominciare da quella parola lì che lui non vuole neanche pronunciare, la parola autofiction.
1: Allora sì, appunto, io la chiamo la parola con la A perché è un termine che vorrei evitare di usare, e specialmente vorrei evitare di usarlo per questo libro non per un mio snobismo, ma in seguito a una riflessione che ho fatto proprio rispetto a questa storia. Non è un caso che io non dico il nome del protagonista, che è un modo di non segnalare che è romanzato, che quindi si chiama diversamente da me, ma anche di non segnalare che sono io. Avrei potuto benissimo farlo emergere. E questo è perché, secondo me, c'è una cosa dell'autofiction che mi ha sempre lasciato un po' insoddisfatto, ed è che, in fondo, un'autofiction è un romanzo. Noi diamo per scontato che nei romanzi ci sono un sacco di cose vere, ad esempio sulla città di New York, nei romanzi di Philip Roth. E è possibile, in un'autofiction ci sono anche delle cose vere sulle città, ma anche, ad esempio, su Walter City, nei romanzi suoi di autofiction. Qual è il punto? Tutto il resto, il fatto che New York vive Zuckerman o il fatto che Walter City incontra tutti quei personaggi, non sono bugie, è finzione. In un'autofiction, come in ogni romanzo, ci sono cose vere e cose di finzione. In questo libro, il primo titolo che volevo dargli non era Una splendida rovina, ma Romanzo di bugie. Io volevo che aleggiasse su chi leggeva il sospetto che questa non fosse finzione, ma fossero fandonie. Non so se ci sono riuscito, però diciamo questo lo collegherebbe al di fuori dell'autofiction, perché in autofiction, come nel romanzo, non si può davvero mentire.
0: L'altra cosa da cui volevo iniziare è ovviamente la citazione in esergo, è una citazione di Giovanni Lindo Ferretti, quindi CCCP e poi CSI, e dice: lì si evidenziò che la mia volontà è poca cosa, c'è sempre un buon motivo e lo si trova. Allora, quella canzone poi dice: lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d'amore. Ecco, ovviamente io ho pensato che tutto il libro a quel punto fosse sull'impossibilità di essere felici insieme contro il desiderio invece di esserlo e di essere insieme. Ecco, per lei che significato ha quella citazione?
1: In realtà se l'ho scelta è proprio perché per me li ha entrambi. Nel senso che il senso letterale del fatto che i motivi delle nostre azioni spesso si evidenziano a posteriori e cambiano. Se io dovessi chiederle come mai ha fatto una certa scelta di vita a 20 anni, se gliel'avessi chiesto a 21, se gliel'avessi chiesto a 30, avrebbe di sicuro dato risposte diverse. Questo non significa che in un caso stava mentendo o che man mano lo ha scoperto, ma semplicemente che le motivazioni sono qualcosa che possiamo appurare soltanto a posteriori e facendolo cambia. E questo è molto al centro del romanzo, di tutto l'arco della storia, che per certi versi è anche il tentativo di far vedere come le storie cambiano mentre le viviamo, mentre le raccontiamo, senza che questo implichi una menzogna da parte nostra. Oppure a volte sì, come dicevamo prima. D'altro canto, volendo fare uno spoiler, è così. Il romanzo è la storia di una storia d'amore che non va bene, e che non va bene perché due persone credevano di sognare la stessa cosa e mentre andavano avanti in questo sogno scoprivano di stare sognando cose diverse e quindi si trovavano entrambi soli.
2: A proposito di amore, il suo narratore a un certo punto racconta: incontrare un'affascinante sconosciuta e passare con lei qualche mese in Francia è un'idea romantica. Forse finirà male, ma sarà un'esperienza tumultuosa e struggente. Affittare insieme una casa in una campagna remota è un azzardo di cui probabilmente ti pentirai. Comprare un rudere perché ti ha convinto Instagram è sragionare. E a parte il protagonista del libro, lei si considera personalmente un romantico?
1: Contro ogni mio desiderio conscio, devo dire che nei fatti, vedendomi da fuori, lo sono. Ho deciso di scrivere dei romanzi, avevo un lavoro, ma quando mi sono capitato in mano da ragazzo un po' di soldi perché mi aveva messo sotto una macchina, ho mollato il lavoro e mi sono trasferito a Berlino. Ho passato più di un anno vivendo in quella che si potrebbe chiamare una comune. Sì, anche se non ne vado molto fiero.
2: Un'altra cosa che racconta il protagonista di Una splendida rovina è che comunque parte del motivo per cui si prende una decisione sbagliata, come appunto quella di comprare e ristrutturare un rudere, è poi legata all'idea di poterlo raccontare. Quindi, in qualche modo, autorappresentarsi come appunto l'artista romantico che fa delle pazzie. Ecco, lei ha ragionato molto su quegli elementi della nostra vita che adesso si chiamano performativi, ma poi credo siano sempre esistiti in un certo senso, perché tutti organizziamo la nostra vita attorno a delle narrazioni ideali. Con questo libro però adesso lei si chiede molto direttamente: è davvero possibile farlo?
1: Ma io più che altro trovo che sia inevitabile, nel senso che tanto di questo libro è una riflessione su cosa succede quando noi trasformiamo la vita in una storia. E non sto parlando di quando scriviamo un romanzo, ma anche quando scriviamo un diario, anche quando raccontiamo a nostra sorella quello che ci è successo quest'estate, anche quando in psicoterapia o pensando fra noi e noi proviamo a ricordarci come erano gli anni dell'università. Stiamo costruendo una storia e questa è una violazione fondamentale della natura dell'esperienza, perché il tempo che noi viviamo, sì, è un succedersi di singoli fatti, però in realtà accadono tutti insieme. Ci succedono miliardi di cose. Un primo appuntamento potrebbe avere miliardi di dettagli in sé. Quando lo raccontiamo a nostra sorella dicendo che è andato bene, necessariamente scegliamo i dettagli migliori e li mettiamo in fila per costruire la storia di un innamoramento. 6 mesi dopo, quando con il cuore spezzato questa storia sarà finita, riguarderemo a quello stesso appuntamento trovando altri dettagli, le cosiddette red flag, no? I segnali sin da principio che tutto sarebbe andato male. Ma questo non significa che stavamo mentendo quando non li raccontavamo, così come non significa che stiamo finalmente dicendo la verità adesso, perché una storia è necessariamente finita e lineare, l'esperienza non è né l'una né l'altra cosa, e quindi ogni racconto finisce per falsare, e quindi è per questo che il racconto nel tempo cambia. E questo vale di un romanzo, e in questo romanzo ho cercato un po' di rendere espliciti i meccanismi di questa cosa nell'atto stesso dello scrivere. Però per me questa non era una riflessione sulla letteratura, era una riflessione su ciò che facciamo quando cerchiamo un senso nel nostro passato, quando diciamo quel periodo è stato felice, quell'esperienza è stata un fallimento, quell'innamoramento è stato un abbaglio. Stiamo raccontando una storia.
2: C'è molto questa cosa che la voce del narratore, appunto, nel corso del racconto fa, cerca di prendere le distanze da questa idea che esista una verità, ma anche un nesso causa-effetto, la possibilità stessa di capire qualcosa in un certo senso. Ecco, mi sembra che questo faccia un po' parte anche del suo stile, questa tentativo di abbassare la temperatura, di trovare in qualche modo la giusta distanza per arrivare a osservare le cose in un modo molto sorvegliato. Pensa di averla trovata la giusta distanza dopo, insomma, 20 anni di scrittura?
1: Sento che mi sto avvicinando. È vero che questo è stato sempre il mio problema. Quando sono usciti i miei primi due romanzi, ero molto giovane, avevo 23, poi 27 anni. Le poche recensioni, tendenzialmente miste o negative, sottolineavano spesso la freddezza, il fatto che la narrazione era molto cerebrale, che non si provava empatia per i personaggi, e io ho passato anni, ma veramente molti anni, cercando di risolvere questi che mi sembravano problemi oggettivi, scrivendo un romanzo invece caldo, in cui si può fare il tifo per i personaggi e le loro lotte. E non ce l'ho fatta, ho passato anni molto molto difficili in cui scrivevo delle cose e le abbandonavo perché non le sentivo mie. E poi a un certo punto, se sono riuscito a scrivere un romanzo freddissimo come Le Perfezioni, quello uscito prima di questo, è stato perché io avevo abbandonato la speranza di pubblicare, sostanzialmente l'ho fatto come passatempo durante il Covid. E mi sono reso conto che improvvisamente mi trovavo a mio agio nello scrivere, cosa che non mi capitava da un decennio, perché evidentemente questo è il tipo di storia che mi interessa. E questo mi ha fatto anche riflettere sul fatto che nel romanzo come lo intendiamo oggi, quindi in un modo sempre abbastanza circoscritto, un romanzo realista in cui si segue il principio del cosiddetto show don't tell delle scuole di scrittura americane, in cui non esiste il narratore onnisciente, in cui tutto è diviso per scene quasi teatrali, ecco, questo di sicuro è nel DNA del romanzo, ma nel DNA del romanzo c'era molto altro, perché se uno legge i primissimi romanzi, Don Chisciotte, Tristram Shandy, sono due storie estremamente fredde, estremamente distanti, con tantissime digressioni, che è qualcosa che non si fa più molto. E ecco, io lì mi sento a casa, cioè io lì ho trovato qualche cosa, quindi anche quello che faccio, anche se Le Perfezioni era un romanzo strano, e anche questo è un romanzo strano, a me non sembra di avere niente di sperimentale, perché in realtà sono cose, è quasi un ritorno alle origini per me.
2: Una splendida rovina ha dentro tutta questa grande tensione appunto tra quello che sono i nostri desideri e la realtà concreta su cui sbattiamo la faccia. Possiamo dire che l'elemento performativo sia in fondo una strategia di sopravvivenza per noi che viviamo in un'epoca in cui i problemi di sopravvivenza veri sono superati.
1: Ma io trovo che tutta la, in parte giusta, attenzione alla performatività intesa come eterodirezione, mancanza di autenticità che c'è oggi, sia forse sana, ma è anche un po' un abbaglio. Perché per quale ragione i romani volevano le toghe color porpora? Perché erano intrinsecamente migliori? Ovviamente no, volevano le tuniche color porpora perché ce le avevano tutti e perché volevano sentirsi belli e ricchi e eleganti, che è esattamente la ragione per cui noi facciamo tante delle cose che vengono tacciate di performatività. Anche a livello politico si parla spesso, no, del cosiddetto slacktivism, la gente che manifesta il suo impegno politico soltanto online, in realtà non crede davvero alle cause. Io sono sostanzialmente certo che se uno fosse andato nelle grandi manifestazioni degli anni 60 e 70 o nelle manifestazioni fasciste degli anni 30, c'era di sicuro un sacco di gente convinta, un sacco di gente che lo faceva per conformismo, un sacco di gente che ci andava perché c'era qualcuno che volevano rimorchiare, e secondo me questo fa parte, cioè noi siamo profondamente conformisti tutti, ed è un bene, è la ragione per cui riusciamo a vivere in grandi società coordinate senza ammazzarci gli uni con gli altri. Quindi a me interessa raccontare questa performatività, ma non per metterla alla berlina o per sottolineare quanto tutto sarebbe meglio se invece fossimo autentici e genuini. A me interessa raccontarla perché trovo che sia un elemento cruciale di che cosa significa essere una persona.
2: Allora andiamo avanti sul discorso politico. Dentro Una splendida rovina c'è in controluce un discorso politico, perché in fondo i protagonisti inseguono un po' questa idea di socialismo casalingo in qualche modo. Ecco, per me il punto è che un tempo si diceva il personale politico, adesso sembra quasi, lei l'ha raccontato diverse volte, che il politico sia personale, ma nel senso che al massimo può arrivare in quella scala lì. C'è stato un momento, secondo lei, in cui abbiamo visto questo cambiamento, in cui lei ha visto questo cambiamento con la sua generazione?
1: Ma io personalmente, io l'ho visto capitare in me come ogni cambiamento, no? Citando quella bella battuta di Hemingway, prima lentamente e poi di colpo, nel senso che la mia generazione è quella che ha assistito con grandissimo entusiasmo a quello che stava succedendo a Genova nel 2001 intorno al G8, e poi è finito in niente di fatto, è un ragazzo morto e centinaia di persone brutalmente torturate dalla polizia. E in seguito, allo stesso modo, io sono cresciuto a Milano in una stagione in cui gli spazi di alternativa sociale, che fossero occupati, autogestiti, di ogni tipo, erano tantissimi, E in qualche modo per me erano una parte ovvia, scontata del tessuto urbano, una cosa che esisteva, come esiste lo stadio, come esiste il cinema. E negli anni dopo il G8 di Genova abbiamo assistito a una progressiva chiusura di tutti questi spazi e secondo me ci è apparso che la dimensione dell'organizzazione collettiva non era più veramente una soluzione ai problemi e quindi ci siamo orientati spontaneamente verso il trovare non delle soluzioni ma delle scappatoie. Quindi ad esempio, come accade in questo romanzo, di fronte a un oggettivo gravissimo problema politico che è quello della crisi immobiliare, il costo esplosivo di affitti e immobili nelle grandi città, invece di fare ciò che è stato fatto a Berlino 7 anni fa, che è fare un referendum per espropriare i grandi fondi immobiliari, referendum che è passato, anche se poi per un profilo di costituzionalità non è stato implementato, ecco, invece di fare questo, noi vagheggiamo una rudere a 2 ore dalla città che troviamo al costo che sarebbe quello di un computer e lo ristrutturiamo con i nostri amici dopo aver imparato a farlo nei reel di YouTube e questo ci permette di trovare un buchino in cui rintanarci per aspettando che passi la crisi.
0: Vincenzo Latronico, lei ha vissuto davvero a lungo a Berlino, l'ha raccontato anche, e già lì traspariva un però una disillusione, era troppo tardi per vivere la Berlino piena di possibilità dei primi 2000, l'epoca d'oro era un po' finita. Il romanzo questo invece racconta già di una città in cui non si può più stare, dalla quale bisogna scappare. A che punto è il suo rapporto con la città di Berlino e un po' anche con la cultura tedesca in generale?
1: Qui ho veramente molte cose da dire. C'è una cosa molto divertente che ho trovato nei libri di Franz Hessel, che era il traduttore tedesco di Proust, un caro amico di Walter Benjamin, che negli anni 20 pubblica un libro che si chiama, negli anni 20 del secolo scorso, non questi, pubblica un libro che si chiama Spazieren in Berlin, passeggiare a Berlino, di passeggiate, in cui lui descrive le sue passeggiate, descrive la città. E a un certo punto scrive questa frase, dice: a Berlino si ha perennemente la sensazione di essere arrivati alla festa dopo che l'apice è passato. Chiunque ti dice sempre che la vera decadenza, il vero deboscio era finito pochi mesi fa. E il fatto che questo senso di essere arrivati tardi permanga nella città a un secolo di distanza, secondo me, mi fa credere effettivamente nell'esistenza dello spirito del luogo. Va anche detto che questa cosa che dico io, questa cosa che dico tutte le persone che conosco, somiglia vagamente a quando un uomo di mezza età dice: quando avevo 20 anni era tutto meglio, che è esattamente quello che io sono e che sto dicendo. Quindi forse si può anche fare un po' la tara a questa cosa. Detto questo, per fare la geremia dell'uomo di mezza età, dirò che la cultura tedesca, e con questo intendo specialmente la cultura di Berlino, che ne era un po' diciamo il fulcro e che conosco bene, in cui ho vissuto, ha attraversato un momento di crisi abbastanza di recente dovuto a 3 elementi paralleli. Da una parte, dei fortissimi tagli alla cultura. La cultura a Berlino è stata sempre fortemente sovvenzionata, il che mostra che le sovvenzioni funzionano perché ha portato una grande fioritura, ma lo era sin da prima della caduta del muro, proprio anzi per tenere viva la Berlino Ovest si investiva moltissimo nel suo fermento culturale. Questo da una parte. Dall'altra, l'impennata dei costi immobiliari ha portato al fenomeno del cosiddetto Clubsterben, cioè negli ultimi anni hanno chiuso moltissimi dei club musicali che hanno fatto la storia della città e che hanno contribuito molto anche alla sua economia turistica. In terzo luogo, quando è cominciato il genocidio della popolazione palestinese in seguito ai violentissimi attacchi del 7 ottobre, il tipo di repressione del dissenso che c'è stato in Germania, per ragioni storiche che possiamo immaginare e comprendere anche per la Germania, è stato veramente inconcepibile. Quindi moltissimi artisti sono stati esclusi dalle mostre, da alcuni scrittori sono stati disinvitati dai premi che avevano vinto. C'è stata proprio una fortissima cappa su qualunque tipo di attività culturale che ha suscitato un grande sdegno e un'azione molto compatta della comunità artistica internazionale che nei fatti per un certo periodo ha boicottato la vita culturale berlinese. E quindi per queste 3 ragioni è come se la cultura tedesca si trovasse, esattamente come la sua economia peraltro, a dover improvvisamente chiedersi: ma sono ancora quella specie di faro che sono stato per 20 anni? E la risposta è maybe not.
0: A proposito di tedeschi, dentro il libro ci sono diversi personaggi comprimari di questa rete che si dipana intorno ai protagonisti. Qualcuno è molto tedesco, Kurt, il lavoratore manuale, nostalgico della DDR, però dichiaratamente di estrema destra. Ecco, lei quando scrive pensa a come mantenere il discorso, diciamo, più universale possibile, o al contrario le piace lavorare su quelle che sono le caratteristiche molto particolari
2: dei luoghi e dei suoi abitanti.
1: Ma io penso che adesso non voglio sembrare di parlare come un bacio perugina, però io trovo che l'essenza del romanzo sia proprio di riuscire a fare un discorso generalissimo partendo dal super specifico. Da sempre, rispetto alla poesia che innalza, il romanzo abbassa, parte proprio dai gesti specifici del singolo lavoratore descritto da Zola, gli infiniti dettagli che compongono il grandissimo percorso di vendetta del Conte di Montecristo. Questo è il contrario di ciò che fa Shakespeare, perché appunto il romanzo non è Shakespeare. Ovviamente funziona, è possibile, dipende se uno ne è in grado, però io trovo che l'essenza del romanzo è che noi possiamo leggere una storia ambientata nella San Pietroburgo dell'Ottocento o nella New York degli anni 70 o, se è per questo, nella Milano sotto la peste e sentire le persone che hanno vissuto questa storia così lontana da noi sono come me. Dentro di loro si agitano le stesse cose, le stesse pulsioni, gli stessi desideri, anche se poi si concretizzano in modi molto specifici. E quindi io credo che il senso del romanzo è proprio provare a questa congiunzione impossibile fra questi due poli, quello del generalizzabile e quello dello specifico.
2: E questo particolare è che la maggior parte dei personaggi del posto sono simpatici, ma anche simpatizzanti nazisti. È un'esagerazione ironica o fa parte di una sua esperienza personale?
1: Mi rendo conto che sto per dire una cosa un po' difficile da dire e che io ho scoperto con uno shock che rivela tutta la mia ingenuità, anche privilegiata, ma per una coppia eterosessuale bianca che lavora, che lava la macchina, che ha un bel cane, un nazista può essere un vicino di casa delizioso. Noi abbiamo imparato ad associare questa parola alle mostruosità storiche di cui si è resa responsabile, ma a un certo punto erano nazisti decine di milioni di tedeschi. Molti di questi saranno stati degli ottimi vicini di casa, dei gentilissimi compagni alla messa, divertentissimi compagni di viaggio che ti sanno raccontare mille aneddoti. E questa non è una discolpa, questa è proprio la mostruosità. La mostruosità sta nel fatto che delle persone normalissime, simpatiche, almeno se appartieni a delle certi segmenti privilegiati della società, possono invece accettare delle atrocità e anzi difenderle e incoraggiarle. Io non avevo fatto questo passo mentale, quindi trovandomi in una situazione in cui, quando mi sono trasferito io, negli anni su cui è basato questo romanzo, in un villaggio di 60 abitanti, in una regione spopolatissima dove poco tempo fa i partiti di estrema destra hanno avuto una vittoria schiacciante, io mi aspettavo di essere accolto con grande diffidenza, ostilità, ma invece no, erano tutti gentilissimi. Questo non gli impediva di desiderare letteralmente la remigrazione, se non i campi di concentramento. Ma non per me, perché ero un uomo bianco in una coppia eterosessuale con una bella macchina e un bellissimo cane.
0: E questa è solo una delle tante amare verità che ci sono dentro Una splendida rovina, il nuovo romanzo di Vincenzo Latronico, che vi ricordo è nelle librerie con l'editore Einaudi.
3: Balance, balance, balance, bodies, bodies, bodies, water, water, gold, water, magic gold, packed.

0: Alice.
1: E dunque in questa puntata abbiamo ascoltato Lara Taverne, un romanzo tratto da una storia vera. Abbiamo ascoltato Vincenzo Latronico con Una splendida rovina, innominabile autofiction tratta da fatti veri della vita. E c'è della vita vera, molta, anche nel usuale consiglio di lettura con cui chiudiamo questa puntata e per il quale abbiamo con noi Giuliana Altamura. Bentornata con noi e con Alice. Giuliana.
2: Grazie mille, buonasera a tutti e a tutti.
1: Il romanzo che raccontiamo oggi si intitola Parlavo una lingua di neve e l'autrice è Caroline Dawson.
2: Esatto, era una scrittrice e sociologa canadese di origine cilena e lei ha lasciato il Cile a 7 anni assieme alla famiglia in fuga dalla dittatura di Pinochet e purtroppo è morta prematuramente nel 2024, quindi a soli 44 anni. E Parlavo una lingua di neve e il suo primo romanzo. E in Canada è stato pubblicato nel 2020, ha avuto diversi riconoscimenti e arriva in Italia appunto soltanto adesso, grazie all'Orma, nella traduzione di Elena Riva.
1: E dunque, un romanzo che arriva postumo rispetto all'autrice, un recupero letterario se vogliamo. Raccontiamo qualcosa sulla trama a questo punto.
2: Sì, è un libro in cui Dawson racconta la propria storia, quindi quella di una bambina costretta ad abbandonare il paese in cui è nata e che poi crescendo in Quebec deve adattarsi a un mondo completamente diverso e capire come integrarsi in quel mondo senza però perdere le sue origini. E la storia comincia nel dicembre del 1986, quando appunto Caroline ha 7 anni e i genitori le annunciano di voler lasciare il Cile per chiedere asilo politico in Canada. E Caroline deve abbandonare la casa, abbandonare gli amici, il nonno, il cane, abbandonare perfino la sua lingua. Una volta a Montreal i genitori, che in Cile erano un'educatrice, un insegnante, sindacalista, senza conoscere il francese appunto si ritrovano a lavorare nelle fabbriche, nei ristoranti, a fare le pulizie di notte negli uffici. Ecco, il libro racconta proprio le difficoltà dell'integrazione e soprattutto il prezzo che l'integrazione comporta. Caroline capisce presto che per essere accettata deve diventare meno visibile, deve diventare in fondo meno se stessa. Lei ha i capelli scuri, la pelle scura, gesticola, perfino il cibo che le prepara la mamma e che porta a scuola la fanno sentire diversa e discriminata. E allora comincia a guardarsi con gli occhi degli altri e a correggersi, quindi a parlare meno forte, a gesticolare di meno, diventare insomma meno latina, sembrare meno latina. E la sua integrazione passa così attraverso tutta una serie di quelli che sono in fondo dei piccoli tradimenti verso ciò che è, verso ciò che è sempre stato.
1: Questo racconto mi ha fatto venire in mente che un paio di settimane fa si è parlato molto in Italia di una legge che hanno proposto al Parlamento italiano che riguarda la quantità di bambini stranieri che ci possono essere nelle classi scolastiche. Ecco, Caroline ha proprio un problema di integrazione, in questo caso nella sua nuova casa, e la lingua diventa uno dei punti fondamentali di questo problema di integrazione.
2: Assolutamente, perché appunto all'inizio sia Caroline che i suoi fratelli non parlano francese, quindi non riescono nemmeno a giocare con gli altri bambini del cortile, ecco. E poi a poco il francese però diventa la loro lingua, quindi Caroline definisce, l'autrice la definisce proprio come una nuova dimora da abitare. E per lei il francese diventa uno strumento di integrazione importantissimo, però è anche qualcosa che inevitabilmente la allontana dai suoi genitori, perché appunto parliamo di una frattura che prima di tutto è una frattura sociale, perché mentre Caroline studia, acquisisce nuovi codici culturali, i genitori vivono da invisibili e la madre, che appunto in Cile lavorava con i bambini, faceva teatro, a Montreal pulisce le case dei borghesi e le banche di notte e grazie a quel lavoro però che i suoi figli possono studiare, leggere e immaginare un futuro diverso. E Dawson racconta con una grande lucidità proprio quella che è la contraddizione dell'ascesa sociale. Per costruirsi una vita diversa finisce per prendere le distanze proprio dalla madre che le ha permesso di farlo. Da adolescente arriva perfino a vergognarsi di lei, quindi senza rendersi conto che se può guardarla dall'alto in basso è soltanto perché è stata sua madre a portarla in alto, no? Quindi a sollevarla, certo, fin lì. E è una contraddizione che appunto porta in primo piano una rabbia dell'autrice, che è una rabbia profondamente politica, perché per Dawson politica e vita privata non sono mai state separabili. La politica era nella dittatura che ha costretto la famiglia all'esilio, ma anche nei soldi che mancano a casa, nel lavoro in nero dei genitori, nel diritto al voto che non hanno. Ecco, quando poi al college lei incontra la sociologia, ha l'impressione di trovare finalmente una lingua madre, appunto. Quindi quando si parla di classi sociali, sfruttamento, capitale culturale, dominazione, sono parole che danno un nome a ciò che lei già conosceva, che conosceva attraverso il suo corpo, attraverso la sua storia. E non a caso appunto la postfazione al libro è stata scritta da Didier Ribon, che definisce Parlavo una lingua di neve come un'autobiografia sociologica, perché la vicenda individuale di Caroline non viene mai separata dalle strutture sociali che l'hanno prodotta, e anche la vergogna, appunto, che è uno dei sentimenti più forti del libro, non è soltanto un fatto individuale, è proprio l'effetto di rapporti sociali che insegnano a qualcuno a percepire ciò che è come qualcosa di inferiore.
1: Per quello che riguarda invece la scrittura, il suo rapporto con la scrittura, c'è tanto ed è ovviamente una parte importante di questo racconto.
2: Certo, anche la sua scelta, le sue scelte stilistiche sono delle scelte indebitabilmente politiche, perché lei scrive questo romanzo con una scrittura che è molto semplice, molto diretta, alternando scene dell'infanzia e riflessioni da adulta, senza però trasformare mai il romanzo in un saggio sociologico, rimane sempre un romanzo. E Dawson stessa ha definito la sua scrittura da scuola materna, ecco, perché lei voleva che fosse accessibile anche a sua madre, quindi la madre appunto non parlava il francese se non appunto come una seconda lingua, e quindi la sua è proprio una scelta che ha un significato politico, quello di raccontare dei meccanismi sociali complessi nella lingua più limpida possibile, quindi più accessibile. È come se appunto questa bambina che aveva imparato a cancellare la propria differenza trovasse nella sociologia e poi nella letteratura le parole per rendere nuovamente visibile la sua differenza, che quindi torna a essere qualcosa di positivo, di arricchente.
1: E dunque ricordo agli ascoltatori, Parlavo una lingua di neve, Caroline Dawson, l'editore è Lorma. Grazie mille a Giuliano Altamura per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi per l'ascolto.
1: Altri consigli di lettura, altre voci di scrittori saranno sabato prossimo con Alice. Ora arrivano i libri per ragazzi suggeriti dalla Tana del Bianconiglio, quindi state correte due se volete. Un saluto da me, Michele Serra, e a risentirci presto.
0: Alice. Alice, libri, storie e idee. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Tra le più grandi scrittrici per l'infanzia, e non solo, va senz'altro annoverata Lucy Maud Montgomery, canadese, nata nel 1874 su quell'isola Prince Edward, che tanta importanza ebbe come ambientazione nelle sue opere, sin dal primo volume della saga di Anna dai capelli rossi, nel 1908. In originale era però Anne of Green Gables, potremmo dire Anna dai tetti verdi. Saga che ancora appassiona le nuove generazioni anche grazie alle fortunate trasposizioni visive. Si ricorderà la serie animata giapponese di Miyazaki del 1979, che la fece conoscere al pubblico italiano, e molto più recentemente la serie televisiva di Netflix. Ma Anna non fu l'unica eroina della Montgomery. Le sue protagoniste furono tante, e sono tutte ragazze non solo forti, ma anche straordinariamente capaci di crearsi un salvifico mondo interiore. Una di esse, meno conosciuta, è Marigold, e il romanzo che la racconta, Magic for Marigold, ebbe una storia editoriale interessante perché fu il primo in assoluto ad essere pubblicato in italiano, già nel 1939 da Vallardi. Tuttavia, da molti anni questo romanzo non era più disponibile e ora torna ad essere pubblicato da Bompiani in una nuova edizione con traduzione di Marta Barone. Ne parliamo con Beatrice Masini, direttrice editoriale Bompiani.
2: Buongiorno.
1: Allora, questo romanzo è così, ha avuto questa storia editoriale interessante, è uscito tanto tempo fa, già nel 39.
2: Sì, è una cosa abbastanza curiosa. Infatti mi sono anche soffermata a cercare di immaginarmi le bambine, penso soprattutto le bambine, ma insomma di allora, che l'avevano letto e che cosa poteva voler dire per una bambina di quel tempo leggere un romanzo del genere, perché è senz'altro curioso, insolito. Al centro appunto c'è una bimba, la conosciamo appena nata di fatto e la seguiamo fino ai suoi 12 anni, quindi anche questo è curioso, perché in genere oggi soprattutto c'è una corrispondenza un po' più precisa fra chi legge e chi viene letto, ecco. Qui invece c'è proprio l'arco di una vita, però proprio per questo è un libro estremamente vivace, curioso, diverso anche, assolutamente diverso, e io penso che sia anche una bella cosa poter dare ai lettori e alle lettrici giovani qualcosa che non è convenzionale, che magari richiede un piccolo sforzo d'ingresso, ma poi ti porta in luoghi un po' inaspettati.
1: Anche perché c'è proprio questo passaggio dall'età d'oro dell'infanzia a un'età più consapevole, lo vediamo anche dalla figura della sua amica immaginaria, Silvia, e poi quando Silvia viene abbandonata si arriva a un mondo più adulto.
2: Certo, a proposito appunto, la parola anche adulti è molto importante, sì. Perché a differenza dalla media dei libri per ragazzi, poi è chiaro che l'adulto è importante o come complice o come antagonista, qualche volta c'è la maestra cattiva, invece c'è il nonno fondamentale per la crescita e così via, però questo romanzo Marigold è foderato di adulti. In realtà Marigold cresce, nasce e cresce in una famiglia di grandi ed è l'unica bambina, ed è proprio per quello che ha bisogno poi di rifugiarsi in questo mondo che non è lontano da lei, ma che implica tutta una serie di passaggi. Lei deve andare in un certo posto, poi dire delle parole speciali, c'è una porta magica e poi oltrepassa questa porta e va, e lì incontra Silvia. Nella sua realtà appunto ci sono tantissimi zii, e poi appunto vengono definiti zii anche se magari non lo sono, c'è una nonna vecchia e una nonna giovane, c'è la mamma, lei non ha il papà, e quindi a questa comunità ricostruita, in cui poi c'è uno zio molto stravagante che si chiama zio Clon, in cui ciascuno ha il suo ruolo, spesso gli adulti bacchibeccano fra loro e fanno dei discorsi che magari per un bambino non sono così comprensibili, però gli aprono anche lì delle porticine, delle possibilità di capire. Ma la vera chiave proprio del personaggio di Marigold è l'altra sua dimensione, questo andare e stare bene al di là con questa bambina dei boschi. E qui c'è anche un po', si intreccia un po' con le leggende, c'è una figura diciamo secondaria ma importante, che è una sorta di aiutante domestico tuttofare, che però è molto legato alle tradizioni, al folklore, quindi viene anche da lì insomma questa capacità di Marigold di guardare oltre, non è soltanto sua. E poi lei cosa importante, ha una mamma che glielo consente, mentre gli altri adulti a un certo punto dicono adesso basta, bisogna crescere, non è possibile che Marigold abbia questa sorta di mania per Silvia, deve entrare nel mondo, deve avere, conoscere dei bambini veri. La mamma invece la difende in qualche modo, difende la sua possibilità di essere altro e di essere altrove, poi tornando con i piedi per terra a fare tutte le cose che fanno i bambini veri, perché Marigold è una bambina che pensa moltissimo, questo è uno dei suoi plus, cioè ha una immaginazione sfrenata, ma pensa, medita anche sulle cose concrete che succedono attorno a lei, combina guai, però poi proprio anche questa sua dimensione interiore così vivida le consente di capire meglio le persone che stanno intorno a lei, che sono legate a lei.
1: Una vivida dinamica interiore caratterizzata appunto dalla capacità di varcare soglie, di creare mondi e poi di tornare alla realtà familiare dove c'è un mondo adulto che parla, che chiacchiera. I dialoghi della Montgomery qui sono ironici, anche caustici, sin dal primo capitolo, quando devono trovare un nome alla neonata.
2: Certo, perché mostrano appunto una famiglia al suo meglio, che può anche essere il suo peggio, ciascuno ha le sue buone ragioni per proporre un nome, e la povera mamma, che è già, come dire, afflitta da una perdita recente, deve star zitta di fatto, perché viene sopraffatta da questi tentativi, da queste proposte che sono sempre assurde e in qualche modo fuori registro. E lei ha un nome in mente, che è proprio Marigold, perché era la sua migliore amica, però se lo tiene per sé, finché per una serie di combinazioni bizzarre ed esterne, che però poi rendono felici tutti quanti, è proprio Marigold il nome che viene scelto per la bimba, che fra l'altro designa un fiore che in italiano ha un nome non così affascinante, perché tagete o anche calendula, volendo, non è proprio, come dire, bellissimo. Marigold invece è perfetto, perché ha questo scintillio dell'oro dentro ed è davvero una bambina d'oro puro, si potrebbe dire, che appunto ha tutta la sua testolina sempre iperattiva, è un po' una bambina animista, perché lei, al di là del fatto di amare tutto, cioè è capace di guardare e di apprezzare le cose che la circondano, la natura soprattutto appunto dell'isola, di questa isola magica di per sé, no? nella scrittura della Montgomery, i pioppi, gli aceri, le parlano, ma le parlano anche le cose, cioè lei ama anche la strada, ama il cancello, ama la baia con il suo scintillio continuo, è capace di appunto di affezionarsi a tutto, e questo le dà una grandissima forza, una grandissima energia per affrontare le cose del mondo, che possono anche essere poi dolorose e drammatiche. C'è un lungo capitolo dedicato alla morte annunciata in qualche modo della nonna vecchia, perché è così vecchia che fatalmente se ne dovrà andare, ma lei stessa è un personaggio stravagante, molto buffo, molto divertente, ecco, nei suoi scambi con questa bambina, però proprio l'ultimo passaggio lo fa con Marigold e hanno una conversazione appunto sicuramente surreale, ma anche piena di cose concrete, di cose tristi e cose allegre, di lasciti, di eredità. Si parla molto di morte in questo libro, ma lo si fa sempre come è una parte della vita, con assoluta naturalezza, ecco. E anche questo è qualcosa di insolito, diciamo, nei libri per ragazzi, dove chiaramente ci sono dei bellissimi romanzi con al centro questo tema così difficile da trattare, però raramente con questa levità, ecco, che però non ha, va dire, è anche molto profonda, ecco, non è levità come superficialità.
1: È molto insolito anche il descrivere gli adulti con i loro chiaroscuri, non ci sono gli adulti tutti buoni o tutti cattivi, c'è proprio anche qui, com'è nella vita, un gioco di ombre e di luce, ognuno di loro può essere perfido e può essere molto gentile, questo credo che sia un altro tratto interessante del romanzo.
2: Certo, c'è per esempio un episodio in cui per la prima volta Marigold viene mandata a dormire via per una serie di circostanze e gliela prospettano come un'avventura, una bellissima avventura, quando lei non vuole proprio separarsi da casa sua e dalle sue cose, e quindi di fatto viene trascinata via e ha tutti i problemi di di un bambino appunto che non è pronto a fare questo passo. Proprio lo zio Clon, che è appunto uno dei personaggi più importanti, a un certo punto le dice: finiscila di piangere, parola mia, quanto ammiro Erode. Ecco, non si fanno nessun problema, possono essere ferocissimi, e poi nel momento dopo invece poi succede tutta una serie di cose per cui diciamo il capriccio che fa Marigold quando poi chiede di essere riportata a casa sua a dormire innesca una serie di fatti positivi e salvifici, quindi tutto si riequilibra, tutto sommato è stato un bene che lei abbia fatto quel capriccio e quindi le viene anche riconosciuta questa cosa. Però appunto questi sono adulti che non si fanno tanti problemi nel parlare schietto con i bambini.
3: Questo romanzo, dicevamo, ha una nuova traduzione di Marta Barone e ci sono alcuni cambiamenti, per esempio il cuore, la bambina dal cuore esultante, anzi la bimba dal cuore esultante diventa la bambina dal cuore canterino. Cosa si può dire di questa nuova traduzione? Quali cambiamenti, quali novità porta?
2: Ma sicuramente c'è un gioco tipico di Marta, che è una persona con una grande consapevolezza della lingua, di scelta di parole appunto luminose, un pochino esplosive e qualche volta stravaganti. C'è una casa che viene definita paffuta ed è un'altra cosa bellissima, ma d'altra parte tutto questo lo fa proprio stando anche molto aderente alla lettera del testo, che è un testo assolutamente sconcertante per certi versi. A me ricorda un pochino le piccole esplosioni di senso e di suono che ci sono, non so, in Mary Poppins, per esempio, questo aspetto surreale che là è portato ancora oltre. E poi devo dire che ci sono altri riferimenti, secondo me, assolutamente inconsapevoli, però l'ho trovato molto vicino nel legame adulto-bambino al libro dell'estate di Tove Jansson, per esempio, da cui è appena stato tratto un film che bisognerà cercare di vedere perché sembra molto bello. O anche certa Catherine Mansfield, i racconti in cui appunto ci sono bambine al centro, e sono bambine anche quelle con una immaginazione sfrenata, una capacità di vedere altro e di vedere oltre, e nello stesso tempo di stare molto concrete, di stare molto coi piedi sulla terra. In particolare Marigold ha una specie di doccia, riceve una specie di bagno, di doccia di realismo quando cresce e appunto incontra bambini veri. Sarà anche il momento in cui poi si congeda fatalmente dalla sua amica immaginaria Silvia, ma si rende conto che avere delle relazioni con dei bambini veri è un po' più complicato. Prima c'è la scuola, ma la scuola non è che cambi tantissimo la vita. In realtà appunto c'è poi un ragazzino che si chiama Budge, che diventa prima di tutto il suo migliore amico, quindi condividono un sacco di avventure. Marigold è una bambina che cresce abbastanza libera e selvaggia, anche se forse non come Anna dai capelli rossi, però comunque va, esplora, voglio dire, si sporca, fa delle cose che non si devono fare, e lui naturalmente in qualche modo asseconda o forse potenzia anche quel suo aspetto. Poi però cosa succede? Che vicino a Budge spunta un altro ragazzino, Tad, che è un maschio come lui, quindi sembra più attraente per lui come compagno e complice, e dunque Marigold subisce molto veloce questo doppio piano appunto dell'affezione, che però diventa un problema nel momento in cui le viene sottratta, e quindi deve in qualche modo riconquistare l'attenzione di Budge o aspettare che lui torni da lei. Ed è proprio questo il vero passaggio dall'età d'oro dell'infanzia all'età adulta: sapere che non sono tutti lì a disposizione tua e che devi fare a volte anche uno sforzo per andare verso di loro. Non basta una formula magica, non basta un posto speciale dove evocare una presenza che è esattamente quella che vuoi tu. Devi essere capace di adattarti e poi quindi qualche volta di aspettare, qualche volta anche di soffrire.
0: Nella tana del Bianconiglio.
3: Con Beatrice Masini abbiamo parlato del romanzo di Lucy Maud Montgomery, Magia per Marigold, appena uscito in una nuova edizione da Bompiani. Da Letizia Bolzani, grazie per l'ascolto e un cordiale a risentirci.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, fedeli, ci auguriamo, seguaci del nostro ciclo sul centenario di John Coltrane. Abbiamo molto ascoltato Coltrane in queste puntate e poco parlato dei suoi musicisti, in particolare del leggendario quartetto che Coltrane diresse fra il 1960 e la fine del 65, che si assestò in realtà poi nella primavera del 62, quando Jimmy Garrison prese definitivamente il posto di contrabbassista. Un quartetto con McCoy Tyner al pianoforte, Garrison appunto al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Dovremmo dedicare un ciclo a ognuno di questi musicisti, ognuno dei quali è stato un profondo innovatore del proprio strumento. Tyner, con il più giovane di tutti, che aveva 22 anni quando entrò nel gruppo di Coltrane, con i suoi accordi per quarte, i suoi fraseggi cromatici che hanno letteralmente inventato un nuovo modo di suonare il pianoforte, non direi solo il pianoforte jazz, ma davvero un nuovo suono pianistico nella storia della musica, che ha sviluppato parallelamente e in modo complementare a Coltrane, senza imitare lo stile di Coltrane, ma trovando questa propria sonorità accordale e fraseologica che completa e dialoga con il solismo coltraniano. Jimmy Garrison, con la sua attitudine a rendere tutto armonicamente ambiguo e soprattutto a dare un senso di frenata al fraseggio frenetico del quartetto. Ed Elvin Jones, una sorta di orchestra di tamburi in grado di suonare qualsiasi tipo di ritmo e soprattutto di dialogare con Tyner e Coltrane in modi che, come vedremo fra poco, lasciarono sconcertati all'epoca tutti gli ascoltatori e musicisti e che oggi invece sono diventati parte integrante del linguaggio del jazz. In particolare Tyner e Jones spesso potevano giocare continuamente di accenti, Tyner di accenti con gli accordi e Jones con la cassa e il piatto, e cercavano di andare insieme suonando dei pattern, dei modelli preordinati, oppure dialogando fra di loro, spesso facendo questa cosa sotto l'assolo di Coltrane. Quindi mentre Coltrane suona determinati ritmi, sotto Tyner e Jones accentuano, come sentirete in questo esempio, allungando o accorciando gli accenti come una sorta di elastico ritmico, mentre Jimmy Garrison mantiene il tempo per evitare che tutta la musica si sfasci. L'esempio che ho scelto è uno dei tanti esempi clamorosi che si ascoltano soprattutto dal vivo, in particolare dopo il 1963, quando il gruppo comincia a osare delle cose veramente fuori dell'ordinario. Ascoltiamo neanche due minuti di un passaggio da One Down, One Up, dal club Half Note di New York il 26 marzo 65. Sentite in particolare cosa fanno Tyner e Jones sotto l'assolo di Coltrane. Prestate attenzione ai ritmi che suonano insieme.

era un frammento di One Down One Up all'Half Note nel marzo del 65. Questi giochi ritmici non solo avvengono sotto il sax di Coltrane, ma possono coinvolgere anche il solista di turno, quindi Coltrane stesso o McCoy Tyner. E l'esempio più clamoroso, uno dei più clamorosi che lasciò sgomenti gli ascoltatori dell'epoca, si trova nel terzo movimento di A Love Supreme, Pursuance, che è un blues in minore a tempo rapido. Qui salteremo l'assolo di batteria di Elvin Jones, che ci perdonerà, ma non riusciamo a mandare il brano in onda per intero, e salteremo anche la sua coda. Ma durante l'assolo di Coltrane e di Tyner vi prego di fare attenzione a tutte le deviazioni ritmiche. Se provate a battere col piede il tempo seguendo il contrabbasso di Jimmy Garrison, vi renderete conto della audacia, della complessità ritmica, delle deviazioni, ecco, chiamiamoli vere e proprie deviazioni dal ritmo di base, che sono poi deviazioni anche dal giro di blues. Quello che oggi ci suona come consueto nel 64 era veramente inaudito, e ancora oggi è in grado di spiazzare la nostra percezione ritmica. Questa è l'interazione all'interno di questo quartetto portata ai massimi livelli. Pursuance da A Love Supreme.

Queste sono le battute conclusive di Pursuance da A Love Supreme, il quartetto di Coltrane. Ci sentiamo alla prossima puntata. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Cosa significa custodire una musica senza congelarla? Negli ultimi 40 anni, Wynton Marsalis è stato accusato di conservatorismo e di aver guardato con diffidenza all'avanguardia. Ma con la fondazione del Jazz at Lincoln Center ha anche contribuito a creare la prima istituzione culturale americana che ha portato il jazz sullo stesso piano della musica classica. La stagione 2026-2027, non a caso intitolata Come Home, sarà l'ultima che lo vedrà come direttore artistico. Bourbon Street dedica due puntate a questi quattro decenni, partendo proprio dal principale protagonista. Wynton Marsalis al Lincoln Center. Una storia americana. A cura di Corrado Antonini. Bourbon Street. Mercoledì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. È salito ad almeno 17 morti, tra cui 3 bambini e diversi feriti. Il bilancio ancora provvisorio dell'ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, dove è stata presa di mira soprattutto la regione di Zaporizhia, bersagliata anche la capitale ucraina, dove in più punti è saltata la corrente elettrica. Dal canto suo, Kiev è tornata a colpire le infrastrutture energetiche russe, colpita in particolare la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di pace, forti anche dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di greggio russo agli Stati Uniti. Permane l'allerta maltempo in diverse regioni del sud Italia, in particolare in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Sicilia, dove ieri alcune trombe d'aria hanno causato ingenti danni con tetti scoperchiati, auto ribaltate e alberi sradicati. Nel Trapanese, nell'area di Marsala, in particolare, è iniziata la conta dei danni con i sopralluoghi dei tecnici. Per precauzione, chiuse diverse scuole. Nel Messinese, a Lipari, l'esondazione di alcuni riali ha trasformato le strade in fiumi di fango e terra. Ingenti danni anche a causa degli allagamenti. Il presidente dell'ANP Mahmoud Abbas ha deciso di posticipare le elezioni presidenziali e legislative palestinesi in programma il 28 novembre, rimandandole di un anno, ovvero a settembre del 2027. Un passo chiesto nelle settimane scorse da più parti a causa dei problemi oggettivi nel paese, confrontato con l'offensiva israeliana che ne rende difficile, se non impossibile, il regolare svolgimento. Il terremoto che ha scosso Panama ieri ha causato almeno una trentina di feriti e danneggiato oltre 400 infrastrutture tra edifici, strade e ponti. È un primo bilancio resonato dalle autorità locali, stando alle quali tra gli edifici danneggiati anche molte scuole e numerose abitazioni. Accertamenti sono ancora in corso in tutto il paese, dove il tremore della terra ha avuto un impatto differente a seconda della zona. Fino a questa sera su delle Alpi, passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse, passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani in tutto il paese almeno in parte soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati a questo appuntamento con Caffè Zimmermann, che oggi assume un'atmosfera del tutto particolare, consentendoci una immersione totalizzante nella musica del Medioevo. L'occasione ci è offerta da un traguardo importante, quello raggiunto dall'ensemble La Reverdy, che proprio quest'anno compie 40 anni. Una esperienza professionale veramente straordinaria di questa realtà musicale tutta al femminile che, sin dagli esordi nel 1986, è stata contrassegnata dalla calorosa accoglienza del pubblico e da un'entusiasta critica specializzata, tracciando di fatto una via contrassegnata da ricerca, concerti, incisioni e viaggi attraverso uno dei patrimoni musicali più ricchi e affascinanti della nostra storia, quello sacro e profano che va dal XII al XV secolo. Il linguaggio e il suono sviluppati dalla Reverdy sono divenuti un vero e proprio marchio inconfondibile che ha affascinato il pubblico ma anche i direttori artistici dei maggiori festival internazionali che, ospitando la Reverdy nelle loro rassegne, hanno contribuito ad accrescere la loro popolarità e il loro successo. Non da ultime le numerose collaborazioni con star dello spettacolo che ha fatto conoscere l'ensemble al grande pubblico. Incamminiamoci quindi sulla strada che ci consentirà di ripercorrere questi 40 anni, un cammino che sarebbe impossibile fare senza le protagoniste. Ed è per questo che ospiti della puntata odierna sono Claudia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, alle quali do il benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Purtroppo Lidia non è con noi perché un imprevisto l'ha portata altrove, ma la recupereremo via telefono. Dunque, come non poter pensare a quando tutta questa straordinaria avventura che quest'anno taglia il traguardo dei 40 anni è iniziato? Sembra una domanda banale, Claudia e Elisabetta, ma come è iniziata questa avventura?
2: Allora, è iniziata in due città diverse. Il gruppo, diciamo, di fondazione era composto da due coppie di sorelle, Livia e Claudia, e io e mia sorella Ella. E quindi la storia è cominciata a Modena e a Trieste, perché quello che forse ci distingue, quello che ci ha sicuramente aiutato, è che separatamente tutte e quattro noi si è iniziato a fare musica dalla più tenerissima infanzia. Quindi Livia e Claudia con i loro genitori, di cui Claudia dirà sicuramente qualcosa perché sono dei pionieri, e io con mia sorella, perché separatamente si faceva loro più Rinascimento e noi Medioevo proprio per vocazione. E poi ci incontrammo in un gruppo in Veneto, i Pro Musica Antiqua, che alla fine degli anni 70, ma noi ci incontrammo nei primi anni 80, si faceva più che altro musica rinascimentale. Lì scoccò la scintilla e poi ci fu un'occasione nel 1986 di una tournée per un laboratorio teatrale con Giorgio Albertazzi, a cui doveva essere abbinato un concerto di musiche federiciane su Federico II,
0: certo.
2: Sì, su di Svevia. E noi lì approfittammo, studiammo per mesi e partimmo per la nostra prima avventura di 10 concerti in 2 settimane. Ma nel frattempo...
3: Nel frattempo?
2: Prima.
3: Prima io e mia sorella Livia siamo un po' figlie d'arte, nel senso che mio padre e mia madre a loro volta si incontrarono nel gruppo di musica antica dell'Università di Bologna all'epoca del professor Vecchi, e quindi stiamo parlando della fine degli anni 50 e primi anni 60, e in casa nostra la musica antica era la musica. Poi mio padre amava anche Ella Fitzgerald e Bartok, per cui si ascoltava un po' di tutto, però si faceva in casa musica del periodo rinascimentale, soprattutto rinascimentale e un po' del periodo barocco. E noi abbiamo iniziato a suonare da bambine andando ai corsi di Urbino. Io avevo 6 anni, mia sorella ne aveva 8, e non abbiamo mai smesso di fare questo. Era la musica, per noi era la musica quotidiana, quella che si faceva in casa, quella che si faceva con gli amici. Erano tipiche proprio delle house music, con amici che venivano da lontano o da vicino. E anche mio padre era un pioniere della riscoperta del liuto in Italia, E quindi casa nostra era un porto di mare dove arrivavano studiosi veramente da tutto il mondo a confrontarsi con lui sullo strumento, sul repertorio, sulle fonti, in maniera molto illuminata. Già nella prima metà degli anni 60 mio padre pubblicò l'opera di Alessandro Piccinini con una trascrizione per chitarra, perché all'epoca sembrava la cosa più logica, ma anche il facsimile dell'originale, quindi capendo fin da subito che bisognava lavorare sulle fonti originali e imparare per un liutista a leggere dall'intavolatura. Quindi insomma ha fatto veramente, come dire, ha posto le basi in Italia per poi tutto quello che è seguito per la storia di questo strumento.

0: Facendo un passo indietro, dunque, se ho compreso bene, l'incontro tra queste due coppie di sorelle è stato praticamente casuale.
1: Casuale, sì. Io con mia sorella, appunto, si faceva Medioevo dagli anni 70. Io penso di aver imparato, no, non penso, sono sicura di aver imparato prima a cantare rondelli, virelè medievali, ascoltandoli dai dischi, e perché mia sorella me li insegnava a memoria prima ancora di saper leggere e scrivere, cioè non andavo nemmeno a scuola. Poi noi, per fortuna, erano gli anni in cui i primi studiosi che venivano dall'estero facevano dei seminari nel nord-est. Noi, il primo incontro, come dire, professionale di studio che abbiamo avuto è stato con Andrea von Ramm, che veniva, diciamo, regolarmente a fare dei seminari in Veneto, in Friuli. E poi, appunto, diciamo, studiando per conto nostro o con qualche sporadica presenza più autorevole di chi era, diciamo, già più avanti, incontrammo Livia e Claudia, e insieme, diciamo, che cioè insieme anche con altri musicisti che poi hanno continuato, perché questo famoso gruppo che si chiamava Pro Musica Antiqua fu un melting pot per altri musicisti che poi continuarono, cioè musicisti che poi hanno fondato altri autorevoli gruppi che tuttora esistono, non faccio nomi perché la lista è lunga, ma diciamo c'eravamo anche noi, era un'epoca di grande amore per queste musiche che non si studiavano nei conservatori allora.
0: Certo.
1: E per cui c'era questo grande fermento di sperimentazione, di nuovi incontri, e noi c'eravamo. E quindi quando ci fu questa occasione di comporre un programma sulla figura di Federico II, io e mia sorella già si sperimentava più o meno in casa e su questi repertori, avevamo degli strumenti fatti anche quelli più o meno dagli utai che non erano ancora professionisti, che poi lo sono diventati, per carità, era tutto all'inizio. Però ci fu subito, come dicevo prima, questa scintilla, perché capimmo che il lavorare insieme, cantare e suonare, tutte e quattro già si suonava e si cantava, era qualcosa su cui c'era un terreno comune, un approccio comune. Da subito abbiamo capito che ci interessava tutto ciò che stava dietro all'esecuzione puramente, insomma, concertistica. Infatti i primi concerti erano, come dire, ispirati ad argomenti più, cioè, diciamo, metamusicali. Erano delle antologie che affrontavano degli argomenti storici, filosofici, di cui la musica poteva essere una chiave, diciamo, insomma, di accesso, ma non erano incentrati sul singolo manoscritto o sul singolo genere musicale. E questo, che all'epoca era un po' una cosa strana, mentre adesso è forse l'approccio più comune, ma noi diciamo che abbiamo fatto tutto al contrario, e ci ha avvantaggiato perché da subito siamo andate a scavare su quello che poteva essere la letteratura, la storia, l'iconografia, diciamo degli aspetti appunto metamusicali che per la musica medievale sono fondamentali. Non si può, come dire, dedicarsi subito alla musica, anche perché di musica ci sono così poche, insomma, testimonianze, e all'epoca dove non c'era internet, insomma, per esempio, ce n'erano ancora meno, per cui ovviamente per andare a dare vita a dei reperti musicali dovevi partire molto da dietro.
2: Sì, anche perché per queste conoscenze, appunto, che vanno al di là della musica, secondo me in parte hanno formato anche il nostro gusto estetico, il tipo di suono, il tipo di atmosfera che da subito abbiamo cercato di ricostruire, e comunque era informato di quello che anche le altre forme d'arte del periodo potevano dare, la pittura, la scultura, l'architettura, quindi anche il pensiero speculativo, la filosofia. Quindi per poter creare il prodotto finale sentivamo la necessità di comprendere qualcosa di più che non fosse semplicemente la nota scritta.
0: Certo, e anche l'iconografia ha avuto il suo ruolo, per come da subito vi siete presentati al pubblico questo gruppo femminile che si è proposto anche visivamente in un modo molto, molto interessante. Ecco, la consapevolezza di poter, diciamo così, diventare un gruppo che si orientava al professionismo, l'avete avuta subito o c'è voluto, come dire, qualche periodo nel quale vi siete messi alla prova?
2: L'occasione è stata golosa e quindi l'abbiamo colta al volo. L'abbiamo presa subito in maniera molto professionale, cioè non abbiamo fatto un programma in poco tempo giusto per, come dire, fare questo bellissimo viaggio e anche divertirci. Eravamo molto giovani, quindi poteva esserci anche un aspetto unicamente così di divertimento in qualche modo. L'abbiamo preso molto seriamente fin da subito, ma non perché pensavamo di costruire un gruppo professionale, quanto perché ci siamo trovate tutte, senza dircelo, d'accordo a lavorare in un certo modo. Per cui veramente per almeno 6 mesi o forse anche di più, perché la proposta era venuta con molto anticipo, ci siamo trovati per lunghi periodi o a casa nostra a Modena o a Trieste, ma lunghi periodi parlo di 5-6 giorni, una settimana, e eravamo senza famiglia, studiavamo ancora, ci ritagliavamo il tempo per poter fare questa cosa e iniziando fin da subito a sperimentare soluzioni, le possibili soluzioni che con gli strumenti che avevamo e le voci che avevamo potevamo verificare, e non ci fermavamo mai subito alla prima soluzione che ci veniva in mente, no? Proviamo in questo modo, proviamo l'accostamento di uno strumento piuttosto che con un altro, proviamo a trasportare più in acuto, a trasportare più in grave, a provare se soluzioni solo vocali o vocali strumentali o solo strumentali. Quindi fin da subito diciamo che ci siamo trovate molto istintivamente molto d'accordo su un modo di lavorare in forma di laboratorio, di sperimentazione. L'idea di un gruppo professionale, diciamo che dopo l'esperienza di questi 10 concerti, per fortuna il gruppo si è saldato, ci siamo anche molto divertite, abbiamo fatto questo viaggio accompagnate dal padre delle due sorelle De Mirkovic, perché eravamo troppo giovani per fidarci, i nostri genitori per fidarsi di lasciarci con patente molto fresche a girare il sud Italia, delle volte insomma anche affrontando avventure particolari che poi ricordiamo che teniamo nel cuore, e questa convivenza stretta invece di portare a dei conflitti, cosa che era assolutamente possibile, ha portato una fortissima saldatura, e quindi tornati a casa abbiamo detto beh, se abbiamo altre occasioni perché no? Cioè, diciamo che non era nato con l'idea che saremmo diventati forse quello che siamo diventati, però la serietà con cui abbiamo affrontato il lavoro, il successo che abbiamo riscontrato in un pubblico sempre molto molto entusiasta, anche con recensioni molto lusinghiere, ci ha portato a dire vabbè, proviamo a continuare, insomma. Diciamo che fin da subito avevamo deciso di non accettare inviti che non fossero all'interno di contesti diciamo importanti, quindi o festival o stagioni concertistiche, non per sprezzo nei confronti, non so, delle feste medievali che erano molto diffuse come solo sono oggi, ma perché ci piaceva l'idea, il suono e l'atmosfera che eravamo riusciti a costruire, lo pensavamo sempre comunque all'interno di un contesto di una chiesa, di una bella sala, di un luogo che avesse anche un'acustica, per cui non so, suonare all'aperto in una piazza o amplificati, poi cose che poi negli anni magari in certe situazioni abbiamo anche accettato, però l'idea era quello di comunque suonare all'interno di contesti o suonare e cantare in contesti insomma di un certo livello. Quindi per esempio il secondo anno facciamo un unico concerto a Catania, mi ricordo, così per ridere ricordo il titolo della recensione che uscì, che appunto suonava, cantava brave ma anche belle, e insomma questa cosa ci aveva fatto molto sorridere.
3: Avevamo vent'anni
2: e insomma, e fu un unico concerto, ci accontentammo di quell'ultimo concerto, non andavamo alla ricerca di assolutamente a tutti i costi,
4: però se posso dire si continuava a provare, noi comunque si lavorava,
0: lo studio perché è stato fondamentale.
4: Sì. Sì, anche perché il Medioevo è comunque un repertorio così vasto e pieno di stimoli, pieno, quando trovi un'idea subito te se ne presenta un'altra, per cui avevamo già un sacco di idee per il futuro. Infatti le prime antologie sono state fatte, non so, per esempio il nostro primo disco si chiama, e anche uno dei primi programmi si chiamava Bestiarium, il secondo fu Speculum Amoris, cioè noi si concepiva appunto questi programmi secondo la forma dello speculum appunto medievale, cioè sul sapere. Appunto, nel Medioevo ci sono queste monografie un po' ampie come per esempio De Universo, De Amore. Ecco, noi su questa falsariga appunto si componevano questi progetti in base a un argomento particolarmente profondo su cui si poteva fare una ricerca anche sulle musiche secondo un certo tipo di inquadratura.

Questa prima fase che ci avete raccontato pare che si possa, come dire, riassumere con due questioni determinanti. La prima, e correggetemi se sbaglio, è le famiglie che vi hanno supportato, il fatto che il papà di Elisabetta vi abbia fatto da chauffeur in giro per l'Italia ne è una dimostrazione, ma sicuramente anche l'insegnamento musicale che avete ricevuto nel contesto familiare, e poi il metodo di lavoro di cui abbiamo parlato tra le righe, un metodo che in quel momento forse vi contrassegnava anche, perché si era abituati ad avere dei gruppi che affrontavano anche certi repertori, ma gruppi che anche il pubblico riconoscevano in un leader. Voi avete sempre lavorato mettendovi tutti alla pari. Già Claudia prima raccontava questo

0: Spesso insistevano a chiedere il nome del leader, no? Quando nel booklet del festival c'è scritto il nome del gruppo, c'è in qualche modo la necessità di avere un nome di riferimento. E noi abbiamo sempre evitato di accettare, delle volte l'hanno messo perché c'era questa necessità, ma noi abbiamo sempre deciso di andare avanti in questa direzione perché questo è il nostro modo di lavorare, non c'è un leader. Poi è chiaro che negli anni è successo che qualcuno di noi abbia dato un maggior contributo su un programma piuttosto che su un altro perché aveva fatto un approfondimento su determinati temi, eccetera, ma questo non ha mai poi condizionato il modo di lavorare su quel repertorio, cioè il lavoro è sempre un lavoro collettivo ed è collettivo anche negli anni a seguire, senza fare troppe anticipazioni, però anche quando noi abbiamo iniziato a inglobare all'interno del gruppo altri musicisti, è nostra abitudine comunque chiedere anche il loro parere e chiedere il loro feedback di quello che stiamo facendo, anche perché condividiamo l'idea che più teste pensanti portano a un risultato più interessante che non un'unica testa che alla fine rischia anche di incanalare troppo le scelte su un'estetica unitaria, no? Una. Poi è chiaro che noi abbiamo costruito insieme un'estetica, però è sempre frutto di uno scambio continuo e che continua tuttora e non abbiamo mai rinunciato a questa cosa. Quindi continuiamo a essere un gruppo e non un insieme di musicisti guidati da un leader.
1: Gli anni, o meglio, i momenti dell'esordio sono anche i momenti della scelta del nome. Chi ha pratica di medioevo e conosce un po' la cultura musicale, ma in genere la cultura medievale, ci arriva a capire il significato del nome che avete voluto per il vostro ensemble. Ma vogliamo spiegare come ci siete arrivati?
2: La Reverdy è un genere poetico in lingua d'oïl, per cui in francese, nel francese del nord, insomma, non in occitano, e si usa, insomma, chiamare appunto, insomma, Reverdy tutti quei componimenti che hanno come tema il ritorno della primavera. E all'epoca mia sorella Ella propose questo nome, insomma, che a lei suonava bene anche per la giovane età, diciamo, e anche per lo spirito di rinnovamento e di rinascita. Poi la formazione si arricchì delle due rispettive sorelle, me e Livia, appunto, insomma, come abbiamo già raccontato, ma il nome è rimasto. Ora, ovviamente, noi non siamo più nella nostra primavera, diciamo, anagraficamente parlando, ma come modo di lavorare, sì, perché è una rinascita continua, è un germogliare, insomma, continuo. Anche quando ci capita di riprendere progetti passati, ci rendiamo conto che niente è stabilizzato, niente è cristallizzato, ma ci troviamo sempre a tirar fuori nuovi spunti interpretativi anche nei pezzi che, per esempio, abbiamo già registrato. La musica medievale ha così poche indicazioni di esecuzione che lo stesso brano eseguito, come tu pensai, Giovanni, da un gruppo o da un altro può essere totalmente irriconoscibile. Insomma, infatti quello che si cerca non è la verità, ma sono sempre delle ipotesi.
1: Abbiamo parlato dell'ambiente familiare che è stato determinante, abbiamo parlato del vostro incontro che è stato all'interno di un contesto, diciamo così, di sperimentazione musicale, pro musica antica, e poi una volta immessi nel circuito concertistico, nel circuito professionale, naturalmente altri incontri con magari persone più avanti nell'esperienza, nella conoscenza e anche magari da prendere come esempio.
0: Sì, allora nel 1990 ci avevano informato di una masterclass residenziale a più riprese organizzata con l'Ensemble Sequenzia, con Barbara Thornton e Benjamin Bagby. E io e Elisabetta andammo a questa masterclass ed è stato in tutte le riprese, due volte, una volta nelle Marche e due volte in Lombardia. Erano
1: Parlando di
0: gruppi,
1: veri pionieri,
0: veri
1: sì.
0: pionieri, loro erano usciti da Basilea,
1: Sì.
0: erano due entrambi americani, che però poi si erano insediati a Colonia dopo l'esperienza basilese, che però avevano già un gruppo piuttosto famoso, appunto l'Ensemble Sequenzia, che era stato più volte anche invitato dal festival. Era

0: per un piccolo gruppo, mi ricordo, avevano selezionato 10 persone, 10 studenti, non era aperto a chiunque, quindi c'era stata una sorta di selezione, noi eravamo stati invitati a partecipare, tre incontri di 4-5 giorni, quindi anche in residenza, quindi con anche una continuità. E per noi è stato sicuramente fondamentale. Prima di tutto è stato l'incontro con Hildegard von Bingen, che Barbara Thornton aveva molto approfondito in quegli anni. È stata l'occasione per avere il confronto con lei, quindi col suo approccio molto sul testo, molto sull'intensità del rapporto musica-testo, e il rapporto con Ben invece è stato fondamentale per alcuni aspetti legati all'improvvisazione strumentale. E quindi alcune ragionavamo proprio recentemente, che insomma abbiamo cercato un po' di ripercorrere il nostro passato anche in funzione di questi incontri, è stato veramente fondamentale per il nostro modo, per esempio, di fare improvvisazioni strumentali quando poi le abbiamo usate per il repertorio laudese, per esempio.
1: Diciamo che noi già ci si fidava di aggiungere molto, cioè, o di aggiungere tutto quello che riguarda l'accompagnamento strumentale che non è scritto, appunto, ma sì, a volte con qualche senso di colpa, anche perché all'epoca molti gruppi non usavano fare delle ricostruzioni così pesanti. Ma questo incontro così fruttuoso con Ben Begbie, diciamo, da un lato ci ha sollevato dai nostri sensi di colpa, perché anche lui è sempre stato della scuola di pensiero, diciamo, della ricostruzione, ma ovviamente, essendo già più in là con la ricerca e con l'attività, appunto, insomma, di musicista, ci ha dato delle linee guida che poi nella vita ci sono state molto utili, anzi, insomma, direi fondamentali.
2: Certo, anche perché oggi lo ricordiamo a distanza di tanti anni, l'ensemble Sequenzia si è fatto notare per la proposta artistica evidentemente, ma anche per un certo rigore legato alle ricerche in quel momento. Oggi chiaramente siamo su un altro pianeta. Forse in tutto questo qualche, diciamo così, spunto in più è venuto anche dal fatto che all'interno del vostro ensemble c'è sempre stata anche un'anima dedicata alla ricerca musicologica.
0: Sì, sicuramente, e la prima tappa di questa ricerca musicologica è stata, forse la primissima, è stata proprio l'approccio a Hildegard von Bingen, che poi ha portato alla fine degli anni 90 al nostro sponsor Egis, che diciamo è stato il primo momento in cui ci siamo posti il problema di usare gli originali, perché ci rendevamo conto che la trascrizione di quel tipo di segno non era assolutamente sufficiente. Non dimentichiamo che in quegli stessi anni Livia intanto si stava laureando all'Università di Bologna con una tesi seguita da Nino Albarosa, per cui c'era anche, diciamo, ciascuno di noi poi nella propria vita privata aveva acquisito nel frattempo delle competenze altre, in questo caso specifiche, insomma molto legate anche a quello che stavamo facendo, e questo è stato veramente importante. Livia poi seguiva anche i corsi di Cremona, insomma, per cui aveva avuto un contatto diretto con tutto il mondo della semiologia gregoriana, eccetera. E Hildegard è stata la prima occasione all'inizio degli anni 90 proprio di iniziare ad affrontare la questione delle fonti primarie, quindi andare direttamente al manoscritto. Questo anche grazie al fatto che iniziavano, perché non dobbiamo dimenticare questo, ad esserci effettivamente da parte degli editori la possibilità di accedere ai facsimili dei manoscritti, perché ovviamente c'era poi anche il problema del reperimento del materiale della fonte primaria. Oggi come oggi, per esempio, gli studenti non si rendono neanche conto di quanto fosse difficile, quando noi abbiamo iniziato a reperire il materiale. Quando andava bene c'erano dei microfilm, spesso anche poco leggibili. Le edizioni, soprattutto prima del manoscritto di Dendermonde, perché poi quello di Wiesbaden arrivò successivamente, fu fondamentale. Noi, è tuttora un libro che noi usiamo e che è, come dire, veramente usurato dall'uso che ne abbiamo fatto. Per cui da quel momento in poi ci siamo posti il problema che almeno per la monodia non ci potevamo affidare le trascrizioni, e quindi questo ha portato ovviamente a dover acquisire delle competenze anche di carattere musicologico, quindi di studiare anche chi studia il segno. E mi ricordo che da questo punto di vista io e Elisabetta portammo un contributo a questi corsi di sequenza, perché per esempio Barbara non aveva tantissima attenzione per questo aspetto, cosa che noi già stavamo cercando di acquisire. Aveva un approccio emotivo. Mi ricordo che delle volte dicevamo: ma però qua c'è questo segno, forse vuol dire questa cosa, piuttosto che, cioè, nel dialogo, perché poi era veramente un laboratorio. Mi ricordo che io e Elisabetta portammo insomma questo tipo di lettura, che per loro non era, per lei in particolare, che si occupava soprattutto di, appunto, di questo repertorio, non lo considerava un aspetto così fondamentale, così importante. E da lì non ci siamo più fermati sulla ricerca musicologica, cioè i repertori successivi che poi abbiamo affrontato man mano sempre più ci hanno portato a prendere la fonte originale come l'unica fonte possibile, insomma. Quindi sicuramente Hildegard e l'altro repertorio per il quale abbiamo sentito la necessità primaria di andare all'originale era il repertorio delle laude.

0: gli anni che stiamo raccontando sono anche gli anni dei primi riconoscimenti dal punto di vista del prodotto discografico.
1: Prima di parlare dei riconoscimenti discografici, ci dobbiamo raccontare com'è che noi siamo entrate nel mercato del disco, perché noi all'inizio non si ambiva a una grande etichetta con cui registrare. Dopo aver registrato i primi due dischi, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Klaus Neumann, che è stato uno dei più grandi produttori di musica antica in Europa. Lui era capo del Dipartimento di Musica Antica della Radio di Colonia, della Westdeutsche Rundfunk, il quale ci chiese di poter trasmettere un nostro pezzo nel suo programma radiofonico e ci suggerì di contattare un suo conoscente che lui stimava molto, che altri non era che Michel Bernstein, che è stato il fondatore della casa discografica Astrée, che è poi la casa discografica di Jordi Savall. Lui fu l'editore di Jordi Savall per un bel po' di anni e poi nel 92 fondò la casa discografica Arcana. E il nostro primo disco con Michel Bernstein penso fu uno dei primi titoli di Arcana, e fu Speculum Amoris nel 1993, se non sbaglio, il quale vinse il Diapason d'Or de l'année, che all'epoca era per noi veramente un traguardo insperato, perché si era veramente agli inizi. E da lì direi che la nostra carriera sia discografica che concertistica innestò una marcia superiore, sicuramente, perché con Arcana iniziamo a registrare sicuramente un disco all'anno, per cui diciamo la nostra attività ebbe un'accelerazione considerevole.
2: Se posso aggiungere una curiosità, in realtà il disco Speculum Amoris ebbe una storia molto particolare, perché era stato un progetto che doveva uscire con la casa discografica con cui era uscito il nostro secondo disco, che era una piccola casa italiana. Ci fu un ritardo perché Betta si ammalò, quelle cose, quei casi della vita che poi determinano dei percorsi altri, quindi non potemmo fare questa registrazione, la rimandammo. Ci fu un ripensamento sul tecnico del suono e Doron Sherwin, che entrò nel gruppo proprio per l'occasione per registrare con noi questo disco, ci suggerì come tecnico di suono Pere Casuleras, che era un tecnico che veniva dalla scuola di Thomas Gallia, quindi un tecnico, diciamo, che aveva un approccio al suono molto molto particolare e molto all'avanguardia per certi versi, con doppio microfono unico, quindi suono molto naturale, la ricerca di un luogo che avesse una buona acustica, e decidemmo di registrare con lui. La casa discografica italiana che doveva produrre questo disco fallì, e quindi noi ci trovammo con questo prodotto che a quel punto fu proposto ad Arcana, e proprio in virtù del fatto che era stato registrato da Pere, che era noto all'epoca per essere un bravissimo tecnico del suono, Michel Bernstein, che era lui stesso tecnico, ne apprezzò il valore proprio dal punto di vista del tipo di suono e dell'approccio al suono, e quindi acquistò i diritti di questo disco. Per cui ci fu questa concatenazione di eventi che noi avevamo preso come eventi avversi, ma che in realtà portarono poi veramente a entrare in contatto con questa casa discografica, grazie a Klaus Neumann, però a prodotto già fatto. Da quel momento in poi, ovviamente, i dischi furono registrati da Michel, e insomma all'interno della casa discografica.
1: Sì, era proprio un'altra epoca. Il tecnico del suono, non solo in Arcana ma anche in altre case discografiche, era spesso anche direttore artistico, ed era spesso anche l'editore che apriva una casa discografica. Era colui, insomma, che registrava, quindi anche l'impronta del suono, della scelta del repertorio, era proprio una figura unica. Adesso, insomma, i tempi sono cambiati, anche perché si registra forse più in studio, diciamo, l'idea del suono stesso è cambiata. All'epoca io posso dire che, insomma, che Michel Bernstein, quando si trovava il luogo giusto per registrare, che doveva essere totalmente silenzioso, doveva avere delle determinate caratteristiche, girava per la chiesa come un rabdomante, cercando il punto giusto per il suono giusto. Si spostavano banchi, altare, tutto, cioè, sempre che ne avessimo il permesso, cioè, ma delle volte si spendeva un giorno intero per cercare il suono giusto, anche perché non registrando con tracce separate ma con un unico microfono doveva essere veramente il suono perfetto, che poi non sarebbe più cambiato, erano proprio altri tempi.
0: E con queste caratteristiche, naturalmente, lo avete già anticipato, avete affrontato evidentemente altri repertori, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Ricordo ai nostri ascoltatori che ritroverete questa puntata negli spazi podcast del nostro sito web rsi.ch. Caffè Zimmermann di oggi termina qui. A risentirci alla prossima puntata da Giovanni Conti.

In studio Lino Bini, si protrarranno almeno fino a domani i disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Losanna e Verdon, interrotta ieri a causa di un sabotaggio che ha innescato un incendio in una struttura elettrica. Per fare chiarezza su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità, il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. Da più parti l'atto doloso viene legato ad una possibile matrice ecologista. Thomas Esci auspica un ticket con almeno due candidati per la successione del consigliere federale Guy Parmelin in governo. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del gruppo parlamentare democentrista dai microfoni della SRF, senza escludere una possibile candidatura femminile. Auspicata inoltre un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche. Secondo il consigliere nazionale di Zugo, gli eventuali candidati dovranno poter vantare padronanza di dossier, doti di leadership, capacità di imporsi, oltre ad una certa popolarità. È salito ad almeno 17 morti, tra cui 3 bambini e diversi feriti. Il bilancio è ancora provvisorio dell'ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, dove è stata presa di mira soprattutto la regione di Zaporizhia. Dal canto suo, Kiev è tornata a colpire le infrastrutture energetiche russe, colpita in particolare la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità nella guerra russo-ucraina. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di pace, forti anche dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di greggio russo agli Stati Uniti. Un accordo che non ha mancato di sollevare critiche, letto da più parti come una mano di Mosca tesa alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre, dove il presidente americano Trump appare in difficoltà e in perdita di consensi. Da un fronte caldo ad un altro, una forte esplosione è stata registrata all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Ancora poche e frammentarie le notizie. Alcune fonti locali parlano di un'evacuazione in corso. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la propria compagnia aerea per verificare lo stato del volo, in un messaggio simile a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersagliato da attacchi dei ribelli Houthi. Permane l'allerta maltempo in diverse regioni del sud Italia, in particolare in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Sicilia dove ieri alcune trombe d'aria hanno causato ingenti danni con tetti scoperchiati, auto ribaltate e alberi sradicati. Nel Trapanese, nell'area di Marsala in particolare, è iniziata la conta dei danni con i sopralluoghi dei tecnici, per precauzione chiuse diverse scuole. Nel Messinese a Lipari l'esondazione di alcuni riali ha trasformato le strade in fiumi di fango e terra, ingenti danni anche a causa degli allagamenti. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso la regione di Panama dopo le due scosse che ieri hanno causato danni e feriti in gran parte del paese. Un primo bilancio del tremore della terra fa stato di una trentina di feriti e oltre 400 infrastrutture danneggiate tra edifici, strade e ponti. Un resoconto provvisorio che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Accertamenti sono in corso in tutto il paese. Domani in tutto il paese è previsto tempo almeno in parte soleggiato.

0: La CNE, cioè la Commissione Nazionale d'Etica in materia di medicina umana, chiede più rispetto durante il parto. Si tratta di una prima svizzera, la presa di posizione è stata pubblicata inizio estate, che finalmente dà un seguito ai preoccupanti dati emersi negli ultimi anni. In Svizzera, ci dicono questi dati, una donna su tre ha un ricordo traumatico del proprio parto e una su quattro dice di aver subito una forma di coercizione, come interventi senza il proprio consenso, discorsi paternalistici o pressione dal personale medico-sanitario.
1: E noi torniamo su questo tema in occasione della ripartenza nella Svizzera italiana dopo la pausa estiva del gruppo di autoaiuto Riparto dal mio parto, organizzato dall'associazione Nascere Bene Ticino, un'associazione che promuove informazioni per un parto consapevole e rispettato con focus sulla fisiologia. Un gruppo di autoaiuto, dicevo, che offre proprio uno spazio di ascolto e di condivisione per le donne che hanno vissuto il parto come un'esperienza dolorosa. Il prossimo incontro, il secondo di questo nuovo anno, si svolgerà martedì 20 ottobre a Besso. Tutte le date sono disponibili sul sito dell'associazione. Noi di questo vogliamo parlare oggi con la facilitatrice del gruppo, Isabella Pellizzari Villa. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, Isabella Pellizzari Villa è docente di latino e greco presso il liceo di Lugano 1 e su questo tema del parto traumatico è autrice di ricerche, conferenze e ancora del saggio autobiografico. Volevo andare a partorire in Olanda, storia di un taglio cesareo annunciato, uscito per Tipo Print SA nel 2018, in cui parte proprio da una sua esperienza personale di parto traumatico. Sempre in collegamento telefonico con noi anche la seconda ospite, la dottoressa Monia Todesco Bernasconi, ben arrivata anche a lei.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Monia Todesco Bernasconi, lei è specialista in ginecologia e ostetricia in medicina materno-fetale, è la primaria di ostetricia e di medicina perinatale presso l'ospedale cantonale di Arau e lo ricordiamo, il suo impegno per un'ostetricia non intervenzionista, magari ci torneremo nel corso della nostra conversazione, l'aveva portata nel 2017 ad aprire la prima casa nascita nell'area di un ospedale in Svizzera.
0: Allora io comincerei la nostra chiacchierata di oggi partendo da Isabella Pellizzari Villa. Il parto e il diventare madre sono uno dei momenti trasformativi più stravolgenti nel corpo e nella vita di una donna, e questo è evidente anche per chi non può fare questa esperienza, come nel mio caso, un uomo, ma che ha assistito a questi momenti. È un momento carico di aspettative simboliche, anche magari di timori. Per quali ragioni un parto può essere un evento traumatico?
2: Per molte ragioni, direi. Il trauma da parto è un fenomeno complesso, legato a fattori personali ma anche situazionali, tra cui le esperienze negative precedenti, il vissuto soggettivo, la natura, il decorso del parto, ma anche la qualità del supporto ricevuto e le modalità dell'assistenza. In alcuni casi, per esempio, i vissuti negativi sono associati agli interventi inefficaci o alle procedure eseguite senza un'indicazione chiara o senza che la madre percepisca un effettivo pericolo. Altre volte non è l'intervento medico in sé che risulta traumatico, ma il modo in cui è messo in atto e gli effetti che produce. Possono avere un impatto negativo le procedure dolorose, non annunciate, non accompagnate da informazioni o spiegate sbrigativamente come aiuti. In singoli casi anche il ritardo e il rifiuto dell'intervento da parte degli operatori hanno conseguenze traumatiche. Ci sono poi alcune partorienti che segnalano situazioni in cui non sono state ascoltate o credute, hanno subito pressioni o hanno ricevuto commenti, giudizi e rimproveri, oppure il loro dolore fisico e psicologico è stato in qualche modo minimizzato.
1: Ci può fare magari un esempio proprio pratico di situazione che può svolgersi durante un parto e che poi dopo viene vissuto come traumatico dalla partoriente?
2: Una procedura magari dolorosa che non viene spiegata, non viene annunciata, eseguita magari in una situazione di urgenza in cui la donna percepisce che c'è qualcosa che non va e però non riesce a capire cosa c'è che non va, è una situazione potenzialmente traumatica. E è chiaro che ci sono dei momenti, appunto come le situazioni di urgenza, in cui non è possibile dare delle spiegazioni, però questo lavoro si può fare prima, durante la gravidanza, e si può eventualmente recuperare la spiegazione in un secondo momento. Ecco, ci sono degli ospedali, per esempio, che offrono dei colloqui postnatali che sono molto utili proprio per ripercorrere il parto, capire cosa è successo e ricevere le spiegazioni che magari non sono state date sul momento.
1: La esperienza negativa, traumatica del parto è spesso, non sempre, associata a quella che noi oggi chiamiamo violenza ostetrica. In realtà proprio già questa terminologia di violenza ostetrica è anche al centro di una discussione, un dibattito, viene in parte contestata dal mondo medico. Monia Todesco Bernasconi, ecco, ci spiega in che cosa consiste la violenza ostetrica e il perché di questo dibattito attorno al termine.
3: E come dice lei, viene molto dibattuto su questa definizione. Quello che dobbiamo prendere in considerazione è che parliamo della violenza sulla donna. Quindi chi meglio della donna è in grado di definire quello che ha sentito, quello che ha vissuto, e quindi credo che la definizione appartenga esclusivamente alle donne che la subiscono. Quindi c'è molto poco da discutere sulla definizione. Quello che più tocca il personale sanitario, me compresa, è quando vengo accusata di violenza. E qui naturalmente si pensa a tutto quello che è la violenza di proposito, lontano dalla nostra missione come personale sanitario, e qualcosa di volontario, di fisico. Invece si tratta molto molto spesso di altre faccette della violenza, che molto spesso non vengono percepite come tali dal personale sanitario, e ancora più spesso non hanno a che vedere direttamente con degli interventi diretti o con delle manifestazioni dirette del personale, ma anche magari con la struttura che è a disposizione. Un esempio: il fatto di tralasciare, di ignorare una paziente, adesso dico ignorare, ma indirettamente, e magari dovuto al fatto di avere poco personale all'interno di un'istituzione e avere tre partorienti allo stesso tempo da curare. Non si potrà mai proporre un accompagnamento come per esempio a casa del parto, in cui una levatrice, tra l'altro di fiducia, accompagna durante tutto il parto.
0: Isabella Pellizzari Villa, se abbiamo capito bene, insomma, mi sembra di aver capito che queste forme di coercizione, di violenza, non riguardano tanto la presa in carico in sé, bensì più che altro la dimensione relazionale della cura. Ecco perché la relazione informale, la comunicazione verbale svolgono un ruolo così importante, possiamo dire, nella cura in generale, ma ancora di più nel parto, in un momento in cui la donna è estremamente vulnerabile.
2: Ma dal punto di vista etimologico, il termine cura si riferisce alla condizione soggettiva di chi si preoccupa per l'altro. In questo senso la cura non si risolve nell'atto clinico, ma implica presenza umana e continuità dell'assistenza. Una relazione medico-paziente improntata alla cura tiene conto di diversi elementi, per esempio il vissuto, i valori personali, il contesto di vita, il supporto familiare e sociale, l'unicità della persona. E questa dimensione assume particolare rilievo, direi, nel parto, inteso come un evento intimo e delicato che coinvolge il corpo e la sfera personale. Nel momento del parto le donne si trovano in una situazione di vulnerabilità, di esposizione, a volte di dipendenza, di sentirsi viste, ascoltate e rispettate. Così si costruisce un rapporto di fiducia, e senza un rapporto di fiducia anche un atto clinicamente indicato può avere un impatto traumatico.
1: Monia Todesco Bernasconi, lei parlava anche, evidenziava problemi strutturali. Noi ricordiamo che in Europa, Svizzera inclusa, il parto è spesso sovramedicalizzato. Do solo un dato a titolo di esempio: secondo le linee dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la percentuale dei tagli cesarei dovuti a ragioni mediche non dovrebbe superare il 10-15%, mentre in Svizzera, lo dicono ancora gli ultimi dati dell'OPSAN, l'Osservatorio Svizzero della Salute, un bambino su tre nasce con taglio cesareo, un dato che è ancora più alto in Ticino, il 36%, ma insomma è solo un dato su tanti. In che modo una cultura del parto meno medicalizzata nelle case parto o anche all'interno degli stessi ospedali, che meglio seconda i tempi della partoriente e del bambino, può aiutare a ridurre i rischi di trauma e violenza appunto percepita?
3: Ma in maniera rilevante, ecco, tutto parte proprio da una consapevolezza sociale della possibilità di accompagnare questa fase della donna, questo momento così vulnerabile, come è stato detto, in maniera più fisiologica possibile, per quanto sia possibile dai dati che sono dati, insomma, dalla salute della donna, della sua situazione psichica, eccetera. Ed è molto importante anche avere questa, appunto, questa consapevolezza sociale come approccio preventivo, dare questa autonomia alla donna, e la donna è in grado di sentire e capire ciò che succede con il proprio corpo, ecco, dare questo spazio. La possibilità di partorire con una levatrice di fiducia, per esempio in una casa del parto, è sicuramente un approccio che dà rispetto a questa autonomia, a partire proprio dalla fiducia che si instaura già durante la gravidanza, e quindi la partoriente che arriva non si trova confrontata con una struttura nuova, con personale che non ha mai visto prima, e è più in grado di esprimere le proprie esigenze, e dall'altra parte anche il personale è più predisposto ad ascoltare, perché conosce il paziente, la partoriente. E la conosce, sa come reagisce, e quindi percepisce anche quando la partoriente dice: ho bisogno di un antidolorifico, ho bisogno dell'anestesia peridurale. Lo sa che è così, non è quel momento, oppure capisce che è un grido d'aiuto, che ha bisogno più di sostegno. E queste sono veramente finezze che sono possibili a un livello molto, molto umano, molto individuale, quando si ha appunto questa fiducia, questa conoscenza che si riuscì a costruire nel tempo, che purtroppo in un'istituzione come può essere quella di un ospedale, dal punto di vista strutturale, non è a disposizione.
0: Ecco, ma proprio su questo, Monia Todesco Bernasconi, lei ha esperienza sia all'interno dell'ospedale sia in una casa di nascita, ma appunto lei dice: è difficile in un ospedale riuscire ad ottenere tutto questo. Dall'altra parte però non rischia di esserci in qualche modo una diseguaglianza di accesso per le donne che vorrebbero partorire in questo modo più, diciamo così, individualizzato, con più seguito, che però devono andare in una casa del parto ma non possono farlo in ospedale allo stesso modo? Rischia insomma di esserci un po' una diseguaglianza di accesso a un parto diverso? Non bisognerebbe lottare perché tutto questo avvenisse negli ospedali?
3: Non si tratta propriamente di una diseguaglianza d'accesso, si tratta molto più spesso di non conoscere la possibilità di avere accesso a una casa del parto, per esempio, oppure ecco, un'altra possibilità di incontro a questa esigenza dell'accompagnamento individuale sono le levatrici aggiunte, che possono lavorare benissimo in una struttura ospedaliera e conoscere la partoriente già durante la gravidanza e accompagnarla durante la gravidanza.
1: A tale proposito ricordiamo che proprio in

0: a disturbi da stress post-traumatico. Ecco, Isabella Pellizzari Villa, arrivando al vostro gruppo di autoaiuto Ticinese Riparto dal mio parto, che ha luogo una volta al mese, ecco, ci racconta un po' come si svolge, che tipo di lavoro, sostegno, supporto offre alle donne.
1: Sì, Riparto dal mio parto è un gruppo omogeneo, è composto da mamme che hanno avuto un'esperienza appunto di parto negativa e gli incontri sono dedicati allo scambio e alla condivisione tra pari e hanno luogo in un ambiente sicuro e privo di giudizio. Questa attività dal mio punto di vista contribuisce a contrastare i sentimenti di solitudine e i sentimenti di inadeguatezza che spesso accompagnano i vissuti negativi, soprattutto in presenza di un tabù. Sappiamo che di fronte alla nascita di un bambino sano, il dolore materno può essere percepito in qualche modo come ingiustificato o come dettato da ingratitudine nei confronti degli operatori, per esempio. E quindi molte mamme provano anche imbarazzo. Provano sensi di colpa e fanno molta fatica a concedere spazio alle loro emozioni negative. Il gruppo di autoaiuto vuole offrire questo spazio.
2: Dunque uno spazio anche di dialogo. Certo, fa sempre impressione la differenza tra la retorica della nascita presente nelle nostre società e poi la sua realtà, no? Come ci stavano descrivendo le nostre ospiti, spesso una realtà nella quale la donna non si sente libera di esprimere i propri sentimenti, le proprie ansie, le proprie difficoltà. Ecco, ricordiamo che le esperienze traumatiche durante un parto toccano innanzitutto la donna partoriente, una su tre, secondo uno studio condotto dal SCIV nel 2018, ma possono coinvolgere anche il partner nel 5% dei casi o la stessa equipe curante. Ecco, io vorrei chiedere a Monia Tedesco Bernasconi se può magari descriverci delle pratiche, delle procedure virtuose che avete messo in atto presso la Frauenklinik di Aarau per migliorare proprio la relazione fra partoriente e lo staff curante.
3: Grazie dell'opportunità di parlare di questo aspetto anche perché, come detto, quando siamo accusati di violenza ci sentiamo proprio toccati nella parte più sensibile
2: Certo.
3: della nostra missione. Ecco, quello che è molto, molto importante per noi è discuterne. Per esempio, abbiamo alla fine di ogni parto c'è un piccolo debriefing, una piccola discussione che dura veramente solo 2 o 3 minuti tra di fuori della sala parto, in cui la levatrice e il medico che ha assistito al parto si danno un feedback. Come ti è andata? Come ti ho vissuto? Secondo te come ha funzionato questa comunicazione con la signora? E lì c'è non solo diciamo, il debriefing del parto stesso, ma si costruisce anche un dialogo, che è un dialogo che poi continuerà anche al prossimo parto, in presenza della partoriente, quindi evitando anche situazioni tra il personale o situazioni nella comunicazione che possono essere percepite dalla signora, dalla partoriente come violenza. Ecco. Questo è un aspetto, poi altre. Diciamo.
2: C'è per esempio un piano per il parto che avete implementato, no?
3: Sì,
2: Nel vostro
3: questo
2: lavoro.
3: all'interno delle donne incinte abbiamo messo sulla nostra homepage un esempio di piano del parto. All'inizio era molto difficile per me pensare di offrirlo perché pensavo sempre sì, poi una donna incinta si fa delle idee sul parto e vuole raggiungere tutti i punti che si è prefissa. E ho dovuto cambiare veramente la mia opinione e anche formulare queste domande e scriverlo anche, che sono uno spunto di riflessione per la partoriente stessa.

0: Ecco, riflettere come voglio io vivere questo parto, cosa è importante per me, quanto voglio che sia coinvolto il mio partner, tante cose, così sia il personale sanitario che lo legge e sia la partoriente hanno un'idea base e si parte da lì nella comunicazione e non da zero. Quindi c'è già una base di informazione che aiuta specialmente in decisioni che vanno prese d'urgenza.
1: E quindi una lista di preferenze anche molto pratiche, voglio una playlist con la musica, voglio fare il bonding pelle a pelle col mio bambino appena nato, voglio che il mio partner possa essere vicino e presente, tutte cose molto pratiche, bisogna essere flessibile, poi il parto non sempre va come uno desidera, però ecco che questo aiuta, può aiutare la donna ad arrivare più consapevole, come diceva Monio Tedesco Bernasconi, a questo momento. Siamo in conclusione, ancora una brevissima dichiarazione da parte di entrambe, perché comunque stupisce, no, che la Commissione Nazionale d'Etica chieda questo maggiore rispetto durante il parto. Stupisce perché primo arriva dopo anni, quasi 10, no, dall'uscita degli studi che citavamo in apertura, e secondo che riguardi un paese, la Svizzera, che a noi piace così immaginare come un polo ospedaliero d'eccellenza. Allora, la violenza ostetrica assolutamente non è un problema solo svizzero, è un fenomeno diffuso, ma perché è ancora così presente? E per ragioni, come dire, di genere, legate a un ambiente medico ancora piuttosto maschile, o piuttosto per un generale paternalismo, anche banalizzazione intorno alla nascita o ancora altro? Proprio due battute per concludere. Iniziamo da Isabella Pellizzari Villa.
2: Ma sicuramente c'è l'aspetto del genere, c'è anche l'aspetto del paternalismo. Vorrei però mettere in luce un paradosso che è stato in qualche modo evocato anche dalla ginecologa Tedesco Bernasconi, cioè come può la cura, che per definizione è rivolta al bene del paziente, essere violenta? E questo paradosso, secondo me, fa sì che le esperienze negative delle partorienti vengano riconosciute, ma siano ricondotte soprattutto a fattori soggettivi, individuali, che non mettono in discussione la presa in carico. Perché se la violenza è associata necessariamente alla volontà di fare del male, è chiaro che la cura non può essere violenta. E quindi secondo me si comincia a combattere la violenza ostetrica quando si comprende che gli atti, le parole, i gesti non sono violenti nelle intenzioni, ma nelle modalità e negli effetti che producono.
3: Monia Tedesco Bernasconi, è una questione di violenza di genere la violenza ostetrica?
0: Ma indubbiamente è una parte.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Sono sicura che tanti di voi hanno già sentito parlare del granchio blu, Calinectes sapidus, noto anche come granchio reale, specie alloctona, originaria dell'Oceano Atlantico, arrivato nel Mediterraneo probabilmente con l'acqua di zavorra delle navi. Vado di dettaglio splatter. La scorsa estate ero al mare in Italia, tra Orbetello e Roma. Poco distante dalla spiaggia che frequentavo c'è un piccolo canale che entra, se gonfio d'acqua, direttamente nel mare. Un giorno i bambini della spiaggia, e tra questi mio figlio, scompaiono per un intero pomeriggio e tornano verso sera con un secchiello colmo di granchi blu. Ecco, vi assicuro che un conto è parlare di granchio blu, un conto è vederlo, grosso, blu, vorace. Da quel giorno lo sport preferito dei bambini della spiaggia è stata la pesca di granchi blu, che, e qui arriva il dettaglio splatter, si pescano usando come esche parti di altri loro coetanei defunti. Detto in altre parole, sono pure cannibali. Fine del dettaglio splatter e dei nostri ameni pomeriggi in quel della spiaggia di Feniglia. In Italia la presenza dei granchi blu ha iniziato a diventare un problema soprattutto a partire dall'estate del 2023. L'espansione è iniziata un po' ovunque a macchia d'olio lungo le coste e in maniera massiccia nella sacca di Goro, una delle lagune salmastre del delta del Po, siamo in provincia di Ferrara. Qui e nell'areale adriatico il crostaceo ha trovato il posto perfetto dove posare le valigie e stabilirsi. Oliviero Mordenti, docente ricercatore specializzato in acquacultura e scienze ittiche presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna e responsabile del progetto OctoBlu.
2: Qui ha trovato una situazione ambientale estremamente favorevole, non ha trovato grandi, diciamo, competitori, ha trovato un'abbondanza di alimento e non a caso si è inserito negli allevamenti delle vongole verace, dove ha trovato un alimento, diciamo, sotto sabbia estremamente abbondante. Scusami se io da romagnolo, se mi posso permettere una battuta, poteva mangiare cappelletti facilmente tutti i giorni, no? Senza nessuno sforzo, diciamo, fisico. E quindi lì ha trovato una situazione ambientale favorevole anche dalle temperature che in questi ultimi anni si stanno elevando, quindi molto più simili a quelle, diciamo, del Golfo del Messico. Salinità non troppo elevate. E non a caso lo troviamo spessissimo, anzi gran parte della vita del granchio viene passata proprio negli sbocchi dei fiumi, quindi con salinità, diciamo, più limitate rispetto al mare aperto. Quindi ha trovato sicuramente una situazione ambientale estremamente favorevole, che gli ha permesso di riprodursi, diciamo, molto molto facilmente.
3: E si riproduce a una velocità impressionante. Il granchio blu spesso viene presentato proprio come responsabile della crisi della pesca e della crisi ecologica nell'Adriatico, però si trova anche, per esempio, nella laguna di Orbetello, quindi anche nel Mar Tirreno, insomma. È un po' ovunque.
2: No, è presente anche un po' in tutta la costa italiana. È logico che il danno economico molto elevato è stato fatto nella sacca di Goro, in quell'area. Calcola che nella sacca di Goro e di Comacchio viene prodotta circa il 40% di vongola europea, cioè lì esce il 40% di vongole che vengono commercializzate in Europa. Quindi il danno lì è stato estremamente elevato.
1: Ho contattato Oliviero Mordenti perché qualche settimana fa un video che lo riguarda ha fatto letteralmente il giro del globo. Era il video di un polpo che in una vasca di laboratorio afferrava un granchio blu e se lo pappava. A questo video ne è seguito un altro. Qualche giorno dopo, circa 500.000 di piccoli polpi, Octopus vulgaris, sono stati rilasciati nelle acque a largo di Cesenatico. Il progetto, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Università di Bologna, è stato chiamato OctoBlu e l'idea di Oliviero Mordenti e del suo team è di utilizzare questo magnifico mollusco come strumento di controllo del granchio alieno.
2: abbiamo visto che il polpo, se si alimenta esclusivamente con granchi, con crostacei, tende a quasi raddoppiare la produzione di uova e di piccoli, e quindi un'alimentazione di questo tipo proprio porta a una maggiore, dal suo punto di vista, diciamo, sopravvivenza in mare. È per quello che lui cerca e attacca in primis i crostacei.
3: E non solo, perché a microfoni spenti mi raccontavi che avete anche scoperto che le femmine traggono ancora più vantaggio da questo comportamento.
2: Certo, proprio vero, nel senso che abbiamo fatto dei test dove, se noi alimentiamo una femmina a base esclusivamente di pesce, che può essere pesce azzurro o altro pesce pescato, quello che può trovare in mare, rispetto ad una femmina alimentata esclusivamente con crostacei, quindi canocchie, granchi e via dicendo, abbiamo visto che la femmina che si alimentava con pesce produceva mediamente 200-300 mila uova, quindi in grado di produrre 200-300 mila paralarve, che sono i piccoli appena nati di polpo, mentre una femmina alimentata esclusivamente con crostacei raddoppiava quasi la produzione e andava sulle 500-600 mila uova prodotte. Quindi è per questo che la femmina cerca come base alimentare il crostaceo.
3: Oliviero Mordenti, voi avete iniziato questa fase di sperimentazione in laboratorio e poi avete deciso di portare i polpi in mare. Immagino che sia una pratica abbastanza normale, no? Testare in laboratorio e poi provare. Ecco, è emerso qualche altro dato interessante?
2: Allora, abbiamo visto che il polpo, a parità di taglia con altri pesci, ha una maggiore, diciamo, potenzialità, nel senso che polpi giovanili, chiamiamo così, perché un polpo di 400-500 grammi è ancora a tutti gli effetti in giovanile, è in grado di catturare molto agilmente un granchio adulto anche di 400-500 grammi, quindi di pari peso. Se prendiamo un altro competitor del granchio blu, che può essere ad esempio il branzino, calcoliamo che un branzino impiega molto più tempo ad accrescersi, almeno 4-5 anni per poter raggiungere una taglia in grado di alimentarsi col granchio blu adulto. E poi anche la modalità di cattura che usa i bracci per avvolgere il granchio semplificano proprio, diciamo, la cattura e l'alimentazione nei confronti di questo crostaceo, che è estremamente, diciamo, aggressivo, molto più aggressivo rispetto ai nostri granchi, diciamo, comuni che troviamo nel nostro Adriatico, ad esempio.
3: Dicevi che si ciba di vongole, ma lui si ciba un po' di tutto. Parlavi di comacchio,
2: sì.
3: E mi chiedo, ma si ciba anche di anguille? O solo di crostacei?
2: Ma sei espertissima. Allora, sì, non a caso noi come università lavoriamo anche sul ripristino in ambiente naturale dell'anguilla, che già da oltre 10 anni è entrata come specie ittica in via di estinzione a un livello estremamente pericoloso. Siamo, diciamo, allo stesso livello, per dire, del panda, ok? E abbiamo visto proprio che il granchio si nutre soprattutto, ad esempio, dei piccoli di anguilla. Sono veramente, hanno 3 anni di vita, hanno fatto 9.000 chilometri partendo dal Mar dei Sargassi, arrivano, diciamo, nei nostri fiumi, e lì, poverine, dopo 3 anni di viaggio vengono appunto catturate dai granchi blu.
1: Il lungo viaggio dell'anguilla. Faccio un inciso. Normalmente l'anguilla colonizza una grande varietà di ambienti, dai torrenti di montagna alle zone più calme dei fiumi, fino alle foci e alle aree costiere. Ma quando giunge il momento di riprodursi, migra verso il mare. Raggiunta la costa, l'anguilla, e questo vale per tutte le popolazioni dal Nord Europa all'Africa, inizia un lungo viaggio che la conduce verso il Mar dei Sargassi, al largo della costa orientale del Nord America. Dopo un viaggio estenuante, lungo anche 6.000 chilometri, l'anguilla depone e fertilizza le uova, perdendo poi la vita per lo sforzo. I piccoli poi migrano, facendo il viaggio dei genitori a ritroso, e ci impiegano circa 3 anni. Quelle del Delta del Po arrivano, esauste dal viaggio, e chi trovano ad aspettarle? I granchi blu. Ma
2: abbiamo comunque un progetto proprio di salvaguardia dell'anguilla utilizzando le uova di granchio blu, perché abbiamo scoperto che ne sono altamente ghiotti, quindi come da granchio blu che è diventato predatore dei piccoli di anguilla, abbiamo ribaltato la frittata. Adesso sono i piccoli di anguilla che noi andiamo a prelevare in natura, li alimentiamo con le uova di granchio blu, li portiamo a una taglia, come dire, più grande, quindi con maggiore sopravvivenza, possibilità di sopravvivenza, e poi li andiamo a liberare a monte dei fiumi dove hanno minori, diciamo, competitor sia alimentari e maggiori probabilità di sopravvivenza.
3: Quindi una volta che le anguille sono adulte, i granchi blu non le attaccano? O è anche
2: No,
3: questo
2: anzi,
3: un
2: a quel punto lì è
3: tentativo?
2: l'anguilla che mangia il granchio blu, perlomeno i giovanili di granchio blu.
3: Insomma,
2: Come vedi, è una lotta continua all'interno dell'ambiente, perché il granchio blu vive benissimo anche in acqua dolce. Lo troviamo nelle acque dolci dei nostri fiumi a parecchi chilometri lontano, anche 50, 60, 100 chilometri lontano dal mare. Questo è un altro punto di forza del granchio blu, questa grande adattabilità ad ambienti estremamente diversificati.
3: Insomma, prendi un'anguilla, un polpo e un granchio blu e mettili insieme nella stessa acqua e succede che ognuno prevale sull'altro, in altre parole se lo mangia. Solo che in questo caso il chi mangia e il chi è mangiato non dipende dalla sequenza, ma dallo stadio di crescita di ciascuno. È una delle tante storie di gestione delle specie invasive. E a questo proposito, Oliviero Mordenti, nella storia della gestione delle specie invasive esistono casi in cui il controllo biologico ha funzionato e altri invece in cui ha creato nuovi squilibri, perché noi non possiamo sempre prevedere con certezza cosa succederà. Ecco, non c'è un pericolo anche in questo contesto?
2: Allora, se posso dire la mia, gli errori più gravi, penso in generale non solo all'ambiente marino, lo si hanno quando si vuole introdurre una specie alloctona per controllare un'altra specie invasiva. Quando si fanno questi progetti bisogna pensare delle specie autoctone. Quando inserisci per un controllo biologico, diciamo in generale una specie alloctona, i rischi sono altissimi. Il polpo, sotto, diciamo, questo aspetto, prima di tutto una specie di altissimo pregio, è un predatore che ha proprio nel suo DNA, nel suo comportamento, ad avere un'azione di controllo delle specie più abbondanti. E quindi ha un ruolo molto importante da un punto di vista ecologico, perché tende a regolare, diciamo, le catene alimentari, soprattutto quelle marine. E sotto quell'aspetto quindi mi sento abbastanza, diciamo, tranquillo. Stiamo parlando, fra l'altro, di una specie che sta entrando anche lei in difficoltà. E se si vanno a vedere diciamo, i pescati degli ultimi 15-20 anni, quindi il catturato dai pescherecci, si vede, ad esempio, io prendo sempre il nostro Alto Adriatico, che c'è stata una forte riduzione della presenza del nostro polpo. E quindi questo progetto in fondo ha messo a punto una tecnica di riproduzione naturale, spontanea, che rispetta totalmente al 100% il benessere, diciamo, animale. È una tecnica che può essere utilizzata un domani non solo per fare un ripopolamento, per limitare la presenza del granchio blu, ma per fare un ripopolamento, diciamo, del polpo fino a se stesso.
3: Se il progetto OctoBlue dovesse dare risultati positivi, il polpo potrebbe davvero contribuire a ridurre in modo significativo la pressione del granchio blu? O comunque andranno messe in atto altre strategie?
2: No, bisogna mettere in atto tutte le strategie possibili. È chiaro che il polpo può dare il suo contributo, che può essere in alcune aree più elevato, in altre aree, diciamo, meno elevato. Ok, dipende anche un po' dalla presenza. Prima ho accennato il branzino, sono le tartarughe, voglio dire, sono tantissime le specie presenti in mare che possono dare ognuno di loro un piccolo contributo. Il polpo da solo non risolve nessun problema, però dà il suo contributo. È un mosaico che deve essere unito da tanti, diciamo, caselline che possono dare un contributo. Dobbiamo comunque convivere col granchio blu, ormai non lo togliamo più dal mio punto di vista. E sicuramente lavorando, diciamo, sul controllo, sull'ambiente, ripristinando un po' anche l'ambiente naturale, eccetera, col passare degli anni ci sarà un maggiore, diciamo, controllo. Come dire, un suo equilibrio.
3: Hai parlato di equilibrio, di un loro equilibrio. Dovremmo imparare a convivere stabilmente con questa specie e con altre specie invasive?
2: Sicuramente è difficile tornare indietro, nel senso che il nostro mare è stato veramente un anno, diciamo, difficile. E non ti nascondo che se nella fase di liberazione delle paralarve mancanza di piogge e di riequilibrio ha portato a un aumento della salinità, quindi a un maggiore benessere per il polpo, però le alte temperature hanno creato, diciamo, difficoltà. Sono stato l'anno scorso in Grecia, nel Peloponneso, e sono rimasto sconvolto perché vai nella baia, scendi per andare a vedere un po' la fauna ittica e ho visto in ogni baia migliaia e migliaia di pesce coniglio. Altra specie alloctona che sta arrivando dalle acque più calde, diciamo, nordafricane, e che ha completamente, ad esempio, sostituito la nostra salpa. Cioè, non vedevo più una salpa, che quando sei in acqua è bellissimo, questi gruppi di pesci che hanno queste linee dorate bellissime da vedere, e invece mi trovavo delle gruppi, diciamo, di pesci coniglio, tra l'altro anche molto poco belli, devo essere sincero, e quindi sono rimasto sconvolto. Sì, sicuramente dovremo conviverci, e non, soprattutto nel Mediterraneo, è un ambiente chiuso, molto delicato, sarà il primo, diciamo, a soffrirne, è il primo a soffrirne.
1: Il Mediterraneo sta soffrendo. Il cambiamento climatico, l'azione antropica hanno un effetto negativo su un paziente la cui salute è già compromessa. Quante volte abbiamo sentito parlare la scorsa estate di un aumento di temperatura delle acque, di tropicalizzazione, di specie aliene in arrivo dal sud? Ecco, volevo mettere un po' d'ordine tra tutte queste informazioni e ho avuto la fortuna, facendo una ricerca in rete, di trovare Viviana Piermattei, che è ricercatrice nel campo delle osservazioni oceanografiche e dello sviluppo di tecnologie marine, nonché responsabile dell'unità di ricerca Advanced Observation Systems presso il Centro Europeo e Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Dal 2023 Viviana si occupa di sviluppo e applicazioni di sensori e piattaforme oceanografiche e di sviluppo di strumentazione destinata alla citizen science in ambito marino.
4: Beh, sicuramente il Mediterraneo sta subendo tantissimi cambiamenti ed è un'area che è particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici, e uno dei segnali che si osserva molto evidentemente negli ultimi anni è quello dell'aumento della temperatura e di quelle che sono le cosiddette ondate di calore o marine heat waves, che stanno diventando sempre più frequenti, più intense e anche molto persistenti, perché durano per molto tempo, e tutto questo ha degli impatti diretti sugli ecosistemi marini e in generale sulle aree costiere, e mettendo sotto stress molte di quelle che sono anche le specie autoctone del Mar Mediterraneo, che sta quindi subendo una progressiva sia tropicalizzazione che meridionalizzazione, quindi vengono facilitate specie che resistono molto di più a questo aumento delle temperature.
3: Tropicalizzazione e meridionalizzazione, ci spieghi?
4: Sì, praticamente la tropicalizzazione è perché noi abbiamo contatti con altre aree, come per esempio il Mar Rosso attraverso lo Stretto di Suez, e quindi specie possono migrare e venire nel nostro Mar Mediterraneo perché trovano condizioni favorevoli alla loro vita, quindi specie tropicali che vengono nel Mar Mediterraneo, e quindi sono le cosiddette specie lessepsiane, quelle specie non autoctone, specie aliene che vengono nel Mar Mediterraneo, trovano condizioni favorevoli e vivono qua. Meridionalizzazione si intende nel momento in cui invece noi abbiamo specie del sud del Mediterraneo che cominciano a venire verso le aree più settentrionali, proprio perché queste aree si stanno nel tempo riscaldando e quindi anche in questo caso trovano delle condizioni più favorevoli alla loro vita e condizioni che magari non sono più perfettamente idonee per le specie che invece sono tipiche del nostro mare.
3: Viviana, prima hai parlato di ondate di calore, cioè le ondate di calore sono quelle che abbiamo avuto per esempio quest'estate, cioè come noi abbiamo avuto la canicola, il mare ha le ondate di calore?
4: Sì, esatto. Praticamente un'ondata di calore è quando noi abbiamo un superamento di quelli che sono tipicamente i livelli di temperatura del mare, fondamentalmente. Quindi viene proprio definito come il superamento per diversi giorni consecutivi, 5-6 giorni consecutivi, in cui la temperatura massima è superiore a un certo livello che è determinato rispetto alla climatologia di riferimento, quindi a un superamento della temperatura che persiste per tanti giorni. Queste ondate noi principalmente le vediamo dai satelliti, quindi da sistemi remoti che ci permettono di vedere grandi aree del Mediterraneo, però queste ondate poi si propagano perché noi parliamo di un sistema che è il mare, che è un sistema dinamico, che quindi si muove con le correnti, con il vento, tutto si muove e si propagano sia nello spazio orizzontale ma anche nello spazio verticale. Lo spazio verticale è inteso come la profondità, quindi si propagano magari verso costa, si propagano in profondità e possono avere un impatto sugli ecosistemi, sugli habitat marini, quindi specie nostre autoctone come piante, la posidonia oceanica o coralli che vivono in profondità e che vivono solitamente a determinate temperature, possono avere un impatto diretto dovuto a questo innalzamento delle temperature, a queste ondate di calore.
3: Dicevi che le ondate di calore sono visibili dai satelliti, ma in che modo?
4: I satelliti sono dei sistemi che noi non riusciamo neanche a vedere, sono ad altezze elevatissime, ma sono strumentati con dei sensori che ci permettono di andare a misurare moltissimi parametri nell'acqua, quindi uno dei parametri fondamentali è proprio la temperatura superficiale. Noi riusciamo a misurare su spazi giganteschi, spazi enormi, la temperatura superficiale del mare, ad avere un'idea di quelle che sono le differenze di temperatura nelle diverse aree, e sono solo alcuni degli strumenti che noi possiamo utilizzare per misurare queste variabili, quindi la temperatura, l'ossigeno, la clorofilla. Tutte queste piattaforme, questi strumenti di misura hanno un ruolo fondamentale perché ci permettono di andare a comprendere tutti i cambiamenti che stanno avvenendo e quindi ci permettono di avere delle osservazioni continue distribuite nello spazio e anche nel tempo. Noi utilizziamo, a parte i satelliti, appunto stazioni fisse come per esempio le boe oceanografiche, o adesso l'innovazione ci ha portato tante piattaforme autonome, cioè veicoli che viaggiano nella colonna d'acqua nel mare per misurare continuamente queste variabili e darci l'idea di quello che sta avvenendo sia sulla superficie che nelle profondità. E questi sensori sono fondamentali per darci proprio l'idea del cambiamento e soprattutto di darcelo nell'immediato, quindi diventano anche dei sistemi di allerta che ci danno in continuo dati e ci permettono di andare a vedere proprio quelle anomalie che possono avvenire con i cambiamenti climatici, con impatti antropici, naturali e in generale i cambiamenti che stanno avvenendo nei nostri mari.
3: Viviana Piermattei, tu continui a parlare di variabili al plurale. Allora, noi siamo partiti a parlare della cosa che conosciamo tutti, di cui abbiamo sentito parlare, che abbiamo vissuto tutti quest'estate, cioè l'aumento della temperatura del mare Mediterraneo, quindi una sorta di ondata di calore lunghissima. Ma per comprendere l'espansione delle specie aliene e quello che sta succedendo, le variabili sono molte, cioè è importante integrare dati diversi.
4: È chiaro che questi strumenti ci consentono di misurare non solo la temperatura, appunto, ma tantissime altre variabili che sono caratterizzanti l'ambiente marino, e quindi abbiamo la salinità, abbiamo l'ossigeno disciolto che viene respirato e prodotto dagli organismi marini, ma abbiamo anche tutta la parte di variabili dinamiche, come per esempio le correnti e le onde, che vanno proprio a influenzare quello che è lo spostamento di questi organismi. Se parliamo di specie aliene e di specie in generale, chiaramente parliamo di organismi che possono vivere su substrati ma anche nella colonna d'acqua e quindi possono essere trasportati passivamente dalle correnti.
3: Perché ci sono organismi che si muovono con le correnti?
4: Assolutamente sì, noi abbiamo per esempio le meduse, che sono uno dei primi esempi visibili, ma ci sono tantissimi microorganismi invisibili, tra cui alcune specie aliene, piccole alghe o piccolissimi organismi, piccolissimi crostacei quasi invisibili all'occhio umano, che si muovono passivamente con le correnti, perché loro hanno una minima capacità di movimento attivo, ma non tanto da contrastare il movimento delle correnti nella colonna d'acqua, e quindi vengono passivamente trasportati, e quindi ritroviamo masse di questi organismi in aree dove chiaramente ci sono delle condizioni che per loro sono favorevoli alla vita e possono creare una proliferazione di questi organismi.
1: Viviana Permattei, quando noi pensiamo, almeno quando io penso alle specie invasive, alle specie aliene, penso al granchio blu piuttosto che al pesce leone, al pesce coniglio e così via. Tu parlavi anche di specie aliene microscopiche, specie piccolissime che stanno modificando a loro volta l'ambiente del Mediterraneo?
4: Sì, ci sono delle specie microscopiche, una di queste è l'Ostreopsis ovata, che è un'alga microscopica che vive fondamentalmente sui fondali marini, ma che può migrare anche nella colonna d'acqua e quindi finire nella parte più superficiale, addirittura finire sulle aree costiere attraverso l'aerosol marino. Questi organismi sono microscopici, noi li possiamo vedere solo attraverso un microscopio, ma formano quei cosiddetti bloom, cioè grandi concentrazioni, grandi ammassi di questi microorganismi che ormai fanno parte del plankton, che è la base della catena alimentare del mare, la catena trofica, e il plankton appunto ha un ruolo fondamentale, ma spesso troviamo specie che non fanno parte del plankton del Mediterraneo, troviamo queste specie che invece sono specie aliene e la cui proliferazione può avere tanti impatti, tra cui anche sull'uomo, perché comunque sono specie tossiche che possono avere effetti anche importanti direttamente sull'uomo attraverso ad esempio l'aerosol marino.
1: Le tossine marine prodotte da alghe come l'Ostreopsis ovata entrano nella catena alimentare a causa per esempio dei molluschi, soprattutto le cozze e i ricci, che filtrano, accumulano e dunque concentrano tossine dal mare. Viviana parlava anche di microrganismi che arrivano sulle coste attraverso l'aerosol marino. Per capirci, l'aerosol marino è l'insieme di particelle liquide emesse dalla superficie del mare, composte da sale marino, materiale organico e acqua. L'aerosol marino si forma quando le onde si infrangono contro le rocce, provocando la formazione di schiuma. Quella schiuma è costituita da tante bolle che contengono aria, e quello è l'aerosol marino. Per tornare al plankton, pensate a quanto è complesso e interconnesso tutto, il plankton è composto da quegli organismi microscopici che sono proprio alla base della catena trofica marina.
4: Ci sono microalghe, la maggior parte sono microcrostacei e ci sono anche il plankton gelatinoso, quindi tutti gli ctenofori, le meduse, sono tantissime le specie che fanno parte del plankton. La caratteristica che li accomuna è che vengono trasportati dalle correnti, cioè hanno un microscopico moto attivo che non gli consente di opporsi al trasporto delle correnti.
1: Viviana, tu studi questi fenomeni da anni, qual è il cambiamento che ti ha colpita di più e che dovrebbe farci capire quanto rapidamente sta cambiando il Mar Mediterraneo?
4: Sicuramente la rapidità con cui stanno avvenendo un po' questi cambiamenti e anche l'estremizzazione, cioè noi stiamo soprattutto nelle aree costiere vedendo sempre di più l'intensificarsi sia dell'intensità che della frequenza di tutta una serie di eventi estremi, ondazioni, i cosiddetti Mediterranean Hurricane, cioè queste tempeste, queste anche trombe marine che si formano e impattano verso le coste danneggiando moltissime delle infrastrutture costiere. Questo diciamo che è il cambiamento che sta avvenendo sempre più rapidamente e ci fa capire che non è più qualcosa che noi guardiamo al futuro, ma è un qualcosa che è già in corso. E tutto questo ha un impatto sì, diretto su di noi, ma anche sugli habitat costieri, che hanno un valore ecologico e molto spesso anche economico di cui non ci rendiamo conto, e che sono habitat da conservare se noi vogliamo vedere le nostre coste protette e sempre il nostro mare ricco di risorse.
3: Grazie Viviana Piermatei per essere stata al Giardino di Albert.
4: Grazie a voi, è stato un piacere.
3: Anche per noi è stato un piacere, come è stato un piacere ascoltare Oliviero
5: Radio
3: Mordenti.
5: Televisione Svizzera.
3: Io ringrazio Renato Amadò per l'assistenza tecnica.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto e un benvenuto alla 13ª puntata del nostro ciclo su John Coltrane. In una occasione precedente abbiamo accennato alla sfida di Coltrane rispetto al suonare a solo molto lunghi. Per lui il tempo era fondamentale per poter raggiungere quella giusta profondità di scavo, di ricerca di motivi, cellule melodiche, frammenti da reiterare e variare. Questa cosa poteva essere fatta ovviamente in studio, ma con le necessità dei dischi non c'era molto spazio. Lo stesso valeva in parte nei teatri, dove c'è un pubblico che paga per assistere a un concerto più variegato, mentre nei club Coltrane poteva permettersi di suonare brani anche lunghi un'ora e mezza, e non è un'iperbole, abbiamo proprio degli esempi di questo tipo in cui poter mettere a punto questa sua ricerca inesausta. Suonare a soli lunghi vuol dire anche avere una strategia, però, e Coltrane la spiega proprio nelle sue interviste, in cui spiega a un certo punto che lui aveva come dei segnaposto, delle frasi fatte che servivano a ricordare in che punto del chorus il gruppo si trova, e dei luoghi di appuntamento anche per gli altri musicisti, e aggiungo io anche per il pubblico che sente qualcosa di più familiare nel corso di questa fluviale assolo che spesso caratterizza le sue esecuzioni. Questi segnaposto sono ben chiari, per esempio, quando lui suonava Impressions, in particolare nelle versioni dal vivo, come quella che stiamo per ascoltare, che risale ad un tour del 1963. Siamo a Stoccolma il 22 ottobre, il quartetto con Tyner, Garrison e Elvin Jones. Durante l'assolo Coltrane prima suona con l'accompagnamento del trio, poi a un certo punto Tyner si fa da parte e alla fine si fa da parte anche Garrison, lasciando soli Jones e Coltrane in un duetto furibondo fatto di accenti, frasi che vengono scambiate. E qui sentirete queste frasi ricorrenti del solismo di Coltrane. Una, spero che non vi scandalizzerete se ve le canto, è una che fa pa-para-pa-para-pa-para. Sentirete che torna continuamente. Un'altra è una frase che inizia sempre dal grave, sentirete queste note gravi distorte che poi tendono a salire. E poi ci sono come delle urla strozzate. Questi tre movimenti sono caratteristici dei segnaposto che Coltrane usa durante questo assolo. Siamo quindi a Stoccolma il 22 ottobre 1963.

Questa era Impressions da Stoccolma 1963. Come si dà una struttura a un assolo lungo? Coltrane dà una risposta anche nelle ballad, in particolare nei primi anni 60 usava suonare I Want to Talk About You, una ballad degli anni 40 che concludeva con una lunga cadenza di solo sassofono. Questa cadenza, senza nessun accompagnamento, spesso di 3-4 minuti, qui siamo sui 3 minuti e 10, quella che stiamo per ascoltare, al Birdland nel 1963. Questa cadenza in realtà aveva una struttura e vi sorprenderà sapere che, analizzando attentamente quello che Coltrane fa, quella struttura è quella di Giant Steps. Cioè Coltrane, per dare una forma, un'architettura al flusso libero del solismo, ricorre alle strutture geometriche di Giant Steps. Senza l'accompagnamento non ce ne accorgiamo, ma è quella l'impalcatura

E così si conclude I Want to Talk About You, John Coltrane dal Birdland 63. Stefano Zenni vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì a venerdì alle 16.35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: L'accordo di fornitura di diesel russo agli Stati Uniti annunciato da Donald Trump potrebbe costare caro all'Ucraina. Washington minaccia infatti di cessare la condivisione di informazioni e di intelligence se Kiev continuerà ad attaccare le raffinerie di petrolio russe. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. Oggi a Milano è stata una giornata di protesta contro i data center che soprattutto in Lombardia stanno spuntando in modo piuttosto disorganizzato. Sentiremo le ragioni dei manifestanti, ma con un esperto tenteremo anche di capire cosa si può fare per alleviare i problemi causati da strutture di cui volenti o nolenti abbiamo e avremo in futuro sempre più bisogno per conservare ed elaborare i nostri dati digitali. E in futuro avremo sempre più bisogno di nuove professioni legate alle nuove tecnologie, per esempio il mestiere di informatico delle infrastrutture che si occupa di gestire gli edifici intelligenti. Un nuovo apprendistato in Ticino che è stato presentato stamattina alle officine di Bellinzona. Infine andremo a Locarno, a Casa Martini, che è un centro di prima accoglienza con tanto di mensa sociale in cui siamo stati oggi.
4: Le porte aperte per noi come Fondazione Francesco sono anche l'occasione di esprimere gratitudine per tutte le forme di sostegno che riceviamo, che ricevono i nostri ospiti, quindi se posso grazie a Ticino.
3: La voce di Fra Martino Dotta, direttore della struttura, che sentiremo. Allora, questo era il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo partire. E iniziamo questa edizione appunto dalle minacce statunitensi di interrompere la condivisione con l'Ucraina delle informazioni di intelligence se proseguiranno gli attacchi di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe. All'indomani dell'accordo tra Trump e Putin sull'esportazione di diesel russo verso gli Stati Uniti e l'allentamento delle sanzioni, sembra dunque esserci di nuovo una crisi profonda tra Washington e Kiev. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
5: Zelensky senza filtri. In un post su Telegram ha scritto che dopo l'accordo sul diesel la Russia ha sganciato 5 bombe plananti su delle palazzine a Zaporizhia e che i 15 morti a Zaporizhia sono il grazie di Putin per l'accordo sul diesel. Il presidente ucraino sembra non temere che le sue amare critiche all'amministrazione Trump per il voltafaccia sul petrolio russo possano irritare il suo più potente ma ondivago alleato. Ha rilasciato interviste ai media americani e abbondanti post sui media sociali, mentre a Kiev è in corso un blackout da 8 ore per via di un nuovo attacco russo. Stando a diplomatici presenti ieri a Miami, durante le trattative di pace con la delegazione ucraina sarebbero stati i due negoziatori Witkoff e Kushner a minacciare di interrompere la condivisione di intelligence con Kiev nel caso in cui non sarebbero stati bloccati gli attacchi contro le raffinerie russe. «Smettiamo subito se chiedete la stessa cosa alla Russia», ha risposto la delegazione ucraina che se n'è andata dalla Florida annullando gli altri incontri previsti. Questo secondo la ricostruzione del Financial Times. Steve Witkoff ha tentato di salvare le apparenze di un incontro produttivo con un post su X, ma poche ore dopo le forze ucraine hanno colpito un terminal petrolifero a Rostov sul Don, stando alle autorità russe. Intanto gli europei hanno cominciato a uscire dalla siderazione per il nuovo accordo sul diesel. Kaja Kallas, l'alta commissaria europea per gli affari esteri, ha osservato che non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l'Europa non lo farà.
3: Questa dunque è la cronaca con Bettina Müller di quanto accaduto nelle ultime ore. Io ora do il benvenuto a Giacomo Luciani, che è professore all'Istituto di Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo di Ginevra, esperto di tematiche relative all'energia e al commercio del petrolio. Buonasera.
2: Buonasera.
3: 300.000 tonnellate di diesel russo in ottobre, altre 500.000 in novembre, poi 1 milione di tonnellate dopo. La Russia sarà in grado di fornire tanto gasolio agli Stati Uniti quando una parte delle sue raffinerie sono state danneggiate dagli attacchi ucraini?
2: Sì, infatti c'è da dubitarne. In realtà la Russia ha imposto un embargo sulle esportazioni di diesel e di altri prodotti petroliferi già dall'inizio di luglio, embargo che è stato esteso fino alla fine di gennaio, questo per poter rifornire sufficientemente il mercato interno. Ci sono lunghe code certamente in Crimea, a Mosca e in molti altri posti, quindi non si capisce bene da dove lo prende.
3: Ecco, professore, le chiedo che impatto può avere questo allentamento delle sanzioni sul petrolio russo sui prezzi in Europa?
2: Ecco, sui prezzi in Europa non credo che abbia un grande impatto. Bisogna sapere che gli Stati Uniti esportano circa 7 milioni di tonnellate di diesel ogni mese. A luglio era questa la cifra. Di questi 7 milioni, 1 milione 700 mila tonnellate sono venute in Europa a luglio. Ora, 300.000 tonnellate di diesel russo che vanno negli Stati Uniti sono una cifra piccola rispetto alle esportazioni americane. Allora, ci si deve chiedere, l'intenzione di Trump è di interrompere le esportazioni americane verso l'Europa? Se ne è parlato nelle settimane passate e sembrava che Trump avesse rinunciato a questa iniziativa, a questa possibilità che sarebbe senz'altro gravissima dal punto di vista dei rapporti economici tra l'Europa e gli Stati Uniti.
3: Kaja Kallas ha detto che l'Unione Europea manterrà le sanzioni contro la Russia, che anzi verranno ancora rafforzate, ma è una posizione che rischia di diventare impopolare se i prezzi saliranno ancora. Cosa ne pensa?
2: Sì, ma l'importante è che continuino le esportazioni dagli Stati Uniti, che sono molto più importanti delle potenziali esportazioni dalla Russia in questo momento. Quindi imporre delle sanzioni ancora più dure sulla Russia non ha di per sé molta importanza per i prezzi in Europa, purché si continuino, sia possibile continuare a importare diesel dagli Stati Uniti.
3: Professor Luciani, grazie per le sue spiegazioni. Giacomo Luciani, ricordo, professore all'Istituto di Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo di Ginevra, che era con noi in diretta. Noi restiamo in tema di caro carburante. Vari paesi confinanti alla Svizzera hanno ridotto le tasse per contenere il costo del pieno. In Italia addirittura il grande distributore Eni ha congelato i prezzi, o meglio ha messo un tetto massimo della benzina, ad esempio al di sotto dei 2 euro al litro. E in Svizzera intanto nulla, anche se in Parlamento c'è chi chiede passi in questa direzione. Gli importatori di automobili sperano ora che il continuo aumento del costo del petrolio e l'esempio dei vicini dia una spinta a questa rivendicazione. Allora sentiamo il servizio di Alan Crameri.
6: La Germania ha abbassato una tassa sull'energia riducendo di circa 16 centesimi il prezzo al litro dei carburanti. In Italia, allo sconto temporaneo sulle tasse, è subentrato l'inusuale gesto di Eni, la multinazionale di proprietà dello Stato, che ha fissato un limite massimo per diesel e benzina, riducendoli di circa 17 centesimi rispetto ai livelli medi attuali.
7: Non sarebbe solo giusto, ma indispensabile che anche la Svizzera faccia un passo in questa direzione, ci dice Peter Grünenfelder, presidente di Autosvizzera, l'associazione nazionale degli importatori. Il costo del pieno pesa sia sui cittadini che sui commercianti, chiama quindi lo Stato a intervenire. A irritare il settore è in particolare il sommarsi di alcune tasse sui carburanti, soprattutto l'IVA che viene prelevata anche sulla parte del prezzo composta dalla tassa sugli oli minerali. Una tassa sulla tassa, insomma. Andrebbe quindi sospesa, sostiene Autosvizzera, o perlomeno compensata, come chiede tra l'altro una mozione inoltrata a Berna dai deputati UDC ticinesi Paolo Pamini e Marco Chiesa. Le casse dello Stato traggono benefici dalla penuria internazionale di carburanti e non è giusto, continua Grünenfelder. Se si sospendesse l'IVA sui carburanti, risparmieremmo circa 10 franchi ad ogni pieno. Ma il caro benzina fa davvero così male al borsello degli svizzeri? In fondo il potere d'acquisto dei consumatori svizzeri è più alto di quelli italiani o tedeschi e se il prezzo pesasse davvero si noterebbe un calo dei chilometri percorsi, ma i dati provvisori dell'Ufficio federale delle strade mostrano un aumento del traffico anche quest'anno. Grünenfelder non concorda. Ha conoscenti che, ad esempio, pensano di rinunciare alla trasferta da Berna a Zurigo per portare i bambini allo zoo. Insomma, per i redditi medi e bassi, il rincaro di diesel e benzina fa una bella differenza. E quanto costerebbe invece allo Stato rinunciare temporaneamente all'IVA sui carburanti? Circa 45 milioni di franchi al mese, come si può desumere dalla recente risposta del Consiglio federale a una domanda del consigliere nazionale PLR Simone Giannini. Per l'anno in corso, infatti, si stimano 560 milioni di franchi di entrate grazie all'IVA sui carburanti, 100 in più rispetto a un anno fa.
3: Era un servizio di Alan Crameri. Ora cambiamo completamente tema perché dopo la pausa per la nazionale è ritornato il campionato di calcio e da una decina di minuti è sceso in campo il Lugano che alla AIL Arena sta affrontando il Lucerna e allora colleghiamoci in diretta proprio con la AIL Arena dove troviamo Paolo Laurenti. Paolo, a te la linea.
8: Sì, buonasera, si sta giocando in effetti l'undicesimo minuto in questo decimo appuntamento della formazione che guida la classifica di Superliga, ovvero il Lugano. 0-0 ancora il punteggio contro il Lucerna, 20 giorni dopo la vittoria dei bianconeri a Losanna per 4-0 quando appunto poi si lasciò spazio alle nazionali. Lugano che poco fa ha rischiato di passare in vantaggio con Steffen, si è immolato in tuffo il difensore centrale del Lucerna Freiman a deviare in corner. Partita ancora in equilibrio, il Lugano si sta facendo preferire, Lugano che è sceso in campo con Fombalmos in porta, linea difensiva 3 del Croa, Maia e Papadopoulos, a sinistra Zanotti, a destra Karimov, al centro Cimignani e Gjurgic con Cimignani che sostituisce lo squalificato Bislimi e poi Dos Santos e Steffen a supporto dell'unica punta Aieti. Seguiamo questa azione perché c'è Dos Santos, pallonetto e la rete del vantaggio dei bianconeri, un delizioso pallonetto a scavalcare il portiere della Lucerna Letizia su traversone che arrivava dalle retrovie e il Lugano al dodicesimo del primo tempo ha sbloccato il punteggio 1-0, ribadisco il marcatore Daniel Dos Santos alla sua terza marcatura in questo campionato. Studio.
3: E abbiamo portato fortuna al Lugano, era Paolo Laurenti in diretta con cui ci collegheremo semmai ancora nel corso della trasmissione appunto qualora dovesse cambiare il risultato, cronaca della partita che proseguirà su Rete 1 dopo la conclusione di 6 di sera attorno alle 18.30. Ora andiamo a Milano perché nell'Interland milanese è prevista la costruzione di più di 100 data center per l'intelligenza artificiale e stanno montando le proteste. Questo pomeriggio a sud di Milano è in corso una grande manifestazione che chiede uno stop all'avanzata selvaggia appunto dei data center in Lombardia. Questo il titolo della protesta. Mai servi dei vostri server è lo slogan di questa e di altre manifestazioni che ci sono state nelle ultime settimane.
9: Siamo tanti determinati.
10: Ma
9: Chiediamo una moratoria per chiedere uno stop a tutti questi progetti, e non vuol dire essere contrari ai progetti. Noi stiamo chiedendo di stoppare questi progetti perché venga fatto un piano nazionale strategico in cui si valuti effettivamente quanti data center servono per il nostro paese. Una volta che viene stabilito l'utilità e la quantità, allora si può discutere di come farli con le migliori tecnologie e dove farli, senza andare a concentrarli in un'area molto problematica come la Lombardia. Il problema è che attualmente non esiste però un piano.
3: Questo era uno degli organizzatori della protesta, Enrico Duranti. Ma sentiamo Alessandro Braga, nostro collaboratore da Milano, come sono andate le cose questo pomeriggio.
10: Diverse centinaia di persone oggi pomeriggio hanno manifestato a Milano per dire no alla proliferazione dei data center. Al centro della protesta la preoccupazione dei cittadini che vedranno sorgere sui loro territori enormi infrastrutture che per funzionare hanno bisogno di un'enorme quantità di energia. I data center sono fondamentali per lo sviluppo digitale e l'intelligenza artificiale. Servono a conservare computer, server, sistemi di archiviazione che sono necessari al funzionamento di qualsiasi operazione digitale che ormai chiunque di noi ogni giorno. I manifestanti sono arrivati da ogni parte della Lombardia, regione che più di ogni altra vede lo sviluppo dei data center, ma anche da altre parti d'Italia. C'erano associazioni ambientaliste, partiti del centro-sinistra, realtà ecologiste locali, ma anche tantissimi comuni cittadini che vedono sorgere sui loro territori queste strutture o che in futuro potrebbero vederle nascere. Da qui la richiesta principale che la piazza di oggi ha fatto: una moratoria, di fatto uno stop a qualsiasi progetto non ancora avviato, finché non verrà definita una cornice normativa chiara per la loro costruzione.
3: Ecco Alessandro, ma quanti data center ci sono al momento in Italia?
10: Al momento in Italia si contano 262 data center, circa la metà sono al nord e di questi la stragrande maggioranza, un centinaio circa, a Milano e provincia. Giusto per fare un esempio, il più grande, per ora solo previsto, sorgerà la Chiarella vicino a Milano e dovrebbe avere una dimensione di 240.000 metri quadrati. In più sono circa un'ottantina i progetti in apertura in fase di valutazione ambientale. Quali le preoccupazioni dei contrari? Intanto il grandissimo dispendio energetico necessario per farli funzionare. Un calcolo fatto dal Politecnico di Milano prevede che nel 2035, se lo sviluppo dovesse essere come quello attuale, per il funzionamento dei data center si dovrà utilizzare il 13% del fabbisogno elettrico nazionale. C'è poi il problema dello spreco di acqua che serve per il raffreddamento degli impianti, il rischio di un consumo di suolo molto alto e l'impatto climatico. La stima è che nei territori con i data center le temperature medie potrebbero aumentare di circa 2 gradi. Dall'altro lato, i fautori dello sviluppo tecnologico, che si sono riuniti proprio qualche giorno fa a Roma, fanno calcoli diversi. Prevedono un utilizzo energetico molto minore, circa il 2% del totale nazionale, e sono molto più ottimisti sulle conseguenze ambientali che i data center potrebbero avere sui territori interessati. L'impressione è che la battaglia tra pro e contro sia solo all'inizio.
3: Queste dunque le rivendicazioni dei contrari, dei manifestanti. Noi ora allora sentiamo Antonio Sileo, che è direttore dell'area sostenibilità dell'Istituto per la competitività e ricercatore al Centro di Ricerca Green dell'Università Bocconi. Direttore Sileo, buonasera.
11: Buonasera a voi.
3: Direttore, abbiamo sentito di queste proteste contro i data center, poi però è anche vero che tanto si parla di sovranità digitale e della necessità per l'Europa, per gli europei, anche di non dover fare affidamento su strutture cinesi, americane o indiane. E allora le chiedo se alla fine questi data center non siano un male necessario.
11: Forse è giusto parlare di infrastrutture essenziali come lo sono le reti energetiche, quelle di telecomunicazione, quelli dei trasporti. Diciamo, sulle reti di comunicazione, facile esempio, tutti noi tendiamo un po' a protestare o a non volere il ripetitore del telefono vicino casa o sopra casa, però è indispensabile. Stessa cosa per i data center, ormai non ne possiamo fare a meno, anzi l'Europa ha proprio bisogno, quindi un po' tutti i paesi europei, di rafforzare la propria sovranità digitale per non dipendere da paesi terzi. Detto questo, non va sottovalutato il malcontento, le proteste della popolazione, anche perché questi data center, nella maggior parte dei casi, non generano occupazione locale se non in maniera molto limitata, comunque occupano dello spazio, possono avere degli impatti vari anche a seconda di come sono costruiti, come nel caso dell'acqua, sicuramente consumano energia, hanno anche delle opportunità. La sfida è trasferire diciamo, i benefici che generano ai territori.
3: Ecco, appunto, poi ci torniamo. Mi sembra comunque di capire che questi data center facciano spesso capo comunque a capitali stranieri, spesso statunitensi, è così.
11: Sì, è così, però questo di per sé non è un problema, meglio averli in casa, meglio averli nei nostri territori che fuori. La sfida anche regolatoria è cercare di costruire per esempio delle joint venture in modo tale che noi possiamo imparare o fare delle cose insieme anche con dei legami societari con i soggetti internazionali, in modo tale che tramite la loro presenza anche in Europa cresciamo digitalmente.
3: C'è modo per far sì, ne ha accennato anche lei un attimo fa, che queste strutture ripaghino in qualche modo il territorio oppure la collettività in cui vanno ad inserirsi?
11: Non essendo industrie manifatturiere, non avendo chissà quanti addetti, non generano grande occupazione locale, però dovrebbero generare tanto valore, quindi la sfida è restituire una parte di questo valore ai territori, come dovrebbe essere proprio un lavoro il merito degli imprenditori che vogliono sviluppare queste infrastrutture. Quindi si possono pensare soluzioni ad hoc a seconda dei territori, prevedere, diciamo, anche la possibilità per chi abita vicino a data center di poter investire sul data center con ritorni sul capitale maggiori, molto maggiori rispetto agli altri investitori, prevedere delle restituzioni al comune, non far pagare internet a chi abita là vicino, non far pagare energia a chi abita vicino, ma è giusto che i più bravi a retrocedere valore ai territori vengano accettati.
3: Le chiedo una cosa, abbiamo sentito le proteste, però c'è anche poi alla fine anche una responsabilità individuale anche da parte di tutti noi, penso ogni volta che chiediamo all'intelligenza artificiale un'operazione superflua, ecco, bruciamo dati, bruciamo rete internet, bruciamo banda, energia, e questo magari anche in piccolo però ha ripercussioni magari sul territorio di qualcun altro, ecco, è un ragionamento che dobbiamo fare tutti.
11: Io per esempio nel mio piccolo sto addirittura attento all'utilizzo di WhatsApp, o cerco di non cadere in enormi discussioni, i device, le cose che siamo abituati ad usare ci portano a interagire sempre di più i social, però tutte queste applicazioni, senza neanche arrivare all'intelligenza artificiale, consumano dati e li consumano in maniera crescente, per esempio con le immagini. Stessa cosa per l'intelligenza artificiale, è uno strumento molto potente col quale è giusto interagire, ma anche lì non bisogna perderci troppo tempo, anche perché è tempo sottratto alla socialità con le altre persone, che è comunque migliore.
3: Antonio Silio, lo ricordo, dell'Università Bocconi. Cambiamo pagina ora, andiamo nella Svizzera italiana, in Ticino. Farsi conoscere e allargare la rete di possibili donatori è con questi obiettivi che Casa Martini, di proprietà della società di mutuo soccorso maschile di Locarno, oggi ha aperto le sue porte al pubblico. La struttura è disponibile 7 giorni su 7, offre accoglienza diurna con pasti a pranzo e a cena e offre la possibilità di docce e bagni, ma anche accoglienza notturna con 16 posti letto d'emergenza. Per noi c'era Nicola Luand.
12: Allora, io sono Paola Ioppini Mora, presidente del Cuore per Casa Martini.
13: L'associazione esiste dal maggio del 2025 ed è stata creata per dar manforte e visibilità a Casa Martini, centro di prima accoglienza sociale gestito dalla Fondazione Francesco. Casa Martini esiste dal 2020, da quello sciagurato febbraio, quando apparve con tutte le sue devastanti conseguenze il Covid. L'associazione Un Cuore per Casa Martini, come detto, da poco più di un anno.
12: Sì, siamo contenti, malgrado siamo neonati, tra virgolette, abbiamo già avuto un discreto successo e piano piano riusciamo a farci conoscere sul territorio.
13: Perché l'obiettivo è un po' questo.
12: Sì, dobbiamo farci conoscere per far capire com'è Casa Martini, che si può venire a Casa Martini solo a mangiare, alla mensa, a conoscere, instaurare dei rapporti, è un bel polo di aggregazione.
13: Assieme a Casa Astra Mendrisio, a Casa Marta Bellinzona, Bellinzona, Casa Martini costituisce la rete delle tre principali case di prima accoglienza in Ticino.
4: Per quanto riguarda i pernottamenti, adesso siamo attorno a una media di 7-8 persone a notte. Eravamo giunti anche lo scorso anno a 12 persone con dei pernottamenti a volte che si prolungano oltre i 3 mesi che indichiamo come tempo massimo. Perché? Perché non sempre è facile poi trovare un'altra soluzione per le persone che magari hanno situazioni debitorie oppure provengono dall'estero e non hanno gli agganci necessari per individuare degli appartamenti a pigione sostenibile.
13: Fra Martino è il direttore della Fondazione Francesco che gestisce Casa Martini.
4: Per quanto riguarda i pasti siamo attorno alla media di 35-40 al giorno, considerando che i pasti sono aperti al pubblico per il pranzo e per la cena, sia in presenza sia come asporto, quindi continuiamo a garantire anche questo tipo di servizio che è un po' una soluzione del periodo pandemico.
13: Per garantirsi autonomia, la Fondazione Francesco ha rinunciato ai contributi pubblici, fatta astrazione per la retta di 70 franchi a pernottamento concordata con il cantone, che vale per le tre strutture di prima accoglienza in Ticino. Casa Martini è inoltre un punto di osservazione rilevante per fiutare la situazione di certi disagi sociali.
4: Quello che noto è una sempre maggiore complessità delle situazioni. Chi si trova in difficoltà non è semplicemente perché ha perso il lavoro e ha un minor guadagno. Molto spesso ci sono situazioni debitorie che si trascinano da tempo, ma poi sempre di più anche tensioni a livello familiare, quindi rotture, separazioni, divorzi, famiglie monoparentali.
13: Così il direttore della Fondazione Francesco Framartino.
4: Situazioni che a volte sono difficili da affrontare per individuare anche le soluzioni o indirizzare le persone ai vari servizi, perché a volte anche l'intervento pubblico è complesso. Quello che constatiamo è proprio anche un certo disorientamento all'interno, se mi passa il termine, della selva delle prestazioni pubbliche. No?
13: E sempre più richieste dagli utenti sono proprio le consulenze in campo assistenziale, ma i motivi per frequentare Casa Martini sono anche e soprattutto altri. Beppe lo fa dai tempi del Covid.
14: Allora, io abito a Biasca, quindi da Locarno dista poco meno di un'oretta, diciamo. Un po' a volte per la comodità, a volte è perché mi ci trovo in zona, però molte volte devo dire che vengo anche extra, sia per usufruire della situazione economica, sia per usufruire della compagnia, anche perché Biasca è un paese molto piccolo, non ci sono strutture, associazioni come queste.
13: Stai a Biasca e vieni comunque a Locarno a mangiare, cosa ti spinge?
14: Molte volte anche in casa mia mi sento un po' solo, mi piace muovermi da casa mia, star sempre in un luogo è uno dei miei difetti che non amo.
3: E restiamo in Ticino. Oggi alle officine FFS di Bellinzona si è svolta un'altra giornata di porte aperte, stavolta quella di LogIn, la società che si occupa di formazione professionale nell'ambito dei trasporti pubblici. 35 i percorsi disponibili in Svizzera, 2100 gli apprendisti. Quest'anno la giornata è stata anche l'occasione per presentare un nuovo percorso di formazione che inizierà a settembre 2027, quello di informatico degli edifici e delle infrastrutture. Ce ne parla Umberto Gatti.
15: Allora, noi abbiamo un po' di tutto, cioè di lì il commercio, dietro qua abbiamo la logistica, poi di là meccanica, progettista, polimeccanico.
16: Alle 9, all'inizio di questa giornata di porte aperte, sono già diverse le famiglie che vediamo qui che girano tra gli stand delle diverse professioni. Alessandro Malfanti, lei è responsabile regionale di LogIn. Che cosa trovano i ragazzi e i loro genitori che oggi sono venuti qui?
17: Oggi qui trovano tante opportunità per il futuro, professioni per il futuro, quindi dall'automazione, dall'operatore in automazione, alla polimeccanica, alla meccanica, quindi tutte le professioni tecniche, comprese la nuova professione che lanciamo il prossimo anno, che è informatico degli edifici, e poi ci sono anche tutte le professioni legate al settore commerciale, quindi assistenza alla clientela, quindi commercio al dettaglio, oppure servizi amministrazione nell'ambito delle professioni di ufficio. Poi ci sono anche le professioni legate alla logistica e alla costruzione, come costruttori binari, e altre professioni ancora che c'è la possibilità di toccare con mano qui all'interno dei padiglioni.
18: Lei ha detto una nuova formazione che partirà il prossimo anno, perché il mercato del lavoro evolve, si adatta e quindi di conseguenza anche le formazioni lo devono fare.
17: Certo, sono formazioni diciamo orientate al futuro, soprattutto adesso la nuova formazione di informatico degli edifici, dove si è molto legati all'automazione, alla programmazione dei sistemi e degli apparecchi presenti negli edifici, quindi per crearli, farli dialogare tra di loro nella domotica, verificare se ci sono problemi, dove sono i problemi e poi risolverli. Visto che le ferrovie si stanno sempre orientando di più verso la digitalizzazione, questa è una professione che è molto interessante e apre delle opportunità future, non solo nelle ferrovie poi.
18: Ci spostiamo dunque verso uno di questi stand. Desmond Lim, tu sei formatore, sarai formatore dal prossimo anno di questo nuovo tipo di apprendistato.
19: Sì, esatto, mi occuperò un po' di questa nuova formazione che è informatico degli edifici in comunicazione multimedia e dall'anno prossimo affrontiamo questa nuova sfida.
18: Di che cosa si occupa questa professione specifica?
19: Ci occupiamo un po' di tante cose, è molto vasto come campo, principalmente tutta la rete dati, diciamo, fibre ottiche, switch, router o altri componenti che ti fanno poi vedere, non so, annunci visivi, annunci audio, un po' nel nostro ramo ci occupiamo un po' di questo. Esatto.
18: Giornate come queste sono un po' l'occasione per scoprire realtà anche lontane dal percorso di formazione che si era immaginato. Asia Preti, tu sei apprendista l'ultimo anno, avevi partecipato a questa giornata?
20: Allora, ho partecipato all'inizio però per portare mio fratello, io non ero a conoscenza di login appunto perché avevo iniziato il liceo e diciamo che non è andata bene e ricordandomi login anche mio papà ha fatto nel 2017 un apprendistato, ha rifatto una formazione, allora ho detto mi butto, ci provo e amministrazione mi è sempre piaciuta veramente tanto, quindi ho fatto subito una candidatura e mi hanno preso al primo colpo subito e diciamo che è stata la miglior scelta che io abbia fatto, quindi sì.
18: Una scelta spesso che però bisogna prendere con largo anticipo. Nel settore dei trasporti pubblici sono infatti già aperti da settembre i concorsi per i posti di apprendistato che inizieranno nel settembre 2027, quindi se siete interessati l'invito è quello di candidarsi per tempo.
3: E su questo contributo si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Monica Fornasier. Tra poco lo sport e la diretta della partita di calcio tra Lugano e Lucerna. Durante la pausa della partita andrà in onda il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà tra le altre cose delle novità che riguardano la rivista Viceversa Letteratura. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport, a domani.
21: Lo sport.
22: Bene ritrovati all'ascolto. In Formula 1, dopo il successo in mattinata nella prova sprint a Singapore, Max Verstappen ha vinto oggi anche le qualifiche conquistando la pole position per il Gran Premio di domani. Il pilota della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto il leader del mondiale Antonelli su Mercedes. Nel ciclismo la 120esima edizione del Giro di Lombardia è andata oggi a Paul Seixas, che si è imposto dominando dopo una lunga fuga in solitaria sul traguardo di Como. Ha preceduto lo spagnolo Mas e l'italiano Ciccone. A 20 anni e 16 giorni di età, il francese diventa così il quarto corridore più giovane di sempre a vincere una classica monumento. Nel nuoto Noè Ponti non è più il primatista del mondo dei 50 metri delfino in vasca corta. A batterlo il russo Egor Kornev, che in Coppa del Mondo a Tashkent ha nuotato in 21 secondi e 28, abbassando di 4 centesimi il tempo stabilito dal ticinese nel 2024. Infine ricordiamo la serata di hockey con il Lugano che gioca a Bien con Maier, nuovo portiere subito titolare, l'Ambripiotta invece accoglie il Berna.
23: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, domenica 11 ottobre. Si attende una giornata abbastanza soleggiata, fatta eccezione per il versante nord alpino, dove lo sarà solo in parte. Le temperature saranno comprese fra 10 e 20 gradi al sud, mentre fra 8 e 16 gradi al nord. Grazie per l'ascolto e buon sabato sera. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: 6 di sera magazine.
1: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi parleremo della nuova proposta dell'Associazione della Svizzera Italiana di Cultura Classica. Ne parleremo con il presidente dell'associazione, il professor Benedino Gemelli. Prima però c'è la rivista Viceversa Letteratura, una rivista svizzera di scambi letterari che invita alla scoperta delle voci di autori e di autrici di tutto il paese in lingua originale e anche in traduzione. I testi vengono pubblicati in autunno, quindi ci siamo, nella rivista cartacea e anche nel corso dell'anno su Letteratura Svizzera. La rivista Viceversa ha cambiato, diciamo così, stile, ha cambiato un po' veste, si è rinnovata e a parlarci di queste novità è la redattrice per la Svizzera italiana Natalia Proserpi.
2: Sì, effettivamente la rivista ha cambiato un po' veste quest'anno. Allora, ci sono diverse novità. Innanzitutto, fino all'anno scorso Viceversa usciva in 3 diversi volumi, un volume per lingua. Da quest'anno invece pubblichiamo un solo volume con tutte le lingue all'interno, quindi tutte le lingue sono affiancate e i lettori e le lettrici possono viaggiare appunto tra le lingue. Un'altra novità è la maggiore varietà di generi. Viceversa pubblica da quest'anno, oltre a racconti, testi in prosa, poesie, anche graphic novel, letteratura per l'infanzia, scrittura collettiva, o anche per esempio saggi su argomenti letterari, dialoghi tra traduttori e traduttrici. Quindi c'è una nuova varietà di generi che viene proposta all'interno del volume cartaceo. Appunto, lettori e lettrici possono un po' vagare tra i generi e le lingue.
1: E per quale ragione si è reso, diciamo così, necessario o si è voluto effettuare questo cambiamento?
2: È comunque questo 20° numero che sta per uscire un, diciamo, un modo per continuare con il lavoro fatto negli ultimi anni. L'idea appunto di Viceversa era di far incontrare le lingue, di far conoscere autori e autrici al di là delle loro regioni linguistiche. Ci è sembrato con questa nuova proposta di rendere ancora più, cioè di fare ancora un passo avanti, diciamo, in questo incontro tra le lingue, tra gli autori e le autrici appunto delle varie regioni linguistiche, sia per il fatto appunto che tutte le lingue siano riunite in questo unico volume, sia per il fatto che abbiamo anche proposto nuovi formati di scrittura collettiva, in cui abbiamo anche proposto ad autori e autrici delle diverse regioni di incontrarsi anche fisicamente e di scrivere insieme dei testi, che spesso sono anche testi quindi bilingue o in più lingue comunque. Sono questi dialoghi tra traduttori e traduttrici. La traduzione appunto è un elemento centrale di Viceversa, lo è sempre stato, proprio perché i testi vengono tradotti appunto nelle diverse lingue per farli conoscere al di là dei confini linguistici. E quest'anno abbiamo dato un nuovo spazio a traduttori e traduttrici, invitando quindi due traduttori che hanno tradotto uno stesso testo verso due lingue diverse a scrivere insieme un testo a partire dalla loro esperienza. Quindi anche questo è un formato nuovo, interessante, che pone così ancora più al centro la traduzione, l'esperienza della traduzione.
1: Ecco, vogliamo ricordare come è possibile leggere, raggiungere, fruire di questa rivista Viceversa?
2: Sì, allora, il prossimo numero di Viceversa uscirà quindi il 5 novembre e sarà disponibile in libreria a partire da questo momento, quindi dalle diverse librerie. In Ticino è Casa Grande ad occuparsi della distribuzione. È anche possibile abbonarsi alla rivista e ricevere in questo modo il numero ogni anno direttamente a casa. Tutte le informazioni comunque si possono anche trovare sul sito di Viceversa, che si trova attualmente sulla nuova piattaforma di Letteratura Svizzera.
1: c'è anche un nuovo team.
2: Sì, quindi dal scorso settembre la direzione editoriale di Viceversa è cambiata ed è stata ripresa come co-direzione da Raffaella Cor e Daniel Viotà. Siamo ora tre redattori e redattrici per lingua, con un nuovo arrivato, Stefan Bader, che si occupa appunto del tedesco, e ci siamo poi io e Claudine Ghezzi, responsabile per la Svizzera francese. Quindi c'è Claudine Ghezzi per la Svizzera francese e io per la Svizzera italiana. Quest'anno la grafica del numero in preparazione è realizzata da uno studio di Losanna, lo studio di Kim Andenmatten. Volevo giusto aggiungere che Viceversa pubblica anche contenuti online sul sito letteraturasvizzera.ch e si possono appunto trovare contenuti di vario tipo, da recensioni sulle opere che escono nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera a articoli e saggi, o ancora articoli per esempio che danno conto di ricerche accademiche in corso sulla letteratura svizzera. Quindi sono tutti contenuti che si possono trovare online e che vengono aggiornati regolarmente.
1: E dunque adesso il programma dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione della Svizzera Italiana, che ci propone tutto appunto una serie di appuntamenti per il prossimo periodo. A parlarcene è il presidente dell'Associazione, il professor Benedino Gemelli.
3: Allora, il programma di quest'anno è articolato su due cicli. Il primo ciclo, che è ormai trascorso e appartiene al semestre scorso, l'abbiamo voluto intitolare Gli antichi per vivere meglio, e cioè abbiamo voluto presentare una serie di riflessioni, di conferenze su tematiche attinenti proprio alla vita pratica dell'individuo, cioè al suo equilibrio, al suo modo di riflettere, all'aiuto che può anche trovare nel pensiero degli antichi e nella meditazione come la potevano fare gli antichi, quindi attingere da alcuni filosofi, in particolare Seneca, ma anche ad esempio l'imperatore Marco Aurelio. Insomma, abbiamo voluto fornire così un po' degli spunti di saggezza che ci potessero aiutare, ma che ci potranno aiutare soprattutto per forse rallentare un po' anche il nostro modo di concepire la vita, di fermarci un po' di più a riflettere sul senso di quello che facciamo, di ciò che è veramente utile in quello che facciamo e di quello che magari potremo anche scaricare qualche volta.
1: Passiamo al secondo ciclo e poi le chiederei tre appuntamenti.
3: Allora, nel secondo ciclo abbiamo voluto inaugurare una scelta che non può essere onnicomprensiva, ma deve essere per forza limitata, una scelta di alcune biografie. Il ciclo l'abbiamo voluto intitolare «Noi non scriviamo storie ma vite, la biografia nel mondo antico». Ora, noi non scriveremo storie ma vite è un'affermazione che fa Plutarco, il grande biografo, l'autore di moltissime biografie del mondo antico, per spiegare qual è il senso della sua modalità di vedere la storia, di vedere i personaggi. Cioè a Plutarco, Plutarco dice: non mi interessano le battaglie, non mi interessano i grandi eventi o i grandi quadri storici, mi interessano piuttosto i personaggi e capire dall'analisi interna del loro pensiero, dei loro sentimenti, come questi personaggi abbiano potuto incidere sulla storia e talvolta in maniera indelebile. Allora, giovedì 15 ottobre alla Biblioteca Cantonale di Locarno il professor Mario Lentano dell'Università di Siena terrà appunto una conferenza dal titolo «Sangue sulla spiaggia, gli antichi e la morte di Cicerone». Vale a dire inquadrare questo enorme personaggio, no? Che è appunto Marco Tullio Cicerone, e partendo, immagino, partendo dalla sua tragicissima morte, fare una riflessione sulla realtà politica di quell'anno lì in particolare, che è appunto il 43, un anno molto molto tormentato, e vedere anche come un personaggio che è stato ai vertici del successo in ogni campo politico, nel foro, quindi come avvocato, come governatore anche in varie regioni del mondo romano, sia così tragicamente perito per colpa, possiamo dire, di trame politiche che hanno portato alla sua definitiva disgrazia e la necessità di annientarlo, ecco. Poi il 22 di ottobre parleremo di un personaggio, la professoressa Franca Landucci dell'Università Cattolica di Milano, ora emerita, parlerà appunto della biografia di Alessandro Magno nella tradizione storiografica classica, ecco, cioè come gli antichi che hanno scritto sulla vita di Alessandro Magno si sono posizionati per dare una valutazione critica o di simpatia o di antipatia nei confronti di questo personaggio che è comunque enorme quanto Cesare. Difatti Plutarco li associa nei medaglioni biografici che ci ha trasmesso, quindi da una parte Cesare e dall'altra Alessandro, insomma. E da ultimo, l'ultimo appuntamento è il giovedì 19 novembre, la professoressa Livia Capponi dell'Università di Pavia. C'è ancora qualche piccola incertezza, ma noi la vorremmo tenere a Bellinzona, nella sala patriziale del comune di Bellinzona. E la conferenza sarà incentrata su Antonio e Cleopatra, quindi una sorta di filo che collega Antonio a Bruto, a Cesare, quindi a Cicerone, quindi diciamo è un cerchio che comprende questo periodo assai tormentato delle guerre civili, all'interno del quale però si sono profilati dei personaggi che sono comunque di eccezionale grandezza, sia nel bene sia nel male. Ecco, il caso tipico è Antonio, capace di grandi cose ma anche di depravazioni, ecco.
1: Professore, per concludere magari diamo un riferimento, un sito internet per tutti i dettagli?
3: Sì, grazie, la domanda è molto molto utile. Abbiamo un sito, il solito www, e poi molto semplice, culturaclassica.ch. Lì ci sono tutte le nostre attività, ci sono gli appuntamenti passati e quelli futuri e quelli in corso, le modalità anche per contattarci come associazione e nel migliore dei casi, perché no, di diventare soci anche della nostra associazione.
1: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Nella sua versione del sabato sera, quindi quella della musica in scena, l'opera al centro dell'ascolto dunque, e questa sera possiamo ben dirlo perché vi proporremo uno dei capolavori minori di un grande compositore. Stiamo parlando de Il Pirata, melodramma in due atti di Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani. Prima rappresentazione, Milano, Teatro alla Scala, 27 ottobre 1827. Forte del suo istinto di impresario, e che impresario, Domenico Barbaia aveva individuato in Vincenzo Bellini, fresco del successo di Bianca e Gernando, un artista di talento che meritava di essere promosso e sponsorizzato. Rilevata quindi nel 1826 l'impresa della Scala, propose al giovane catanese di comporre un'opera per la stagione autunnale. Grazie all'intercessione di Mercadante, compositore all'epoca celeberrimo, che si trovava in quel momento a Milano, Bellini conobbe il librettista Felice Romani. Fu un incontro determinante per entrambi. Emilia Branca, vedova Romani, scriveva che rispondevano tutti e due, nel loro diverso modo di manifestazione dell'intelligenza, ad un medesimo concetto artistico, ad un medesimo complesso di sentimenti, di impressioni, di affetto. Bellini comprese subito che per fare musica nuova bisognava affrancarsi dal rossinismo imperante e tornare al rapporto musica-testo. In questo trovò un valido sostegno in Romani, che vagheggiava anche egli una riforma del teatro musicale. «Mi accorsi», scrive Romani, «che per lui ci voleva un altro dramma e un'altra poesia». Fu allora che io feci il primo esperimento del giovane Bellini e scrissi per esso Il Pirata, soggetto che mi parve adatto a toccare, per così dire, la corda più rispondente del suo cuore. Né mi ingannai. Tale fu l'unità di intenti, l'affinità spirituale e l'affiatamento che Bellini rifiuterà da allora qualsiasi altro librettista. Non si trattò di semplice collaborazione, infatti, nella quale il librettista si limitava a sfornare versi e il compositore a porli in musica. Bellini voleva vicino a sé il suo Romani, anche durante le prove, per rivedere i versi, correggerli e limarli, nell'ossessiva ricerca della parola più adatta per esprimere musicalmente un certo sentimento. Bellini si impegnò nella composizione del Pirata dall'aprile all'ottobre del 1827. Ben conscio dell'importanza dei cantanti, sapeva che solo scrivendo su misura per gli interpreti, soprattutto per dei grandi interpreti, le idee, le melodie potevano avere l'espressione e l'intonazione giusta e ogni brano il giusto rilievo. Per il Pirata ebbe a disposizione un cast di prima grandezza e modellò le melodie su misura per l'Amérique Lalande, tamburini e soprattutto per Rubini, voce d'angelo, il tenore belliniano per antonomasia. Bellini conosceva già le voci di Rubini e della Lalande, avendo scritto per loro Bianca e Fernando. Le prove furono estenuanti e fonte di continui problemi. Bellini dovette faticare non poco per insegnare la parte, fin nelle minime inflessioni, al virtuoso ma riluttante Rubini, disorientato e sorpreso da una scrittura vocale così nuova, poiché spianata, priva dei melismi e della tipica coloratura di stampo rossiniano, grazie alla quale il tenore riceveva il massimo plauso e il consenso del pubblico. Non solo, ma Rubini non poteva limitarsi a eseguire il ruolo, doveva esprimere, comunicare e recitare, in una parola, interpretare. Più docili e pronti ad adattarsi alle esigenze di Bellini si dimostrarono invece Tamburini, il baritono, e l'Amérique Lalande, appunto. Grande cura, infine, l'autore riservò anche al coro e all'orchestra, i quali si trovarono non poco in difficoltà per il nuovo stile. Insegnando loro, scrive ancora Romani, quella morbidezza e quelle gradazioni di colorito con che il suo stile doveva prendere un'aria sublime e drammatica. Col procedere delle prove e i ripetuti ascolti, scomparve ogni perplessità. Già si prevedeva un gran successo, cosa che puntualmente accadde. Veniamo quindi alla trama. Ci troviamo in Sicilia, nel castello di Caldora e nelle vicinanze. Il secolo è il XIII. Un gruppo di pescatori tenta di soccorrere i naufraghi di un vascello che una tempesta ha portato sulle coste di Caldora. Un solitario li incita. Tra gli scampati c'è Gualtiero,
conte di Montalto, il quale, perduto ogni bene, si è fatto pirata per vendicare i torti subiti e riconquistare l'amata Imogene. Gualtiero riconosce nel solitario Goffredo, il suo vecchio istitutore, e subito chiede notizie dell'amata Imogene. Goffredo lo nasconde nella sua abitazione, temendo che possa essere riconosciuto. Giunge Imogene col suo seguito. Informata dai pescatori dell'accaduto, interroga i naufraghi nella speranza di avere notizie sulla flotta pirata. Ella è turbata, poiché ha sognato Gualtiero ferito a morte ed è in preda a oscuri presentimenti. Questi da lontano la riconosce e non trattiene un lamento. Imogene ne è colpita e fa in modo di incontrare il naufrago. Gualtiero si fa riconoscere e nel seguente duetto Imogene tenta di giustificare il suo precedente matrimonio, contratto solo per salvare il padre, prigioniero di Ernesto. Gualtiero vorrebbe scagliare la sua ira sul figlioletto che la donna ha avuto dal rivale, ma desiste, commosso dalle lacrime di Imogene. Ernesto ritorna vittorioso dalla battaglia contro i pirati, ma trova la moglie afflitta e mesta. Avuta notizia dei naufraghi, desidera vederli e, diffidente, vorrebbe trattenerli, ma, grazie all'intervento di Imogene, essi possono partire. Gualtiero chiede un ultimo incontro a Imogene. Questa è sconvolta e sviene, ed Ernesto si insospettisce. La versione che ascolteremo questa sera è l'ultima consegnata al disco in studio e per intero dell'opera, nella quale troveremo Fabrizio Maria Carminati alla testa di orchestra e coro del Teatro Massimo Bellini di Catania. Nel cast vediamo protagonista Javier Camarena, tenore nel ruolo di Gualtiero. Al suo fianco Marina Rebecca, soprano, da voce ad Imogene, Franco Vassallo, baritono, interpreta Ernesto, Antonio Di Matteo, basso, è Goffredo il solitario, Gustavo De Gennaro, tenore, interpreta Itulbo e chiude l'elenco Sonia Fortunato, mezzo soprano, come Adele.

partir cualquiera. Degli stranieri accolti nell'ospitale.

Il grandioso concertato a conclusione del primo atto de Il Pirata, melodramma in due atti di Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani. L'edizione che stiamo ascoltando, ve lo ricordo, è quella diretta da Fabrizio Maria Carminati alla testa di orchestra e coro del Teatro Massimo Bellini di Catania e consegnata ad un disco Prima Classics di pochi anni fa. E questa è infatti l'ultima versione in studio dell'opera di Bellini. Nel cast degli interpreti troviamo Javier Camarena, tenore, nel ruolo di Gualtiero, il pirata. Al suo fianco Marina Brebeca, soprano da voce a Imogene, Franco Vassallo, baritono, e Ernesto, suo marito. Antonio Di Matteo, basso, interpreta Goffredo il solitario. Gustavo De Gennaro, tenore, da voce a Itulbo. E chiude l'elenco il mezzosoprano Sonia Fortunato come Adele. Nel secondo atto, Imogene confessa a Ernesto di amare ancora Gualtiero. Il duca, informato della presenza del rivale a Caldora, decide di ucciderlo. Imogene e Gualtiero si incontrano. Questi le propone di fuggire insieme, ma interviene Ernesto, che sfida Gualtiero a duello. Ernesto muore e Gualtiero si offre spontaneamente al giudizio. Mentre il consiglio dei cavalieri si riunisce, Gualtiero si rivolge ad Adele perché difenda la sua memoria presso l'amata. Mentre Imogene invoca il perdono del marito, il consiglio condanna Gualtiero e come conseguenza Imogene impazzisce.

Una borrita luce fuggo così, canta Gualtiero prima di precipitarsi dal ponte di una nave, concludendo la sua triste esistenza con un suicidio e concludendo anche Il Pirata, melodramma in due atti di Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani, con un prevedibile finale mesto dopo l'impazzimento di Imogene. L'edizione che vi abbiamo proposto era quella diretta da Fabrizio Maria Carminati alla testa d'orchestra e coro del Teatro Massimo Bellini di Catania. Vi ricordiamo ancora una volta l'elenco di protagonisti ed interpreti. Gualtiero, il pirata, era Javier Camarena, tenore. Al suo fianco il ruolo di Imogene veniva ricoperto da Marina Rebecca, soprano. Franco Vassallo, baritono, dava voce ad Ernesto. Antonio Di Matteo, basso, interpretava Goffredo il solitario. Gustavo De Gennaro, tenore, era Itulbo. E concludeva l'elenco Sonia Fortunato, mezzo soprano, come Adele. Mancano alcuni minuti alla fine della nostra serata e allora noi vogliamo ancora trascorrerli in compagnia della musica de Il Pirata, però in una delle tante, tantissime elaborazioni che nel corso dell'Ottocento si fecero per piccoli ensemble da salotto, uno dei tanti modi con cui la musica di Bellini circolò nelle case di tanti appassionati di musica che non potevano magari permettersi di andare a teatro tutte le sere. Nella fattispecie ascolteremo il popurrì sopra vari motivi dell'opera Il Pirata per corno e pianoforte, una versione firmata dal cornista coevo di Bellini, classe 1770, morto poi nel 1839, Agostino Belloli. L'interpretazione è affidata al corno di Alessandro De Nabian, accompagnato da Francesca Bacchetta al fortepiano. Si tratta infatti di una registrazione su strumenti storici, pubblicata nel 2018 sotto le insegne di Passacai.

Veramente pregevole questa interpretazione del popurrì sopra vari motivi dell'opera Il Pirata di Vincenzo Bellini, composto da Agostino Belloli per corno e pianoforte. L'interpretazione era quella affidata agli strumenti storici, il corno naturale di Alessandro Denabian e il fortepiano di Francesca Bacchetta per un CD Pasakai del 2018 che concludeva di fatto il prima fila di questa sera, in cui abbiamo messo al centro dell'ascolto proprio Il Pirata di Vincenzo Bellini. Noi siamo infatti arrivati in fondo alla nostra trasmissione. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi fino in fondo. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

Hai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 ben ritrovati con Birdland. Ad un certo punto della sua autobiografia, uscita alla fine degli anni Ottanta, Miles Davis scrive: «Le uniche altre volte che mi ero sentito così bene era stato quando per la prima volta avevo ascoltato Bird e Diz nella band di Billy Eckstine e quando avevo suonato nell'orchestra di Dizzy». Ma lì si trattava di musica. Questa volta era diverso. Si trattava della vita. A che cosa si riferisce Miles Davis? Al suo soggiorno nella primavera del 49 a Parigi. Il trombettista parte per l'Europa giovanissimo, qualche settimana prima di compiere 23 anni. 40 anni dopo, nell'autobiografia, dirà: «Fu il mio primo viaggio fuori dal paese e cambiò per sempre il mio modo di vedere le cose». La capitale francese gli resterà sempre nel cuore e nelle puntate di questa serie di Birdland vogliamo ricordare le tappe principali del rapporto di Miles Davis con Parigi, rapporto che dal 49 arriva fino all'ultima estate europea di Davis, l'estate del 91, quando Miles si esibisce una volta di più nella Ville Lumière, 2 mesi e mezzo prima della morte. Quando arriva a Parigi nel 49, Miles Davis è ad un passaggio molto importante, decisivo, della sua carriera. Nell'estate del 44, Davis, nato il 26 maggio del 1926 e cresciuto a East St. Louis, rimane folgorato dall'ascolto di Charlie Parker e di Dizzy Gillespie, il sassofonista e il trombettista che fanno parte della band di Billy Eckstine che si esibisce a St. Louis e che sono gli alfieri del nuovo linguaggio del bebop, quanto di più avanti e dirompente ci sia nel jazz in quel momento. Miles ha anche l'occasione di suonare al loro fianco nell'orchestra e dopo questa esperienza vuole ad ogni costo raggiungerli a New York e entrare a fare parte della scena del bebop. Davis arriva nella Grande Mela nel settembre del 44, 18enne, proprio mentre il bebop sta esplodendo. Un anno dopo sostituisce Dizzy Gillespie nel quintetto di Parker, che è la figura più carismatica di tutto il jazz dell'epoca, e continua a suonare col gruppo di Parker fino alla fine del 48. Ma intanto, nel corso del 48, stimolato dalla frequentazione di Gil Evans e di un cenacolo di musicisti dalle idee originali che si riuniscono a casa di Evans, Davis matura l'idea di un gruppo dal formato e dall'organico insoliti, un nonetto. Dopo alcune serate alla Royal Roost nell'estate del 48, nel gennaio del 49 il nonetto è in studio per una prima seduta di incisione. Oltre a Davis alla tromba ci sono Kay Winding al trombone, Junior Collins al flicorno, Bill Barber alla tuba, Lee Konitz al sax alto, Jerry Mulligan al sax baritono, Al Haig al pianoforte, Joe Shulman al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Uno dei brani incisi è Jeru, firmato e arrangiato da Jerry Mulligan.

0: Per Miles il punto di partenza dell'esperimento del nonetto è quello di una musica meno satura e meno veloce del bebop che Miles è abituato a suonare con Parker e con una tavolozza di colori più ampia. Una musica che rappresenti una cornice congeniale per il suo solismo, cioè per uno stile che ha figurato egregiamente all'interno del bebop che Miles suona con Parker, ma che ha rappresentato anche uno scarto significativo rispetto al modo di essere della tromba più tipico del bebop, quello al fulmicotone rappresentato da Dizzy Gillespie. Accanto a Parker, Davis si è qualificato come una delle figure più rappresentative del bebop, ma mantenendo sempre una sua distinta sensibilità. Adesso, con il nonetto, Miles fa qualcosa di più. Prende le distanze dagli stilemi del bebop non più solo nel suo approccio individuale, ma imprimendo alla musica una nuova direzione. Le incisioni che Davis comincia a realizzare nel gennaio del 49 passeranno alla storia sotto l'intestazione di Birth of the Cool, la nascita del cool, e avranno una grandissima influenza sul jazz degli anni 50. A 22 anni Davis ha già fatto quello che poi farà molte volte nella sua carriera, ha indicato al jazz una nuova strada. Intanto Davis, che ha lasciato il gruppo di Parker per mettere insieme il pranzo con la cena, deve trovare delle alternative e lavora fra l'altro al Royal Roost con la band del pianista Tad Dameron, in assoluto uno dei migliori compositori della generazione del bebop. Al Royal Roost il gruppo di Dameron divide le serate proprio con quello di Parker. In aprile si tiene poi la seconda seduta di registrazione del nonetto. Qualche giorno dopo Miles parte per la prima volta per l'Europa per partecipare col gruppo di Dameron al Festival del Jazz di Parigi. Sull'aereo ci sono fra gli altri Sidney Bechet, Al Haig, Charlie Parker, Max Roach, Kenny Dorham. L'8 maggio del 49 Davis è sul palco della Salle Pleyel, da cui viene realizzata una trasmissione radiofonica. Con Tad Dameron e con Miles ci sono al sax tenore James Moody, che si è stabilito a Parigi l'anno precedente, al contrabbasso Barney Spiller, che all'epoca è uno studente del Conservatorio di Parigi, e alla batteria Kenny Clark, che è stato uno degli iniziatori del bebop e che nel 48 è già stato a Parigi, dove si è trattenuto diversi mesi. Ecco Frank Tenot e Maurice Cullas che introducono la diretta, che si apre su Riftide, un brano di Coleman Hawkins.
1: Chaque pays, chaque époque a son génie propre et la musique comme l'architecture en est l'image et le témoignage perpétuel. Le plein chant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les fugues de Jean-Sébastien Bach, la sensibilité spirituelle de Mozart, tout cela reflète l'histoire de l'esprit et les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de l'homme. Alors que l'espérait avec le XXe siècle de grandes réformes musicales répondant aux grandes découvertes scientifiques du siècle de la machine, la musique livrée aux mains d'experts alchimistes se confinait dans des alambics sans issue. Mais voici un orchestre qui apparaît. Je laisse à nouveau le micro à mon ami Cullas.
2: Vous entendez actuellement le quintet de Tad Dameron et Miles Davis. C'est un quintet qui se livre à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop. Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophone ténor de l'orchestre du fameux Gillespie, Tad Dameron au piano, Cullas à la basse, et notre ami, je puis dire, puisqu'il est parisien depuis déjà longtemps, Kenny Clark, un des deux meilleurs drummers, probablement, de l'époque actuelle. Voilà Miles Davis.

0: Anche a Parigi, Dameron e Davis si trovano a dividere la serata con il gruppo di Charlie Parker, che assieme a Sidney Bechet è l'artista più atteso del festival. Curiosamente, le registrazioni di Parigi documentano forse il Miles Davis più strettamente bebop di quegli anni, il Davis più vicino al modello di Dizzy Gillespie. Forse perché Miles suona in un gruppo come quello di Tad Dameron, che a Parigi rappresenta il bebop, e Miles vuole quindi adeguarsi e corrispondere alle attese del pubblico francese sulla nuova musica. Forse perché il confronto a distanza ravvicinata col gruppo di Parker e col suo nuovo trombettista Kenny Dorham lo stimola alla sfida sul terreno più squisitamente bebop. Davis colpisce gli spettatori per come suona, ma anche per come si comporta in scena. Il pubblico parigino, ha ricordato Frank Tenot, era un po' disorientato per il suo modo di fare sul palco. Poco spettacolare, molto concentrato o con l'aria di annoiarsi. Si notava la volontà di non fare il clown, di non ruotare gli occhi a differenza di Armstrong. Il pubblico doveva apprezzare la musica, non il cinema. Sempre dalla serata dell'8 maggio, ecco il gruppo di Dameron con Miles Davis in Lady Bird, un brano firmato da Tad Dameron.
1: An original written by Tad Dameron, Lady Bird.

Alla fine degli anni 40 negli Stati Uniti il jazz dal vivo si suona nei locali notturni, generalmente piccoli e poco capienti, spesso con un palco minuscolo come i club in cui Miles fa il suo apprendistato newyorkese a partire dal 44. I concerti nei teatri e nelle sale da concerto davanti ad un ampio pubblico, come il trionfo di Benny Goodman alla Carnegie Hall di New York nel 38 e sempre alla Carnegie gli appuntamenti annuali a partire dal 43 di Duke Ellington, sono ancora una assoluta eccezione. Il gruppo di Dameron con Miles Davis, che a New York suona in un locale come il Royal Roost, a Parigi si trova proiettato in un festival del jazz, una formula che negli Stati Uniti ancora non esiste e che verrà lanciata da Newport solo qualche anno dopo, nel 54. Un festival del jazz presentato in una delle più prestigiose sale della capitale francese, la Salle Pleyel, una struttura in stile Art Deco inaugurata nel 27 e destinata alla musica sinfonica. Nel 49 la capienza è di quasi 2.500 posti a sedere. Di fronte i musicisti americani si trovano un pubblico competente di appassionati e di critici, pronti a discutere e magari a litigare sulle ultimissime tendenze del jazz. Per Miles è uno shock accorgersi di come lui e i musicisti americani, per la maggior parte neri, vengono trattati come persone importanti. Anche il gruppo e la musica che suonavamo suonavano meglio laggiù, ricorda Davis nella sua autobiografia. Ma a Parigi, per il di lì a pochi giorni 23enne Miles, non c'è solo l'esperienza inedita del rispetto, addirittura della venerazione da cui i musicisti e il jazz sono circondati. C'è un'atmosfera in cui Miles non sente la tensione dei rapporti razziali a cui è abituato negli Stati Uniti. C'è, per lui che fino a quel momento ha conosciuto solo le città americane, la bellezza, la storia, il romanticismo della capitale francese, per di più di primavera. E in questo scenario e in questa dimensione, che per lui dovevano essere un po' fiabeschi, di sogno, c'è, come vedremo nella prossima puntata, il colpo di fulmine per Juliette Gréco. Ecco intanto, per concludere questa puntata, il gruppo di Dameron con Davis in una esibizione sempre alla Salle Pleyel nei giorni successivi alla serata dell'8 maggio. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla seconda puntata di questa serie di Birdland.

Je ne t'aime pas. Ha ha ha.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Per Trump è il momento di cambiare presidente in Ucraina. L'accordo sul gasolio russo acuisce le tensioni tra Washington e Kiev. Esther Friedli rinuncia e spunta il nome di Pascal Schmitt per la successione di Parmelin. Il turgoviese potrebbe essere affiancato da altre candidature femminili. Le tensioni familiari incidono sulla complessità del disagio sociale in Ticino. Casa Martini dal 2020 è un punto di riferimento e osservazione. Per lo sport, anche dopo la pausa, è un grande Lugano che ha vinto dominando contro il Lucerna 4-0. Nell'hockey, successo del Lugano Abien 3-2, sconfitto all'overtime Lambri Piotta, battuto dal Berna 2-1. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. L'Ucraina difende l'operato di Zelensky dopo gli attacchi di Trump, che consiglia di sostituirlo. Il ministro degli esteri ha ribadito pieno sostegno al presidente e puntualizzato che spetta al popolo decidere. Anche il premier britannico Andy Burnham ha garantito totale appoggio e completa solidarietà a Zelensky. L'ha reso noto in serata a Downing Street, riportando la conversazione telefonica tra i due leader intenzionati a incontrarsi nei prossimi giorni. L'accordo con Putin sull'esportazione di diesel russo verso gli Stati Uniti e l'allentamento delle sanzioni hanno innescato una nuova profonda crisi tra Washington e Kiev. La cronaca con Bettina Müller.
3: Zelensky senza filtri. In un post su Telegram ha scritto che dopo l'accordo sul diesel la Russia ha sganciato 5 bombe plananti su delle palazzine a Zaporizhia e che 15 morti sono il grazie di Putin per l'accordo sul diesel. Il presidente ucraino sembra non temere che le sue amare critiche all'amministrazione Trump per il voltafaccia sul petrolio russo possano irritare il suo più potente ma ondivago alleato. Ha rilasciato interviste ai media americani e abbondanti post sui media sociali. Stando a diplomatici presenti a Miami, durante le trattative di pace con la delegazione ucraina sarebbero stati i due negoziatori Witkoff e Kushner a minacciare di interrompere la condivisione di intelligence con Kiev nel caso in cui non sarebbero stati bloccati gli attacchi contro le raffinerie russe. «Smettiamo subito se chiedete la stessa cosa alla Russia», ha risposto la delegazione ucraina, che se n'è andata dalla Florida annullando gli altri incontri previsti. Questo secondo la ricostruzione del Financial Times. Steve Witkoff ha tentato di salvare le apparenze di un incontro produttivo con un post su X, ma poche ore dopo le forze ucraine hanno colpito un terminal petrolifero a Rostov sul Don, stando alle autorità russe. Intanto gli europei hanno cominciato a uscire dalla siderazione per il nuovo accordo sul diesel. Kaja Kallas, l'alta commissaria europea per gli affari esteri, ha osservato che non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l'Europa non lo farà.
2: Sulla fattibilità, la portata e le conseguenze dell'accordo di fornitura di gasolio tra Russia e Stati Uniti, John Robiani ha interpellato l'esperto di tematiche relative all'energia e al commercio del petrolio e professore all'Istituto di Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo di Ginevra, Giacomo Luciani.
4: 300.000 tonnellate di diesel russo in ottobre, altre 500.000 in novembre, poi 1 milione di tonnellate dopo. La Russia sarà in grado di fornire tanto gasolio agli Stati Uniti quando una parte delle sue raffinerie sono state danneggiate dagli attacchi ucraini?
5: Sì, infatti c'è da dubitarne. In realtà la Russia ha imposto un embargo sulle esportazioni di diesel e di altri prodotti petroliferi già dall'inizio di luglio, embargo che è stato esteso fino alla fine di gennaio. Questo per poter rifornire sufficientemente il mercato interno. Ci sono lunghe code, certamente in Crimea, a Mosca e in molti altri posti. Non si capisce bene da dove lo prende.
4: Professore, le chiedo che impatto può avere questo allentamento delle sanzioni sul petrolio russo, sui prezzi in Europa?
5: Ecco, sui prezzi in Europa non credo che abbia un grande impatto. Bisogna sapere che gli Stati Uniti esportano circa 7 milioni di tonnellate di diesel ogni mese. A luglio era questa la cifra. Di questi 7 milioni, 1.700.000 tonnellate sono venute in Europa. Ora, 300.000 tonnellate di diesel russo che vanno negli Stati Uniti sono una cifra piccola rispetto alle esportazioni americane. Allora ci si deve chiedere, l'intenzione di Trump è di interrompere le esportazioni americane verso l'Europa? Se ne è parlato nelle settimane passate e sembrava che Trump avesse rinunciato a questa iniziativa, a questa possibilità, che sarebbe senz'altro gravissima dal punto di vista dei rapporti economici.
2: I ribelli Houthi intensificano gli attacchi contro l'Arabia Saudita. All'aeroporto di Riyadh un missile ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo indica il bilancio appena aggiornato. E poco fa è stato colpito anche lo scalo di Dammam nella parte orientale del paese. I guerriglieri hanno reagito alla vasta offensiva militare lanciata nella regione dalla monarchia araba. Il fronte si allarga e Trump sta valutando di unirsi ai raid in Yemen contro i ribelli sostenuti da Teheran. A Panama proseguono gli accertamenti dopo le violenti scosse di terremoto che da ieri hanno interessato la regione. Un primo bilancio indica una trentina di feriti. Sono stati danneggiati anche centinaia di edifici, strade e ponti. È stata riportata in carcere Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali durante l'esecuzione capitale. La detenuta del Tennessee era stata ricoverata in cure intense. La difesa si batte per ottenere la commutazione della pena di morte in ergastolo. Proseguiamo con l'attualità dall'interno. Esther Friedly non si candiderà per il seggio di Guy Parmelin in Consiglio federale. La 49enne sangallese ha spiegato al portale di informazione Toggenburg 24 di volersi concentrare sul suo mandato di consigliera agli stati. Paola Latorre.
6: Esther Friedly si è detta onorata per essere stata presa in considerazione come candidata, ma, come si legge in un'intervista pubblicata da Toggenburg 24, non vuole lasciare il Consiglio degli Stati dopo soli 3 anni e mezzo. La 49enne era considerata una delle favorite per la carica di consigliere federale in rappresentanza della Svizzera tedesca, ma ci sarebbe stato forse un ostacolo alla sua elezione, quello della sovrarappresentazione del Canton San Gallo. Con Karin Keller-Sutter, il cantone ha infatti già una consigliera federale. Molti ritengono che sia giunto il momento per l'UDC di eleggere la prima consigliera federale donna della sua storia. Ora, tra i nomi evocati, restano in lizza la consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru e la consigliera di Stato zurighese ed ex consigliera nazionale Nathalie Ricli. Quest'ultima è considerata una candidata forte da Christoph Blocher, ex consigliere federale e leader storico del partito. Ieri, dal suo canale televisivo, ha però chiaramente sostenuto il consigliere nazionale turgoviese Pascal Schmid, esperto di asilo nell'UDC e che secondo Blocher dovrebbe porre fine al caos in questo settore. Il partito parte infatti dal presupposto che il nuovo consigliere federale UDC guiderà la giustizia o la difesa. Il Dipartimento dell'Economia lasciato da Parmelin potrebbe interessare uno degli attuali ministri, Beat Jans, che potrebbe, come i suoi predecessori, alla prima occasione lasciare il Dipartimento di Giustizia, ma anche Martin Pfister, oggi la difesa, potrebbe, stando alla stampa, essere interessato a un cambiamento.
2: A Losanna è degenerata in atti di violenza la manifestazione a sostegno della Palestina. Gruppi di teppisti incappucciati hanno imbrattato la sede di una banca e lanciato petardi contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Alla dimostrazione, partita nel primo pomeriggio di ieri, hanno aderito circa 2.000 simpatizzanti. La Svizzera è stata criticata per la sua complicità nel genocidio, nella carestia e nella colonizzazione in atto a Gaza e nei territori occupati. Un corteo analogo si è svolto in modo pacifico a Zurigo. Circa un migliaio di attivisti è sfilato nelle vie del centro. In Bahnhofstrasse i partecipanti accovacciati a terra hanno osservato un minuto di silenzio. In Ticino, Casa Martini, di proprietà della Società di Mutuo Soccorso Maschile di Locarno, ieri ha aperto le porte per farsi conoscere e allargare la rete dei donatori. Aperta 7 giorni su 7, offre pasti e 16 posti letto d'emergenza. Nicola Luond ha incontrato i responsabili.
7: Allora, io sono Paola Ioppini Mora, presidente del Cuore per Casa Martini.
8: L'associazione esiste dal maggio del 2025 ed è stata creata per dar manforte e visibilità a Casa Martini, centro di prima accoglienza sociale gestito dalla Fondazione Francesco. Casa Martini esiste dal 2020, da quello sciagurato febbraio quando apparve con tutte le sue devastanti conseguenze il Covid. L'associazione Un Cuore per Casa Martini, come detto, da poco più di un anno.
7: Abbiamo già avuto un discreto successo e piano piano riusciamo a farci conoscere sul territorio. Si può venire a Casa Martini solo a mangiare alla mensa, è un bel polo di aggregazione.
8: Assieme a Casa Astra Mendrisio e a Casa Marta Bellinzona, Casa Martini costituisce la rete delle 3 principali case di prima accoglienza in Ticino.
9: Per quanto riguarda i pernottamenti, adesso siamo attorno a una media di 7-8 persone a notte. Eravamo giunti anche lo scorso anno a 12 persone con dei pernottamenti a volte che si prolungano oltre i 3 mesi che indichiamo come tempo massimo. Perché? Perché non sempre è facile poi trovare un'altra soluzione per le persone che magari hanno situazioni debitorie oppure provengono dall'estero e non hanno gli agganci necessari per individuare degli appartamenti a pigione sostenibile.
8: Framartino è il direttore della Fondazione Francesco che gestisce Casa Martini.
9: Per quanto riguarda i pasti siamo attorno alla media di 35-40 al giorno, considerando che i pasti sono aperti al pubblico per il pranzo e per la cena, sia in presenza sia come asporto.
8: Per garantirsi autonomia, la Fondazione Francesco ha rinunciato ai contributi pubblici, fatta astrazione per la retta di 70 franchi a pernottamento concordata con il Cantone, che vale per le 3 strutture di prima accoglienza in Ticino. Casa Martini è inoltre un punto di osservazione rilevante per fiutare la situazione di certi disagi sociali.
9: Quello che noto è una sempre maggiore complessità delle situazioni. Chi si trova in difficoltà non è semplicemente perché ha perso il lavoro e ha un minor guadagno. Molto spesso ci sono situazioni debitorie che si trascinano da tempo, ma poi sempre di più anche tensioni a livello familiare, quindi rotture, separazioni, divorzi, famiglie monoparentali.
8: Così il direttore della Fondazione Francesco Framartino.
2: In Romandia riprenderà regolarmente da questa mattina alle 5.40 il traffico ferroviario tra Yverdon-les-Bains e Losanna, ostacolato dal guasto provocato dall'incendio doloso che ha danneggiato una condotta di cavi vicino a Éclepont. L'hanno annunciato le FFS. Le ferrovie federali svizzere, che hanno sporto denuncia contro ignoti, hanno attivato una quarantina di assistenti alla clientela per fare fronte ai disagi. Anche per raggiungere l'aeroporto di Ginevra è stato organizzato un servizio di bus sostitutivi. Adesso lo sport con Giordano De Lucia.
10: Sì, anche dopo la pausa è un grande Lugano che oggi ha vinto dominando all'AIL Arena contro il Lucerna, superato 4-0 in rete 2 volte Dos Santos, Moncada e autogol degli ospiti. E bianconeri che in cima alla classifica vanno a 28 punti, a più 9 dal Sion, sconfitto oggi 3-0 dalle Servette e dallo Young Boys che domani gioca in casa del Grasshopper. Ma sentiamo la voce del tecnico luganese Mattia Crocitorti.
11: È stata una partita giocata con la testa giusta di una squadra che sapeva quello che voleva. Dal primo minuto fino alla fine abbiamo ottenuto una buona intensità e dopo 3 settimane di pausa non era scontato. Invece penso che ci ha fatto molto bene la partita amichevole di settimana scorsa, dove abbiamo capito che se non giochiamo al 100%, che se non giochiamo con fame si può andare in difficoltà, e oggi la squadra dall'inizio è stata veramente pronta a fare questo tipo di partita e dunque sono veramente contento.
10: In Serie A successo dell'Inter 3-0 sul Parma e del Napoli pure 3-0 contro il Frosinone. Inter a più 3 in vetta sulla Roma, che domani gioca a Como, e Lazio impegnata contro il Monza. Veniamo all'hockey e alla vittoria del Lugano, che a Bien si è imposto 3-2 grazie alla doppietta di Inala e alla rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta, che all'overtime è stato superato dal Berna 2-1. Rete dell'1-0 per i leventinesi di Jolie. Gli altri risultati: con Ajoie Langnau 5-4 all'overtime, Losanna ha vinto 4-1 a Rapperswil, Servette 3-2 sul Davos e lo Zurigo 5-4 all'overtime sul Friburgo. Zurigo alla decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato, e questo si traduce con il record di miglior avvio di stagione nella National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo leader a 27 punti in classifica davanti a Servette, che sale al secondo posto a 21, Ambri sesto a 15 punti davanti a Lugano, pure a quota 15 come Losanna. Ma torniamo alle voci del dopo partita. Per il Lugano sentiamo la reazione a caldo dell'attaccante Giovanni Morini.
12: Ieri è stata una buona performance, ma non siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Oggi era importante farlo anche per la nostra classifica e siamo contenti. È stata una sofferenza fisica, allora devo dire che hanno giocato in maniera molto intensa, anche molto fisica, però fa bene alla squadra anche riuscire a vincere queste partite un po' dure.
10: In casa Ambri c'è anche della frustrazione per i 2 punti persi all'overtime. Sentiamo al proposito Inti Pestoni.
13: Alla fine, quando arrivi all'overtime, può andare da entrambe le parti. E il livello è così alto adesso che lascia un'occasione e tutte le squadre possono segnare. Quindi, lui credo che ha fatto una grandissima partita. Noi, magari, dopo il gol ci siamo un po' presi dalle emozioni e così non siamo riusciti a tenere quei 30 secondi. E peccato, peccato, perché penso che abbiamo fatto veramente 40 minuti, cioè 37 minuti, molto, molto bene. E peccato andare via con solo 1 punto.
10: Nel ciclismo, la 120esima edizione del Giro di Lombardia è andata oggi a Paul Seixas, che si è imposto dominando dopo una lunga fuga in solitaria sul traguardo di Como. Ha preceduto lo spagnolo Mas e l'italiano Ciccone. A 20 anni e 16 giorni di età, il francese diventa il quarto corridore più giovane di sempre a vincere una classica monumento. In Formula 1, spazio al Gran Premio di Singapore, e dopo aver vinto gara sprint e qualifiche, Max Verstappen domani sarà in pole position davanti alle 2 Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarta in griglia la Mercedes di Antonelli, il via alle 14. In Indonesia invece già alle 8, partenza delle MotoGP con lo spagnolo Fernandez su Aprilia. In pole position infine il basket e le pesanti sconfitte rimediate dalle ticinesi. La più Massagno superata 94-73 a Nyon, il Lugano sconfitto 116-80 a Friburgo.
2: E dopo la pagina curata da Giordano De Lucia, diamo uno sguardo al tempo, che oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato. A nord, lungo le Alpi, più coperto. Le temperature saranno comprese fra 10 e 20 gradi a sud e fra 8 e 16 a nord. Per il momento è tutto, da parte mia ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
14: J'ai cru seulement que tu aimais les Pyrénées, le noir et blanc, le soleil aveuglant m'a aveuglé. Je n'ai pas vu sur tes photos les éclats, le cœur en morceaux. Je n'ai pas vu pique dans sa berre les morceaux de verre

0: duty is to himself.
1: So is that domination.

0: pigeon vole, mon corps vole, pigeon vole et s'envole, il y a un arbre, pigeon vole.
1: Cosa significa custodire una musica senza congelarla? Negli ultimi 40 anni, Wynton Marsalis è stato accusato di conservatorismo e di aver guardato con diffidenza all'avanguardia. Ma con la fondazione del Jazz at Lincoln Center ha anche contribuito a creare la prima istituzione culturale americana che ha portato il jazz sullo stesso piano della musica classica. La stagione 2026-2027, non a caso intitolata Come Home, sarà l'ultima che lo vedrà come direttore artistico. Bourbon Street dedica due puntate a questi quattro decenni, partendo proprio dal principale protagonista. Wynton Marsalis al Lincoln Center. Una storia americana. A cura di Corrado Antonini. Bourbon Street. Mercoledì alle 15:35.
2: Rete 2.